0: Agosto in tutto il paese sarà soleggiato e caldo, con qualche temporale serale possibile lungo il versante nordalpino e con temperature massime di 34 gradi. Resta valida in Ticino e nel Moesano l'allerta canicola di grado 4 su 5 sotto i 600 metri di quota.
1: Rete 1.

0: Kraft Nährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 3 in studio, Fabiano Rizzi. Secondo giorno ieri a Zurigo per il processo d'appello che vede tra gli imputati il banchiere grigionese Pierin Vincenz, che guidò Raiffeisen Svizzera dal 99 al 2015. Vincenz, accusato di truffa, appropriazione indebita e altri reati, in aula ha mantenuto sostanzialmente la tesi difensiva già assunta nel processo di primo grado, sostenendo che i soldi spesi anche nel club di striptease avevano sempre una natura professionale e fossero riconducibili al suo impiego. È salito da almeno 254 il bilancio delle vittime del potente terremoto di magnitudo 7,4 che lunedì ha colpito la Colombia occidentale. I dispersi, secondo la piattaforma online dedicata alla ricerca, sono almeno 3.600. L'ONU stima in circa 5.000 le abitazioni danneggiate e in decine gli edifici crollati, più di 100 le scosse d'assestamento registrate. Nella Repubblica Democratica del Congo sono saliti a 4.381 i casi di Ebola confermati, di cui 2011 con esito letale, un numero di morti raddoppiato in meno di un mese. Il virus, per il quale non esistono vaccini o trattamenti approvati, si diffonde con una velocità senza precedenti, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato l'epidemia emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale. La Corte Penale di Damasco ha condannato a morte in contumacia l'ex dittatore siriano Bashar al-Assad per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile, iniziata nel 2011 e terminata nel 2024 con la fuga a Mosca del dittatore e la presa del potere da parte dell'attuale presidente Ahmad al-Sharaa. Il Parlamento libanese ha invece abolito la pena di morte, sostituendola con l'ergastolo o i lavori forzati. La maggioranza dei 128 deputati ha votato per l'abolizione, contrari solo i rappresentanti di Hezbollah. Il Libano aveva sospeso le esecuzioni dal 2004. In Egitto un furgoncino che trasportava braccianti si è rovesciato ieri pomeriggio nel nord del paese, nel governatorato di Ismailia, causando la morte di 18 persone. Stando a una fonte medica raccolta dall'agenzia di stampa francese AFP, le vittime erano per la maggior parte adolescenti, la più giovane aveva 10 anni. Sport, prima medaglia svizzera agli europei di atletica di Birmingham con l'argento della penzellese Simon Ehammer nel salto in lungo, preceduto dal greco Tentoglu. A Parigi grande delusione per Noè Ponti, che deve ancora aspettare per conquistare il suo primo oro agli europei in vasca lunga. Persi gli occhialini dopo il tuffo, il ticinese non è riuscito a fare meglio dell'ottavo e ultimo posto nei 50 delfino. Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo mercoledì 12 di agosto. In tutto il paese soleggiato e caldo, con qualche temporale serale possibile lungo il versante nordalpino e con temperature massime di 34 gradi. Resta quindi in vigore in Ticino e nel Moesano l'allerta canicola di grado 4 su 5 sotto i 600 metri di quota.

flora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Sono le 4 in studio, Fabiano Rizzi. Secondo giorno ieri a Zurigo per il processo d'appello che vede tra gli imputati l'ex banchiere grigionese Pierin Vincenz, che guidò Raiffeisen Svizzera dal 1999 al 2015. Nel 2022 è stato riconosciuto colpevole di truffa, amministrazione infedele qualificata e corruzione privata passiva e condannato perciò a 3 anni e 9 mesi. Vincenz, in aula, ha mantenuto invariata la tesi difensiva già adottata nel processo di primo grado, sostenendo che sia i viaggi privati fatturati per 100.000 franchi sulla carta di credito della banca, sia le numerose visite in club di Spogliarello, costate secondo l'accusa circa 200.000 franchi, erano impegni di natura professionale. In Ticino, l'ufficio cantonale dei corsi d'acqua, in accordo con l'ufficio federale dell'ambiente, ha individuato una soluzione sostenibile per rispondere all'emergenza idrica oltre confine, in particolare nelle aree risicole del Novarese, della Lomellina e del Milanese. Per 10 giorni il deflusso dal lago di Lugano verso il lago Maggiore, attraverso il fiume Tresa, passerà da 3 a 8 metri cubi al secondo, il che abbasserà di circa 10 centimetri il livello del Ceresio. In luglio la regione Piemonte aveva chiesto al Ticino il rilascio di più acqua dal Lago Maggiore, ma Bellinzona aveva rifiutato. Sempre in Ticino, ieri pomeriggio a Viera Gambarogno verso le 16.30 un'automobile è uscita di strada per cause che sarà un'inchiesta a stabilire ed è finita nel lago. Conducente e passeggero, feriti solo leggermente, sono riusciti ad abbandonare il veicolo prima che si inabissasse completamente. È salito da almeno 254 il bilancio delle vittime del potente terremoto di magnitudo 7,4 che lunedì ha colpito la Colombia occidentale. I dispersi, secondo la piattaforma online dedicata alle ricerche, sono almeno 3.600. L'ONU stima in circa 5.000 le abitazioni danneggiate e in decine gli edifici crollati, più di 100 le scosse d'assestamento registrate. La Corte Penale di Damasco ha condannato a morte in contumacia l'ex dittatore siriano Bashar al-Assad per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile iniziata nel 2011 e terminata nel 2024 con la fuga a Mosca del dittatore e la presa del potere da parte dell'attuale presidente Ahmad al-Shara. Il Parlamento libanese ha invece abolito la pena di morte, sostituendola con l'ergastolo o i lavori forzati. La maggioranza dei 128 deputati ha votato per l'abolizione, contrari solo i rappresentanti di Hezbollah. Il Libano aveva sospeso le esecuzioni dal 2004. In Messico calano gli omicidi di oltre il 50%. Il risultato è stato rivendicato dalla presidente Sheinbaum, che lo ha attribuito alla strategia nazionale di sicurezza con la quale ha assicurato alla giustizia 60.000 criminali nei 2 anni del suo mandato. Secondo i dati comunicati dal segretariato esecutivo del Sistema Nazionale di Pubblica Sicurezza, tra il settembre del 2024 e il luglio di quest'anno, gli omicidi sono passati da una media di quasi 87 al giorno a poco più di 42 al giorno. Sport, prima medaglia svizzera agli europei di atletica di Birmingham con l'argento della penzellese Simon Ehammer nel salto in lungo preceduto dal greco Tentoglu. A Parigi invece grande delusione per Noè Ponti, che deve ancora aspettare per conquistare il suo primo oro agli europei in vasca lunga. Persi gli occhialini dopo il tuffo, il ticinese non è riuscito a fare meglio di un ottavo e ultimo posto nei 50 delfino. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, mercoledì 12 agosto. In tutto il paese soleggiato e caldo, con qualche temporale serale possibile lungo il versante nordalpino e con temperature massime di 34 gradi. Resta valida in Ticino e nel Moesano l'allerta canicola di grado 4 su 5 sotto i 600 metri di quota.
1: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 5 in studio, Fabiano Rizzi. Secondo giorno ieri a Zurigo per il processo d'appello che vede tra gli imputati l'ex banchiere grigionese Pierin Vincenz, che guidò Raiffeisen Svizzera dal 1999 al 2015. Nel 2022 è stato riconosciuto colpevole di truffa, amministrazione infedele qualificata e corruzione privata passiva e condannato perciò a 3 anni e 9 mesi. Vincenz in aula ha mantenuto invariata la tesi difensiva già adottata nel processo di primo grado, sostenendo che sia i viaggi privati fatturati per 100.000 franchi sulla carta di credito della banca, sia le numerose visite in club di Spogliarello, costate secondo l'accusa circa 200.000 franchi, erano impegni di natura professionale. Incidente della circolazione ieri pomeriggio a Castione, nel Bellinzonese, dove uno scooterista di 52 anni della regione, mentre viaggiava verso Arbedo, ha perso il controllo del proprio veicolo per cause ancora da stabilire, ha urtato il marciapiede ed è rovinato al suolo, riportando ferite giudicate gravi. È salito ad almeno 254 il bilancio delle vittime del potente terremoto di magnitudo 7,4 che lunedì ha colpito la Colombia occidentale. I dispersi, secondo la piattaforma online dedicata alle ricerche, sono almeno 3.600. L'ONU stima in circa 5.000 le abitazioni danneggiate e in decine gli edifici crollati, più di 100 le scosse d'assestamento registrate. Droni ucraini hanno colpito nella notte la città portuale russa di Novorossiysk, sede di una base navale sul Mar Nero, provocando, secondo le autorità locali, delle vittime. Colpita anche la Crimea occupata, dove sono state segnalate diverse esplosioni, alcune delle quali nei pressi di una centrale termica vicina a Sebastopoli. Nella Repubblica Democratica del Congo sono saliti a 4.381 i casi di Ebola confermati, di cui 2.011 con esito letale, un numero di morti raddoppiato in meno di un mese. Il virus, per il quale non esistono vaccini o trattamenti approvati, si diffonde con una velocità senza precedenti, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato l'epidemia emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale. In Messico calano gli omicidi di oltre il 50%. Il risultato è stato rivendicato dalla presidente Sheinbaum, che lo ha attribuito alla strategia nazionale di sicurezza con la quale ha assicurato alla giustizia 60.000 criminali nei 2 anni del suo mandato. Secondo i dati comunicati dal segretariato esecutivo del Sistema Nazionale di Pubblica Sicurezza, dal settembre del 2024 a oggi gli omicidi sono passati da una media di quasi 87 al giorno a poco più di 42 al giorno. Sport, prima medaglia svizzera agli europei di atletica di Birmingham con l'argento della appenzellese Simon E. Hammer nel salto in lungo preceduto dal greco Tentoglu. A Parigi grande delusione per Noè Ponti, che deve ancora aspettare per conquistare il suo primo oro agli europei in vasca lunga. Persi gli occhialini dopo il tuffo, il ticinese non è riuscito a fare meglio dell'ottavo e ultimo posto nei 50 delfino. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, mercoledì 12 agosto. In tutto il paese soleggiato e caldo, con qualche temporale serale possibile lungo il versante nord alpino e con temperature massime di 34 gradi. Resta valida in Ticino e nel Moesano l'allerta canicola di grado 4 su 5 sotto i 600 metri di quota.

0: così. Quando ti trovi in coda, non ti distrarre. Tieni le cinture di sicurezza allacciate e ricordati di lasciare un corridoio centrale di emergenza per i mezzi di soccorso. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
1: Rete 1.

Sono passati quasi 40 anni da questa canzone, quando uscì questo brano di Mango, Bella d'estate. Invece siamo arrivati al 12 agosto 2026, è il momento dell'informazione

0: Rete 1.
1: Sono le 6.
2: In studio Fabiano Rizzi. Siccità. Quasi un mese fa l'Italia aveva chiesto al Ticino più acqua dal Lago Maggiore, svuotando maggiormente le dighe. La risposta ticinese fu negativa perché i bacini idrici già erano a secco. Ora, dopo un incontro d'urgenza dell'organismo bilaterale italo-elvetico, è stata trovata una soluzione temporanea che coinvolge il Ceresio. Quale? Lo spiega il capo ufficio dei corsi d'acqua del Canton Ticino, Laurent Filippini, al microfono di Alain Melchionda.
3: Abbiamo preso atto della difficoltà che ha l'agricoltura in Lombardia e in Piemonte riguardo alla produzione di riso, in questo momento in uno stadio molto delicato, e abbiamo ritenuto che potevamo aumentare di 5 metri cubi al secondo, quindi dagli attuali 3 a 8 metri cubi, l'efflusso da parte del lago di Lugano a Ponte Tresa, quindi aumentiamo la portata della Tresa che si riversa poi nel Lago Maggiore e che tramite il Lago Maggiore permette la disponibilità verso i canali che si trovano a valle del Lago Maggiore. Questa è la soluzione, la applichiamo per una decina di giorni, questo comporta un abbassamento di circa di 10 centimetri del livello del lago. Alla fine di questo periodo valuteremo come proseguire in funzione dell'evoluzione di quello che è la meteo, le condizioni del territorio in generale.
4: Questo avrà magari un effetto anche sul Lago Maggiore, che sappiamo oggi a livelli piuttosto bassi e critici.
3: L'effetto di questa misura sul Lago Maggiore è neutra, perché l'acqua dalla Tresa praticamente entra nel lago, transiterà attraverso il lago e poi verrà messa a disposizione a valle, quindi non si alzerà il livello, nemmeno diminuirà, probabilmente resterà più o meno lo stesso livello.
2: Il Tribunale Penale Federale di Bellinzona ha condannato a 2 anni e mezzo di prigione, di cui 6 mesi da scontare, un 19enne accusato di pianificare un attentato jihadista all'arma bianca contro i passanti e di sostegno finanziario allo Stato Islamico. Il giovane con doppia cittadinanza svizzera e turca aveva ordinato un'arma in rete, si era procurato istruzioni su come agire e aveva intrecciato legami con persone radicalizzate. È salito ad almeno 254 il bilancio delle vittime del potente terremoto di magnitudo 7,4 che lunedì ha colpito la Colombia occidentale. I dispersi, secondo la piattaforma online dedicata alla loro ricerca, sono almeno 3.600. L'ONU stima in circa 5.000 le abitazioni danneggiate e in decine gli edifici crollati, più di 100 le scosse di assestamento registrate. Droni ucraini hanno colpito nella notte la città portuale russa di Novorossiysk, sede di una base navale sul Mar Nero, provocando, secondo le autorità locali, delle vittime. Colpita anche la Crimea occupata, dove sono state segnalate diverse esplosioni, alcune delle quali nei pressi di una centrale termica vicina a Sebastopoli. Sguardi rivolti al cielo questa sera per ammirare l'eclissi solare che in Svizzera raggiungerà il suo apice poco prima del tramonto, verso le 20:15. I fortunati possessori degli appositi occhiali protettivi andati a ruba dovranno raggiungere un punto dal quale è visibile l'orizzonte a ovest-nord-ovest. L'ombra della luna oscurerà tra il 91 e il 93% del disco solare. Per assistere a un'eclissi di sole di portata simile alle nostre latitudini bisognerà attendere il 2075. Le previsioni del tempo per oggi, mercoledì 12 agosto. In tutto il paese soleggiato e caldo, con qualche temporale serale possibile lungo il versante nord alpino e con temperature massime di 34 gradi. Resta valida in Ticino e nel Moesano l'allerta canicola di grado 4 su 5 sotto i 600 metri di quota. Spazio ora alla pagina sportiva firmata da Paolo Laurenti.
0: Lo sport.
5: La prima medaglia svizzera agli europei di atletica è di Simone Hammer. A Birmingham, l'elvetico, con un salto di 8,29 m, si è messo al collo l'argento, dietro solo al greco Tentoglu, che ha conquistato il quarto oro consecutivo a livello continentale grazie a un balzo di 8,44. Di Taji Kambunji ha solo sfiorato il podio invece nei 100 ostacoli, mancandolo di appena 2 centesimi. Al rientro alle competizioni dopo l'infortunio di fine maggio, la campionessa del mondo in carica ha chiuso in 12,75, preceduta dalla francese Bapté. L'oro è andato al collo dell'olandese Visser, che ha sconfitto per un solo millesimo la polacca Krzyszkowska. Per quanto riguarda gli altri elvetici, niente finale né per Spitz nei 400 né per Mumenthaler nei 100 metri. Finale vinta dal britannico Glave in 10,09. E infine la campionessa uscente Angelica Moser si è brillantemente qualificata per la finale dell'asta di giovedì sera, superando i 4 metri e 50. Passiamo agli europei di nuoto in corso a Parigi, con la grande delusione per Noè Ponti, che deve ancora aspettare per conquistare il suo primo oro agli europei in vasca lunga. Nei 50 delfino ha perso gli occhialini dopo il tuffo e il ticinese non è riuscito a fare meglio dell'ottavo e ultimo posto in 22.91. Vittoria andata al russo Kornev in 22.52, argento al francese Grousset, bronzo al bielorusso Pekarski. Ponti cercherà il riscatto già a partire da questa mattina alle 10.07, quando sarà in acqua in occasione delle batterie dei 100 metri, sempre delfino. E ci saranno infine ben 2 rossocrociati nella finale dei 200 dorso in programma alle 18.40. Si tratta di Roman Michikov e Flavio Bucca. Per il calcio ricordo che a Salisburgo alle 21 si assegna il primo trofeo stagionale, la Supercoppa Europea, che si giocherà tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e la Aston Villa, squadra che detiene il trofeo dell'Europa League.
1: Stavo ascoltando il notiziario di Fabiano Rizzi. Ecco, sono andato subito a controllare l'agenda, la mia agenda per il 2075. Oh, non ho un giorno libero, impegnatissimo. Devo proprio capire come organizzarmi. Buongiorno.

2075, Odissea nell'universo, non si sa bene dove sarà. Insomma, bello però pensarci, no? Anche se mancano tipo 50 anni quasi, per cui... Va bene, buongiorno, pensiamo ad altro. Pensiamo a questa giornata di mezzo agosto, a un passo da Ferragosto, ormai mancano veramente 2-3 giorni e quindi ci siamo e siamo arrivati a mercoledì, quindi chi segue questo programma tutti i giorni sa bene che il mercoledì è una giornata di passaggio, ci avviciniamo verso il fine settimana e questo è un aspetto interessante. Sole, lo avete sentito, ma ve lo ribadisco, stavo controllando un po' le previsioni, il sito di Meteo Svizzera, andremo intorno ai 33-34 gradi, poi a volte la percezione, se lasci la macchina ferma lì, può anche salire, insomma, sono ancora giornate così. Vedo qualcosa di diverso tra sabato e domenica, perlomeno a sud delle Alpi, ci sono almeno 2-3-4 giorni con un po' di pioggia qua e là, poi che questo voglia dire un cambiamento del clima, però anche le temperature vedo scendere un po', 26, 29, 27, insomma, che qualcosa stia davvero cambiando? Forza e coraggio, siamo o no valorosi?

Senti che energia. Jackie Wilson, correva l'anno 1957. Questa mattina voglio aprire con un personaggio che è entrato nella memoria collettiva di ciascuno di noi. Vi porto addirittura indietro di 2055 anni per parlare di Cleopatra. Sì! Cleopatra fu l'ultima regina d'Egitto, visse tra il 69 e il 30 avanti Cristo. Contrariamente a quanto si pensa, non era egiziana, ma apparteneva ad una dinastia greco-macedone dei Tolomei, fondata da un generale di Alessandro Magno. Intelligente, colta, capace di parlare diverse lingue, governò in un periodo di grandi tensioni politiche e per mantenere l'indipendenza dell'Egitto si alleò prima con Giulio Cesare, da cui ebbe un figlio, che chiamò Cesarione. Ora, sul nome si discute da anni, gli esperti dicono, ma forse avrebbero potuto trovare un altro nome. Filippo, Giovannino, Cesarione. Vabbè, poi con Marco Antonio ci fu un'altra storia. La sfida contro Ottaviano, il futuro imperatore Augusto, culminò nella battaglia di Azio, Azio dall'altra parte, nel 31 avanti Cristo, dove poi furono sconfitti. E poi Marco Antonio e Cleopatra, come sapete, suicidarono. Questo accade proprio il Cleopatra in particolare, il 12 agosto, si dice, si fece mordere da un serpente, da un aspide. E con la sua morte terminò il regno dei faraoni, l'Egitto divenne una provincia romana e ancora oggi Cleopatra è ricordata come una delle donne più affascinanti e influenti della storia. La storia continua, prosegue e tra poco le notizie di oggi, i giornali.

Giovanotti, Alfa, il loro singolo per quest'estate si intitola Buon Vento. I quotidiani della Svizzera italiana, anche questa mattina piccolo esercizio di lettura con il Corriere del Ticino che apre con una foto notizia a centropagina legata al festival di Locarno. Sapete che si sta svolgendo questo importante evento. C'è anche un primo bilancio, scrive il Corriere, che è positivo. Spettatori complessivamente in crescita, ma nella piazza entrano meno persone. Come sta andando Locarno 79? Nel bilancio provvisorio non si parla di record, ma di numeri in crescita. Nella prima settimana, considerando tutte le sedi del festival, gli spettatori sono aumentati dell'1,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ma c'è un altro tema che tiene banco nella parte alta del giornale, in taglio alto: bilaterali, scintille sulla tutela salariale. La Commissione economica degli Stati vuole stralciare una delle 14 misure interne. Sinistra e sindacati non ci stanno e il PS dice si mette in gioco l'intero pacchetto. Dunque si preannuncia teso il dibattito agli Stati previsto il mese prossimo sui bilaterali 3. Acqua per l'Italia, domande per il governo. Questo invece è l'apertura della Regione, con tanto di trattore che si sta muovendo in un campo dove manca acqua ed è evidente, si vede proprio la terra secca. Il Ticino svuota di 10 cm il Ceresio, l'UDC invece mette in dubbio la gestione idrica. Queste le due aperture dei quotidiani. Come sempre all'interno troviamo molti altri spunti. Ad esempio si torna a parlare di quello che è successo in Colombia, questo terremoto, e gli interventi, gli aiuti sono alla disperata ricerca di superstiti sotto le macerie. Si aggrava peraltro il bilancio del sisma, migliaia i dispersi, il bilancio almeno secondo la regione, poi vedremo i nostri aggiornamenti, si parla di più di 250 vittime e molti feriti. La Luna, che coprirà il 91% del Sole alle 20:20, l'eclissi, sarà necessario aspettare fino a questa sera, salire in quota per avere un punto di osservazione privilegiato, ma anche dal Ticino si potrà osservare l'attesa eclissi solare un po' in tutto il paese e in una buona parte dell'Europa. Ma di questo abbiamo parlato molto e a lungo. Torno un attimo sul Corriere del Ticino per darvi altri spunti. C'è molto festival, come abbastanza prevedibile, molti articoli, si diceva appunto di questi spettatori in aumento grazie ai film nelle sale. Dopo qualche problema registrato lo scorso anno, la piazza è gestita in maniera differente, i posti disponibili sono quindi diminuiti, ma diciamo che il festival registra dei buoni successi, tra cui la retrospettiva. Scoprirsi vulnerabili in rete. Preoccupano i recenti cyberattacchi subiti da Liechtenstein e dagli uffici dell'informatica federale grigionese. I criminali informatici hanno utilizzato una falla nel sistema SharePoint per sottrarre dei dati sensibili, ma anche i piccoli comuni devono attrezzarsi. E sempre a livello di tecnologia c'è questa piattaforma che è stata lanciata in connessione con l'intelligenza artificiale per raccogliere la cifra mostruosa di 500 miliardi. Il colosso mondiale dei semiconduttori si è alleato a 6 tra i maggiori player del mondo finanziario americano. È un investimento, una scommessa, dice Malnati, e il settore deve confrontarsi con la fortissima concorrenza cinese. Si parla di Beppe Carletti, 80 anni oggi, vissuti con impegno e coerenza. Stiamo parlando del leader dei Nomadi, di cui parleremo tra poco, anzi vi farò ascoltare anche la sua voce. C'è invece un'intervista, un incontro con un ragazzo che si chiama Jacopo Merlini, è un attore 25enne di Minusio che nel suo curriculum può vantare anche un'esperienza all'interno del film Odissea, che ha tenuto banco ed ha avuto grande successo. L'amore per la danza, un sogno da bambino, l'incredibile storia di Jacopo Merlini, la mia Odissea, rincorrendo l'Oscar, per cui nel suo percorso artistico c'è anche un po' di Odissea. E chiudo con la recensione di un libro dedicato ad Anna Marchesini. Sapete che avrebbe
diciamo nei giorni scorsi abbiamo ricordato i 10 anni dalla sua scomparsa, ebbene c'è questo libro che la ricorda, Anna Marchesini, un libro di Nicola Lucchi con Mariangela Galotto, La voce e l'arte. Il titolo della regione è molto bello, e siccome che era la più brava di tutte, quindi poi trovate anche la recensione di questo libro. Vi auguro buona lettura col vostro quotidiano preferito. Il sole è sorto un minuto fa alle 6:20, tramonterà alle 20:36. Ciò ci garantisce 14 ore e 16 minuti di luce, tolto quel momento dell'eclissi dove la luce si spegne almeno parzialmente, quasi totalmente, ma insomma sappiamo bene come sarà. Fate buon uso di questa luce. E a proposito di compleanni, oggi compie 77 anni anche Mark Knopfler. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

In un giorno come questo del 1906 veniva inaugurata la rete telefonica malcantonese. C'erano ben 10 abbonati, come passa il tempo. Oggi c'è anche un anniversario rispetto ad una macchina da cucire, quella del signor Singer, o Singer come lo chiamano, che ottenne il brevetto per la sua macchina che riuscì a passare da 40 punti al minuto precedenti a 900. Lui disse: ci penso io. E anche a livello tecnologico oggi si ricorda anche il primo personal computer della IBM, 45 anni fa, processore a 4.77 MHz, 64K di memoria, il lettore floppy disk, una delle prime espressioni di elaboratori destinati ad un uso familiare oltre che industriale. Ma oggi, lo abbiamo detto, compie gli anni Beppe Carletti.

Suonare quasi ogni sera in un posto diverso non è un mestiere, ma è la mia vita. Se non fossimo sempre in movimento, che nomadi saremmo? Questa è una delle dichiarazioni di questi giorni. È stato contattato naturalmente da molti media per celebrare questi 80 anni, questo traguardo. 63 invece ne compie il gruppo dei Nomadi, la band più longeva in Italia, la seconda al mondo dopo i Rolling Stones. Non ho mai visto tanta gente ai nostri concerti come negli ultimi anni. Qual è il sogno di Beppe Carletti in questo 2026? Ci sono vari progetti, una fiction sulla mia vita, dice, e sull'incontro con Augusto Daolio, ma anche il ritorno al Festival di Sanremo per festeggiare il record del gruppo. Vedremo.

0: Abbiamo incontrato molte volte Beppe Carletti, ho pensato di proporvi un piccolo frammento di un'intervista di qualche anno fa.
1: Questo confronto qua ogni tanto me lo faccio anch'io, perché sì, sono nati leggermente prima oppure più o meno nello stesso anno, chiaramente loro in dimensioni ben più diverse dalle nostre, come tutte fanno parlare anche per altre cose, però vedi, loro sono coerenti. Io dico che quando mi chiedono me perché i nomadi sono ancora qua dopo 50 anni, io dico che ci vuole della coerenza, semplicità e umiltà. Ci vuole questo, che non c'entra niente con i Rolling Stone, vuol dire, questa è una cosa che riguarda i nomadi. Allora, la gente che viene ai nostri concerti arriva a quello di 60 anni e poi di franco se ne trova uno di 18 anni che tutti insieme cantano Dio morto, cantano Toccami il cuore, e questa è la cosa bella. Il segreto dei nomadi è questo: i nomadi sono riusciti a fare stare insieme tutte queste generazioni, che è una cosa bellissima, ma il cordone ombelicale sono le canzoni, non si scappa. E poi, come detto io, la coerenza, lo ripeto ancora, che è importantissima.
0: Molti auguri Beppe Carletti per i tuoi fantastici 80 anni.

0: Dal lontano 1974 gli ABBA questa mattina per il vostro risveglio con la canzone Honey Honey. Poi torniamo sugli ABBA, perché ho un servizio fotografico che è riapparso dai miei archivi, davvero clamoroso. Buongiorno Veronica Lippi.
1: Potremmo venire anche noi, andare in onda anche noi, io e te, così come gli ABBA negli
0: come
1: anni
0: gli ABBA
1: 70.
0: Negli anni 70.
1: Cosa dici, no?
0: Non so se è una buona idea, no, Veronica. No, direi proprio di no. Senti, alle 7 c'è Radio Giornale, come sempre vi invitiamo a darci qualche anticipazione.
1: Sì, apriremo con quanto è successo ieri a Berna, perché una commissione del Consiglio degli Stati si è occupato bilaterali 3, in particolare delle misure d'accompagnamento, e ha preso una decisione che sta facendo discutere, perché non ha accettato alcune delle proposte relative soprattutto alla tutela salariale, e questo ha provocato le critiche di sindacati e padronato, appunto questo terreno di scontro, anche perché ci è voluto tanto tempo per arrivare a un accordo tra sindacati e padronato su questo tema, e diciamo mettere in discussione questo approccio rischia poi di mettere in discussione l'intero pacchetto. Poi ci occuperemo di siccità, ce ne accorgiamo tutti guardandoci attorno, mi sembra che poi negli ultimi giorni anche qui da noi ci sia molta sofferenza nella flora locale. A chiedere aiuto è stato tempo fa l'Italia, perché l'agricoltura soprattutto in Piemonte e in Lombardia sta facendo fatica. Ebbene, ieri le autorità svizzere hanno deciso di portare appunto sostegno attraverso l'acqua del Ceresio, quindi si aumenterà il flusso della Tresa verso il Lago Maggiore, e dal Lago Maggiore poi il Ticino, che quindi darà un po' di sollievo soprattutto alla coltura del riso. Dagli Stati Uniti la conferma di quanto hanno rivelato fonti giornalistiche. In pratica a luglio il presidente Trump dal vertice della NATO a Istanbul non è tornato sul suo Air Force One, perché c'era una minaccia concreta di attentato, e all'aeroporto di Istanbul appunto è stato dirottato su un altro aereo militare per ritornare negli Stati Uniti. Diciamo, l'aspetto un po' divertente di questa storia è che per trasportarlo dall'Air Force One a questo altro aereo militare hanno utilizzato un container del catering dell'aeroportuale. Questo l'ha rivelato lui, l'hanno confermato anche i servizi di sicurezza. E poi per lo sport, ieri è arrivata la prima medaglia agli europei di atletica, un argento di quel fenomeno che si chiama Simon Ehammer, che aveva scelto di gareggiare agli europei nel lungo maschile, non nel decathlon. Ha portato a casa un bell'argento, mentre di Taji Kambunji, che era rientro da un infortunio, peccato per lei, è arrivata quarta nei 100 ostacoli. Comunque era la prima gara che faceva dal mese di maggio, perché si era fatta male, un bel quarto posto, ma insomma pochissimi centesimi dal podio.
0: Alle 7 l'appuntamento con il Radio Giornale con queste altre notizie. Buon lavoro Veronica, a te la redazione, buon viaggio a chi anche questa mattina ha scelto la nostra compagnia. Dunque, nei Grigioni la strada principale tra Davos, Clavadel e Sertig è chiusa in entrambe le direzioni. Questa è l'unica notizia che mi arriva, quindi immagino che nel resto delle strade della Svizzera italiana la situazione sia tranquilla e il traffico viaggi normalmente.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Trombe, trombe! Anche perché qualcuno mi ha già detto stamattina, ho fatto fatica, c'è un caffè. Ma oltre al caffè c'è anche il Guglielmo Tell stamattina, per cui ogni tanto approfittiamone. Fatemi salutare un po' di ascoltatori, un po' di valorosi, ci sono anche dei bei compleanni. Per esempio Gabriella è gemella astrale di Beppe Carletti, quindi sono 80 anche per lei. Molti auguri Gabriella. E molti auguri anche a Riccardo, anche lui compie gli anni oggi. Ma con noi ci sono Valentina, che ci ascolta da Berna, Serena da Stabio, Ascona c'è, mi scrive Graziella, buongiorno anche a te. E poi rapidamente, buongiorno anche ad Alda, buongiorno a Franca, buongiorno Paolo, buongiorno anche a Roberta. Qualcuno è ancora in vacanza, ma non dimentica di ascoltare Rete 1, intendo anche al mare, quindi con l'app Play RSI, lo sapete bene come funziona. Qui c'è il caffè, è il giorno numero 224 e come spesso dico ci sono giornate in cui ci sono molti eventi e molti compleanni, dei giorni in cui non ce n'è neanche uno. Oggi è un giorno ricchissimo. Abbiamo già citato Beppe Carletti, che compie 80 anni, Mark Knopfler ne compie 77, ma andiamo avanti, questo signore che suona qui sotto è Pat Metheny, oggi compie 72 anni, molti auguri anche a lui, grande talento della musica. Vi dice qualcosa il nome August Darnell? Forse no, ma se vi dico Kid Creole, allora sì che vi viene in mente questa band colorata che ci ha fatto ballare, soprattutto negli anni Ottanta, ha spopolato con le sue Coconuts. Oggi questo signore compie esattamente, ve lo dico, 76 anni.

poi ci sono due gemelle astrali, due ragazze che entrambi cantano, entrambi hanno avuto un buon successo. Entrambi compiono 40 anni perché il 12 agosto del 1986 nasceva, primo, Alessandra Amoroso.

E chiudiamo questa panoramica di compleanni di personaggi del mondo della musica con Amedeo Minghi. Anche lui è nato oggi nel 1947. Ma questa canzone si intitola 1950 e voi la conoscete bene.

No, per tornare agli ABBA, no? Noi abbiamo questa memoria bella, le canzoni colorate, ma davvero ho appena visto recentemente, insomma, un servizio fotografico ripreso da quei lontani anni 60. Avevano delle cose improbabilissime. Paillette in ogni dove, tacchi altissimi, addirittura stivali argentati, e poi ogni due per tre, non so perché, spuntavano delle foto dove i quattro ragazzi si mettevano, non dico biotti, ma quasi. C'è una fotografia, per esempio, scattata nel 77 durante un tour mondiale dall'Europa all'Australia, e ci sono questi quattro ragazzi ignudi, giusto con il domopack che gira nei punti importanti. Band clamorosa, tra l'altro i 50 anni, quest'anno sono 50 anni dalla loro canzone Dancing Queen, una delle canzoni simbolo, 400 milioni di dischi venduti. Io la cosa che ricordo sempre con un certo interesse è stata una proposta che un grande imprenditore fece agli ABBA diversi anni fa, e disse: allora ragazzi, volete tornare a fare un piccolo tour, ma anche solo 5 date, dove volete voi, in giro per il mondo, e guardate, vi lascio l'assegno in bianco, mettete voi la cifra. E loro hanno detto: no grazie, no, guarda, no grazie, a volte ci sono cose più importanti dei soldi e degli impegni no, hanno fatto, per cui va bene. Qual è il tormento tormentone di oggi? Da un certo punto di vista sono contento oggi di proporre questa canzone, perché è una canzone che intanto in maniera indiretta ma ci porta in Colombia, che come sapete è una terra che sta soffrendo molto in questi giorni, legata a questo ultimo terremoto di cui arrivano costantemente notizie, aggiornamenti. Rodolfo y su Típica è proprio una band creata dal cantante colombiano Rodolfo Aicardi, anche se la canzone nasceva in Perù. Una canzone scritta nel 75 da Walter León Aguilar, il gruppo si chiamava Los Ilusionistas, poi però Rodolfo Aicardi, come vi dicevo, ne realizzò una versione che conquistò prima l'America Latina e poi l'Europa. E devo dire che è sicuramente una canzone che in quel 1983 colpì molto l'attenzione, faceva molto sognare paesi lontani, il profumo del caffè, anzi fu anche la campagna pubblicitaria di un famoso caffè, uno spot che venne trasmesso in diversi paesi, e trasformò il brano in una canzone planetaria, entrò in classifica davvero in moltissimi paesi. Di cosa parla la collegiala? Racconta in modo leggero e romantico l'ammirazione per una giovane studentessa che cammina con i libri sotto braccio, mentre la musica invita immediatamente a ballare. Negli anni questo brano è stato ripreso anche da molti altri artisti e rimane uno dei simboli più conosciuti della cumbia latino-americana. Con un pensiero affettuoso alla Colombia, noi questa mattina riascoltiamo la collegiala di Rodolfo y su Típica.

0: Classicone del 1983, si chiamava La Collegiala, Rodolfo I su Tipica. E domani un altro tormento o tormentone, poi deciderete voi. Come sarà questa giornata da un punto di vista meteorologico? È l'appuntamento delle 6.50, ci colleghiamo con Meteo Svizzera, Locarno Monti. Questa mattina Lisa Moser è con noi, ovviamente saluto Lisa e l'ascolto insieme a voi. Buongiorno Lisa.
1: Ciao Daniele, buongiorno a tutti. Bella giornata odierna, sarà ancora caratterizzata da condizioni anticicloniche, quindi di tempo stabile e soleggiato in tutto il paese, quindi sia al nord che al sud delle Alpi avremo una giornata che trascorrerà soleggiata con lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme soprattutto verso le Alpi, dove sarà possibile avere anche a livello locale qualche rovescio temporale. Al nord saranno più probabili lungo le Alpi e verso l'Oberlambernese, mentre al sud soprattutto verso l'Engadina. Saremo un po' ripetitivi, però giornata che trascorrerà ancora molto calda con delle temperature massime che saranno attorno ai 34 gradi, con delle punte locali che potranno anche raggiungere i 36-38 gradi, quindi come detto molto caldo, e al nord nel pomeriggio arriverà una bis che potrà soffiare di intensità moderata.
0: Grazie per queste informazioni, Lisa. Ci sentiamo alle 7.20 per il secondo bollettino. A dopo.
1: Grazie, più tardi.
0: Allora, torniamo a noi con varie notizie che ho trovato sui giornali. Prima di tornare alla musica, tra l'altro canzone che è perfetta per questa giornata. Sapete che c'è l'eclissi questa sera. Dunque, Whitney Houston, la ricordiamo tutti, la regione oggi racconta che l'azienda che produce le Barbie ha deciso di rendere omaggio a Whitney Houston con una nuova bambola che fa parte di una linea speciale ispirata al look del video di I Wanna Dance With Somebody, singolo

Grande classico della musica degli anni Ottanta, Bonnie Tyler, questa mattina, Total Eclipse of the Heart. Pochi minuti alle 7, al momento dell'informazione, il Radio Giornale, è il giorno numero 224 di questo 2026. Oggi saluto in particolare chi vive a Linescio, buongiorno. Buongiorno a tutti gli amici della Valle Maggia, buongiorno Lucerna, Canton Lucerna, buongiorno, ben svegliati, e sapete che con l'app Play RSI si può ascoltare Rete 1 in tutto il mondo, anche in Tagikistan, che mi piace il suono, Tagikistan, ti riempie bene tutto quanto. Donatella da Lugano, buongiorno, Mauro, buongiorno anche a te, Manuela, Tommaso ci manda i suoi saluti dal Canton Soletta. Noi continuiamo a chiacchierare dopo le 7, anche perché torneremo a parlare di coloro che lavorano da casa, che è una cosa, diciamo, bella, negativa, positiva, possiamo

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Veronica Lippi. Le misure d'accompagnamento dei bilaterali 3 diventano terreno di scontro politico. Il Parlamento potrebbe rivedere la tutela salariale, critiche di sindacati e padronato. L'acqua del Ceresio per aiutare l'agricoltura italiana. Le autorità svizzere hanno deciso di aumentare il flusso d'acqua verso il Lago Maggiore e il fiume Ticino. La minaccia all'Air Force One era reale a luglio. Il servizio di sicurezza del presidente Trump lo ha rimpatriato da Istanbul su un altro volo per timore di attentati. È d'argento la prima medaglia svizzera agli europei di atletica, l'ha conquistata e Hammer nel lungo maschile, quarta Cambungi nei 100 ostacoli al rientro da un infortunio. Parte dunque in salita l'iter parlamentare sui cosiddetti bilaterali 3. La commissione che al Consiglio degli Stati si occupa delle misure d'accompagnamento per la protezione dei salari ieri si è scostata dal compromesso faticosamente raggiunto da padronato e sindacati. Questa sarebbe una soluzione senza la quale il pacchetto negoziato con Bruxelles è dato per spacciato. Le parti sociali, ognuna con le sue ragioni, a tratti convergenti, sperano ora in una correzione del tiro durante la discussione nel plenum della sessione autunnale. Da Berna, Giampaolo Driussi.
2: 100 incontri, forse di più, per arrivare a un compromesso compatibile col diritto europeo che alla Commissione Economia e Tributi del Consiglio degli Stati non piace in 3 punti, con la motivazione che poco o nulla hanno a che fare col pacchetto negoziato con Bruxelles.
3: Es ist doch überraschend, dass jetzt vor dem Hintergrund.
4: Wir haben lange verhandelt, wahrscheinlich 100 Sitzungen hat die Staatssekretärin.
3: Die Sozialpartnerin über 100 Sitzungen sich zusammen.
2: Il direttore dell'Unione Svizzera degli Imprenditori, Roland Müller, si dice sorpreso, il capo economista dell'Unione Sindacale Svizzera, Daniel Lampart, si aspettava sostegno. Entrambi ricordano in ogni caso come l'iter parlamentare sia solo all'inizio, confidando nel plenum degli stati dapprima e poi più in là nel Consiglio nazionale. La loro reazione convergente riguarda questioni quali la responsabilità solidale fra appaltatori e subappaltatori esteri e le cauzioni chieste ad aziende europee che distaccano lavoratori in Svizzera. Diversa la loro posizione sulla misura simbolo del confronto sindacati-padronato è la famosa misura 14 che tutela parzialmente i rappresentanti dei lavoratori dal licenziamento stralciata dalla commissione.
4: Der Kündigungsschutz jetzt in diesem Paket, der ist eine
3: Maßnahme, die sogenannte Maßnahme 14.
2: Lampart dell'USS la ritiene necessaria, Müller del padronato ricorda, la misura 14 non faceva parte del compromesso negoziato, è stata aggiunta dal Consiglio federale per salvare il sostegno sindacale agli accordi, l'avevamo accettata turandoci il naso, lascia intendere. Si capisce qui che la protezione dai licenziamenti è destinata a far scaldare i dibattiti in Parlamento al punto che il presidente dell'USS Pierre-Yves Maillard ha ieri ipotizzato manovre politiche di destabilizzazione, far saltare il faticoso compromesso raggiunto fra le parti sociali, col vero obiettivo di far saltare i bilaterali 3.
1: Dallo scorso marzo la croce svizzera può essere messa anche sui prodotti fabbricati all'estero. La nuova prassi dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale comincia però ad avere conseguenze concrete. Un'azienda di scarpe realizzerà parte dei modelli in Italia a scapito del Canton San Gallo. Ed è solo l'inizio per l'Unione Svizzera delle Arti e Mestieri che per tutelare la produzione in Svizzera chiede allora di fare un passo indietro. Il servizio di Maria Iannuzzi.
5: L'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale ha motivato il cambiamento sostenendo che l'economia svizzera risente dell'apprezzamento del franco e dei dazi statunitensi. La nuova prassi permette di apporre la croce svizzera a prodotti che vengono concepiti e sviluppati in Svizzera, ma prodotti all'estero, dove i costi sono inferiori. Secondo Claudio Minder, direttore del marchio di calzature Kibun, produrre in Italia costa il 35% in meno.
6: Come azienda ci troviamo dinanzi a un dilemma. Non sappiamo più cosa sia giusto o sbagliato, delocalizzare una parte della produzione o produrre direttamente all'estero. Agli occhi dei consumatori resteremmo comunque un'azienda svizzera ed è proprio questa la ragione che ci ha spinto a trasferire parte della produzione da San Gallo in Italia. Per fare ciò che finora non era possibile, non vogliamo morire da primi della classe, mentre altri interpretano le regole a proprio vantaggio.
5: Per l'Unione Svizzera delle Arti e Mestieri il caso Kibun potrebbe essere solo il primo. L'organizzazione teme che la nuova prassi incoraggi altre aziende a trasferire produzione e posti di lavoro all'estero. Due recenti sondaggi mostrano inoltre che una netta maggioranza della popolazione e delle piccole e medie imprese vuole riservare la croce svizzera ai prodotti fabbricati nel paese. Per questo l'USAM ha lanciato una petizione e chiede al Consiglio federale di tornare alla situazione precedente.
1: Il Tribunale Penale Federale di Bellinzona ha condannato un 19enne che stava pianificando un attacco con coltello contro delle persone scelte a caso. Il giovane, con la doppia cittadinanza svizzera e turca, aveva ordinato online un'arma adatta al suo scopo, si era procurato le istruzioni per mettere in atto i suoi propositi e aveva contattato persone radicalizzate. Parte dei fatti sono stati commessi quando era minorenne e la Corte ne ha tenuto conto nel decidere una pena di 2 anni e mezzo. Di cui 6 mesi sono da espiare. I reati riconosciuti sono quelli di atti preparatori finalizzati all'assassinio e sostegno allo Stato islamico attraverso diversi bonifici bancari. Veniamo ora alla persistente siccità che sta colpendo le nostre zone. Quasi un mese fa l'Italia aveva chiesto al Ticino di poter ricevere più acqua dal Lago Maggiore, svuotando maggiormente le dighe. La risposta ticinese allora era stata negativa perché i bacini idrici già stavano vivendo e vivono una situazione a loro volta critica. Ora, dopo un incontro d'urgenza dell'organismo bilaterale italo-elvetico, è stata trovata una soluzione temporanea che coinvolge il Ceresio. Ci spiega quale il capo ufficio dei corsi d'acqua del Canton Ticino, Laurent Filippini.
7: Abbiamo preso atto della difficoltà che ha l'agricoltura in Lombardia e in Piemonte riguardo alla produzione di riso, in questo momento in uno stadio molto delicato, e abbiamo ritenuto che potevamo aumentare di 5 metri cubi al secondo, quindi dagli attuali 3 a 8 metri cubi, l'efflusso da parte del lago di Lugano a Ponte Tresa, quindi aumentiamo la portata della Tresa che si riversa poi nel Lago Maggiore e che tramite il Lago Maggiore permette la disponibilità verso i canali che si trovano a valle del Lago Maggiore. Questa è la soluzione, la applichiamo per una decina di giorni, questo comporta un abbassamento di circa di 10 centimetri del livello del lago. Alla fine di questo periodo valuteremo come proseguire in funzione dell'evoluzione di quello che è la meteo, le condizioni del territorio in generale.
8: Questo avrà magari un effetto anche sul Lago Maggiore, che sappiamo oggi a livelli piuttosto bassi e critici.
7: L'effetto di questa misura sul Lago Maggiore è neutra, perché l'acqua dalla Tresa praticamente entra nel lago, transiterà attraverso il lago e poi verrà messa a disposizione a valle, quindi non si alzerà il livello, nemmeno diminuirà, probabilmente resterà più o meno lo stesso livello.
1: Laurent Filippini al microfono di Alain Melchionda. Si aggrava sempre più, e siamo all'attualità estera, il bilancio dei morti del terremoto che 2 giorni fa ha sconvolto la Colombia. Sono oltre 250, centinaia di feriti, più di 3.000 le persone di cui non si hanno notizie. Il centro dell'emergenza resta Cali, dove gli ospedali sono al limite della capacità e dove si corre contro il tempo per cercare di salvare vite. Il servizio del nostro collaboratore dal Sud America, Paolo Manzo.
9: Mentre nelle aree più colpite dal terremoto nella Colombia centro-occidentale continuano le scosse di assestamento, è scattata adesso la macchina dei soccorsi con scene che hanno commosso il paese, come questa. Un neonato e sua madre, estratti vivi da un edificio di 5 piani a Cali. E sono tantissimi i volontari scesi in campo. William Gonzalez, un ingegnere, ha portato con sé la fotocamera termica del lavoro per cercare sopravvissuti tra le macerie. Ci siamo resi conto dall'immagine della fotocamera che sotto c'è una persona con 2 cani e stiamo cercando di tirarli fuori, racconta di fronte ad un palazzo crollato. Ma insieme ai soccorsi sono scoppiate anche le polemiche. Alcuni governatori hanno denunciato l'assenza di un piano nazionale antisismico per ospedali e scuole, mentre Alejandro Eder, sindaco di Cali, una delle città più colpite, è stato spintonato dalla folla per il ritardo dei soccorsi e la situazione difficile degli ospedali. Ho già ordinato la militarizzazione di Cali contro i saccheggi. Ce la faremo. Sono in fase di dispiegamento le prime 600 truppe dell'esercito, aveva detto poco prima. E in aiuto della Colombia, l'equivalente di circa 12 milioni di franchi, è stato stanziato dall'amministrazione Trump, che sostiene il presidente di destra Belardo della Espriella, insediatosi appena venerdì scorso.
1: Droni ucraini hanno colpito nella notte un complesso industriale nella regione di Krasnodar, che si affaccia sul Mar Nero. Le autorità russe hanno parlato di vittime anche civili. Colpita anche la Crimea, dove sono state segnalate diverse esplosioni, alcune delle quali nei pressi di una centrale termica a Sebastopoli. Negli Stati Uniti continua a tenere banco la vicenda del rocambolesco viaggio di ritorno di Donald Trump dal vertice NATO del mese scorso in Turchia. A causa di una minaccia ritenuta credibile proveniente dall'Iran, il presidente statunitense è infatti stato trasferito segretamente dall'Air Force One su un altro aereo militare. I servizi di sicurezza lo hanno nascosto in un container usato per il catering aeroportuale. Ci dice tutto il nostro corrispondente Andrea Vosti.
10: President Trump was seen boarding Air Force One at 8:24 p.m. local time on July 8.
11: L'uomo più potente del pianeta nascosto dentro un container per il catering è imbarcato su un aereo militare all'insaputa di una parte del suo stesso staff. L'Air Force One presidenziale, con la sua livrea bianca e azzurra e con a bordo giornalisti a seguito del presidente, usato come esca. Ha tutti gli elementi di una spy story, la rocambolesca partenza di Donald Trump dal vertice NATO in Turchia. Una vicenda ricostruita e portata alla luce dagli scoop di Washington Post e New York Times. Secondo la ricostruzione, i servizi di intelligence statunitensi avevano ritenuto credibili le minacce di un tentativo da parte dell'Iran di assassinare il presidente degli Stati Uniti, tanto da elaborare un ardito piano per trasferire segretamente Trump dall'Air Force One su un aereo militare, utilizzando per il trasporto appunto un container per il catering aeroportuale.
12: Members of the press were completely unaware that the president was no longer on the plane.
11: I due aerei avevano quindi fatto scalo in una base americana in Gran Bretagna, dove Trump, sempre in gran segreto, era quindi risalito a bordo del vecchio Boeing presidenziale, per poi nuovamente cambiare aeroplano e farsi filmare mentre saliva la scaletta del nuovo Air Force One regalato dal Qatar. Prima dell'arrivo a Washington, Trump aveva anche trovato il modo di scherzare con i giornalisti, ignari di essere stati usati come esche e convinti che il presidente avesse viaggiato con loro per tutto il tempo.
13: Were you aware of any credible threat by Iran?
14: I'm number one on their list, before you. But if I go, you go.
11: Sono il loro bersaglio numero uno, aveva ammesso Trump. Se mi fanno fuori, voi venite con me. Una battuta che oggi, venuti a conoscenza dei fatti, i giornalisti che erano a bordo dell'Air Force One hanno trovato decisamente meno divertente.
1: Oggi, 12 agosto, sarà una giornata molto interessante sul piano astronomico. Assisteremo ad un'eclissi di sole e al picco dello sciame meteorico delle Perseidi, noto in termini più romantici come stelle cadenti. La Luna oscurerà quasi interamente la nostra stella, il Sole, appena prima del tramonto, mentre la pioggia di meteore sarà visibile nella sua massima intensità intorno alla mezzanotte. Allora, Manjula Bhatia, quali sono i posti migliori da noi per godersi al meglio lo spettacolo, soprattutto delle eclissi?
15: Iniziamo col dire che le eclissi di sole non sono in realtà rare. Nel nostro secolo ce ne saranno più di 200. Ciò che le rende rare è il fatto che quando avvengono non sono visibili da qualunque luogo della Terra. Inoltre la durata e il grado di oscuramento della nostra stella variano in base a diversi fattori legati alle dimensioni degli astri in questione, alle loro orbite e così via. Detto questo, l'eclissi solare a cui assisteremo oggi non sarà totale, ma sarà molto prossima alla totalità, come si dice in gergo tecnico. Ciò che a noi interessa, inoltre, è che potrà essere osservata dal Ticino e quando la Luna coprirà il Sole lo farà per quasi il 92%, poco meno di quanto fece 27 anni fa, nel 1999, quando la copertura fu del 93%. Ma allora il massimo dell'eclissi avvenne a mezzogiorno, un momento molto favorevole, mentre oggi si verificherà poco prima del tramonto. Quindi per assistere al fenomeno bisognerà andare preferibilmente in montagna.
1: Ma entrando nel dettaglio, Manjula, a che ora e dove esattamente si potrà vedere l'eclissi?
15: Allora, tutta la fase di graduale copertura del Sole da parte della Luna durerà circa un'ora. Inizierà poco prima delle 19:30 per raggiungere il massimo dell'oscuramento alle 20:20, quando il disco solare sarà quasi totalmente coperto. Per quanto riguarda il dove, il massimo delle eclissi sarà osservabile in Islanda, qui durerà più di 2 minuti, e nel nord della Spagna, dove durerà intorno al 1 minuto e mezzo. Restando a casa nostra, in Ticino, sarà osservabile da punti elevati o con l'orizzonte libero in direzione ovest-nord-ovest, per intenderci a circa 288 gradi sulla bussola. Sono previste osservazioni organizzate al Monte Lema, al Cardada nel Locarnese, sull'Alpe Vicagna nel Luganese, alla Capanna d'Efra in zona Verzasca. Altrimenti, per conto proprio, è possibile salire al Monte Generoso, al Monte Bar, al Monte Tamaro. Tutto questo, ovviamente, sempre che non ci siano le nuvole a rovinare lo spettacolo.
1: Lo ricordo, il clou sarà attorno alle 8:20 di stasera. Da parte mia è tutto per il radiogiornale e buon proseguimento d'ascolto.
16: Lo sport.
17: Eddie Hammer, la prima medaglia rossocrociata a Birmingham. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Un balzo ad 8,29 m ha regalato ieri sera l'argento a Simone Hammer nel salto in lungo dei campionati europei di atletica. Più forte di lui solo il greco Tentoglu. Sentiamo Deborah Carpani.
18: È stato un nuovo grande salto nella storia dell'atletica svizzera, quello effettuato da Simone Hammer a Birmingham. 8,29 m di volo che gli hanno regalato la sua prima medaglia europea nel salto in lungo, un argento che fa il paio con quello ottenuto nel decathlon all'Euro 2022 di Monaco di Baviera. La scelta di andare sulla disciplina singola non aveva convinto tutti quanti, ma la penzellese, impossibilitato a doppiare poiché il calendario molto ristretto prevede l'inizio del decathlon tra poco più di 4 ore, ha deciso di sfidare i grandi della specialità. L'unico capace di batterlo nella ventosa serata inglese è stato il greco Miltiadis Tentoglu, che ha conquistato il 4º titolo consecutivo, un argento che apre il medagliere di una squadra svizzera che ieri ha vissuto una giornata positiva, ma anche l'amarezza di un nuovo podio mancato per pochissimo. Dopo il 4º posto di Geraldine di Tizio Frey per 1 centesimo sui 100 metri, è infatti arrivato quello per 2 centesimi sui 100 ostacoli della campionessa mondiale di Taji Kambunji, ottima comunque considerando il lungo stop dettato da un infortunio.
17: Da notare sempre ieri la finale maschile dei 100 metri andata al britannico Glave in 10 secondi e 09, e oggi attenzione a Mujinga Kambunji, reduce dalla maternità e che cerca la finale dei 200 metri da campionessa uscente, qualificazione in serata anche per Jason Joseph sui 110 ostacoli. Passiamo agli europei di nuoto di Parigi con la delusione di Noè Ponti, solo ultimo ieri nella finale dei 50 delfino, dove è stato subito frenato dalla perdita degli occhialini. Sentiamo le sue parole.
19: Ho cercato di fare il mio meglio, però ovviamente con gli occhi aperti in ogni caso, con sulle lenti, quindi non è la cosa più piacevole del mondo, però ho perso gli occhialini, quindi niente, dovrò cercare un nuovo paio di occhialini perché... È già capitato troppe volte in gara che mi perdessi. Peccato perché mi sentivo molto bene, però è andata così. Ho perso gli occhialini, probabilmente mi sono sconcentrato anche subito dopo il tuffo. Questo sport, io domani c'è un'altra gara, quindi si volta pagina.
17: Ponti che cercherà il pronto riscatto appunto già in mattinata alle 10:07 quando sarà in acqua in occasione delle batterie dei 100 metri sempre a Delfino. Ma sentiamo le considerazioni dell'inviato RSI Andrea Mangia.
20: Occhialini rigirati sotto il naso, così si è chiusa la finale europea dei 50 delfino per Noè Ponti. Una beffa, un incidente capitato subito dopo il tuffo dalla Blocchetto che ha di fatto rovinato e compromesso la finale del ticinese a partire dalla fase subacquea molto più corta del solito. Oltre al fastidio di non avere più gli occhi coperti, Ponti ha anche dovuto trascinare gli occhialini per tutta la gara, chiusa inesorabilmente all'ultimo posto. La verità è che c'è poco da dire e poco da commentare, difficile dare un giudizio e fa strano vedere la coppia Milak-Ponti negli ultimi 2 posti, coloro che nell'ultimo quinquennio hanno contraddistinto il mondo del delfino. L'oro è andato alla russo Kornev davanti alla francese Grousset e alla bielorusso Pekarsky. Per fortuna ci sono ancora i 100 delfino che possono far dimenticare l'accaduto e possono far riconciliare Noè Ponti con la manifestazione francese, perché al momento tra Olimpiadi ed Europeo non si può certo dire che Parigi sia un luogo prospero per il campione rossocrociato.
17: Nel tennis, un dolore persistente all'anca che già l'aveva disturbata a Wimbledon ha costretto ieri Belinda Bencic al ritiro dal torneo di Toronto. Prima del suo quarto di finale contro la statunitense Goff, la sangalese ha infatti dichiarato forfè. La sua partecipazione agli US Open, che iniziano il 30 agosto, al momento non è comunque a rischio. Per il calcio infine, a Salisburgo alle 21 si assegna il primo trofeo stagionale, la Supercoppa Europea, tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Aston Villa di Manzambi ancora assente stasera dopo l'infortunio rimediato in nazionale. Tutto, buona giornata.
16: Buona giornata anche da parte mia, sono Daniele Oldani. Questa è Alba Chiara Estate, che come ben sapete durante tutto il periodo estivo fino al 31 di agosto, anzi un po' prima, il 28 mi sembra, vi fa compagnia dalle 6 alle 9. Siamo arrivati a mercoledì, è il 12 agosto ed è il momento di riprendere le nostre chiacchiere, la nostra colonna sonora, anche le nostre informazioni, visto che riprendiamo proprio con Meteo Svizzera per capire come sarà questa giornata. Siamo a metà settimana, siamo a un passo dal Ferragosto. Che notizie ci sono per questo 12 di agosto? Con noi questa mattina Lisa Moser, a cui do di nuovo la linea. Lisa, ben ritrovata.
21: Buongiorno, buongiorno a tutti. Continua questa serie di giornate caratterizzate da tempo stabile e molto caldo, quindi anche oggi sia al nord che al sud delle Alpi avremo una giornata soleggiata, con però poi nel corso del pomeriggio il consueto sviluppo di cumuli soprattutto nelle Alpi, che sarà seguito anche da qualche locale rovescio temporale al nord, soprattutto lungo la cresta alpina e nell'Oberland bernese, mentre al sud interesserà soprattutto le regioni verso l'Engadina. Temperature massime sempre molto elevate, quindi attorno ai 34 gradi, con punte che potranno decisamente superarle e raggiungere anche i 36-38 gradi, e nel pomeriggio sull'altopiano soffierà una bise moderata. Magari vale la pena anche menzionare, dato che oggi ci sarà l'eclissi, ho sentito prima che ne parlavate, che la giornata è piuttosto favorevole per l'osservazione di questo evento, con le dovute protezioni ovviamente per gli occhi. Sarà da capire, dipendenza di dove ci si trova, se non ci sarà qualche cumulo che potrà disturbare un po' la visione dell'evento. Quindi ecco, diciamo che queste sono un po' le informazioni che posso dare a chi è interessato.
16: Informazioni utili. Grazie Lisa, buona giornata e buon lavoro, e alla prossima occasione.
21: Grazie, buona giornata a tutti.
16: E adesso le notizie per chi viaggia con noi. In Ticino la circolazione è fluida, non ci sono disagi da segnalare al momento. Nei Grigioni invece la strada principale tra Davos, Clavadel e Sertig è chiusa in entrambe le direzioni.
22: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

Terence and Darby con la canzone If You Let Me Stay. Ed è ancora un piacere anche questa mattina potervi fare, spero, buona compagnia, accompagnarvi in questa prima parte della giornata. Voglio anche ricordarvi i nomi legati a questo giorno, al 12 di agosto, e sono Ercolano, Lelia e Giovanna, per cui molti auguri a voi. Come sapete, abbiamo ancora un dramma da risolvere, una questione da affrontare insieme, ovvero quali sono le canzoni più amate di Vasco Rossi dal pubblico di Rete 1. Mi avete già dato alcune risposte, ma io continuo a chiedervelo perché voglio che sia davvero un voto popolare. Prossima settimana, ospite speciale Vasco Rossi, avremo modo di sentire la sua voce, di ascoltare le sue canzoni e in particolare 5 canzoni le ascolteremo integralmente. Qualcuno mi ha segnalato, forse perché siamo in estate, si pensa alle vacanze, insomma, mi ha segnalato questa canzone. Che devo dire, ci sta. Voglio andare al mare. Si intitola così.

0: Oppure qualcuno mi ha segnalato questa.
1: Voglio una vita spericolata, voglio Beh. Una vita come quelle dei figli.
0: Su questa mi aspetto molti voti, eh.

0: più che ospite speciale dovevo chiamare questa trasmissione l'imbarazzo della scelta, rendeva molto di più l'idea di quello che facciamo ogni settimana per scegliere le canzoni degli artisti che sono nostri ospiti. Comunque io mi fido di voi, datemi indicazioni se ci sono canzoni più belle di altre, vedremo di parlarne la prossima settimana. Adesso però è il momento di Lucio Dalla.
1: Ciao, sono Lucio Dalla, sto trasmettendo da Rete 1, vi auguro buona vita e buona musica.

Lucio Dalla, decennio di consacrazione per questo artista dopo gli album bellissimi di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, in particolare quello del 79, quello di Anne Marco dell'anno che verrà, ma anche all'inizio del decennio arriva Dalla, il famoso album col cappellino, no? Sulla copertina, e allora ecco che arriva Balla Ballerino, Cara, canzoni meravigliose. E dopo il successo degli anni 70, vi dicevo, si entra nel nuovo decennio come protagonista assoluto e vivrà così questo periodo con altri album interessanti, magari non con lo stesso, diciamo, riscontro dei primi anni 80, però i lavori sono stati particolarmente apprezzati. Nell'83 esce 1983, c'era Se io fossi un angelo, per esempio, Viaggi organizzati, e l'album dell'84, c'era Washington, Stella di mare, altre canzoni particolarmente belle. Nell'86 esce Bugie con la canzone intitolata Canzone. Ricordo un amico che aveva fatto un libro e l'aveva chiamato libro, e da allora, insomma, ha sempre meritato la mia stima. Ma io vi faccio sentire un po' di suoni di Lucio Dalla, perché poi è la cosa più interessante. Vi ricordate una canzone che si chiamava La Signora?

0: che mi spegne la luce.
1: Album sempre particolarmente curati, bellissimi arrangiamenti. Poi io non so perché, ma quando penso a Lucio Dalla penso sempre al basso delle sue canzoni, che si sente bene, che ha una vita, che ha una vitalità. Un'altra canzone di quegli anni si chiamava Siamo Dei, torniamo all'album Dalla, quello del cappellino e degli occhiali da sole, o anzi da vista.

0: Sì, album meravigliosi, qualcuno parla di brividi, posso condividere. Nell'86 arriva Dall'America Ruso, che è un album dal vivo registrato a New York che contiene anche l'inedito Caruso, ma di questo avremo modo di parlare nei prossimi giorni. E diventa davvero un simbolo quella canzone per Lucio Dalla. È chiaro che al di là della produzione musicale molto importante, molti album, molto lavoro in studio, ma Dalla è un animale da palcoscenico, era un animale da palcoscenico, con le sue improvvisazioni, con il suo essere musicista, cantante, interprete. Vi propongo un piccolo frammento di una intervista realizzata in occasione di un concerto luganese. Si parla della sua scelta in quegli anni, fine anni 90, di predilire i luoghi tipo teatri, ambienti diciamo non giganteschi, non gli stadi.
1: È già da un po' di tempo che il teatro mi prende perché è possibile avere e organizzare una gestualità diversa, avere contatti diversi con la gente, scendere in mezzo alla gente, quindi è rinunciare da una parte a un minimo di retorica che c'è sempre nei concerti pop, diciamo, tradizionali, corre il rischio di avere una retorica teatrale, ma perlomeno per quello che mi riguarda è inusuale, quindi ecco, la scelta è stata. Sono nate le canzoni, e comunque questo disco chiude una trilogia che era cominciata con Cambio nel 91, che era anche un disco abbastanza simile a questo, e invece vuole essere una riflessione sulle grandi mutazioni che ci riguardano, parte sul tema della solitudine che comunque esiste in tutti i dischi che faccio, ma soprattutto ecco, sul potere dei mass media, sulla trasformazione del nostro paese. Non voglio essere un trombone, non voglio confondere la gente con la cultura, la pseudocultura. In questo momento ho voglia di comunicare, ho voglia di semplificare le cose, di essere diretto. Ho un buonissimo rapporto con i miei colleghi esseri umani, ecco. Sono molto curioso, nelle mie canzoni non parlo quasi mai di me, parlo delle cose che vedo, che sento, che ambiento nella zona, in qualche zona della società, che per ragioni che poi io conosco, ma anche se non conosco, sono comunque ragioni misteriose, ed è una forma che mi consente di addentrarmi, cioè entrare nelle case e vedere cosa c'è.
0: Intervista, chiedo scusa per l'audio non perfetto, ma capita a volte, no? Registri in camerino, intanto i musicisti fanno il sound check sul palcoscenico e questo può accadere. Gli anni 80 finiscono con un altro bellissimo progetto che si chiamava Dalla Morandi, da qui il nome, realizzato con Gianni Morandi, loro amici da sempre. Andavano anche a vedere le partite del Bologna insieme, tournée trionfale, album che supera il milione di copie e sicuramente uno dei brani simbolo era questo.

canzone che ascoltiamo questa mattina, scelta da voi, piazzata al terzo posto, è la canzone Piazza Grande. Pubblicata nel 72, racconta la vita di un uomo semplice, spesso identificato come un senza tetto, che considera una grande piazza la propria casa, il centro del proprio mondo. Lui non ha nulla, ma osserva la vita che gli scorre intorno con uno sguardo poetico e pieno di umanità. Piazza Grande, qualcuno ha pensato a Piazza Maggiore, la città Bologna, la città di Dalla, in realtà questa piazza non ha una località, quindi è una piazza ideale, ipotetica, però devo dire quante volte ascoltando Piazza Grande abbiamo pensato a Locarno, anche se magari non c'entra, però è bello pensarlo, dai. In questi giorni poi piena di vita, di luci, di colori, di immagini. Lucio Dalla questa mattina nello spazio ospite speciale canta Piazza Grande.

0: quali saranno le due canzoni più amate di Lucio Dalla lo scopriremo domani e soprattutto venerdì. Sono le 7:40 minuti, ancora buongiorno a tutti voi, buon mercoledì. Io saluto i miei colleghi che mi hanno raggiunto in studio per affrontare la questione giornali nazionali e sport, e allora saluto Laura Dick, buongiorno,
1: buongiorno.
0: Ben ritrovata, e Giordano De Lucia che torna con noi a parlare di sport tra poco. Cominciamo dai giornali e sono... La radio deve raccontare delle immagini, non è facile, ma so che ce la farai. Di sicuro possiamo dirvi immagini impressionanti, quelle che sono legate alla siccità di questi giorni.
1: Esatto, sul Tagessanzeiger questo prato beige, probabilmente appunto che di solito era verde, e sull'Argauer Zeitung anche un'altra immagine impressionante, il Reno praticamente più sassi che acqua, quindi il tema, l'hai detto bene, è la siccità. Mai il livello del Reno non è mai stato così basso ed è impraticabile per le navi mercantili, ma non è solo questo fiume a risentire di quest'estate tropicale. Una dozzina, riporta il Tagessanzeiger, toccano record negativi, infatti mostra grafici in picchiata nel suo approfondimento, e tra questi ci sono anche alcuni della Svizzera italiana, come la Moesa e il Vedeggio. I minimi storici si registrano soprattutto nei fiumi piccoli, che si prosciugano più rapidamente, forse non è una sorpresa, ma gli ultimi dati dell'Ufficio Federale dell'Ambiente mostrano che un grande fiume su due è toccato da questo livello molto basso, e sono livelli storicamente da record in modo negativo. In generale almeno 70 fiumi in Svizzera hanno una portata d'acqua eccezionalmente negativa, e l'Ufficio Federale dell'Ambiente dice sono i fiumi indicatori della siccità nel loro complesso molto più importanti dei laghi. La loro quantità dipende da diversi fattori, ad esempio le piogge, ma anche lo scioglimento della neve, l'afflusso delle acque sotterranee, l'evaporazione, quindi il fatto che i loro livelli siano molto bassi è un campanello d'allarme importantissimo.
0: Continuiamo con i giornali, perché a parte la siccità c'è il tema della canicola che riguarda anche gli esseri umani e in particolare i bambini con questo articolo, vero?
1: Sì, perché lo abbiamo ricordato a inizio settimana, sono riniziate le scuole in quasi la metà dei cantoni, ma le temperature sono oltre i 30 gradi ed è dimostrato che già temperature superiori a 26 gradi nelle aule compromettono concentrazione, rendimento scolastico, salute eccetera. E quindi la consigliera nazionale dei Verdi Laura Gantenbein dice mancano strumenti per mancano standard minimi vincolanti per gli edifici contro questo caldo estremo nelle scuole, e quindi con una mozione chiede al Consiglio federale di intervenire, ma chiede anche la costituzione di un fondo, perché questi costi di rinnovo sono molto alti, soprattutto per i comuni più piccoli. Ecco qui.
0: Bene, passiamo allo sport. Temi, giusto per usare lo stesso termine,
2: tema.
0: Un solo tema.
2: Occhialini? Non sai di
0: Ma tutto. Ti riferisci al discorso di stasera?
2: No, di Noè Ponti.
0: Ah, Noè Ponti. Ah,
2: perché
0: pensavo parlassi
2: del... aveva detto ieri, per chi ha seguito la gara in diretta televisiva su RSI, la 2, Noè Ponti era tra i favoriti degli 50 delfino agli europei e di Birmingham dell'Atletica, di Parigi, pronti via, ha perso gli occhialini.
0: Ah, vedi.
2: E questo ha compromesso la sua gara. Lo aveva preannunciato, sarebbe stata una gara difficile, una gara in cui ogni dettaglio sarebbe stato determinante. Forse non pensava all'occhialino che gli è calato proprio sul viso, e questo è determinante, soprattutto in uno sprint 50 metri a delfino, sono
0: ogni secondo è...
2: in apnea praticamente, certo. Vengono fatti, sono 20 una ventina di secondi, e questo ha costituito una grande delusione per lui, che punta tuttora ad un grande trionfo, un grande titolo in vasca lunga. Ha vinto record del mondo, ha vinto ori in vasca corta, questa volta puntava davvero molto su questa gara parigina. Non è successo, insomma,
0: si riprova,
2: proprio quest'oggi 100 metri sempre a delfino.
0: Stamattina?
2: Stamattina ore, me lo sono segnato, 10:47, insomma 10:07 per rivederlo in pista, in acqua. Noè Ponti, che con il suo così oramai proverbiale atteggiamento fatalista non è sembrato molto affranto, per così dire, perché appunto sa che sarebbe tornato in acqua quest'oggi. Una bella occasione era quella di ieri a Parigi, perché era andato in grande forma, insomma.
0: Dopo torno da te, perché comunque una medaglia è arrivata ieri su un altro fronte, quindi vale la pena ricordarlo. Invece con Laura torno a parlare di giornali. La settimana scorsa c'è stato un grande incendio, si torna a parlare di questo, vero?
1: Sì, esatto, sul 24 Heures, perché l'incendio ha interessato il centro storico di Aigle nel Canton Vaud. Ci sono stati 3 feriti e ingenti danni materiali, ma comunque le persone sono riuscite a scappare in tempo. Ma ancora oggi, ed è per quello che se ne parla, 35 di queste non hanno trovato un alloggio, e la maggior parte di loro, spiega il giornale, ha trovato una sistemazione da familiari e amici. Ma per chi non ha avuto questa possibilità, né il cantone né i proprietari degli immobili vuoti hanno l'obbligo legale di assicurare loro un tetto, quindi venirgli incontro. E quindi l'associazione in difesa degli inquilini Asloca spinge ora per la creazione di un meccanismo di gestione per queste crisi, catastrofi, affinché si possa trovare rapidamente casa a queste persone sfollate.
0: Giordano, invece, non bene per Ponti, ma è arrivato un argento ieri.
2: Sì, è la prima medaglia rossocrociata a Birmingham per quanto riguarda l'atletica. Campionati europei, un balzo di 8:29, un bel salto che regala alla penzellese la medaglia d'argento. Lui che è forte, lo sappiamo, anche nel decathlon, ha vinto medaglie, ha avuto grandi successi nel decathlon, però la vicinanza tra le due gare nel programma di questi campionati europei lo ha costretto ad una scelta. Lui ha deciso per il salto in lungo, una finale vinta da Tentoglu, oramai possiamo dire l'imbattibile campione greco, che ha la sua quarta vittoria consecutiva ad un europeo. 8:29, Simone Hammer, che ha sottolineato in sede proprio di interviste l'importanza di una vittoria, di un argento che vale come una vittoria per lui in una finale molto dal livello molto alto, insomma. Non c'è stata medaglia per Ditaji Kambunji nei 100 ostacoli, sappiamo che è reduce da infortunio, ed è stata anche sorprendente la sua corsa a soli 2 centesimi dal podio, insomma. Ditaji Kambunji sulla via del ritorno, lei campionessa del mondo in carica, lo ricordiamo. Peraltro c'è la sorella Mujinga, che da campionessa europea in carica, dopo la maternità, oggi scende in pista per quella che sarà la qualificazione ai 200 metri, appunto lei che detiene il titolo conquistato a Roma 2 anni fa.
0: I contributi questa mattina di Giordano De Lucia per lo sport e i giornali nazionali, letti da Laura Dick. Stavo pensando ancora agli occhialini con cui tu hai iniziato, perché prima di tornare in onda mi ha scritto un'amica dicendo: ma tu ce li hai degli occhialini per stasera? Perché pare che non si trovino più, quindi sono molto richiesti.
1: Per l'eclisse.
0: Per l'eclisse, esatto.
2: Va anche detto che, se posso intromettermi, certo, in un campo non mio, dicono che, essendo molto basso il sole, alcuni esperti dicono che magari basterebbero anche gli occhialini. Che hai da sole, non voglio andare oltre, però è pericoloso.
0: Esatto, molti hanno sottolineato il fatto che è meglio avere degli occhiali ad hoc, apposta, certo. Per cui va bene, grazie, buon lavoro a voi, buon ascolto a chi ha scelto anche questa mattina Rete 1. Torna la musica.
3: Let's go.

Shania Twain con la canzone I'm Gonna Getcha Good, canzone del 2002. Dunque, la prossima canzone si chiama Una bella storia e non so quanto possa essere bella questa storia che è finita sui social. In realtà nulla di particolarmente grave, ma sono quelle cose curiose che accadono quando si lavora a casa. Abbiamo visto negli anni delle storie meravigliose. Forse ricorderete, una delle più belle che ho visto è quella del corrispondente che sta parlando in diretta al telegiornale e a un certo punto spunta il bambino piccolo, poi passa l'altra bambina, poi arriva la balia, cioè la tata che sta in casa. Una situazione disastrosa con lui che continua a parlare come se nulla fosse, e sono quelle cose un po' da ridere. È successo negli anni anche di vedere, magari cade la telecamera, sei collegato in una riunione e magari qualcuno è senza pantaloni, quelle cose lì, insomma, che succedono. Insomma, vi porto un attimo in Nuova Zelanda, perché è successo qualche giorno fa, vi dicevo, in un incontro del consiglio comunale, che all'interno del consiglio tutti belli pronti eccetera, invece una di queste consigliere, che si chiama Jo Galler, si è collegata da casa, ma non dalla cucina, dal salotto, dalla scrivania, dal bagno della sua abitazione. Consiglio comunale con importante riunione, e a un certo punto, tra l'altro video e intervento trasmesso anche in diretta streaming su YouTube, è diventato immediatamente social con l'imbarazzo dei presenti, perché chiaramente si vedeva perfettamente che si trovava in bagno. Dice: scusa, le hanno detto, puoi spostare la videocamera? Vediamo il tuo bucato oltre alle piastrelle e eccetera. E lei si è anche un po' arrabbiata e dice: scusate, se potete vedere me potete vedere anche il mio bucato, nessun problema. E tra l'altro c'era anche una presenza, non si capiva bene, si vedeva una porta a vetri e c'era qualcuno che si stava facendo la doccia. Cioè, quelle cose molto intime, no? Personali, che però sono finite in rete e quindi hanno creato un po' di imbarazzo sia nel consiglio comunale, ma soprattutto da chi, insomma, vedeva a casa questo collegamento con YouTube in diretta streaming. Ecco, è l'effetto del lavorare da casa, che a volte può portare anche delle situazioni abbastanza curiose. Ho altre strane storie da raccontarvi nella prossima ora, e poi ho anche una parola, vi dico già, anzi ve lo chiedo: come definireste qualcosa che è capace di provocare grande ilarità e divertimento? Come definireste questa situazione? È una cosa, inizia con la E, e ne parliamo dopo le 8. Eccola qui la bella storia. Un bel histoire. Michel Fugain questa mattina, sulla Rete 1 per il vostro risveglio.

0: grande canzone prima del momento informativo. Prima ancora c'è la meteo. Ed ecco le previsioni di Meteo Svizzera. Fino a questa sera in tutto il paese soleggiato e caldo, nel pomeriggio nelle Alpi sviluppo di qualche cumulo, verso sera qualche temporale possibile, soprattutto a nord. Temperatura massima prevista oggi intorno ai 34 gradi e domani e giovedì in tutto il paese soleggiato e caldo, nel pomeriggio qualche cumulo sui rilievi, temperatura minima tra 18 e 23 gradi, domani toccheremo ancora i 35 gradi. Buon ascolto con l'informazione, sono le 8.
1: Rete 1.
2: Buongiorno da Veronica Lippi. Le misure d'accompagnamento dei bilaterali 3 diventano terreno di scontro politico. Il Parlamento potrebbe infatti rivedere la tutela salariale, critiche di sindacati e padronato. Giornata astronomica straordinaria. In Svizzera poco prima del tramonto si assisterà a un'eclissi solare quasi totale, a mezzanotte invece il picco delle stelle cadenti. È d'argento la prima medaglia svizzera agli europei di atletica, la conquistata è Hammer nel lungo maschile, quarta Cambungi nei 100 ostacoli a rientro da un infortunio. Parte dunque in salita l'iter parlamentare sui cosiddetti bilaterali 3. La commissione che al Consiglio degli Stati si occupa delle misure d'accompagnamento sulla protezione dei salari ieri si è scostata dal compromesso faticosamente raggiunto da padronati e sindacati. Le parti sociali sperano ora in una correzione del tiro durante la discussione nel plenum della sessione autunnale. Da Berna, Giampaolo Triussi.
3: 100 incontri, forse di più, per arrivare a un compromesso compatibile col diritto europeo che alla Commissione Economia e Tributi del Consiglio degli Stati non piace in 3 punti, con la motivazione che poco o nulla hanno a che fare col pacchetto negoziato con Bruxelles.
4: Es ist doch überraschend, dass jetzt vor dem Hintergrund.
5: Wir haben lange verhandelt, wahrscheinlich 100 Sitzungen hat die Staatssekretärin.
4: Sozialpartner in über 100 Sitzungen sich zusammen.
3: Il direttore dell'Unione Svizzera degli Imprenditori, Roland Müller, si dice sorpreso, il capo economista dell'Unione Sindacale Svizzera, Daniel Lampart, si aspettava sostegno. Entrambi ricordano in ogni caso come l'iter parlamentare sia solo all'inizio, confidando nel plenum degli stati dapprima e poi più in là nel Consiglio nazionale. La loro reazione convergente riguarda questioni quali la responsabilità solidale fra appaltatori e subappaltatori esteri e le cauzioni chieste ad aziende europee che distaccano lavoratori in Svizzera. Diversa la loro posizione sulla misura simbolo del confronto sindacati-padronato è la famosa misura 14 che tutela parzialmente i rappresentanti dei lavoratori dal licenziamento stralciata dalla commissione.
5: Der Kündigungsschutz jetzt in diesem Paket der ist eine
4: Maßnahme, die sogenannte Maßnahme 14.
3: Lampart dell'USS la ritiene necessaria, Müller del padronato ricorda, la misura 14 non faceva parte del compromesso negoziato, è stata aggiunta dal Consiglio federale per salvare il sostegno sindacale agli accordi, l'avevamo accettata turandoci il naso, lascia intendere. Si capisce qui che la protezione dai licenziamenti è destinata a far scaldare i dibattiti in Parlamento al punto che il presidente dell'USS Pierre-Yves Maillard ha ieri ipotizzato manovre politiche di destabilizzazione, far saltare il faticoso compromesso raggiunto fra le parti sociali, col vero obiettivo di far saltare i bilaterali 3.
2: Il Tribunale Penale Federale di Bellinzona ha condannato un 19enne che stava pianificando un attacco con coltello contro delle persone scelte a caso. Il giovane, con la doppia cittadinanza svizzera e turca, aveva ordinato online un'arma adatta al suo scopo e si era procurato delle istruzioni per mettere in atto i suoi propositi e aveva contattato persone radicalizzate. Parte dei fatti sono stati commessi quando era minorenne e la Corte ne ha tenuto conto nel decidere una pena di 2 anni e mezzo, di cui 6 mesi da scontare. I reati riconosciuti sono quelli di atti preparatori finalizzati all'assassinio e sostegno allo Stato Islamico attraverso diversi bonifici bancari. L'attualità estera: si aggrava sempre di più il bilancio dei morti del terremoto che 2 giorni fa ha sconvolto la Colombia. Sono oltre 250, centinaia i feriti, più di 3.000 le persone che ancora non sono state ritrovate. Il centro dell'emergenza resta Cali, dove gli ospedali sono al limite della capacità e dove si corre contro il tempo per cercare di salvare vite. Il servizio del nostro collaboratore dal Sud America, Paolo Manzo.
6: Mentre nelle aree più colpite dal terremoto nella Colombia centro-occidentale continuano le scosse di assestamento, è scattata adesso la macchina dei soccorsi con scene che hanno commosso il paese, come questa. Un neonato e sua madre, estratti vivi da un edificio di 5 piani a Cali. e sono tantissimi i volontari scesi in campo. William Gonzalez, un ingegnere, ha portato con sé la fotocamera termica del lavoro per cercare sopravvissuti tra le macerie. Ci siamo resi conto dall'immagine della fotocamera che sotto c'è una persona con due cani e stiamo cercando di tirarli fuori, racconta di fronte ad un palazzo crollato. Ma insieme ai soccorsi sono scoppiate anche le polemiche. Alcuni governatori hanno denunciato l'assenza di un piano nazionale antisismico per ospedali e scuole, mentre Alejandro Eder, sindaco di Cali, una delle città più colpite, è stato spintonato dalla folla per il ritardo dei soccorsi e la situazione difficile degli ospedali. Ho già ordinato la militarizzazione di Cali contro i saccheggi. Ce la faremo. Sono in fase di dispiegamento le prime 600 truppe dell'esercito, aveva detto poco prima. E in aiuto della Colombia, l'equivalente di circa 12 milioni di franchi, è stato stanziato dall'amministrazione Trump, che sostiene il presidente di destra Belardo de la Espriella, insediatosi appena venerdì scorso.
2: Oggi, il 12 agosto, sarà una giornata molto interessante dal punto di vista astronomico. Assisteremo ad un'eclissi di sole e al picco dello sciame meteorico delle Perseadi, noto in termini più romantici come stelle cadenti. La Luna oscurerà quasi interamente la nostra stella, il Sole, appena prima del tramonto, mentre la pioggia di meteore sarà visibile nella sua massima intensità intorno alla mezzanotte. Allora, Manjula Bhatia ci spiega di cosa dobbiamo tener conto per goderci al meglio lo spettacolo. Soprattutto delle eclissi.
1: Iniziamo col dire che le eclissi di sole non sono in realtà rare. Nel nostro secolo ce ne saranno più di 200. Ciò che le rende rare è il fatto che quando avvengono non sono visibili da qualunque luogo della Terra. Inoltre la durata e il grado di oscuramento della nostra stella variano in base a diversi fattori legati alle dimensioni degli astri in questione, alle loro orbite e così via. Detto questo, l'eclissi solare a cui assisteremo oggi non sarà totale, ma sarà molto prossima alla totalità, come si dice in gergo tecnico. Ciò che a noi interessa, inoltre, è che potrà essere osservata dal Ticino e quando la Luna coprirà il Sole lo farà per quasi il 92%. Si verificherà poco prima del tramonto, quindi per assistere al fenomeno bisognerà andare preferibilmente in montagna. Tutta la fase di graduale copertura del Sole da parte della Luna durerà circa un'ora. Inizierà poco prima delle 19:30 per raggiungere il massimo dell'oscuramento alle 20:20, quando il disco solare sarà quasi totalmente coperto.
2: E siamo allo sport. Prima medaglia svizzera ieri sera agli Europei di Atletica di Birmingham, l'ha conquistata Simone Hammer, secondo nel salto in lungo, a 13 centimetri dal vincitore, il greco Tentoglu. Il bronzo è invece sfuggito di pochissimo a Ditaji Kambunji nei 100 ostacoli. L'inviata Deborah Carpani.
7: È stato un nuovo grande salto nella storia dell'atletica svizzera, quello effettuato da Simone Hammer a Birmingham. 8,29 metri di volo che gli hanno regalato la sua prima medaglia europea nel salto in lungo, un argento che fa il paio con quello ottenuto nel decathlon all'Euro 2022 di Monaco di Baviera. L'unico capace di batterlo nella ventosa serata inglese è stato il greco Miltiadis Tentoglu, che ha conquistato il quarto titolo consecutivo, con Hammer che ha saputo però ancora una volta sorprendere, dimostrando di essere un vero fenomeno del salto in lungo, in condizioni di vento favorevole, pericoloso per la rincorsa come lunedì in qualificazione, o di vento contrario come appunto in occasione della finale d'argento. Un argento che apre il medagliere di una squadra svizzera che ieri ha vissuto una giornata positiva, ma anche l'amarezza di un nuovo podio mancato per pochissimo. Dopo il quarto posto di Geraldine Di Tizio Frey per un centesimo sui 100 metri, è infatti arrivato quello per due centesimi sui 100 ostacoli della campionessa mondiale Ditaji Kambunji, ottima comunque considerando il lungo stop dettato da un infortunio.
2: Chiudiamo qui con le notizie. Buona giornata a tutti e a tutte.
0: Le notizie per chi viaggia con noi: in Ticino la circolazione è scorrevole, non ci sono disagi al momento da segnalare. A nord delle Alpi invece sono segnalate delle code nella Svizzera centrale sulla 2 tra il raccordo Lopper e Lucerna Orbe in direzione Lucerna a causa di un incidente. Anche a Zurigo sulla 1 a partire da Spreitenbach in direzione di San Gallo. sulla A3 a partire da Urdorf Nord in direzione di Basilea, e per quanto riguarda la A2 ancora tra Augst e Basilea Badischer in direzione di Basilea a causa di un incidente. Buon viaggio a tutti voi.
8: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Terza parte, terza ora di Alba Chiara Estate, versione extra large, come ormai ci piace chiamarla. Devo dire che con questa piccola rubrica legata alle parole da non dimenticare, perché poi alla fine è anche un'occasione per dire «me la ricordo questa parola?», siete stati molto bravi, moltissimi hanno risposto esattamente. Come definireste qualcosa che è capace di provocare grande ilarità e divertimento? Beh, è qualcosa di esilarante.

Vi abbiamo sorpreso questa mattina, iniziando l'ora con I Like Chopin, canzone di Gazebo del lontano 1983. Ho parlato di interviste in questi giorni, citavo ieri insomma un video che ho fatto sui miei social sul tema delle interviste, e sono andato anche a ripescare una serie di personaggi che ho avuto il piacere di incontrare e intervistare, ma la notizia che ho letto nei giorni scorsi mi fa dire un'altra cosa, che in realtà ci sono personaggi che non ho mai intervistato ma che vorrei tanto intervistare. Questo signore che ha avuto la bella idea, bella e ironico, diciamo che sto usando un eufemismo, pensate cosa è successo: Nord del Galles, ospedale, quindi voglio dire un luogo, no, che ha una sua serietà, ci sono persone che hanno bisogno di andare in ospedale, quindi si aspetta di trovarsi di tutto meno quello che è successo qualche giorno fa. Una cittadina del Nord del Galles, a un certo punto alcuni visitatori, ma anche il personale medico, i pazienti, i visitatori eccetera, hanno alzato lo sguardo sopra l'edificio, quindi sul tetto di questa struttura, e hanno visto qualcuno che si è vestito da triste mietitore. Voi avete presente qual è la figura del triste mietitore, no? Cioè la raffigurazione della morte, con tanto di falce, tutto vestito di nero. Secondo me il caldo fa degli scherzi strani. Era lì, immobile sull'edificio, nemmeno fosse carnevale, con in mano appunto questa falce, ed è successo qualche tempo fa nel Nord del Galles. Chiaramente hanno chiamato la polizia perché non si muoveva, stava lì fermo con sta falce, che non è bello, magari uno sta andando a fare gli esami del sangue, quelle robe lì, e vedi il triste mietitore sopra il tetto. Insomma, hanno chiamato la polizia, i vigili del fuoco. Questo qua è rimasto 50 minuti prima di essere fermato dagli agenti. Cosa gli avrà detto la testa quella mattina? Cioè, cosa faccio oggi? Vado a fare un giro al lago? Vado a far shopping? O mi vesto da triste mietitore e mi piazzo sopra l'ospedale della zona? Vabbè, in ogni caso c'è stato l'intervento e alla fine, insomma, non è stata fornita alcuna spiegazione su questo gesto. Chi lo sa se lo rifarà ancora o se era, diciamo, l'esibizione dell'estate 2026. Magari per l'anno prossimo potrebbe vestirsi da Godzilla, da King Kong. Guarda che idea!

ogni giorno in Alba Chiara Estate a quest'ora, 8:20 più o meno. Ci occupiamo delle parole, quelle che stiamo perdendo, il nostro meraviglioso vocabolario della lingua italiana che è davvero ricco, ma secondo alcune analisi stiamo un po' perdendo l'uso di alcune espressioni. E allora, piccolo atto di resistenza e di condivisione con voi, e devo dirvi che ogni mattina è bello leggere le vostre risposte. L'abbiamo anche un po' trasformato in una sorta di quiz, nel senso che vi do la definizione e molto spesso, devo dire un buon 80-90% di voi dà sempre la soluzione esatta. Oggi parliamo di esilarante, una parola, uno dei termini più efficaci della lingua italiana per descrivere qualcosa che provoca una risata spontanea, intensa, contagiosa, in senso buono. Un film esilarante, una battuta esilarante, una situazione esilarante, in grado di suscitare allegria, buon umore in modo immediato. Tu fai una battuta e lui, lei comincia a ridere. Ecco, esatto. Questa qui è la nostra signora Gianna che è venuta a trovarci. Sì, adesso un po' calma, adesso non esageriamo, non c'è bisogno. Che cosa vuol dire? Esilarante è un aggettivo che indica qualcosa, qualcuno che provoca ilarità, fa ridere molto. E ci possono essere molte formule per utilizzare questa parola. Vai a vedere uno spettacolo, dici, ah, è stato esilarante, accade qualcosa di buffo durante un viaggio, abbiamo vissuto una situazione esilarante e così via. La parola arriva dal participio presente del verbo esilarare, a sua volta proveniente dal latino, tanto per cambiare, exilarare, che vuol dire rallegrare, rendere felice, allietare. Quindi, termine latino composto da ex e hilaris. Ex è un prefisso intensivo, hilaris è allegro, giocoso. L'idea originaria quindi era quello di una gioia che emerge all'esterno, che si manifesta apertamente attraverso il sorriso o una risata. In concetto di esilarare era all'inizio più vicino a rallegrare, a confortare. Poi negli anni esilarare ha preso proprio il significato di fare ridere molto. Esilarante, come abbiamo in qualche modo già detto, si può connettere, legare, relazionare a spettacoli comici, a film, a serie televisive, ad aneddoti divertenti o a persone particolarmente spiritose, no? C'è anche un altro modo simpatico, questa qua è una sagoma, ecco, magari poi anche di quello parleremo. Sinonimi di esilaranti: divertente, comico, spassoso, umoristico, però esilarante è proprio il top, cioè arriviamo veramente al massimo. Il contrario, beh, triste, malinconico, serio, drammatico, eccetera. Quindi abbiamo detto, derivano dal latino. Esilarante in chimica è anche c'è anche un famoso gas esilarante, il protossido d'azoto, chiamato così perché può provocare stati di euforia e risate incontrollate. Attenzione, perché divertente non è sufficiente, cioè il senso di qualcosa che ci diverte. Esilarante è superiore a divertente. Divertente è un conto, ma esilarante si usa quando è proprio una cosa che non riesci a resistere e cominci a ridere, a ridere, a ridere e a godertela. Vi faccio ascoltare una canzone che si intitola Esilarante. Stamattina l'ho trovata, non che sia la canzone più bella, no, per carità. Il signore che canta si chiama Andrea Agresti, il testo, e diciamo, non aveva molto tempo per scrivere il testo, sentite.

va avanti così per 20 minuti, eh? Cioè, adesso c'è la musichetta, poi riprete e dice esilarante, esilarante, va bene. Quindi, quando vogliamo dire, quando vogliamo raccontare, definire qualcosa che è capace di provocare grande ilarità e divertimento, usiamo senza problemi la parola esilarante. Ecco, è tornata. Vabbè, vedo che si diverte, ottimo. Ah, c'è anche un amico. Siete in due, va bene. È stato bello, grazie. Dai, venite di là che vi offro un caffè. Andiamo, andiamo, dai.

grazie a chi mi chiede notizie della parola in giapponese, ormai vi ho abituato bene. Si dice bakusho, me ne sono dimenticato stamattina. Bakusho, esilarante, hilarious in inglese, hilarant in francese, hilarante in spagnolo. E grazie anche a Daniela che condivide un video bellissimo, è vero. Cosa c'è di più esilarante di vedere un bambino piccolo che ride? Ed è una gioia. Guarda, lo condivido questo video perché è veramente bello, l'avevo già visto. È la scena, non potete vederlo, ma potete sentirlo. C'è questo papà che ha in mano, che ha in braccio questo piccolo piccolino, avrà, non so, 3 mesi, 4 mesi, o massimo 6 mesi. E a un certo punto vuole dare il ciuccio al bambino, fa un gioco, insomma, col ciuccio, fa dei rumori, fa delle cose strane. E il bimbo ha questa reazione. Vi faccio sentire perché è veramente spettacolare. È davvero esilarante. Eccolo lì. Ah no, è la mamma, non è il papà, scusate, ho sbagliato. Pensavo fosse la mamma. Senti come ride. Senti come ride. Ecco, è la mamma che, sì, prende il ciuccio e lui ride. E ride. Non finisce più. Che meraviglia, che meraviglia. Che cosa meravigliosa la vita, diciamo la verità, dai, su, ogni tanto ricordiamoci, lo so, poi ci sono le crisi, la benzina, le cose, la siccità, ma un bambino che ride, bellissimo. C'è Giorgia, poi il punto notizia delle 8:30, torneremo un po' tristi leggendo le notizie, ma per il momento pensiamo al bambino.

Forse dovremmo avere un bambino che sorride ogni giorno per bilanciare, no, anche le notizie e anche un certo, diciamo così, umore un po' ballerino che tutti possiamo avere la giornata un po' particolare. Beh, mi auguro che vi sia piaciuto questo effetto. Grazie Daniela per averlo condiviso. RSI.ch, il primo sito che analizziamo, il nostro sito, chiaramente molte le notizie. In questo momento in apertura c'è questa immagine di una donna che ha gli occhiali e sopra gli occhiali ha gli occhiali protettivi, utilissimi, necessari per vedere questo spettacolo questa sera, gratuito peraltro, sole oscurato al tramonto, sarà meraviglioso. E qui si parla di alcuni punti consigliati: Montelema, Alpevicagna, Cardada, i punti consigliati per seguire l'eclissi parziale. Non sarà totale, ma è un parziale molto importante, lo ricorda l'astrofilo Fumagalli. E dall'altra parte c'è la cronaca dal mondo, dai luoghi dove ancora purtroppo ci sono conflitti, guerre, attacchi con droni su Novorossiysk e sulla Crimea. Nella notte colpita la città portuale che ospita una base della flotta di Mosca, autorità russe segnalano vittime a causa di questo attacco ucraino. E l'intelligenza artificiale che si comporta da hacker, come è possibile? Alcuni sistemi hanno trovato soluzioni inaspettate alle richieste degli sviluppatori. C'è un articolo nell'ambito della nostra rubrica di scienza e tecnologia che va ad analizzare un po' questo discorso. L'esperto di sicurezza informatica Ivano Somaini spiega come il controllo umano sia cruciale da questo punto di vista. Torno per un'ultima notizia. Un prato verde anche con la canicola, ma come? Nei negozi sono molto richiesti sistemi di irrigazione con particolare consumo, attenzione, chiedo scusa, al consumo d'acqua. Questo dal sito rsi.ch, nel punto notizie delle 8:30, c'è un'immagine invece dal Corriere del Ticino in primo piano di un fiume completamente secco, fiumi sotto stress, dal Mendrisiotto l'acqua è poca ed è calda. Faloppia, Laveggio, Breggia, Gaggiolo stanno soffrendo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Scorre meno acqua ed è marcatamente più calda. L'ufficio della caccia e della pesca ha dovuto effettuare pesche elettriche per salvare la fauna ittica. Misura d'emergenza ed è l'ultima spiaggia. Sempre dalla prima pagina del Corriere del Ticino, in questo momento dal Ticino e in particolare dalla base del PS, una lettera aperta per sostenere Fabrizio Sirica. Un centinaio di membri e simpatizzanti del Partito Socialista ha scritto alla direzione dopo le critiche ricevute dal co-presidente per la grave infrazione al codice della strada. Per Lucio Negri, dal profilo umano, la vicenda è stata cavalcata oltre modo. Come sempre c'è la pagina dedicata a Locarno 79, in questo momento campeggia questo titolo, sottotitoli: una questione aperta, l'Italia dona 10.000 euro, il problema della preminenza anche al Festival delle altre lingue nazionali dell'inglese era stato sollevato in una lettera aperta e per Marina Carobbio il cantone stanzia 60.000 franchi l'anno. Vediamo anche la regione come apre in questo momento. Ufficio doganale unico per Mendrisio e Sopraceneri. La misura rientra nel piano di riorganizzazione dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini e i grigioni accorpati alla regione sud. Tutto questo per mirare al risparmio, a una ridistribuzione più equilibrata delle risorse. È prevista anche la soppressione di 25 posti di quadri. Non è noto se sarà toccato anche il Ticino. E si cita con una recensione, è un articolo che oggi appare anche sulla edizione cartacea, c'è un riferimento ad una frase famosa di un personaggio di Anna Marchesini: e siccome che era la più brava di tutte, parafrasiamo, scrive la regione, la signorina Carlo, per dire di Anna Marchesini, La voce e l'arte, libro di Nicola Lucchi dedicato alla grande artista che è scomparsa 10 anni fa. È tempo di chiedere la testa di Infantino. Questo è un altro articolo che trovate sulla regione.ch. Dopo le ultime alzate di ingegno del presidente della FIFA, tra cui l'intenzione di privatizzare i grandi tornei, fanno bene le federazioni ribelli a chiedere radicali mutamenti alla testa del governo mondiale del football.
Questo l'ultima notizia dalla regione. Chiudo con un rapido giro sul sito del Fatto Quotidiano, un giornale italiano che apre in questo momento sul riarmo, dove è vietato discutere, ha girato i parlamenti europei, democrazia a rischio, scrive il Fatto. Il report di Camera e Senato sull'illegittimità del piano Riarm 2030, la clausola di salvaguardia e il prestito safe. Questo è un po' il tema che viene toccato nella prima pagina. C'è poi un'intervista a Giuseppe Conte. Meloni ci isola sugli sbarchi, ha buttato il mio lavoro nell'Unione Europea. C'è un'intervista quindi su questo tema, ancora temi politici e in questo caso legati alla emigrazioni. E poi c'è un'ultima notizia curiosa, c'è una fotografia di un cavallo parcheggiato accanto ad un postomat al bar e alle poste a cavallo. Il carburante costa troppo, il caro benzina porta l'Italia indietro nel tempo, speriamo che non metta l'accise sulla biada. Così scrive il Fatto Quotidiano in questo articolo. Buona lettura col vostro portale e sito preferito.

Ancora buongiorno a tutti voi, tra poco si gioca, lo sapete, ormai è un appuntamento classico, vedo arrivare fotografie, sventolini, le infradito, belli davanti alla piscina, tutti in posa, grazie davvero di cuore per la condivisione. Anche questa mattina abbiamo delle infradito e dei sventolini per voi, ve lo dico già prima, indicate anche qual è la vostra preferenza, così nel caso verrete estratti sappiamo già che cosa vi piacerebbe ricevere. Vi faccio ascoltare una canzone nuova, è una canzone di un artista che si chiama Settembre, è un nome d'arte? No, lui si chiama Andrea Settembre, ieri avevamo Napoleone e questo si chiamava Napoleone, questo si chiama Settembre e si chiama Settembre, è un cantautore napoletano, nato nel 2001, giovane e fin da piccolo si è avvicinato al mondo dello spettacolo, pensate che a 6 anni aveva già iniziato a fare dei corsi di danza, accademia musicale, quelle cose che partono da giovani, no? Poi ha partecipato anche a Grease, diverse cose, ha fatto dei talent show, insomma è un ragazzo da tenere d'occhio, è bravo, la nuova canzone si intitola 2 settimane e io ve la faccio ascoltare, ma non tra 2 settimane, adesso! Hai capito? Poi devo anche dirvi qualcosa sul Diavolo Veste Prada 2, perché c'è un'asta, poi vi dico tutto.

Due settimane, la canzone di settembre, anche se siamo ancora ad agosto, ma è lì, è dietro l'angolo. Dunque, come definire la sfida di oggi? Ma allora, la prima canzone non è facilissima, ma non impossibile. La seconda, per me, è facile. Però dice, vabbè, ma per te è facile tutto. Anche perché leggo, quindi è facilissimo. La terza canzone, direi, abbastanza semplice. Dai, secondo me un 3 su 3 stamattina è molto probabile. Se superate la prima canzone, che può darvi qualche difficoltà, il resto va via liscio. 076 321 1113, lo dicevo, è un gioco senza premi ma con regalo. Continuiamo con le nostre Infradito, con lo sventolino di Rete 1, bellino, azzurro, tutto simpatico ed è anche divertente da chiudere, da riaprire. Bisogna fare attenzione perché quando si apre, pum, esce in maniera abbastanza, come dire, non dico violenta, ma c'ha tutta una serie di dinamiche che adesso non sto a spiegarvi. Allora, la prima canzone è del 1977, ebbe davvero grande successo. Lui, grande musicista, grande chitarrista, produttore e anche cantante. Come si chiamava questo signore?

0: Qualcuno pensa ad Alberto Fortis? No. Bennato? No. Bravo Roberto, il più veloce. Intanto Amos oggi compie 16 anni. Amos, Amos, guardiamoci in faccia, che età meravigliosa hai. Auguri da Katia, auguri da noi. Tanti auguri Amos. Mario Lavezzi, no. Rino Gaetano, no. Zucchero, no. Quanti no stamattina. È molto vicino a noi. Noi siamo una...
1: Manca l'aria.
0: Siamo una... Siamo, cosa siamo? Un tostapane? Un frigorifero? No, siamo una...
1: Sulla strada, solo io.
0: Una radio, mi scrivo. Quindi? Quindi?
1: La congiura dell'isolamento.
0: Bravo Sergio.
1: Si cita a palazzo, cose male e cose bene.
0: Alberto Tozzi, no. Alberto Radius, Alberto Radius, personaggio molto molto in gamba, che nel 77 diventò anche cantante, portò la sua musica, lui appunto lavorava soprattutto come produttore, come musicista, e ebbe un grande successo. Alberto Radius, Nel ghetto, canzone del 77, bravi, bravi, molte, molte, molte risposte esatte. La seconda io la reputo abbastanza semplice, perché nel 92, insomma, si sentiva molto questa canzone. E il nome di questo ragazzo, qual è?

0: sentiamo il nostro rocker di fiducia, Albi. Lui pensa al rock, ma forse ha riconosciuto questo ragazzo?
1: È Paolo Meneguzzi.
0: Non è
1: Paolo Meneguzzi.
0: Non è Paolo Meneguzzi. Però in parte hai azzeccato, perché Paolo è giusto, ma non è Meneguzzi. Mi scrivono Paolo Zarrillo. Chi sarebbe Paolo Zarrillo? È il fratello, il cugino? No, di Michele dico, ha un cugino che si chiama Paolo? Vallesi, Vallesi. Oh, vedi, stavo per dirvi, pensate a un cantone svizzero, mettetelo al plurale e ci siamo. Paolo Vallesi. Io saluto anzi tutti gli amici che ci ascoltano dal bellissimo Vallese. Allora, la terza canzone è del 2016, quindi esattamente 10 anni fa. La ritengo molto facile, per cui questa, ma anche perché la voce è molto precisa, la canzone ha avuto anche un buon successo. Lei chi è?

anzi la saluto. Un po' mi manca. Vabbè, ma non è che Oldani aiuti troppo, secondo me. Mi aiuti troppo, no, te lo dico, guarda. Tanto ci salutano dalla Spagna. Ciao Sabrina, divertitevi. Bravo Aldo. Noemi, no. Levante, no. Dai, vi ho aiutato. Una mia collega che manca, Elisa. E allora, Elisa, con Bruciare per te. Prima c'era La forza della vita di Paolo Vallesi nel ghetto di Alberto Radius. Ho visto diversi 3 su 3. Bravi, davvero bravi. Ho fatto bene a farvi studiare.

0: niente male, niente male questa nuova di Harry Styles, ma il ragazzo, il ragazzo ha capito bene dove muoversi, in che direzione andare, che suoni recuperare, ispirandosi, quanti dischi di Prince avrà sentito il buon Harry Styles per arrivare a Dance No More. Da Daniele Oldani un caro saluto, caso mai.
1: No, oh, e caso mai non vi rivedessi?
0: Nel caso.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: È un'ipotesi, magari poi ci sentiamo lo stesso. Passate una bella serata, attenzione all'eclissi e ci sentiamo domani. Domani è già giovenerdì. A domani!

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
1: Buongiorno ad Alberto Andreani. L'acqua del Ceresio per aiutare l'agricoltura italiana. Le autorità svizzere aumenteranno il flusso della Tresa verso il Lago Maggiore e quindi la tratta inferiore del fiume Ticino. Giornata astronomica straordinaria. In Svizzera, poco prima del tramonto, si assisterà a un'eclissi solare quasi totale. Uno spettacolo da godere soprattutto in altitudine. La minaccia all'Air Force One era reale. Il mese scorso il servizio di sicurezza del presidente Trump lo ha rimpatriato da Istanbul su un altro volo per timore di attentati. Sarà l'acqua del lago di Lugano ad aiutare l'agricoltura piemontese e lombarda, sempre più in crisi. Quasi un mese fa l'Italia aveva infatti chiesto al Ticino di inviare più acqua dal lago Verbano, svuotando maggiormente i bacini artificiali. Ma la risposta di Bellinzona, lo ricordiamo, fu negativa, perché anche questi laghi stavano già vivendo una situazione critica. Adesso è stata trovata una soluzione temporanea che coinvolge appunto il lago Ceresio. Ci spiega quale il capo dell'ufficio dei corsi d'acqua del Canton Ticino, Laurent Filippini.
2: Abbiamo preso atto della difficoltà che ha l'agricoltura in Lombardia e in Piemonte riguardo alla produzione di riso, in questo momento in uno stadio molto delicato, e abbiamo ritenuto che potevamo aumentare di 5 metri cubi al secondo, quindi dagli attuali 3 a 8 metri cubi, l'efflusso da parte del lago di Lugano a Ponte Tresa, quindi aumentiamo la portata della Tresa che si riversa poi nel Lago Maggiore e che tramite il Lago Maggiore permette la disponibilità verso i canali che si trovano a valle del Lago Maggiore. Questa è la soluzione, la applichiamo per una decina di giorni. Questo comporta un abbassamento di circa di 10 centimetri del livello del lago. Alla fine di questo periodo valuteremo come proseguire in funzione dell'evoluzione di quello che è la meteo, le condizioni del territorio in generale.
3: Questo avrà magari un effetto anche sul Lago Maggiore, che sappiamo oggi a livelli piuttosto bassi e critici.
2: L'effetto di questa misura sul Lago Maggiore è neutra, perché l'acqua dalla Tresa praticamente entra nel lago, transiterà attraverso il lago e poi verrà messa a disposizione a valle, quindi non si alzerà il livello, nemmeno diminuirà, probabilmente resterà più o meno lo stesso livello.
1: Laurent Filippini, a capo dell'ufficio ticinese dei corsi d'acqua in un servizio di LM Chionda. Dallo scorso marzo la croce svizzera può essere messa anche sui prodotti fabbricati all'estero e la nuova prassi dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale comincia ad avere conseguenze concrete. Un'azienda di scarpe realizzerà parte dei modelli in Italia e non più nel Canton San Gallo. Preoccupazione viene espressa dall'Unione Svizzera delle Arti e Mestieri, che per tutelare la produzione in Svizzera chiede di fare un passo indietro e lancia una petizione. Il servizio è di Maria Iannuzzi.
4: L'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale ha motivato il cambiamento sostenendo che l'economia svizzera risente dell'apprezzamento del franco e dei dazi statunitensi. La nuova prassi permette di apporre la croce svizzera a prodotti che vengono concepiti e sviluppati in Svizzera, ma prodotti all'estero, dove i costi sono inferiori. Secondo Claudio Minder, direttore del marchio di calzature Kibun, produrre in Italia costa il 35% in meno.
5: Come azienda ci troviamo dinanzi a un dilemma. Non sappiamo più cosa sia giusto o sbagliato: delocalizzare una parte della produzione o produrre direttamente all'estero. Agli occhi dei consumatori resteremmo comunque un'azienda svizzera, ed è proprio questa la ragione che ci ha spinto a trasferire parte della produzione da San Gallo in Italia, per fare ciò che finora non era possibile. Non vogliamo morire da primi della classe, mentre altri interpretano le regole a proprio vantaggio.
4: Per l'Unione Svizzera delle Arti e Mestieri il caso Kibun potrebbe essere solo il primo. L'organizzazione teme che la nuova prassi incoraggi altre aziende a trasferire produzione e posti di lavoro all'estero. Due recenti sondaggi mostrano inoltre che una netta maggioranza della popolazione e delle piccole e medie imprese vuole riservare la croce svizzera ai prodotti fabbricati nel paese, Per questo l'USAM ha lanciato una petizione e chiede al Consiglio federale di tornare alla situazione precedente.
1: Riaperti in Colombia 6 aeroporti su 7 dopo il forte terremoto di lunedì che, secondo l'ultimo bilancio, ha provocato 254 morti, almeno 3.600 i dispersi. Intanto anche il nostro paese si è fatto avanti per fornire aiuto alla popolazione colombiana colpita dal sisma. La comunità internazionale ha finora stanziato oltre 1,3 miliardi di dollari. Oggi 12 agosto sarà una giornata molto interessante sul piano astronomico. Assisteremo a un'eclissi di sole con la luna che oscurerà quasi interamente la nostra stella appena prima del tramonto. Sentiamo con Mangiula Batia di cosa dobbiamo tener conto per godere al meglio di questo spettacolo.
6: Iniziamo col dire che le eclissi di sole non sono in realtà rare. Nel nostro secolo ce ne saranno più di 200. Ciò che le rende rare è il fatto che quando avvengono non sono visibili da qualunque luogo della Terra. Inoltre la durata e il grado di oscuramento della nostra stella variano in base a diversi fattori legati alle dimensioni degli astri in questione, alle loro orbite e così via. Detto questo, l'eclissi solare a cui assisteremo oggi non sarà totale, ma sarà molto prossima alla totalità, come si dice in gergo tecnico. Ciò che a noi interessa inoltre è che potrà essere osservata dal Ticino e quando la Luna coprirà il Sole lo farà per quasi il 92%. Si verificherà poco prima del tramonto, quindi per assistere al fenomeno bisognerà andare preferibilmente in montagna. Tutta la fase di graduale copertura del Sole da parte della Luna durerà circa un'ora. Inizierà poco prima delle 19.30 per raggiungere il massimo dell'oscuramento alle 20.20, quando il disco solare sarà quasi totalmente coperto.
1: Negli Stati Uniti continua a tener banco la vicenda del rocambolesco viaggio di ritorno di Donald Trump dal vertice NATO del mese scorso in Turchia. A causa di una minaccia ritenuta credibile e proveniente dall'Iran, il presidente statunitense è stato trasferito segretamente dall'Air Force One su un altro aereo militare. Torniamo su questa vicenda col nostro corrispondente a Washington, Andrea Vosti.
7: President Trump was seen boarding Air Force One at 8:24 p.m. local time on July 8.
8: L'uomo più potente del pianeta nascosto dentro un container per il catering è imbarcato su un aereo militare all'insaputa di una parte del suo stesso staff. L'Air Force One presidenziale, con la sua livrea bianca e azzurra e con a bordo giornalista a seguito del presidente, usato come esca. Ha tutti gli elementi di una spy story la rocambolesca partenza di Donald Trump dal vertice NATO in Turchia. Una vicenda ricostruita e portata alla luce dagli scoop di Washington Post e New York Times. Secondo la ricostruzione, i servizi di intelligence statunitensi avevano ritenuto credibili le minacce di un tentativo da parte dell'Iran di assassinare il presidente degli Stati Uniti, tanto da elaborare un ardito piano per trasferire segretamente Trump dall'Air Force One su un aereo militare, utilizzando per il trasporto appunto un container per il catering aeroportuale.
9: Members of the press were completely unaware that the president was no longer on the plane.
8: I due aerei avevano quindi fatto scalo in una base americana in Gran Bretagna, dove Trump, sempre in gran segreto, era quindi risalito a bordo del vecchio Boeing presidenziale, per poi nuovamente cambiare aeroplano e farsi filmare mentre saliva la scaletta del nuovo Air Force One regalato dal Qatar. Prima dell'arrivo a Washington, Trump aveva anche trovato il modo di scherzare con i giornalisti, ignari di essere stati usati come esche e convinti che il presidente avesse viaggiato con loro per tutto il tempo.
10: Were you aware of any credible threat by Iran?
11: I'm number one on their list, before you. But if I go, you go.
8: Sono il loro bersaglio numero uno, aveva ammesso Trump. Se mi fanno fuori, voi venite con me. Una battuta che oggi, venuti a conoscenza dei fatti, i giornalisti che erano a bordo dell'Air Force One hanno trovato decisamente meno divertente.
1: Ed è tutto per il momento, ma l'informazione continua su rsi.ch.
12: Sport. Bene ritrovati all'ascolto. Apriamo con gli europei di atletica e la prima medaglia svizzera a Birmingham. Si tratta dell'argento di Simone Hammer che ieri sera nel lungo ha saltato 8,29 metri, conquistando appunto il secondo posto. Meglio di lui solo il greco Tentoglu, al quarto oro europeo consecutivo grazie ad un balzo di 8,44. Reduce da infortunio di Taji Cambunge, ha invece sfiorato il podio dei 100 ostacoli, mancandolo al quarto posto di soli 2 centesimi. centesimi con un tempo di 12,75. Da notare sempre ieri la finale maschile dei 100 metri che è andata al britannico Glave in 10,09 e stasera attenzione a Mujinga Kambunji che dopo la maternità cerca la finale dei 200 metri da campionessa uscente. Qualificazione in serata anche per Jason Joseph sui 110 ostacoli. Passiamo agli europei di nuoto con la delusione di Noè Ponti, solo ultimo ieri nella finale dei 50 metri. Delfino Ponti che cercherà il pronto riscatto già in mattinata alle 10.07 nelle batterie dei 100 metri, sempre a Delfino, l'inviato Andrea Mangia.
13: Occhialini rigirati sotto il naso, così si è chiusa la finale europea dei 50 Delfino per Noè Ponti. Una beffa, un incidente capitato subito dopo il tuffo dalla Blocchetto che ha di fatto rovinato e compromesso la finale del ticinese a partire dalla fase subacquea molto più corta del solito. Oltre alla fastidio di non avere più gli occhi coperti, Ponti ha anche dovuto trascinare gli occhialini per tutta la gara, chiusa inesorabilmente all'ultimo posto. La verità è che c'è poco da dire e poco da commentare, difficile dare un giudizio e fa strano vedere la coppia Milak-Ponti negli ultimi due posti, coloro che nell'ultimo quinquennio hanno contraddistinto il mondo del delfino. L'oro è andato alla russo Kornev davanti alla francese Grousset e alla bielorusso Pekarsky. Per fortuna ci sono ancora i 100 delfino che possono far dimenticare l'accaduto e possono far riconciliare Noè Ponti con la manifestazione francese, perché al momento tra Olimpiadi ed Europeo non si può certo dire che Parigi sia un luogo prospero per il campione rossocrociato.
12: Nel tennis un dolore persistente all'anca che già l'aveva disturbata a Wimbledon ha costretto ieri Belinda Bencic al ritiro dal torneo di Toronto prima del suo quarto di finale contro la statunitense Goff. La sangalese ha infatti dichiarato forfè, la sua partecipazione agli US Open che iniziano il 30 agosto al momento non è comunque a rischio. Per il calcio in fila a Salisburgo alle 21 si assegna il primo trofeo stagionale, la Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa di Manzambi. Manzambi ancora per l'infortunio rimediato in rosso crociato al mondiale.

0: Buongiorno a tutti e a tutte da mille voci estate, sono le 9:11 e noi iniziamo, Marcello.
1: Alice Pedrazzini, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Oggi viaggeremo, oggi sarà una di quelle puntate in cui saremo un po' a spasso nel mondo, saremo un po' a spasso anche con le tendenze, il giorno in cui vi racconteremo di che cosa si fa un po' di più in questo momento della vita, soprattutto la generazione Z, arriverà Giorgia Blotti a raccontarcelo, è quel giorno.
1: Giovani.
0: Sono quelli. Poi si può anche dire che è solo un numero l'età, però è vero che se guardiamo le abitudini non è solo un numero, ci sono proprio dei comportamenti.
1: Sono numeri di pastiglio, un sacco di numeri.
0: Ci sono quelli, c'è l'eclissi, l'abbiamo sentito anche poco fa, il collega Andreani ne ha parlato questa sera, è un momento particolare anche per guardare il cielo, c'è chi sta andando in camper proprio a nord della Spagna, quindi ci collegheremo anche con chi cerca di avere più probabilità di vedere questo momento storico guardando.
1: Da noi bisogna andare in montagna per vederlo.
0: Però il 92%.
1: 92%. È una buona copertura.
0: Sì, c'è chi vuole di più, vuole il 100 e si avvicinerà anche a quello. Insomma, faremo dei viaggi, ci sposteremo, ma il primo spostamento che facciamo è quello che ci porta in un paese che stiamo nominando particolarmente tanto da due giorni, è la Colombia. La Colombia, dove in queste ore stanno arrivando ancora tante notizie rispetto a quello che è successo due giorni fa, un terremoto di magnitudo 7.4. Ci sono grandi numeri importanti che continuano a crescere di morti, al momento si parla di 124 morti, grandi conseguenze anche per i feriti, cioè ci sono stati tanti feriti, ci sono tuttora dei feriti che aumenta, sono sempre quelle informazioni che si aggiornano man mano.
1: Avevano chiuso 6 dei 7 aeroporti, stamattina ne hanno riaperti, stanno cercando di tornare ovviamente non a una normalità, però per fare in modo che tutti gli aiuti, anche la Svizzera si è messa a disposizione, possano arrivare senza problemi. Non sono mai delle ore facili queste, sono ore. E lunedì il terremoto, i giorni passano, diventa sempre più difficile trovare qualcuno in vita sotto le macerie, però la speranza è sempre quella.
0: Ci sono effettivamente i numeri che noi stiamo sentendo, poi ci sono le storie dietro ai numeri e ci sono delle persone, delle singole vite che si sono interrotte, che stanno cercando di ripartire se possono, persone che hanno vissuto quella sensazione di sentire la terra muoversi sotto i piedi e che ora sono anche traumatizzate, distinto, hanno fatto determinate cose, hanno provato determinate sensazioni e noi stamattina vogliamo andare a raccontarvi una storia, una delle tantissime che è più vicina a noi proprio perché c'è questa famiglia, una famiglia svizzera che è partita da qua per ritrovare la terra d'origine della mamma di un ragazzo, poi c'è Robert, c'è Lorena appunto la mamma ed è lì che vogliamo andare, vogliamo arrivare a Medellin e io mi chiedo, siamo collegati con Medellin? Lorena, tu ci senti? Buongiorno. Non siamo ancora riusciti a collegarci, allora io direi ci ascoltiamo.
1: Medellin,
0: sì, si dice.
1: Ho sempre detto Medellin. Ci sei stata quindi
0: Ci sono stata e mi hanno corretto subito dicendomi no es Medellin, es Medellin, quindi Medellin. Almeno quello non proviamo a non sbagliarlo. Lorena, arriviamo da te tra pochissimo, ci ascoltiamo una canzone e poi arriviamo.

0: Mentre ascoltavamo Bryan Adams, noi ci siamo collegati con la Colombia, dove troviamo Lorena, che tra l'altro è arrivata da pochissimo, qualche mese fa, ha lasciato la Svizzera con la sua famiglia, con il loro figlio e suo marito, per iniziare una nuova vita lì, quindi a Medellin. Ti ritroviamo, Lorena, buongiorno, ciao. Lorena, ci senti? Noi ci stiamo collegando con la Colombia, dove 2 giorni fa, l'abbiamo detto, lo sappiamo, c'è stato un importante terremoto di magnitudo 7.4.
1: Credo ci sia.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Grazie, ti sei svegliata molto di notte. Che ore sono in questo momento da te?
2: Sono le 2:15, 2:20.
0: Ti sei dovuta svegliare o non sei ancora riuscita ad addormentarti dopo quello che hai vissuto?
2: Faccio molta fatica a chiudere gli occhi e ho sempre questa sensazione che in qualsiasi momento sta tremando, si muove o c'è qualche rumore, e sento che mi paralizzo per capire se sta tremando per fuggire.
0: Sì, probabilmente se sta tremando per davvero oppure no. La connessione è quella che è, lo sappiamo, negli scorsi giorni è andato via tutta.
1: Lorena, parlavi del rumore. Che rumore ha un terremoto, questo terremoto?
2: Sì. È una cosa unica. Non è un rumore di una macchina, non è un rumore di una persona. Lunedì che mi sono svegliata, perché qui la giornata comincia alle 5:30 del mattino, e le persone ci svegliamo per portare i bambini a scuola, per lavorare, e ho preparato il bambino per portarlo a scuola e sono rimasta qui a casa, il mio marito l'ha portato, e ho sentito l'allarma del telefono, un'allarma molto particolare, come un'allarma di quando vediamo questi film di terrore, che c'è un sottomarino che suona, che c'è un rumore che di allerta. Io ero a pulire il bagno e mi sono alzata e ho detto: che strano, io non ho impostato questo suono nel mio telefono, e mi sono fermata. Io non ho sentito nessun tremore e non capisco il perché. Mi sono buttata dalle scale a correre, ho guardato dalla finestra, vedevo che le persone stavano uscendo, ma non stava tremando. E dopo ho cominciato a sentire che si muoveva tutto, ma di una maniera estremamente forte. Era come delle onde e si sentiva un rumore totalmente diverso a quello che un essere umano è abituato a sentire. Non posso spiegarlo con parole, però quel ricordo di quel suono io non lo dimentico, ed è totalmente diverso.
1: Il sistema di cui parlavi, di allerta sui telefonini, questo Google Alert, aveva salvato anche un sacco di persone nel terremoto in Venezuela, perché arriva pochi istanti prima della scossa e permette, nel migliore dei casi, alle persone di scappare di casa. È sempre pericoloso anche uscire di casa, però, in quei momenti.
2: Non si sa, perché di solito, sin piccola, sempre ci hanno detto di stare sotto la porta dell'entrata di casa, perché ci sono le colonne della casa che si spera si sostiene, o anche se crolla la casa è la prima cosa che vanno a cercare, a levare gli sgomberi. Io sono uscita a metà della strada con i vicini di casa, ci siamo tenuti per mano, però non si può sapere che cosa è giusto, cosa si fa o cosa non si fa. L'istinto è di salvaguardare se stesso. Io guardavo, le macchine si muovevano di una maniera terribile, e il pali della luce erano come delle onde, e si guarda sopra per sapere qual è la prima casa che cade, però io guardo anche per terra con il terrore che si apre la terra, perché può succedere, però non si sa cos'è la cosa più giusta, si sa che si corre per salvaguardarci.
0: Quando parli, Lorena, dici anche si sa, è come se tu sapessi già determinate cose, come se ne avessi già vissute o te ne hanno raccontate. Mm-hmm. La Colombia è un territorio in cui è già successo e si sa che succede. Quell'eventualità, sì, quando vi siete trasferiti lì 6 mesi fa, era già nella testa, cioè l'hai portata con te come consapevolezza anche con tuo figlio, sapeva già anche lui qualcosa, lui è nato e cresciuto qui in Svizzera.
2: Sì, poverino, io sono nata proprio nella città di Pereira, in questo momento abitiamo a Medellín. Pereira è una zona completamente sismica. Io sono nata e cresciuta fino a che sono partita per l'Europa a 18-19 anni.
0: Tra l'altro, appunto, è la regione del caffè, anche molto turistica, magari qualcuno c'è già stato per capirci. Pereira e Manizales sono quella zona dove si va per il caffè, sì.
2: Sì, io sono abituata, anche se... No, non è che sono abituata, io l'ho già vissuto, ho visto delle case crollare, ho visto questo, ma non così forte, perché questo è il primo forte dopo tantissimi, è l'unico che ha avuto la Colombia così forte. Quando io sono, quando volevo partire, quando stavamo programmando la partenza, io le dicevo molto al mio bambino: sappi che il mio paese trema molto. Uh-huh. Sì. Avrai molta paura, avrai terrore, però devi sapere che devi fuggire. Mettiti a salvo, ti metti. Io faccio proprio, io scappo. Io lì, scappiamo. O le dico: Liam, guarda, tu ti devi mettere così. Se hai l'opportunità, prendi un cuscino, mettilo in testa, o mettiti sotto un tavolo. Però sempre le ho detto che si deve mettere sotto la porta d'entrata. E lui, nel suo piccolo mondo, ride e mi dice: che forte! E questa volta sì, anche mio marito non ha mai sentito una cosa del genere. Lui era in centro, il bambino era a scuola, io ero a casa, e ognuno di noi lo ha vissuto di un pánico totalmente unico, personale, e adesso lo hanno sentito loro, e mi dispiace che siano stati così inaugurati.
1: Lorena, cambia qualcosa quello che avete vissuto con questo terremoto sui vostri piani? Sei tornata da poco in Colombia, hai portato parte della famiglia che non era colombiana. C'è la domanda di fondo: ma restiamo o torniamo in Svizzera?
2: Il pensiero è stato che in Svizzera non trema, e che qui c'è il pericolo di che magari non ci saremo più. Di tornare non lo abbiamo parlato. Penso che, spero, le chiedo a Dio di non morire in un terremoto, di non perdere mio figlio, non perdere mio marito, no, non andare via a Dio. Però penso che non penso che sia un motivo al momento per tornare. Noi stiamo bene, la casa sta bene, abbiamo molta paura tutti e tre, però al momento no.
1: Lorena, cosa può fare la popolazione colombiana in questo periodo per sostenere chi è direttamente colpito? Ci sono delle raccolte di sangue, ci sono delle raccolte di fondi, cosa state facendo?
2: Sono arrivati tanti aiuti al momento di mangiare, tanta acqua, per esempio nella mia città non c'è elettricità, non c'è gas, stanno facendo mangiare fuori. Nel mio modo, io sto raccogliendo vestiti per i bambini, per qualsiasi età, però in questo momento non posso neanche inviarlo, perché non c'è un, si dice, tocco di queda. Non si può circolare con le macchine, non c'è neanche strade per circolare delle macchine. E sto aspettando a raccogliere di più per la prossima settimana, poter inviare a un'amica quello che io riesco a raccogliere come vestiti, perché tante persone hanno soldi in banca, non possono toglierlo, però non hanno casa.
3: Sì, poi bisogna sempre considerare che l'emergenza è la prima settimana dove ci sono gli aiuti, quelli concreti, materiali, e poi però l'emergenza continua, perché se le persone hanno perso la casa, hanno perso delle persone, è lì che bisogna essere anche presenti. Immagino questo sarà il lavoro che dovrete fare dopo.
2: Sì, in Colombia ha ricevuto adesso molti aiuti, penso che continuerà a ricevere. Questo quanto io guardo nelle previsioni Stati Uniti, tante persone hanno aiutato, tanti paesi hanno aiutato, e io solo spero che questo presidente veramente non si rubi niente e che possa aiutare a queste persone, perché sono, non è solo una città, ha tremato, si è sentito in Panama, si è sentito ancora in Venezuela, si è sentito in Ecuador, è stato veramente forte e ha rovinato tre cantoni, e calcola che Colombia è gigantesca.
0: Sì, infatti se si guarda, prima ho fatto il paragone, ho spiegato che era la regione del caffè, ma c'è anche quella molto più selvaggia, il Chocó, quindi più lontano Chocó da tutti. C'è Cali, parliamo della zona della salsa, la città della salsa anche. Forse Lorena, ci lasciamo, abbiamo parlato della Colombia dicendo è una terra che trema, è una terra che in questo momento è in difficoltà, ma ci lasciamo con un'immagine, cioè se devi spiegare la Colombia a qualcuno che non l'ha mai vissuta e non l'ha mai vista, come la racconti, tralasciando questo momento, così almeno capiamo anche che persone ci sono, il motivo anche per cui voi siete lì?
2: Per me Colombia, a parte di essere casa mia, c'è il sole tutto il giorno, tutti i giorni, qui ci hanno accolto molto bene. Mi sento anch'io un po' strana, perché erano 25 anni che ero fuori di casa, 25 anni in Europa, e io invito a chi può, a chi vuole, di visitare Colombia, non in questo momento, però è bellissima. Qua ci sono anche tanti svizzeri, ci sono tanti italiani, tanti canadesi che stanno proprio venendo a vivere qua.
0: Lorena, lo capisco. ci sono stata ed è uno dei viaggi più belli, uno dei posti più belli che io abbia mai visto, per la diversità, per le persone, per il cibo, per tutto. È veramente così. E mi piace questa immagine che mi dici c'è il sole tutto il giorno. È così che ci lasciamo in questo momento, ma ci risentiremo in futuro per capire come state. Grazie.
2: Io ringrazio tantissimo, io vi auguro tutto il bene, una splendida giornata, e magari qualche preghiera non fa male per le persone che non hanno più un tetto, un tavolo dove sedersi per mangiare, o magari una famiglia.
0: Grazie Lorena per la tua
2: sembra
0: testimonianza.
2: Sembra che non è niente, però è tanto.
0: Grazie, sì, lo è. Grazie per la tua testimonianza, Lorena. Ti auguriamo, speriamo che tu riesca a prendere sonno adesso. Grazie.
2: Grazie mille, un abbraccio a tutti.

0: Alleggeriamo un po' dopo questi primi minuti in collegamento con la Colombia, dove abbiamo sentito dalla voce provata per quello che ha vissuto la testimonianza di questa giovane mamma che era tornata da pochi mesi nel suo paese d'origine con la sua famiglia svizzera e ci ha raccontato, nonostante lei non sia così vicina all'epicentro del sisma, comunque i danni ci sono stati anche dove era lei. Alleggeriamo perché il mercoledì è il mercoledì delle tendenze, mercoledì giovane, quindi mi metto in disparte e vi lascio parlare. Buongiorno Giorgia.
1: Buongiorno a tutti, ciao.
2: Giorgia Blotti, tu sei a capo della redazione di Spam. Spam, per chi non lo conoscesse, è quello spazio che ha un occhio più attento su una fascia d'età che va fino a quanto arriviamo. Chi è giovane?
1: Diciamo fino ai trentenni, dai.
2: Va bene, Marcello. Però prima
0: mi taccio.
2: Prima
0: mi taccio.
2: Solo un numero, quindi magari qualcuno di cui parliamo ti tocca. E io sento che in un certo senso la tendenza di oggi tocca anche te, Marcello.
1: Sì, allora, secondo me potrebbe toccarti assolutamente. Ti è mai capitato di pensare adesso appoggio il telefono lontano da me e non lo guardo per 8 ore?
0: Sì, capita.
1: Ok.
0: Senza pensarci.
1: Ok, molto bene. Allora mi sa che anche tu fai parte di questo fenomeno che appunto si chiama digital detox, quindi il disintossicarsi dal digitale, che sta prendendo piede soprattutto tra la generazione Z, ma appunto secondo me può essere un po' più esteso come fenomeno. E appunto si tratta proprio del cercare di disintossicarsi dal telefono, dal digitale, dall'essere sempre connessi.
2: Quando parli di disintossicarsi vuol dire che c'è una dipendenza, e effettivamente la sento, la vedo, siamo dipendenti dal cellulare.
1: Sì,
2: puoi
1: sì.
2: dire che è perché vuoi guardare l'orologio, sì, puoi
0: perché
2: dire...
0: devi mettere la sveglia, sì, siamo, guardare le notizie, sì,
1: certo.
0: La
1: per esempio
0: sempre in mano.
1: Non vi succede magari di entrare sul telefono per fare una cosa e poi in realtà quella cosa lì non la fate perché fate tutt'altro, perché hai la notifica di qua, la notifica di là, e quindi magari scrolli un attimo su TikTok o Instagram, insomma ci si perde sul telefono.
2: È facilissimo perdere anche ore e dire quando l'ho preso in mano.
0: Domanda banale a te, Giorgia, lo usi per chiamare il telefono? Fai delle chiamate?
1: Diciamo per lavoro sì.
0: Per lavoro sì,
1: certo. Per mio.
0: Nella vita vera?
1: Nella vita vera, se posso evitare, evito.
0: Questa è un'altra tendenza.
2: Certo. Sì, anch'io pensavo a mia nonna, è lei che chiamo, che tra l'altro adesso ha anche lei Telegram, quindi mi fai vocal, l'ultima persona che chiamavo veramente nel privato. Se devi riservare il ristorante forse, che anche quello sta diventando una tendenza a farlo via WhatsApp anche lì.
1: Sì, oppure ci sono tanti ristoranti che hanno proprio sul sito come una sorta di formulario dove tu scegli l'ora, quante persone siete, eccetera, e riservi così.
0: Non ci parleremo più,
1: no.
0: Neanche a cena ci parleremo. Hai riservato il ristorante così e a cena non parli. Vabbè. Scusami.
1: E appunto, diciamo che la cosa particolare legata a questa tendenza della generazione Z è che proprio si tratta un po' di un paradosso, perché sono fra le persone più connesse, perché chiaramente sono nati e cresciuti nell'epoca in cui appunto la digitalizzazione è esplosa, e allo stesso tempo appunto sono le persone che tendenzialmente sentono maggiormente il bisogno di staccarsi proprio dal digitale.
2: Quindi c'è una coscienza di un utilizzo massivo, di un abuso.
1: Sì, stesso... secondo me sì, anche perché diciamo che quando si arriva, come dire, al punto in cui non si riesce a stare senza telefono, si va a dormire con il telefono, e qua lo dico anche per esperienza personale, purtroppo, però il telefono è sempre con me, cioè raramente lo lascio lontano o appunto in un'altra stanza.
2: Però tu una volta mi hai raccontato che è il momento libro, che c'è la serata libro... che viene appoggiato lontano. L'hai già abbandonata questa?
1: No, ce l'ho, però assolutamente lo faccio, ma perché mi rendo conto che altrimenti, anche se sto facendo qualcos'altro, se vedo la notifica apparire, quell'altra cosa la abbandono in una maniera, esatto, troppo semplice, troppo facile. Allora, esatto, io ho organizzato a casa due serate in cui è la serata lettura e quindi il telefono sta da un'altra parte, e leggo e basta.
0: Sai cosa frega noi che abbiamo ben più dei 30? Il fatto che abbiamo vissuto l'altro periodo, che usiamo sempre come scusante, ma perché noi non avevamo il telefono. Quindi forti memori di questo passato non tecnologico, adesso ci siamo dentro in pieno e facciamo finta di non vederlo. Ma siamo noi 50-60 anni, siamo totalmente dipendenti da questo oggetto, almeno io parlo per me ovviamente.
2: È interessante, anche penso per il cervello, hai un libro, tu dicevi, se tu hai un libro, hai le notifiche, sono colorate, ti portano nuovi stimoli, il libro chiaramente nel tuo cervello in quel momento perde.
1: Sì. Attrattiva.
2: È l'attrattività sì. Proprio, è in movimento, è appunto i colori, dicevo, ma veramente funzioniamo anche così, siamo esseri molto semplici.
1: Sì.
2: Però non è solo una cosa individuale, sta diventando, ci sono anche dei movimenti di disintossicazione, non
1: sì,
2: è solo uno che dice a casa mia non lo faccio più.
1: Verissimo, perché diciamo che per trovare questo equilibrio, perché ecco una cosa che non ho detto, non è diciamo un movimento contro la tecnologia, ma è più proprio un cercare di trovare un equilibrio. E appunto non è una cosa solo individuale, ma stanno proprio nascendo dei club, offline club, dove appunto le persone possono recarsi, suppongo che il telefono venga messo in una scatolina a parte, e si dà l'occasione paradossalmente alle persone di parlare o insomma fare un'attività senza avere il telefono a portata di mano.
2: Questo dove succede?
1: Questo è nato ad Amsterdam, ma è una cosa che sta prendendo piede anche in altre città, in altri paesi del mondo, e questa cosa mi ricorda che per esempio una mia amica ha fatto un'esperienza del genere, è andata appunto in questo ritiro, in realtà era di lettura, ma appunto implicava anche il fatto proprio di non avere il telefono, veniva lasciato appunto accantonato, e la cosa che mi ha fatto specie è che era appunto un ritiro di lettura in silenzio, quindi per tipo 48 ore tutti sono stati in silenzio, anche mentre si cenava eccetera, per proprio fare diciamo una full immersion opposta alle tantissime notifiche, appunto input che riceviamo dal telefono, dal computer, da tutte le cose che ci circondano, proprio per fare una cosa all'estremo opposto.
2: Che età avevano, esatto, scusa, le persone di questo ritiro?
1: Trentenni. Dopo c'erano anche persone più grandi, però sì, sui 30.
0: Ma ci sono diversi bagni o lidi, come si chiamano qui, bagni al mare, che vietano adesso di entrare con il telefonino. E tanta gente accetta questa cosa. È una discriminazione abbastanza forte, perché andare a fare il bagno senza il tuo telefonino, ti manca qualcosa, però funziona.
2: La stessa macchina fotografica che c'è all'interno, cioè io stavo pensando, uno va al mare, il ricordo del non lo so, del primo bagno, tanti lo documentano, il primo piede in acqua, o il bambino, sei un bambino piccolo che gioca con la sabbia, cioè ti toglie non solo quel rapporto con gli altri o la telefonata che magari è rumorosa, ma anche la macchina fotografica stessa, se tu mi togli il cellulare. Cosa dice di noi questa cosa, Giorgia? Come l'analizziamo?
1: Diciamo che esatto, il telefono ha un sacco di funzionalità incluse, per cui è anche quella secondo me una ragione per cui facciamo fatica a lasciarlo andare, tra virgolette.
2: È una scusa, non so.
0: La funzionalità anche, che non ha più è quella primaria, quella di chiamare, me l'hai
1: esatto, prima. Le ha tutte le altre, però effettivamente, anche banalmente, ci pensavo l'altro giorno, se con i mezzi devo venire da casa mia a qui senza l'app dell'FFS, chiaro, avendo diciamo, facendolo regolarmente mi oriento, ma se dovesse essere un'altra tratta, non so bene come funziona con le coincidenze, su quale binario devo andare.
0: Anche per fare i biglietti, per pagare un parchimetro, un parcheggio, ci serve per qualsiasi cosa. Quindi.
1: Esattamente, e quindi è molto difficile privarsene.
2: Forse la cosa più interessante è davvero che una generazione che è nata col telefono, col cellulare in mano, che in questo momento cerca di toglierselo per vivere la vita vera, ed è quasi forse il denominatore comune di tante di quelle tendenze che ci porti il mercoledì.
1: Sì, assolutamente. Infatti è proprio un ragionamento che abbiamo fatto anche mercoledì scorso, parlando della nostalgia degli anni 2000, in cui appunto gli strumenti che c'erano in quegli anni, come l'MP3, il Walkman, che appunto facevano da ascoltatori di musica, chiaramente avendoceli noi adesso sul telefono in maniera così facile, non... hanno perso attrattiva, ma essendoci questa nostalgia, i ragazzi di oggi
0: hanno tutte le cuffiette.
1: Esatto.
2: Cuffione,
0: cuffiette.
1: Ma cuffiette comunque. Con il filo anche stanno tornando
0: anche perché costa meno.
1: Ecco, però anche proprio esatto, anche proprio per questa nostalgia di quegli anni lì in cui
2: che non avevano vissuto, quindi una sorta di anni
1: esatto.
0: Che erano anni in cui comunque il telefonino c'era, non è che...
1: C'era, però effettivamente tutte queste funzionalità che a oggi non le aveva, o se le aveva dovevi pagare tantissimo.
0: Dovevi pagare tanti, pagavi i messaggi.
1: Esatto,
0: che erano quanti caratteri, non
2: sì,
0: mi ricordo bene.
2: Tutto attaccato, sì. non li facevi gli spazi.
1: Sì, con il T9, queste cose.
2: Giorgia, non poteva esserci una canzone migliore per salutarci e darci appuntamento a mercoledì prossimo. Questi sono i Pinguini Tattici Nucleari. Giovani Wannabe.

0: succedono cose strane, Marcello.
1: Sì, questa notizia probabilmente l'avete vista, sta circolando da diverse ore, riguarda la posa di un cavo sottomarino, 200 chilometri di cavo sottomarino che collegherà la rete elettrica britannica a quella irlandese nella contea di Wexford. Perché se ne parla? Perché il percorso originario di questo cavo sottomarino, sappiamo, posarlo non è cosa da tutti... Non la puoi fare così, cioè una cosa che va pianificata con anni e anni d'anticipo, una spesa enorme dai 500 ai 580 milioni di euro per fare questo lavoro. Il percorso originario vedeva questo cavo passare vicino a una spiaggia, quella di Freshwater West, che non è una spiaggia qualunque, perché è la spiaggia dove è stata girata la scena della morte e poi della sepoltura di Dobby, l'amichetto di Harry Potter, Doni della Morte parte 1. Quel luogo
0: è un film,
1: è un personaggio di fantasia che è stato sepolto nella fantasia in quel luogo fisico,
0: tutto okay,
1: ben preciso.
0: Va bene, passa da lì, è un'informazione.
1: Quel luogo è diventato e la pensava così anche il capo del progetto, che alla BBC ha raccontato dove sarebbe passato il cavo, ha detto passerà da lì. Lui non sapeva nemmeno dell'esistenza di Dobby, non era un fan di Harry Potter. Dal momento che lui l'ha detto alla BBC, apriti cielo, si è scatenato il mondo, perché quella spiaggia è diventata un luogo di pellegrinaggio per tutti i fan di Harry Potter, che lasciano dei calzini, non so per quale motivo.
0: Calzini, ok.
1: Calzini.
0: Io ho visto un memoriale.
1: Un memoriale, 18 incisi, altri omaggi, magliette, lasciano roba per Dobby, personaggio di fantasia. Tanto che l'ente che si occupa dei beni... di gestire quell'area era intervenuto più volte dicendo non è che potete trasformarlo in una pattumiera, perché anche ecologicamente non è sostenibile quello che state facendo. C'è un sacco di gente che va su quella spiaggia, calcolano che l'indotto genera 604 milioni di sterline l'anno, cioè
0: quando
1: ci sono 6 milioni di visitatori l'anno che vanno a vedere la spiaggetta dove è morto il personaggio di fantasia.
0: Quando ci sono questi numeri c'è pressione, la pressione è più forte.
1: La pressione c'è stata dopo mantenere. L'intervista al capo progetto, questo ha ricevuto una marea di telefonate di gente indignata del fatto che il cavo della rete elettrica passasse proprio da lì, da quel luogo sacro agli ascoltatori, ai lettori, agli spettatori di Harry Potter, e hanno cambiato il percorso. Tanto è stata la pressione che hanno cambiato il percorso, ma la cosa che io trovo abbastanza allucinante è che, è un paradosso perlomeno, il nuovo percorso passerà lontano dal luogo di sepoltura simbolico dell'amico di Harry Potter, ma passerà vicinissimo a vere sepolture dell'età del bronzo.
0: Quelle vere.
1: Lì ci hanno sepolto degli uomini davvero nell'età del bronzo, però il cavo di lì può passare. Non può passare dove abbiamo immaginato la morte di un personaggio di fantasia, ma potrà passare sotto delle tombe dell'età del bronzo.
0: Se questo non è un paradosso, io non lo so. Lo sai tu.

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani col notiziario. Trovata una soluzione tra Italia e Svizzera per fornire più acqua all'agricoltura lombarda e piemontese. Il flusso in uscita dal lago di Lugano passerà per circa 10 giorni dai 3.000 litri al secondo a 8.000 litri. La misura comporterà una lieve diminuzione del livello del Ceresio, stimata in 10 centimetri, acqua che finirà dapprima nel Lago Maggiore per poi defluire verso il corso inferiore del Ticino. Intanto nel Regno Unito il neo premier Andy Burnham presiederà nelle prossime ore una riunione d'emergenza per trovare soluzioni al caldo estremo, ma anche agli incendi boschivi e alla siccità. Anche grandi corsi d'acqua britannici come il Tamigi sono ormai in secca. Riaperti in Colombia 6 aeroporti su 7 dopo il forte terremoto di lunedì che, secondo l'ultimo bilancio, ha provocato 254 morti. I dispersi sono almeno 3.600. Intanto anche la Svizzera si è fatta avanti per fornire aiuto alla popolazione colombiana stanziando 1 milione di franchi, denaro che si aggiunge al 1.300 milioni di dollari promesso dalla comunità internazionale. In Giappone sono ancora 6.000 gli sfollati del terremoto di Kumamoto avvenuto 2 settimane fa. Tutte queste persone sono ospitate nei centri d'accoglienza. Il sisma aveva causato 39 morti e 24 feriti gravi. Cresce in tutto il mondo la disoccupazione giovanile, lo indica l'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ha sede a Ginevra. A livello globale la disoccupazione giovanile raggiunge un tasso del 12,4%, pari a 67 milioni di giovani fra i 15 e i 24 anni in cerca di un impiego. Oggi su tutta la Svizzera ancora soleggiato e caldo, dal pomeriggio sviluppo di cumuli lungo le Alpi seguito da qualche temporale soprattutto a nord. Domani situazione invariata e solo qualche cumulo pomeridiano sui rilievi.

0: Non ho capito bene se è l'estate che ci fa, ci permette di avere magari un pochino più di tempo, ma ci sono degli oggetti che abbiamo sempre avuto con noi e che la redazione di Mille Voci Estate si è detto: ma perché non raccontare ogni volta un po' la sua storia? E tu, Marcello, hai preso questa sfida e l'hai fatta un po' tua e ogni giorno analizzi un oggetto.
1: Ripercorriamo brevemente la storia di un oggetto.
0: Ti stai divertendo a studiare un po'?
1: Sì, mi sono divertito. Quello di oggi è proprio casca a fagiolo, visto che ci sono gli europei di nuoto. Non sono gli occhialini, li abbiamo già fatti. Gli occhialini li abbiamo già fatti.
0: No. Salutiamo Noè Ponti, andrà meglio la prossima. Speriamo.
1: Mi piace questo salutiamo. La radio che saluta i personaggi mi ha sempre fatto ridere. No, è il costume da bagno. Il costume da bagno.
0: Ti fa ridere il costume da bagno?
1: No, mi fa ridere la radio quando saluta i personaggi famosi.
0: Lo slip
1: da bagno, sì, il costume da bagno, perché ci sono due scuole di pensiero quando si parla del costume da bagno da uomo: braghetta, pantaloncino o slip. Ci sono proprio due mondi separati: chi porta lo slip non porta la braghetta, chi porta la braghetta mai porterà lo slip.
0: Lo slippino.
1: Oggi parliamo dello slip, che associamo di solito a chi nuota, davvero nuota, chi conta piastrelle su piastrelle, che si allena e fa fatica in piscina. Ma ovviamente c'è anche gente che porta lo slip da bagno, nonostante non sia un Noè Ponti. Allora, lo slip da bagno è il risultato di una lunghissima rivoluzione culturale che ha cambiato il modo di vivere l'acqua, sostanzialmente il mare, il lago, i fiumi. Fino alla fine dell'Ottocento nessun uomo si sarebbe mai immaginato di apparire in pubblico su una spiaggia con uno slip.
0: Aderente, no, per la questione.
1: Non era il caso. I costumi da bagno erano di lana, fino al ginocchio, manica corta per l'uomo, per la donna anche lì non erano i costumi da bagno.
0: Di lana. Quanto ci mette ad asciugarsi la lana?
1: Tantissimo, ma non facevano grandi nuotate in quell'epoca. Era più che altro essere in spiaggia, bagnarsi fino alle ginocchia, oppure iniziare a entrare un po' nell'acqua e poi piano piano asciugavi la lana. Qualche ora
0: che
1: sei asciutto.
0: Anche la lana merino asciuga velocissimamente.
1: Il nuoto diventa uno sport col passare dei decenni, e diventando uno sport deve essere funzionale quello che indossi allo sport che pratichi, e quindi ti rendi conto che tutti noi l'abbiamo provato. Alle scuole elementari o alle scuole medie ti fanno andare in piscina almeno una volta vestito per prendere confidenza all'acqua quando sei tutto inzuppato, i vestiti sono inzuppati, e quindi lì si accorgono facilmente subito che non puoi nuotare se sei bardato di lana. Anni 20 e 30 quindi mi compaiono i primi costumi maschili che lasciano scoperte le braccia e che sono più aderenti al corpo, però i tessuti sono sempre quelli pesanti. Poi arriva un ingegnere automobilistico, 1946, che non si occupa degli uomini. Lui inventa il bikini. Quindi fa la grande rivoluzione.
0: I due pezzi di costume
1: per le signore. Lui lascia poi il mondo automobilistico, apre il suo negozio di bikini, lo gestirà personalmente per una quarantina di anni. Lui si chiama Louis Rear. E quella rivoluzione femminile, vuoi che noi maschietti rimaniamo indietro? Rimaniamo col tessuto
0: ovunque. E chi ci pensa a voi?
1: Gli australiani. Perché la grande rivoluzione che segue quella del bikini la fa la Speedo, che è una ditta che è ancora oggi leader nella produzione di costumi australiani. Era stata fondata nel 1914 a Sydney e già negli anni 20 aveva fatto i primi costumi leggeri da uomo, però non erano per tutti, erano per Tarzan, erano per Johnny Weissmuller, e lui è stato uno dei primi a portare i costumi della Speedo. Lui era un grandissimo nuotatore, 5 medaglie olimpiche, quindi era per un settore piccolo di, tra virgolette, professionisti, diremmo oggi. E da lì, visto che il nuoto decennio dopo decennio diventa uno sport, la Speedo si conquista il mercato e se il mercato è quello globale non puoi farlo tu solo come Speedo, quindi nascono tutte le altre aziende che già facevano il tessile e vanno a farmi il costume a braghetta. Cambiano i materiali, mi arrivano dei materiali che asciugano rapidamente, tutto quello che è arrivato dopo la Seconda Guerra Mondiale, il nylon e le altre stoffe che adesso conosciamo. Immagino ci siano dei costumi nei nuotatori che vediamo adesso agli europei che sono di materiali che ancora noi non conosciamo. Il costume va avanti fino agli anni 70 circa, e poi sempre l'Australia, che ha creato lo slippino da uomo, me lo uccide, ma ne parliamo domani, creando il braghettone legato a quei fustaccioni che fanno il surf, perché diventa una moda essere vestiti non con lo slip ma con la braghetta, ma sono sempre loro che creeranno anche il braghettone.
0: E questa sarà la storia domani. Adesso c'è Anastasia con I Can Feel You.

0: Saremo originali con questo nuovo.
1: Vabbè, è una settimana, 10 giorni che ne parliamo. Oggi è il giorno, quindi è giusto parlarne anche oggi. Non perché oggi c'è l'eclisse, non dobbiamo parlarne. Abbiamo fatto un avvicinamento che è durato 10 giorni, ma non
0: quel
1: capita.
0: Gesto lì era un avvicinamento.
1: No, ma non capita tutti no. I giorni di poter avere un'eclissi così. Noi la potremo godere se saremo in altura del 92% nella Svizzera italiana. Ci sono persone più fortunate.
0: Noi vogliamo andare dalle persone più fortunate, ma più audaci, che secondo me meriteranno, io ve lo auguro, di poterla vedere bene, perché veramente avete fatto tanta di quella strada dalla Svizzera fino al picco Gamonite-Jeru a 1770 metri. Con chi stiamo parlando? Stiamo parlando con Maurizio Vannetti. Buongiorno, ciao.
2: Eccoci, ciao, buongiorno.
0: Allora, come presentarti? Sicuramente diciamo il cappello più importante, sei il responsabile dei planetari e sei anche un astrofotografo, oserei dire anche ottimo, visto dei tuoi scatti, sono veramente molto, molto professionali. E poi posso aggiungere un pochino quella pazzia, una persona che prende il camper dalla Svizzera, fa quante ore hai fatto di viaggio, in quanto tempo?
2: Grazie mille, gentilissima. Sì, allora siamo partiti da Svizzera e ci abbiamo messo una ventina di ore tra tutto per arrivare. Ce la siamo presi con calma, abbiamo preso 4 giorni, abbiamo fatto un paio di stop lungo la strada, qualche bagno nel mare e adesso siamo arrivati qua, in cima alle montagne centrali delle Asturie, dove per il momento la meteo è spettacolare. Ieri già fantastico, siamo riusciti a fare qualche prova, abbiamo visto già qualche stella cadente, abbiamo visto l'alba stamattina e adesso le ore di attesa.
1: Hai mica incontrato Simone Pengue del giardino di Albert, perché anche lui ha preso un camper dalla Svizzera per arrivare esattamente dove siete voi.
0: Nel nord della Spagna.
1: Nel nord della Spagna.
2: Ecco, non abbiamo incontrato lui, sappiamo però che adesso stanno arrivando piano piano altri amici, ci troveremo solo di conoscenti almeno in una decina qui su questa cima.
1: Cosa dicono le previsioni meteo per la serata?
2: Qui da noi eccezionale in teoria, le nuvole che ci sono solo basse, qualcuna magari riuscite anche già a vederla dietro di me, forse, non è detto, siamo sopra il mare di nebbia, molto lontano, ma sopra di noi è cielo azzurro limpidissimo.
0: Maurizio, io questa mattina ho ricevuto uno scatto tuo dell'alba, o era del tramonto, non so, mi oriento, era l'alba?
2: Sì.
1: Se te l'ha mandato stamattina presto.
0: E mi ha mandato diverse foto, anche della notte, le stelle, insomma. E con un'aggiunta del non si potrebbe stare meglio quando ti ho chiesto come stavi. Cioè, penso che chiunque di noi ti invidia in questo momento, perché stare così bene.
2: In quel senso la fortuna di scappare adesso dalla canicola che sta affliggendo tutti quanti. Qui in questo momento ci sono 24 gradi, quindi si sta bene, io sono ancora con la felpa. È proprio piacevole, adesso si scalderà un po' durante la giornata, ma siamo tranquilli.
1: Questa è l'eclisse solare numero per te?
2: Per me è la prima totale, non si è vista qualcuna parziale. Chi ha visto l'eclisse solare dice che chiaramente la differenza tra il 99% e il 100% di copertura è quello che fa tutto, nel senso che diventa quasi notte durante il giorno, si vedono i pianeti nel cielo, si vede qualche stella delle più luminose e la descrivono come un'esperienza che cambia la vita, quindi ecco, l'aspettativa è alta.
0: L'aspettativa è alta, i rischi di le probabilità di vederla si alzano con la meteo che è dalla vostra in questo momento. Quante volte scrolli, quante volte fai passare queste indicazioni che sono tutto in questo momento, che ti permettono di capire se andrà in porto oppure no?
2: Sì, allora da ieri pomeriggio ho cominciato piano piano a sentire un po' questa ansietta da voler controllare tutti i possibili siti di previsioni meteo, guardare ok sarà davvero buona oppure no, vediamo se dobbiamo spostarci. Come dicevi tu, la fortuna ogni tanto aiuta gli audaci, vedremo se siamo stati abbastanza audaci in questo senso. Noi ci crediamo. Alla peggio, l'anno prossimo ce n'è un'altra che si vede dal sud della Spagna, saranno altre 5 ore di macchina in più, col vantaggio però che dura un po' più a lungo. Quest'anno qui so è 1 minuto e mezzo, 1 minuto e 40. di totalità, l'anno prossimo dovrebbero essere 4 minuti.
1: Tutte spagnole in questo periodo, le eclissi, il punto di vista migliore è spagnolo per le prossime.
2: Per le prossime sì, l'anno prossimo in verità se proprio volete il massimo 6 minuti di totalità bisogna andare in Egitto, zona Luxor, Valle dei Re, oppure 2028 in Australia se qualcuno vuole farsi pianificare già la vacanza. Ecco, visto com'è andata, raccomanderei di cominciare già a ordinare gli occhialini da sole.
0: Ecco, questa è un'altra cosa, la corsa agli occhialini. Ho visto ovunque video di persone in fila per averli, oppure consigli di come fare a guardarli ma non senza occhialini, con un riflesso delle cose che io dico lasciamo perdere perché veramente si rischia.
2: Quello più facile, in verità, se qualcuno adesso magari all'ascolto non ha provato gli occhialini, è quello di usare uno scolapasta o di fare un piccolo buco in un foglietto di carta. L'ombra proiettata rispecchia, proprio la forma invece di essere circolare, si vede la falce di luna che passa davanti.
1: Sì, ma non usare lo scolapasta come occhiale.
0: No,
2: esatto, guardare l'ombra dello scolapasta.
1: No, okay, perché magari qualcuno con lo scolapasta davanti agli occhi lì.
0: Tra l'altro, una cosa che aveva raccontato anche Giovanni Perlegri, che è responsabile dell'ideatorio dove anche tu lavori, diceva: lui è stato effettivamente, ne ha vista una totale, e diceva: diventa buio, tu vedi le stelle da un momento all'altro. E quindi è quella la grande differenza anche tra il 99% e il 100%. Diventa notte totale. Cioè tu potrai vedere le stelle.
2: Esattamente. Sì, è proprio questa la cosa che più cattura e affascina, no? Già il cielo stellato ha un suo fascino di per sé, gli esseri umani da sempre lo guardano, ci hanno scritto poesie, gli innamorati hanno guardato le stelle cadenti. E quello succede durante il giorno. Per gli animali è una cosa che può anche spaventare, magari impazziscono, sentono gli uccelli che cantano, pensano che è l'alba, il tramonto e così via. Noi siamo qui, ci aspettiamo cosa succederà, ci lasciamo sorprendere e vediamo.
1: Cosa particolare che avviene in un orario in cui si va verso il buio, poi tornerà la luce ovviamente dopo l'eclissi totale, però si va verso il tramonto comunque. Questo forse la rende un po' meno strong.
2: Sì, allora, soprattutto forse in Ticino, ecco, da quel punto di vista che sarà proprio bassa sull'orizzonte, qui da dove siamo noi, in verità avremo la possibilità di osservare dalle 7:30, l'orario come è in Svizzera, la luna che comincerà appunto a passare, oscurare il sole piano piano, alle 8:30 avremo la totalità e poi un'altra oretta che tornerà a vedersi il sole.
1: È vero che avete ancora un'ora di sole, noi dopo le 8 siamo messi male.
2: Esatto, noi abbiamo ancora un'oretta di sole qui, quindi poi proprio lì comincerà il tramonto, ma non è ancora finito lo spettacolo in verità, perché proprio stanotte tra l'altro c'è il picco delle Perseidi, delle stelle cadenti, no? Le famose lacrime di San Lorenzo, quindi noi resteremo comunque fuori per godere anche di questo secondo spettacolo, se così possiamo dirlo.
0: Allora lì direi con gli occhi al cielo, lì a 1770 metri, tra l'altro vedo che siete su questo monte che diciamo è il culmine di una delle salite ciclistiche della più dure della Vuelta in Spagna. Mi immagino che tu non sia solo lassù con i tuoi telescopi, cosa vediamo dietro di te? C'è altra gente, c'è qualcuno che ti raggiunge?
2: Ora c'è chi è più attrezzato, se mi giro letteralmente ci sono un'altra decina direi di camper, qualche macchina, la gente ha cominciato ad arrivare su all'alba, piano piano si stanno tutti preparando, hanno trovato il loro posto, hanno piazzato la propria attrezzatura, qualcuno comincia già a dirsi ok, adesso vado a fare la passeggiatina, adesso siamo in montagna, andiamo a fare una piccola escursione in attesa dell'eclissi.
1: Io stringerei un po' il parcheggio, perché tra te e l'altro camper, secondo me un camper ci sta, quindi lo stringerei un po'. Perché
2: noi stiamo tenendo apposta un po' di spazio, proprio giusto perché abbiamo ancora amici che ci devono raggiungere nelle prossime ore.
1: Le dico, io ero già cattivo, io già bloccavo il parcheggio in modo da avere un angolo in cui poter stare tranquillo. Vabbè.
0: Questo sei tu, però è vero, vuol dire che è uno di quei luoghi, come se sono solo, diciamo, diciamo le persone che dell'ambito che hanno capito che quello era un monte, un'altitudine, un luogo strategico, oppure c'era scritto da qualche parte? Perché mi dicevi che rischiano anche di chiudere la strada a un certo punto, perché arriveranno diverse persone ancora.
2: In effetti passa la polizia ogni mezz'ora circa a controllare che il parcheggio non sia ancora al completo. Quando questo capiterà, la strada verrà chiusa, perché proprio questa strada, appunto, che è questa famosa salita amata da tanti ciclisti, è molto stretta, e se dovessero esserci problemi devono poter garantire comunque il percorso
1: alle ambulanze, per
2: soccorso, ambulanze, polizia e così via, esattamente. E quindi in verità a noi qui non ci sono eventi ufficiali, l'abbiamo cercato un po' su Google Maps i posti migliori da dove si potesse vedere l'eclissi, va ancora abbastanza bene perché abbiamo trovato la strada libera. Sulla costa invece, dove tanta gente punta a vedersi l'eclissi con sfondo sul mare, tanti comuni hanno già da diversi giorni bloccato le strade per evitare proprio l'accalcarsi delle masse, dei parcheggi, di avere le strade intasate. Ci sono poi altri luoghi dove sono proprio stati organizzati eventi con conferenze, concerti, spettacoli e così via.
0: Maurizio Vannetti, l'ultima domanda è: perché? Perché il cielo? Perché ti attira così tanto? Perché fai tutti questi chilometri, 20 ore di viaggio per il cielo? Chiaro, l'eclissi è storica, però fai tanto per il cielo tu.
2: Sì, io questa, chiamiamola malattia, questa follia ogni tanto anche da noi in Ticino di prendere e andare in cima alle montagne.
0: Ho visto!
2: Le stelle, guardare il cielo per me è una cosa magica, la maggior parte delle persone ne rimane affascinato anche solo guardandolo. E poi bisogna dirlo, il cielo racconta delle storie, quella più importante forse è la nostra.
1: Buona eclissi.
2: Grazie mille.
0: Saremo con te, facci sapere, mi raccomando, come andrà.
2: Assolutamente, vi terrò aggiornati.
0: Ciao, ciao.

0: Noi umani sappiamo, ne stiamo parlando da giorni, che è un'eclissi solare, che per quei tot minuti andrà via un pochino il sole, nel nostro caso non sarà totale, quindi avremo un po' più di buio per un momento, poi un pochino tornerà, al nord sarà totale, ma noi lo sappiamo. Chi non lo sa sono gli animali.
1: Ne parlava il nostro ospite poco fa. Durante un'eclissi solare totale molti animali possono modificare il proprio comportamento.
0: Beh, pensano che è arrivata la notte.
1: In generale lo fanno meno di quanto noi si possa immaginare. Hanno fatto uno studio durante l'eclissi del 2017 in uno zoo della Carolina del Sud e lì osservarono che i babbuini al momento dell'eclissi si erano raggruppati, le giraffe, i gorilla, i fenicotteri erano un pochino più inquieti, persino le tartarughe delle Galapagos, si disse, erano più inquiete, una tartaruga delle Galapagos per inquietarsi con tutto quello che ha visto. Quindi si comportavano, l'hai detto, come se fosse arrivata di colpo la notte, adottando quelle tipiche abitudini che hanno gli animali al crepuscolo. È stato fatto uno studio più recente però, l'8 aprile 2024, eclissi, questa volta è uno zoo canadese che aveva chiuso al pubblico, quindi niente umani, e ha ridimensionato un po' il fenomeno, perché sì, i macachi giapponesi presenti nello zoo erano silenziosi, le zebre avevano cominciato a muoversi più del solito, però la maggior parte delle specie in quello zoo durante l'eclissi totale del 24 aveva reagito poco, davvero molto poco. Questo ha suggerito a chi ha fatto queste indagini che i comportamenti strani di cui si era sempre molto parlato in passato erano forse dovuti all'agitazione nostra di noi uomini. Hanno fatto degli studi di scienza partecipativa che mostrano che chi assiste a un'eclissi totale, l'abbiamo sentito anche dalla voce del nostro ospite Maurizio prima, provi un fortissimo senso di meraviglia, perché stai assistendo a qualcosa di davvero meraviglioso.
0: Come l'aurora boreale, succede qualcosa, c'è un'energia diversa.
1: E questo ti porta a interpretare le reazioni anche degli altri, anche degli animali, in modo diverso, come se fossero anche quelle eccezionali. Era il nostro sguardo, secondo questo studio, che vedeva negli animali dei comportamenti. Hai visto cosa ha fatto? Magari lo faceva tutte le sere, non l'ha fatto solo questa sera. Quindi hanno ridimensionato.
0: La distorsione, perché anche tu ti trovi in una situazione diversa, non hai i parametri uguali di osservazione.
1: E quindi guardi al mondo animale con gli occhi di quello che ha appena visto l'eclisse e l'analizzi in quel modo. Ovviamente, come noi, vedranno arrivare la sera, dura anche per loro un minuto e mezzo e poi torneranno alla vita di tutti i tempi. Ci sono sempre state le eclissi e la natura è sempre andata avanti, quindi non è che succederà niente di spettacolare, però quello che è interessante è vedere come noi negli ultimi anni abbiamo guardato al mondo animale, dando al mondo animale delle reazioni che in realtà non ha avuto.
0: Quindi meno.
1: Penso, molto meno.
0: Io leggevo
1: meno.
0: Delle api in realtà, che loro si orientano col sole e quindi chiaramente ti disorienta in quel momento, non te l'aspetti. Però
1: sì, il vantaggio di oggi è che arriva tardi, quindi tardi per loro, quindi sono le 8, dovrebbero essere già rincasate.
0: Quindi ecco, studi, nuovi studi, una nuova visione anche sugli animali per l'eclissi di questa sera.

0: E questa era Fiorella Mannoia con Le parole perdute, ci ha accompagnato alle 10:38, torniamo in diretta su Rete 1. Poche certezze, Marcello, abbiamo.
1: Sempre meno,
0: giustamente. Una, che quando pensi alla vendemmia sei già in autunno inoltrato, è quel momento dell'anno lì, hai lasciato l'estate alle spalle.
1: Nei nostri ricordi è quello.
0: Sì, fine agosto, se proprio.
1: Fine agosto, chi comincia prima, chi comincia meno, dipendenza di quanto sole, di come ti è andata la stagione. E invece quest'anno leggevamo della Francia che ha cominciato in alcune zone la vendemmia addirittura quasi con un mese d'anticipo, ma anche noi non siamo da meno.
0: Neanche noi ad Arogno, dove ci colleghiamo in questo momento con l'azienda agricola Bianchi, con Martino Bianchi, neanche noi, Martino Bianchi, possiamo dire che la vendemmia si fa a fine agosto, in settembre. Si fa già adesso, la state già facendo.
2: Buongiorno a tutti. Esattamente, stiamo proprio vendemmiando proprio in questi giorni ed è qualcosa di assolutamente straordinario, perché solitamente le prime vendemmie, quindi i primi vitigni precoci, iniziavano solitamente verso la fine di agosto. Invece addirittura quest'anno, ancora prima della metà del mese in corso, siamo già all'opera.
0: Mio nonno diceva prima la bianca che dipendere già stanca, mi ricordo, che quindi sapevo che era la prima. Da voi è effettivamente anche questa, avete iniziato con la bianca precoce?
2: Esattamente, anche noi abbiamo iniziato con i primi vitigni bianchi, proseguiremo poi con le basi spumanti e poi dopo in seguito procederemo con i vitigni rossi.
1: Martino, quando avete capito che avreste dovuto iniziare a vendemmiare prima? Perché immagino non sia proprio una cosa che si organizza in due giorni, magari bisogna avere degli aiuti, magari ci sono degli stagionali che sapete che arrivano per le vendemmie. Quanto tempo prima hai capito?
2: È chiaro che la stagione in corso è stata una stagione molto calda, con poche pluviometrie, ha sicuramente accelerato molto tutto il processo della maturazione dell'uva, e quindi già ai primi di luglio si iniziava già a capire che sarebbe stata un'annata estremamente precoce. Sicuramente penso non tutti se l'aspettavano così precoce, e quindi ci ha un po' colto un po' impreparati, soprattutto per quello che è a livello logistico anche della preparazione della cantina, dei macchinari in cantina, lo spazio, e poi in seguito chiaramente anche per quello che è la parte del personale. Abbiamo una grossa fortuna noi in azienda, che avendo tante varietà diverse, ognuna ha un po' la sua maturazione in periodi diversi, quindi questo chiaramente ci agevola molto per quello che sono le tempistiche di raccolta.
0: Martino, il clima sta spostando il calendario della vite intesa come vitigno in avanti, ma anche delle vostre vite. D'estate era un momento diverso, lo state vivendo con dei cambiamenti rispetto anche al caldo?
2: È chiaro che fa molto strano essere al 12 di agosto già in vendemmia, e quindi anche per tutto quello che sono le varie lavorazioni antecedenti della raccolta bisogna anticipare chiaramente un po' tutto, e questo implica delle comunque variazioni, dei cambiamenti a livello anche di programmazioni aziendali che non sono da sottovalutare.
0: Ma anche di famiglia, penso, all'estate magari adesso era un momento in cui vi prendevate un momento di riposo prima di pensare alla trasformazione.
2: Esattamente, solitamente le prime settimane di agosto, le ultime di luglio sono quelle dove anche un po' per tutti i nostri ragazzi è il momento per prendersi un attimino di svago, di riposo, per ricaricare proprio le energie prima della raccolta. E quest'anno anche da quel punto di vista lì abbiamo dovuto riorganizzarci per anticipare un po' tutte le vacanze di tutti, per essere pronti ad oggi con l'inizio della raccolta.
1: Guardando a come è andata questa stagione, hai detto ha piovuto poco, dovrebbe essere una stagione buona, un'annata buona, forse non abbondante ma buona.
2: Esattamente, quello che sicuramente stiamo già riscontrando con le prime raccolte è comunque sicuramente un'annata di qualità. Le prime uve che sono arrivate in cantina hanno presentato comunque tutti i valori a livello zuccherino e anche di acidità comunque nella norma delle altre annate. È chiaro che questo va chiaramente a implicare sulla quantità. Quest'anno avremo sicuramente dei grappoli un po' più leggeri, quindi un po' meno pesanti del solito, ma sicuramente a discapito della qualità.
1: Arriveremo a avere il passito anche a Rovio?
2: Rogno, mi auguro di no, perché speriamo che prima o poi comunque arrivino un po' di precipitazioni, che ne abbiamo tutti bisogno, e quindi siamo fiduciosi da questo punto di vista.
0: Quanti gradi avete in questo momento?
2: Adesso non ho il termometro sotto mano, ma penso che siamo ampiamente sopra i 30 gradi. Poi chiaramente in vigna questo si percepisce un po' di più.
1: Siete i primi che tu sappia a vendemmiare?
2: No, ho visto già diversi colleghi che anche loro sono già iniziati, chi già questa settimana, forse qualcuno addirittura settimana prima, ma ho visto che non siamo gli unici a essere già in preso di vendemmia.
1: Quindi anche le cantine sociali compagnia. Sono pronte?
2: Sicuramente anche loro avranno dovuto fare delle previsioni, si saranno dovuti anche loro molto probabilmente anticipare o muoversi prima per tutto quello che è la logistica delle varie ricezioni, delle varie uve, dei diversi conferitori.
0: È sempre stato, penso, uno dei criteri di chi fa un buon vino, sapere anche in che momento raccoglierlo. Però è vero che forse adesso, stavo pensando, può diventare anche questa una variabile molto importante. Il clima sposta il calendario e sta anche nella bravura del vignaiolo, della vignaiola, decidere quando raccogliere. Può fare veramente adesso la differenza. Pensi di più rispetto a prima, capire il timing giusto, o era già così sempre e non ci si allineava per forza agli altri?
2: Ma è sempre stato comunque un momento estremamente delicato per tutti i viticoltori. Trovare il momento ideale non è sempre mai facile, perché bisogna sempre cercare di trovare un equilibrio. È chiaro che in un'annata come questa, dove la meteo è quasi fin troppo favorevole a noi, quindi con poche precipitazioni e un grande soleggiamento, si ha sicuramente più spazio per poter decidere quando o meno fare una raccolta. In altri momenti invece un po' meno felici, penso soprattutto alla passata stagione, dove nel periodo di settembre è stato un mese molto piovoso, lì chiaro che dopo cambia tutte le carte in tavola e diventa molto già più difficile prevedere quando riuscire a fare la vendemmia. Quindi la meteo, comunque il clima in principal modo, è sempre comunque un effetto molto importante che ci tocca proprio molto direttamente per noi viticoltori, soprattutto in questo periodo.
1: Dopo un periodo di canicola così lunga, la paura di tutti, non solo dei viticoltori, ma di tutti coloro che lavorano alla terra, ma anche nostra, di semplici cittadini, è quella dei forti temporali. Forti temporali o addirittura la grandine, che è nemica di chi lavora la terra e non solo di chi lavora la terra. Questo vi ha messo paura? Vendemmiamo prima che arrivi.
2: Questo purtroppo è sempre un momento di grande ansia e di grandi pensieri. Purtroppo quest'anno anche noi in una parcella a Morbo Inferiore ci ha toccato direttamente su una parcella che abbiamo lì, ma già anche in passato, penso sicuramente all'annata purtroppo drastica da noi nel 2023, dove ci ha proprio preso pesantemente proprio qui in azienda d'Arogno. Ed è sempre un grande momento di grande paura, quindi purtroppo quando si guarda spesso meteo svizzera e si iniziano a vedere lampi o possibili temporali, è sempre un momento purtroppo di grande ansia.
0: Martino, giusto un'ultima domanda, dovremmo farla a Gabriele, che so che è lui che si occupa più delle api che voi avete per fare il miele bio, ma oggi mi è capitata e negli scorsi giorni mi sta capitando questa cosa abbastanza curiosa: vedo proprio le api in cerca di nettare, sono molto agitate. Le vostre come stanno? Sono anche loro un po' disperate rispetto alla siccità che c'è attorno, oppure sono abbastanza tranquille, non vedete grandi cambiamenti?
2: Come tutti gli insetti, come noi esseri umani in primis, soffrono anche loro chiaramente di questo periodo di tremendo caldo e di poca siccità, e anche loro sono chiaramente molto, molto più nervose e molto più agitate. Per esempio anche adesso in vendemmia frequentemente si vedono le api proprio dove magari un acino è stato lacerato da piuttosto che una formica o una vespa. Le api sono subito attratte da comunque il grado zuccherino dell'uva, perché proprio in questo momento anche loro non hanno grandissimi fiori o scorte per dove poter andare ad attingere, e l'uva in questo caso è per loro chiaramente una fonte di interesse.
0: Io raccontavo a Marcello, avevo un girasole oggi dal parcheggio fino a entrare qua in azienda, mi ha seguito prima una, poi due, avevo tre api, per me era una cosa eccezionale, ma voi, tu mi hai confermato e lo sappiamo, ne stiamo leggendo, è un momento difficile anche per gli insetti, quindi anche per loro.
1: Grazie Martino, buon lavoro, buona vendemmia a te e ai tuoi collaboratori.
2: Grazie a voi e un caro saluto a tutti.

0: È arrivato quel momento lì, Marcello.
1: Di salutare?
0: Di salutare, ma soprattutto di salutare Maria Pia Belloni che ci ha raggiunto in studio.
2: Pronto, ecco.
0: Eccoti. Maria Pia, prima di capire di cosa parlerai tu, io volevo dire...
2: È sempre un po' complicato.
0: No, ci fai viaggiare. L'abbiamo detto, oggi viaggiamo, ci fai viaggiare. Ma prima di tutto io voglio dire, è sbocciato. Andiamo al giardino botanico di Basilea.
2: Ah, beh, certo.
0: Beh, il fiore cadavere, enorme, questa calla immensa che puzza tanto. Sì, però le persone, io vedo, c'è questa webcam che potete vedere anche voi, che è diventata la mia fissa degli ultimi giorni, mostra questa calla gigante. Pensavo fosse viola anche all'interno, ma no, è giallo col viola attorno. E delle persone che sono lì tranquille, non hanno una mascherina, non hanno niente. Quindi così tanta puzza forse non c'è.
1: Lo potete vedere, comunque c'è una webcam fissa. Una cosa che io invece vi consiglio di vedere prima di dare la linea a Maria Pia Belloni.
2: Oh no.
1: C'è un video di 5 gorillini in Ruanda, Parco Nazionale dei Vulcani in Ruanda, che guardano con ammirazione e grande rispetto un piccolo camaleonte. Se vi capita, è appena uscito.
2: Tesori.
1: Guardano questo camaleonte, lo accarezzano con un amore, cioè sono degli animali enormi anche se sono dei cuccioli, con un amore, una curiosità che ti fanno capire quanto...
2: Da dove veniamo,
1: non dove andiamo, ma dove veniamo sì. Se fate una ricerca semplice, Parco Nazionale dei Vulcani, Ruanda, gorilla,
0: camaleonte... Io ho messo 5 gorilla, camaleonte, mi è uscito.
1: Spettacolare.
0: Lo fissano,
1: cercano di accarezzarlo e potrebbero spiaccicarlo, sono cosa molto umana.
0: Sono delicatissimi.
1: Invece no.
2: Ma sono...
1: Avevamo parlato recentemente degli animali che prendono animali come animali da compagnia. Capita anche questo.
2: E quindi questo camaleonte diventerà l'animale di compagnia di questa famiglia che tanti turisti, pagando salatissime quote, andranno ad osservare, perché quello rimane uno dei parchi nazionali che richiede un dispendio economico elevatissimo. Per cui non sono ancora riuscita ad andare.
0: Uno dei pochi luoghi in cui Maria Pia Belloni, con la tua curiosità, non sei andata, ma ci sei andata con...
1: È uno strumento per bloccare anche il turismo di massa.
2: E certo, e poi evitare che appunto l'ecosistema si alteri, quindi no, fanno bene. E poi il Ruanda ha bisogno anche di queste entrate per rilanciarsi dopo anni pesantissimi.
0: Con curiosità e delicatezza, di cosa parlerai anche tu adesso?
2: Con curiosità e delicatezza andremo a visitare, idealmente torniamo su un tema che ho un po' seminato in queste settimane, i musei etnografici. Quello di oggi è un

0: museo storico etnografico, quindi c'è qualcosa in aggiunta. E dove saremo? Saremo nella Valle del Sole.
1: Ah, Valle di Blegno.
0: La ragazza.
1: Quanta pioggia ho preso in quella valle, ogni volta mi viene in mente, dico non...
0: Dobbiamo cambiare, però che è il sosto.
1: No, ma è bello, c'è il sosto che è una meraviglia, è il nostro Cervino, salirlo è stato bellissimo.
0: Certo, e poi ci sarà qualcosa che collega questa presenza della montagna, ci sarà un evento organizzato proprio dal Museo storico etnografico che si chiamerà Sostenibile.
1: Bella.
0: Quasi anche... come il gorilla che accarezza il camaleonte.
1: Anche il formaggio sosto è buono.
2: Buona trasmissione.
1: Così ci interrompi il formaggio, stavo facendo un elenco delle cose belle della
2: Sono
1: valle.
2: Sono le 11:40.
0: E il notiziario chiama.
1: Andreani è arrivato, quindi noi non possiamo fare altro che dirvi grazie per essere stati con noi, state ancora con noi dopo che c'è Maria Pia Belloni e adesso le notizie.
3: Rete 1.
4: In studio Alberto Andreani. La Svizzera inasprisce le norme sui visti per i cittadini di Somalia e Guinea, allineandosi alle misure temporanee adottate dall'Unione Europea. Nel dettaglio, Berna sospenderà diverse agevolazioni nella procedura di rilascio dei visti. Come deciso dal Consiglio federale, queste restrizioni potranno rafforzare la cooperazione con la Somalia e la Guinea in materia di riammissione e dovrebbero rendere più efficace il sistema dei rimpatri nello spazio europeo di libera circolazione delle persone. Intanto, per la Colombia, colpita lunedì da un forte terremoto, il nostro paese stanzierà 1 milione di franchi. La somma verrà impiegata per l'acquisto di generi alimentari, per l'approvvigionamento idrico e per alloggiare la popolazione sfollata. L'ultimo bilancio indica 254 morti accertati e ancora 3.600 dispersi. In Ticino non ce l'ha fatta il cercatore di funghi precipitato domenica pomeriggio da una parete rocciosa nella valle di Blenio. Poco fa la polizia cantonale ha comunicato il decesso del 75enne domiciliato nel Locarnese. L'acqua del lago di Lugano aiuterà per quanto possibile l'agricoltura piemontese e lombarda che stanno subendo gli effetti della siccità. Il Canton Ticino ha trovato un accordo con le autorità italiane per rilasciare 5.000 litri d'acqua al secondo in più a valle del Ceresio. Sentiamo Laurent Filippini, che è a capo dell'ufficio ticinese dei corsi d'acqua.
5: Aumentiamo la portata della tresa che si riversa poi nel Lago Maggiore e che tramite il Lago Maggiore permette la disponibilità verso i canali che si trovano a valle del Lago Maggiore. Questa è la soluzione, la applichiamo per una decina di giorni, questo comporta un abbassamento di circa di 10 cm del livello del lago. Alla fine di questo periodo valuteremo come proseguire in funzione dell'evoluzione di quello che è la meteo, le condizioni del territorio in generale.
4: Ancora dall'estero e di almeno 15 morti e una trentina di dispersi, il bilancio del ribaltamento di un traghetto sul lago Kariba nello Zimbabwe. Le autorità del paese africano riferiscono che l'incidente è avvenuto ieri e che l'imbarcazione era sovraffollata. Tra passeggeri e membri dell'equipaggio c'erano a bordo 119 adulti oltre ad alcuni bambini, mentre la capienza massima era di 90 persone, 77 quelle tratte in salvo finora. Per lo sport, campionati europei di nuoto, immediata la risposta di Noè Ponti che il giorno dopo la finale dei 50 metri delfino chiusa all'ultimo posto, oggi nelle batterie dei 100 metri delfino si è qualificato per le semifinali col miglior tempo delle qualificazioni, 50 secondi e 47. Semifinali che si disputeranno questa sera alle 19:33 precise. L'altro ticinese impegnato nelle batterie, Enrico Sottile, ha invece chiuso la gara in quarta posizione con 53 secondi e 96, mancando però l'accesso al prossimo turno. Fino a domani tempo soleggiato e caldo su tutta la Svizzera con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi. Questa sera anche qualche temporale, ma principalmente sul versante nordalpino.
1: Andiamo sulle strade, sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono 3 km di coda a partire da Airolo con conseguenti attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Vi ricordiamo che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria.

11.03 sulla Rete 1, ben ritrovate, ben ritrovati a Mille Voci. Terza ora sarà la Valle di Blegno con il suo museo etnografico, con i suoi musei etnografici. Sarà proprio questo tema il fulcro del nostro approfondimento quotidiano. Sarà la Valle del Sole ad offrirci raggi di storia, di presente, ad offrirci spunti di socialità e di apprendimento di un passato che torna, di un passato che è molto presente e che sicuramente ci può aiutare ad intelleggere pagine del nostro vivere e soprattutto del nostro territorio. A guidarci tra le due sedi e tra gli appuntamenti del Museo Storico Etnografico della Valle di Blegno sarà la sua curatrice Valentina Cima, un nome che già anticipa, che già ci parla di una delle attività importanti per la Valle di Blegno, ovvero il cioccolato, la Cima Norma. E prima dei tesori della Valle di Blegno, qualche notizia da mappamondo per cogliere così qualche tendenza dentro e al di fuori della Svizzera in questo periodo di vacanze. Ben ritrovati quindi in questa terza ora di Mille Voci. Io sono Maria Piabelloni, in regia tecnica ci guida Roberto Conti, al centralino Tania Ciriaco, e a dare il là musicale a questa nuova puntata c'è questo brano, Bruciare come il sole.

0: Siamo ancora in periodo di vacanze e ho trovato interessante questo articolo del quotidiano romano Le Temps che ci racconta di un cambiamento di tendenza proprio nella scelta delle nostre destinazioni per le ferie, perché, come indica l'articolo, dopo il sole si cercano oggi le temperature più fresche. E vai, non è una grande novità, non abbiamo scoperto l'acqua calda, ma è proprio la tendenza, lo fanno un po', lo sognano, lo desiderano un po' tutti. O di come le destinazioni temperate stanno ridisegnando la mappa proprio della scelta delle vacanze, quindi è una tendenza che è già iniziata da qualche anno. Dopo decenni infatti di desiderio di sole, parecchi vacanzieri ora cercano temperature più miti. Le ondate di calore, gli incendi boschivi e il sovraffollamento turistico stanno quindi aumentando l'attrattiva verso, lo so che lo sapete tutti, verso la Scozia, la Scandinavia, insomma verso i paesi nordici. Ma questo nuovo scenario turistico, insomma, non è accessibile per tutti già solo a livello finanziario. Fino a ieri le destinazioni del nord ci parlavano di acquazzoni, di cieli mutevoli, di serate estive in cui tirar fuori il maglione, mentre le ondate di calore attanagliano, come sappiamo, l'Europa meridionale. Questo clima, a lungo considerato uno svantaggio, ora si sta trasformando in una promessa, la promessa di poter camminare, dormire, respirare senza soffrire il caldo. E il turismo ha già coniato un termine per questo ribaldamento dei nostri desideri, la colcation, ed i dati confermano che per questo 2026 le colcation, ovvero le destinazioni più fresche, hanno avuto il vento in poppa, con un elemento non di poco conto. Scozia e Irlanda sono quasi tutti destinazioni appunto che, diciamo, a parte la Scozia e l'Irlanda, che sono destinazioni raggiungibili senza troppo impegno finanziario, ecco, le altre rimangono un pochino più impegnative, però stanno diventando il barometro delle nostre scelte. Quindi, se è chiaro che nel 2026 il Nord Europa è diventato la meta estiva più desiderata grazie al fenomeno delle colcationing, la vacanza al fresco, un trend guidato dalla necessità ovviamente di sfuggire alle temperature estreme, alle ondate di calore che colpiscono l'Europa, meno chiaro è come organizzarsi senza appunto dover spendere un patrimonio. Ma si può fare anche questo, bisogna un po' organizzarsi in anticipo. Le agenzie di viaggio e le analisi del settore del turismo confermano questo incremento dei flussi turistici verso la Scandinavia, che tocca punte dei quasi il 40% per quest'anno, quindi, come dicevamo, un trend che è già partito da qualche anno e, insomma, si poteva anche capire che le temperature sarebbero andate in crescita. Il cambio di paradigma è quindi chiaro: l'estate non coincide più solo con il turismo balneare tradizionale, ma proprio con la ricerca di climi un po' più miti, diciamo sotto i 25 gradi, con l'idea di aria pulita e ampi spazi naturali. Questa è un po' la tendenza. Le mete regine, questo per dire che le mete regine nel 2026 sono i fiordi norvegesi e Tromsø. La Norvegia rimane la destinazione più richiesta in assoluto, ideale certo per i road trip naturalistici e le crociere estive. Attenzione, c'è già un po' di overtourism. Poi c'è l'Islanda, scelta per la sua natura incontaminata, l'isolamento geografico, si posiziona stabilmente tra le mete più sicure e affascinanti del mondo. C'è poi la Lapponia, finlandese ed estone, destinazione perfetta per chi cerca foreste incontaminate, il silenzio, temperature medie, qualche zanzara in questo periodo e temperature appunto che raramente superano i 20 gradi. Poi ci sono ancora, nelle attenzioni del turismo europeo, le isole Faroe e la Groenlandia, destinazioni emergenti proprio in questo 2026, considerati i veri e propri rifugi climatici per i viaggiatori, diciamo, che cercano anche una certa avventura. I fattori boom di queste destinazioni, lo abbiamo detto, sono in primis la crisi climatica. Secondo i dati demoscopici di settore, oltre il 40% dei turisti provenienti dal sud Europa sceglie il nord espressamente per evitare i picchi di calore e gli incendi boschivi. Poi è anche vero che in questi anni sono stati introdotti dei voli diretti che facilitano l'accesso a questo nord europeo. La primavera e l'estate del 2026 hanno visto l'apertura di numerose nuove rotte aeree dirette proprio verso la Scandinavia, semplificando così la logistica dei viaggiatori. E poi appunto c'è un po' di più il desiderio di vivere una vacanza, insomma, un momento di relax con delle esperienze un po' particolari. Quindi cresce la richiesta di piccoli viaggi, magari anche più brevi, di gruppo, incentrati su attività come trekking, kayak e campeggio. Allora, lo dicevamo, l'altra faccia della medaglia di questo boom repentino sta sollevando preoccupazioni legate alla presenza eccessiva del numero di turisti, soprattutto come dicevamo nei fiordi norvegesi, un sovraffollamento in ecosistemi che, ricordiamo, sono proprio fragili. Questi ecosistemi artici, insomma, hanno bisogno di tanto rispetto, di tanta attenzione. Inoltre gli esperti parlano di last chance tourism, ovvero di turismo dell'ultima occasione, avvertendo che l'afflusso di massa rischia di accelerare l'impatto ambientale sulle stesse mete che si scelgono per la loro purezza, no? Quindi è chiaro, tutti tendiamo a queste mete, ma dobbiamo renderci conto che si tratta di realtà naturalistiche molto delicate. Quindi ogni paese, insomma, si sta organizzando per prendere misure di protezione legittime, lo dice prima anche per il Ruanda. Insomma, la natura e gli animali e l'ecosistema vanno difesi, quindi ogni nazione adesso sta un po' prendendo le misure. Quindi avvisati tutte le persone che vogliono o tendono al nord anche per i viaggi nel prossimo mese, nelle prossime settimane. Attenzione, rispetto e poi vacanze bellissime.
1: Ho guardato dentro la bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

pensato che fossi soltanto mia. Ho cercato di dimenticare.

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Questa musica bella frizzante, un ambiente che ci riporta un po' a delle epoche passate, ma con una chiave di lettura sul nostro presente. Gisèle, giovanissima cantautrice, molto brava, che si sta facendo largo nel panorama musicale internazionale. Un brano che pian piano ci accompagna a quello che sarà il nostro tema di approfondimento. Come anticipato prima, verifico con abbiamo l'ospite al telefono. Benissimo, come anticipato prima, oggi andiamo in Valle di Blegno, valle densa di storia e di tradizioni che vibrano ancora oggi. Basti pensare alle milizie di ispirazione napoleonica, ma questo è solo un accenno. Territorio di emigrazione anche molto illustri, noti cioccolatieri, marronai, gelatai e cuochi, insomma la lista è molto lunga, cercheremo di passarla in rassegna con dettagli supplementari. L'arte legata poi al cioccolato ha avuto un luogo importante che ancora profuma di cacao, ovvero la Cima Norma. C'è però un altro luogo importante dove le vicende e le storie della Valle di Blegno sono conservate, qualcosa di più che conservate, sono valorizzate. Questo luogo è il Museo Storico Etnografico della Valle di Blegno, che ha due sedi, una a Lottigna nel monumentale Palazzo dei Lanfocchi risalente al 500 e una a Olivone, la Cada Rivei, antica casa alpina tipica salvata dall'abbandono, che in passato ha ospitato anche la scuola di Olivone. Con noi, per darci veramente, per nutrirci di dettagli di questa importante realtà e degli eventi che stanno promuovendo in queste giornate di mezza estate, c'è Valentina Cima, curatrice del Museo Storico Etnografico Valle di Blegno. Benvenuta a Rete 1 Mille Voci.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
0: Allora, prima di parlare degli eventi che sono numerosi e poi hanno tutto un filo che si collega, prima di parlare degli eventi, delle proposte culturali che avete in serbo per questo periodo, inizierei con una sorta di visita guidata radiofonica per presentare queste due sedi, perché forse non sono conosciute da tutti e da tutti gli ascoltatori di Rete 1. Lei è anche architetto e quindi ci può accompagnare in una sorta di rassegna attraverso le sue parole, la sua esperienza naturalmente come curatrice del Museo Storico Etnografico Valle di Blegno, e quindi le chiederei se con uno spot visivo in questo momento fossimo a Lottigna, ricordo comune di Acquarossa, una delle due sedi, cosa abbiamo davanti a noi? Abbiamo questo monumentale palazzo del Lanfocchi, va bene, un edificio del 500 donato nel 1550 dal colonnello Gian Domenico Cima, un nome che lei porta, quindi un nome storico. A questo punto la parola passa a lei. Tra affreschi di rilievo notevole, architettura di notevole importanza, che cosa ci racconta questo palazzo? Ci aiuti a incontrarlo, a capirlo?
1: Sì, questo palazzo racconta tanto della nostra storia, appunto, che è stata la sede dei Lanfocchi a partire dalla metà del Cinquecento, ma probabilmente questo palazzo ha comunque delle fondamenta più antiche, quindi se lo si osserva bene, soprattutto nella parte della cantina, ci sono diversi segnali che fanno intuire che comunque la storia è ancora più antica di quella che conosciamo, quindi è un aspetto molto molto affascinante quando si varca questo portone di legno, e ancora prima di varcarlo tutti questi affreschi che decorano la facciata raccontano proprio i vari Lanfocchi che sono passati da Lottigna, affreschi che poi si ritrovano anche all'interno, sia nelle stanze interne appunto del museo, ma anche poi salendo nella corte sul retro, che abbiamo una bellissima corte, anche lì si ritrovano altri affreschi di stemmi, e che allora sono stati indagati fino a un certo punto. C'è uno studio recente che proprio racconta e ha identificato la maggior parte di questi affreschi, ma ci sono ancora tante storie da indagare, quindi noi pian piano cerchiamo di indagarne sempre di più, per cui questo edificio è bellissimo in sé, molto fresco anche, ci tengo a dirlo,
0: vero,
1: giornate torride, quindi spesso magari il museo viene visto come un posto da visitare in caso di pioggia, ecco. Sì, noi chiaramente invitiamo a visitarlo sempre perché sono dei luoghi splendidi in ogni momento, ma nei giorni di canicola possono anche essere una buona alternativa, quindi abbiamo questi questi locali interni freschi, e poi abbiamo anche all'Ottigna questo splendido giardino sul retro, e poi ancora appunto ogni stanza racconta una storia diversa della Valle di Blegno. Abbiamo i primi due piani dove c'è una esposizione classica legata a quella che è l'etnografia della Valle di Blegno, quindi come si viveva in questa valle, per cui abbiamo gli oggetti legati alla casa, allo sfruttamento del bosco, alla cucina, si parla delle milizie, come giustamente detto di prima, e poi si parla anche tanto dell'emigrazione che ha caratterizzato la Valle di Blegno. E poi invece all'ultimo piano abbiamo questa esposizione temporanea, la dedichiamo appunto, l'ultimo piano è sempre dedicata a esposizioni temporanee che cambiano più o meno ogni due anni, e in questo momento abbiamo l'esposizione Radici, di cui magari parleremo
0: assolutamente dopo. Vogliamo approfondire intanto, perché appunto ci sono un po' di cambiamenti, ma proprio perché ci interessa capire l'origine di questa scelta, no? Lei ha promosso questa esposizione anche con dei fini che poi ci spiegherà man mano. Voglio ancora tornare proprio su questo luogo che trasuda di storia. Lei ha messo nell'elenco, interessante sapere che dal punto di vista della storia dell'arte ci sono ancora parecchie indagini da portare avanti, quindi questo arricchisce ulteriormente il gusto di andare a visitare questo palazzo dove, ricordiamo, c'era un tribunale, c'erano le prigioni, e tutto questo ancora ci parla, no, di quel tempo, sbaglio, signora Cima?
1: Sì, esattamente, le prigioni ci sono ancora, si vedono ancora questi portoni molto massicci, diciamo, ci sono ancora le doppie inseriate, e quindi sì, queste prigioni sono ancora visibili. Ci si rende conto che effettivamente doveva, adesso d'estate no chiaramente, ma d'inverno, ci si rende conto che probabilmente non era così confortevole soggiornare in queste prigioni all'epoca.
0: Immaginiamo, ma d'altronde, insomma, in quell'epoca non è che si pensava, c'era appunto il tribunale che decideva, e subito a côté, come si dice, a dipendenza dei verdetti, c'era la decisione, e quindi le persone poi venivano rapidamente portate, era tutto nella stessa, un po' come ai tempi ancora la pretura, no? Che aveva comunque anche le celle a disposizione, poi tutto ha avuto la sua evoluzione. Allora, Valentina Cima, dicevamo due sedi, detto di quella di Lottigna, che ha anche questo valore storico ancora in divenire per svelare alcune tracce di questo passato che è ancora così presente. Andiamo all'altra sede più recente, la Cà de Rivieux, che come tutti sanno vuol dire olivone. Allora, è un edificio di più recente acquisizione, una casa storica dove hanno visto anche dei privati, e dove un tempo non così lontano come Lottigna, ma c'era la scuola. Allora, che cosa vediamo mettendoci fronte a questa casa che è la seconda sede del museo?
1: Sì, se Lottigna era un edificio rappresentativo, e quindi si percepisce subito questa imponenza quando ci si trova davanti, Olivone invece è un edificio più piccolo, più intimo, più intimo, e quindi anche l'esposizione al suo interno, i locali sono più piccoli, ci si accorge subito che era un edificio con una funzione appunto diversa, come ha detto giustamente lei. Comunque anche Olivone è un edificio antico del 600 che noi come associazione Museo Storico Etnografico Valle di Blegno gestiamo appunto soltanto da 6 anni. L'edificio è stata la casa del priore innanzitutto, perché si trova proprio nel nucleo storico di Olivone, nel nucleo di chiesa, proprio accanto alla chiesa di San Martino, quindi lì ci abitava il priore che teneva anche scuola appunto, e poi in seguito è stata vissuta da alcune famiglie per essere poi trasformata nel 1969 in museo, anche lei in museo etnografico. Il museo però è stato gestito appunto dal 69 fino a pochi anni fa dalla Fondazione Jacob Piazza, che ha anche poi all'inizio degli anni 2000 ampliato questo edificio. Difatti accanto all'edificio storico della Cà de Rivieux c'è un ampliamento molto moderno eseguito dall'architetto Cavadini, che mette proprio in risalto lo sviluppo anche che c'è stato nell'architettura, no? Perché si vedono proprio questi stili architettonici molto, molto diversi, che però ben dialogano tra tra di loro. E quindi dicevamo, entrando in questo edificio, posso andare avanti? Voleva chiedermi qualcosa?
0: Sì, sì, no, no, appunto volevo introdurre, appunto ricordare che lei è di formazione architetta, ovviamente su questo tema la volevo sollecitare, no? Perché ci ha dato l'evoluzione, le tappe. Ricordiamo che la sede di Olivone appartiene al comune, la sede di Lottigna appartiene al cantone, lo diciamo a beneficio di quello che poi andremo a spiegare, perché entrambi le sedi, appunto una è già in ristrutturazione, l'altra di Lottigna lo dovrà essere, ma quindi nell'ampliamento, nella ristrutturazione, nella valorizzazione della sede di Olivone, di questa casa Cada Rivoi, immagino lei anche abbia messo, diciamo, l'occhio dell'architetto, sia stato importante. Quando lei dice che questo ampliamento, che questa casa ristrutturata, che questa piazza che la circonda stanno bene insieme malgrado l'accostamento di vari stili, e immagino che lei un occhio professionista, da professionista, ce l'abbia messo.
1: Sì, certo, quello aiuta sicuramente. Dopo è vero che sull'architettura si possono anche avere opinioni molto discordanti, a me. Per cui come architetti è sempre un po', non è sempre così facile, devo dire. Comunque, magari a noi pare bello qualcosa che poi in realtà ad altre persone non per forza piace, però noi cerchiamo di fare il nostro meglio, assolutamente.
0: È giusto, ma la finezza e la conoscenza sicuramente ha reso, come dire, più armonico, e naturalmente ha finalità ben ragionate, ovvero le sue, quello che è stato l'intervento di valorizzazione. Allora, Valentina Cima, prima davvero di entrare nell'approfondimento dei vari temi che abbiamo un po' messo in scaletta, io vorrei introdurre un tema ulteriore che riguarda però naturalmente la sua attività di curatrice di questo Museo Storico Etnografico della Valle di Blegno, perché detto delle due sedi, detto dell'importanza tra storia e presente e socialità, già accennato, perché in entrambi le sedi organizzate parecchi eventi con l'aiuto anche di diverse associazioni, vorrei adesso parlare di un'attualità che vede il Museo Storico Etnografico della Valle di Blegno come museo pilota scelto a livello nazionale proprio dall'Associazione Musei Svizzeri per un progetto pilota che mi sembra degno di nota e che vorrei lei ci spiegasse. Il museo che apprende, siete stati scelti in un panel nazionale, insomma diamo rilievo a questa attualità.
1: Sì, noi siamo molto contenti. Il Museo che apprende è un programma lanciato dall'Associazione dei Musei Svizzeri già l'anno scorso, e che mira proprio a trasformare i musei in organizzazioni che apprendono, ossia in organizzazioni che si mettono in discussione, che sperimentano e che cercano costantemente di migliorarsi. E vuole un po' andare contro l'idea, magari, che ancora c'è di musei come enti rigidi, poco legati, poco inseriti nella realtà in cui agiscono. E, per cui l'Associazione dei Musei Svizzeri ha sviluppato già nel corso dello scorso anno delle linee guida, e adesso nel 2026 ha chiamato alcuni musei proprio a sperimentare queste linee guida, e noi siamo tra questi, e siamo felici di poter andare settimana prossima proprio al congresso dei musei svizzeri a presentare quella che è la nostra esperienza di quest'anno. Chiaramente, trovandosi adesso il Museo Storico Etnografico Valle di Blegno con queste due sedi in un momento comunque di trasformazione, per noi qualcosa di molto interessante avere proprio anche questo scambio a livello nazionale, riteniamo un'opportunità che andava colta.
0: E che sicuramente lascerà, come dire, delle tracce che lei poi reinterpreterà a beneficio proprio del futuro immediato dell'attività del Museo Etnografico. Quindi Vaduz, il 20 e il 21 sarete in un bagno di condivisione, perché ne approfitto, perché visto che siete stati scelti come museo pilota a livello nazionale, sicuramente lei ha già un po' un piano di queste giornate, sarà un'occasione anche per condividere preziose informazioni, perché gli altri musei etnografici della Svizzera, gli altri musei storici, non tutti funzionano come quelli organizzati, che ricordo sono 12 nel Canton Ticino, o sbaglio?
1: Sì, sì, ci sono realtà molto diverse, e all'interno di questi musei pilota, appunto, ci sono veramente musei molto molto diversi. Si passa addirittura dal Quartier Museum di Berna, quindi tanti musei grandi tutti insieme, e noi piccolini, quindi ci sono veramente queste realtà tanto tanto diverse. Sì, comunque la realtà dei musei etnografici in Ticino viene guardata spesso nella Svizzera tedesca come qualcosa di molto interessante, perché siamo un sistema che adesso non so se posso usare dire unico qui adesso.
0: Osi.
1: Ci guardano comunque con interesse, perché spesso negli altri cantoni c'è il museo storico cantonale, e invece qua in Ticino il museo storico cantonale non c'è, ci siamo noi musei etnografici, storici etnografici, appunto, distribuiti su tutto il territorio, quindi appunto veniamo guardati sempre con grande interesse.
0: E poi anche perché di semestre in semestre, di anno in anno, avete davvero, lunedì avevamo ospite la curatrice del Museo Etnografico della Valle Verzasca, anche loro con delle proposte, delle mostre che sono d'attualità, cioè che attualizzano e che legano proprio il passato col presente, perché come abbiamo detto anche lunedì con Veronica, l'obiettivo è proprio che chi vive, perché è da vivere il museo etnografico, vivi e visita il museo etnografico, insomma, ne esce più arricchito anche proprio per il suo presente. Allora, abbiamo promesso di passare in rassegna le attività del Museo Storico Etnografico con Valentina Cima per la Valle di Blegno. Lo faremo dopo questo brano di Zucchero, lo faremo perché le proposte, gli appuntamenti ci aiuteranno a capire meglio anche come funziona il Museo Storico Etnografico della Valle di Blegno.

0: Sono sicura che anche a Zucchero piacerebbe il museo etnografico, storico etnografico della Valle di Blegno, dove siamo proprio in questa puntata Mille Voci, terza ora, Valle di Blegno tra storia e presente. Siamo al museo storico etnografico tra la sede di Lottegna e quella di Olivone. Detto delle strutture, lavori di ristrutturazione in corso e in attesa d'inizio, e detto anche di questo progetto pilota molto importante a livello nazionale per il museo che apprende, quindi il museo storico etnografico della Valle di Blegno è stato scelto a livello nazionale per così proprio condividere obiettivo di miglioramento e di rafforzamento del tessuto nazionale, il museo che apprende. Adesso entriamo, come detto, nel vivo delle agende, perché è un'agenda sola ma nelle due sedi diverse, quindi tra esposizioni, progetti all'aperto, anche per attirare più gente a visitare questi musei, come diceva Valentina Cima, che non sono musei con la polvere addosso, sono musei molto vivaci. Allora ci sarà del cinema, musica, socialità, cucito, bottone, maglia, insegnamento, scuola alpina. Andiamo con ordine e direi di partire, Valentina Cima, dal vostro ricco programma estivo e direi a questo punto in timing dall'appuntamento di questa sera a Lottigna, cinema al museo all'aperto. Come nasce questa proposta?
1: Questa proposta nasce da una bellissima collaborazione con il Cinema Teatro Blegno, perché il Cinema Teatro Blegno appunto gestisce la struttura, anche lì mi permetto ancora un appunto d'architetta, una struttura molto bella ad acqua rossa, che però appunto d'estate diventa un po' troppo calda all'interno e quindi resta chiusa, per cui io li ho contattati chiedendogli se non erano interessati a fare qualcosa anche d'estate con noi, perché ritengo che appunto lo spazio del Palazzo dei Lanforti sia veramente unico anche come location per organizzare degli eventi un po' collaterali rispetto a quelli puramente espositivi. Loro sono stati veramente molto gentili, hanno risposto subito presente, sono stati entusiasti e ci hanno aiutato tantissimo nella scelta dei film, innanzitutto perché comunque abbiamo cercato di sceglierli in modo che avessero comunque un legame con il nostro museo. Quindi questa tra l'altro è la seconda serata, la prima l'abbiamo già avuta in luglio ed è andata molto bene, si è confermato questo piazzale davanti al Palazzo dei Lanforti, si è confermato veramente una bellissima terrazza sulla media valle, quindi abbiamo avuto già un film lì che aveva un'ambientazione in un villaggio alpino tradizionale, e questa sera invece avremo un film legato a una storia di immigrazione, quindi Napoli e New York si chiama il titolo del film, e appunto parla di una storia di immigrazione da Napoli a New York, che però richiama quelle che sono le nostre tante storie di immigrazione. Quindi appunto Cinema Teatro Bene che ci ha aiutato in questa scelta, ha anche cofinanziato l'evento, quindi noi siamo veramente molto molto grati a questa associazione. E questa sera appunto avremo la seconda serata, non sembrano esserci temporali, quindi da quel lato siamo tranquilli, dovrebbe anche essere abbastanza caldo ma con l'arietta fresca che scende dal bosco, per cui anche quello dovrebbe funzionare tutto bene, quindi sì, noi non vediamo l'ora di questa serata.
0: Allora, Napoli, New York è il titolo del film, firmato, ricordiamo, dal regista Gabriele Salvatore, su un film del 2024. Quello precedente era il film Vermiglio. Insomma, la scelta è anche tematica, no, Valentina Cima? Non è che proponete così dei film tanto per proporre la serata, ma è ragionata sui contenuti, sulla trama di questi film. Lei anticipava la migrazione e tra Vermiglio e Napoli, New York, insomma, c'è tanto, sono delle tematiche che sono amiche del lavoro del Museo Storico Etnografico della Valle di Blegno.
1: Sì, assolutamente, in questo ci ha dato appunto una grossa mano il Cinema Teatro Blegno, proprio per indicarci quelli che erano i film migliori da proiettare a Lottigna. Devo anche ricordare che appunto la Valle di Blegno ha anche un'altra rassegna di cinema all'aperto sulla diga del Luzzone, che ci sarà anche questo weekend, quindi appunto l'invito è chiaramente di visitare anche loro hanno dei film un po' più, diciamo, più leggeri, più divertenti, e i nostri sono un attimino più, insomma, più impegnati forse, ma neanche troppo, ecco, però più in linea con quello che abbiamo noi all'interno del museo, quindi due offerte che vogliono essere complementari, appunto.
0: Certo, beh, molto bello, e le location sono entrambi di valore. Allora, il cinema questa sera sarà alle 21:15, l'entrata è di franchi 10, ma attenzione, il biglietto permette anche di visitare il museo. Questa è anche una scelta, un'offerta abbastanza interessante, quindi, come lei anticipava, l'idea è di andare al cinema, ma poi di prima, perché il museo apre alle 19:30, prima o dopo insomma curiosare all'interno del museo. Questa è una scelta anche ragionata.
1: Sì, sì, appunto, l'obiettivo è anche quello di far conoscere la nostra struttura, le nostre esposizioni, quindi noi saremo aperti dalle 7:30 e quindi l'invito è proprio di raggiungerci prima. Purtroppo da noi non si vedrà l'eclissi perché il sole sarà già tramontato a quell'ora, ma speriamo che poi vedremo le stelle cadenti. Insomma, la Valle di Bregno è anche famosa per i suoi cieli bui, quindi magari dopo il film vedremo qualche stella cadente, speriamo.
0: E lo speriamo, insomma, non c'è troppo inquinamento luminoso, questa è anche una caratteristica molto preziosa. Allora, abbiamo detto che il biglietto permette di visitare il museo, e chi varcherà la porta del museo troverà un'esposizione o magari un assaggio, e poi tornerà in un altro momento, un'esposizione temporanea dal titolo evocativo, eccoci qua, prima era stata solo accennata, dal titolo evocativo Radici. Questo è il titolo dell'esposizione temporanea. Di cosa si tratta, Valentina Cima?
1: Dunque, la mostra è stata pensata proprio alla vigilia dei 50 anni di fondazione del museo di Lottina, e soprattutto in vista dell'imminente cantiere di restauro dell'edificio, perché l'edificio è stato restaurato appunto una cinquantina di anni fa e adesso necessita di lavori di manutenzione, e quindi la mostra vuole mettere in evidenza da un lato il lavoro che ha svolto il museo in questi quasi 50 anni, no? Quindi parlare della collezione, della ricca collezione che ha raccolto, e delle mostre temporanee che ha fatto, mostre che hanno sempre toccato temi importanti per la storia della Valle di Bregno, quindi dal cioccolato alle terme, alla ferrovia, alla Greina, insomma, delle tematiche, o alle milizie anche che ha citato prima. E poi parallelamente la mostra però vuole anche coinvolgere il visitatore in quello che è poi il progetto di rinnovo del museo, quindi da un lato un rinnovo delle esposizioni, perché chiaramente per permettere il restauro dell'edificio bisognerà svuotare tutti quelli che sono gli spazi interni, quindi le esposizioni andranno riallestite, soprattutto anche alla luce della gestione congiunta di Olivone e Lottina, quindi si andrà a fare delle esposizioni complementari nelle due sedi. E però parallelamente anche l'obiettivo è anche di ripensare gli spazi e di creare spazi che non siano solo espositivi, ma che possano funzionare bene anche per atelier, incontri, quindi avere delle funzioni più flessibili che permettano anche questo utilizzo più aggregativo, insomma, di scambio. E quindi, appunto, proprio perché era l'ultima mostra, adesso parlo già, è stata pensata come ultima mostra prima del grosso cantiere di restauro, tutto l'allestimento abbiamo deciso di farlo con gli scatoloni di trasloco, con l'obiettivo di poi usare questi scatoloni per imballare quelli che sono tutti gli oggetti del nostro museo.
0: C'è un altro elemento, se mi permette, che vorrei sottolineare, è che si tratta proprio di una mostra interattiva, perché appunto con la proiezione a un riassetto della sede e anche a un ripensamento di quello che poteva essere diciamo il tragitto storico e prezioso della valle, chiedete qual è l'oggetto della collezione che si ritenga essere più rappresentativo delle radici, da qui il nome della mostra, delle radici naturalmente della Valle di Bregno, l'oggetto che secondo te non potrà mancare nell'esposizione rinnovata. Questo è proprio il senso di coinvolgimento, e il termine interattivo porta a questo, coinvolgimento del pubblico. Tutti sono stati coinvolti. Allora, mi vorrei solo soffermare prima dei titoli del radiogiornale con qualche curiosità riguardo: abbiamo saputo che al vernissage della mostra hanno risposto le sindache e il sindaco di tre comuni della valle, ovvero Acquarossa, Blegno e Serravalle. Allora, svegliamo un pochettino cosa ne è uscito da questo questionario.
1: Sì, loro sono stati veramente, tra l'altro devo ringraziare di cuore tutti i tre comuni della valle, perché sono veramente molto presenti ai nostri eventi, ci sostengono tanto, e questo per noi è assolutamente fondamentale, perché chiaramente come museo storico etnografico il legame con il territorio per noi è imprescindibile, insomma. E quindi loro sono venuti tutti e tre al nostro vernissage e hanno appunto raccontato del loro gesto del cuore. Le risposte sono state veramente molto interessanti, molto belle, anche proprio perché anche così diverse. Adesso io spero che se le svelo loro non mi abbiano male, anzi ne saranno contenti, no? Senso sì. Allora, la sindaca di Blegno ha scelto le gonne tipiche delle gonne tipiche delle donne di Olivone, che erano di questo colore rosso.

0: l'infanzia, no? Che questi bei momenti trascorsi con i suoi nonni. E invece il sindaco di Serravalle è arrivato lui, ha portato lui l'oggetto, e anche questa è stata una cosa molto bella, e ha portato queste bocce particolari di metallo con dei pungiglioni, praticamente dei rialzamenti, che erano delle bocce che appunto provenivano dall'emigrazione, appunto, e lui da piccolo si ricordava di aver visto a Malvaglia, e che appunto richiamavano tutto questo discorso, questo grande tema dell'emigrazione blegnese. Quindi sì, è stato un momento molto bello, e il coinvolgimento dei sindaci è stato, cioè, sono proprio stati, ci hanno messo il cuore tutti e tre, quindi questo ci ha fatto molto piacere. E quindi poi nell'esposizione abbiamo questa grande radice dove ogni visitatore può appendere il suo oggetto del cuore, quindi ci sono delle risposte anche veramente molto diverse l'una dall'altra, ma è proprio perché anche per questo che è interessante per noi, no? È bello.
1: È proprio vissuto e condiviso. C'è qualche altro oggetto che è stato aggiunto a questa radice e che è stata anche per lei magari una scoperta? Lei, lo ribadiamo, è della Valle di Blegno, ha una discendenza storica e quindi conosce molto bene, ma mi è sembrato di capire che anche nelle proposte dei tre sindaci lei abbia colto con stupore queste proposte, perché le hanno raccontato qualcosa di nuovo. Oltre ai tre sindaci, c'è qualche altra persona che le ha consegnato oggetti oppure pensieri o rimandi o odori o colori che hanno costituito per lei comunque un elemento supplementare di novità?
0: Sì, beh, uno degli ultimi oggetti che abbiamo acquisito, che abbiamo anche messo in mostra, è il punteruolo da ghiaccio di Carlo Gatti. Carlo Gatti è stato uno degli emigranti blegnesi che ha avuto successo a Londra, e ha avuto successo soprattutto con questo commercio di ghiaccio dalla Norvegia. Quindi lui andava con queste navi a prendere il ghiaccio che poi portava a Londra per rifornire i ristoranti, gli alberghi. Tra l'altro lui è anche colui che pare abbia inventato il gelato da passeggio a Londra, e quindi noi abbiamo ricevuto qualche anno fa questo punteruolo con proprio inciso Carlo Gatti, e che era quello che lui usava per movimentare questi grossi blocchi di ghiaccio. Quindi questo è un oggetto molto bello, ma ne abbiamo appunto l'affascinante che ogni oggetto che noi abbiamo racconta una storia, perché noi siamo sempre anche molto attenti a non raccogliere solo l'oggetto, ma proprio anche tutte le storie che questo oggetto racconta. Quindi quando prendiamo un oggetto nella nostra collezione, intervistiamo proprio anche chi ce lo consegna riguardo a da dove viene l'oggetto, che importanza ha per voi, cioè qualsiasi informazione legata a questo oggetto per noi chiaramente è importantissima.
1: E beh, questo è il lavoro prezioso di chi come lei e come i suoi colleghi degli altri musei etnografici, storico etnografici, insomma, dovete fare, è proprio quello di documentare, recuperare, stabilire e imprimere in un certo senso, no? Evitare che le informazioni vadano perse. E allora l'avrà sentita un po' arrivare, o forse no, naturalmente, Valentina Cima, per lei qual è l'oggetto che porterebbe? Lei è la curatrice, ma che cosa metterebbe su queste radici lei, che discende appunto, come abbiamo detto, da una famiglia anche molto importante, di attività molto importante per la valle?
0: Beh sì, io sicuramente qualcosa legato alla Cima Norma, anche perché oltre alla discendenza sono anche molto molto golosa, quindi qualcosa legato al cioccolato assolutamente, una forma per una tavoletta o insomma qualcosa del genere.
1: Quindi non l'ha ancora, nel senso ci sta pensando ma non l'ha ancora, oppure la curatrice non ha legittimità, non ha permesso di portare il suo oggetto?
0: Ah no, io non ho ancora fatto il mio oggetto sulla radice, ecco, era quello. No, non l'ho ancora scritto.
1: E magari qualcuno, perché appunto come anticipava lei prima, ci sono tante storie che sono diventate di valore internazionale, no? Partite dalla Valle di Blegno, lo sappiamo, tutto il Canton Ticino è terra di emigrazione, ma dalla Valle di Blegno in effetti abbiamo avuto storie che poi si sono diffuse, hanno impresso realtà nuove in paesi molto lontani dal nostro. Allora, al di là dell'attività della Cima Norma, lei lei avrebbe qualche altra idea per rappresentare la storia della sua base.

0: palle.
1: Allora diciamo, prendiamo il cioccolato con dentro la stevia, così almeno diamo merito anche a Mosè Bertoni. Diamo anche merito a Mosè Bertoni, di cui abbiamo anche una sala a Lottini, appunto, che ha dato nome a questa, a questa pianta, che comunque è molto utilizzata, e ci accorgiamo che spesso i nostri visitatori, anche appunto visitatori esteri, arrivano e comunque la stevia è conosciuta, e sono sempre stupiti di sapere che il nome della stevia deriva proprio da un emigrante blegnese.
0: Valentina Cima, curatrice del Museo Storico Etnografico della Valle di Blegno, rimanga con noi, è tempo dei titoli del Radio Giornale.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Monica Fornasier. Bisogna mettere un limite massimo alle retribuzioni dei dirigenti delle casse malati per le loro attività nel settore dell'assicurazione obbligatoria. Il Consiglio federale appoggia l'obiettivo, ma questo non avrà effetti sui premi. I cantoni devono poter decidere quale aiuto sociale destinare agli ucraini che dopo 5 anni di statuto S riceveranno il permesso di dimora. Berna vuole permettere di limitarne l'impatto finanziario. La Svizzera sosterrà con 1 milione di franchi la Colombia colpita a inizio settimana da un forte terremoto. Servirà per generi alimentari, acqua e alloggi temporanei. Quasi 500.000 di turisti in Spagna per osservare l'eclissi solare. Tutto esaurito in hotel e strutture d'accoglienza varie. Si calcola una ricaduta economica di quasi 400 milioni di euro. E nel nuoto, risposta immediata di Noè Ponti agli europei di Parigi dopo la delusione di ieri nei 50 delfino, oggi miglior tempo del ticinese nelle batterie dei 100.
0: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono 4 chilometri di colonna a partire da Airolo, con conseguenti attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo, come sapete, è chiusa in direzione della galleria. Ricordiamo infine che questa notte la Galleria del San Gottardo sarà chiusa in entrambe le direzioni dalle 23 alle 5 del mattino a causa di lavori stradali. I trasporti speciali possono circolare nella notte di mercoledì. Buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
4: Via Radio con Barista, la miscela professionale per uso domestico di Caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch

0: 12.02 sulla Rete 1, mille voci terza ora. Ritorniamo in Valle di Blegno, grazie, e con Valentina Cima, architetta, curatrice da qualche anno del Museo Storico Etnografico della Valle di Blegno, tra la sede di Lottigna e quella di Olivone, detto appunto del pregio storico architettonico delle due sedi, di quelli che saranno i lavori di rifacimento, detto dell'appuntamento per questa sera con il cinema a Lottigna. Abbiamo iniziato ad addentrarci nella mostra, nell'esposizione Radici, una mostra di transizione che invita e interattiva, che invita tutta la popolazione a esprimere un pensiero riguardo a un oggetto che potrebbe essere significativo della storia della Valle di Blegno. Abbiamo evocato diversi oggetti, tanti pensieri, riflessioni. Siamo arrivati, Valentina Cima, a parlare di Mosè Bertoni, e visto che parlavamo con lei dell'oggetto naturalmente che avrebbe significato per lei un punto importante della storia, naturalmente lei ha fatto capo alla storia della sua famiglia, quindi alla Cima Norma, ma ha introdotto la stevia che ultimamente negli ultimi anni è stata conosciuta, ma diciamo c'era un certo blegnese, Mosè Bertoni, che l'aveva già individuata. Parliamo di botanica, ma non solo, un appunto appunto su questo personaggio che ha fatto la storia lontano da casa, creando dei codici addirittura linguistici per delle comunità, per delle popolazioni che si esprimevano in una lingua conosciuta da pochissimi, dando grande valore alle ricerche sue botaniche, e naturalmente Mosè Bertoni famoso in Paraguay. Allora, cosa ci può raccontare, che cosa proponete su questo tra i tanti personaggi celebri che la Valle di Blegno presenta nel suo Museo Storico Etnografico?
1: Sì, Mosè Bertoni, appunto, abbiamo una sala a lui dedicata a Lottigna, con tante informazioni riguardo alla sua vita e alle sue ricerche. Appunto, era un personaggio eccezionale, e poi chiaramente presso di noi, presso la nostra piccola libreria, abbiamo anche diverse pubblicazioni appunto di Mosè Bertoni, per chi volesse appunto approfondire questa figura. Per cui sì, il nostro invito è sempre appunto a passare da noi. Quello che speriamo è che le persone vengano incuriosite da qualche aspetto e poi dopo possano prendersi il tempo per approfondire in base a quelle che sono le loro curiosità.
0: Certo. Quindi sì. Non mancano gli spunti. Allora, ritorniamo all'agenda, detto del nuovo piazzale che state facendo rivivere nella sede di Olivone Carivoi, come luogo di incontro, di scambio, di scoperta proprio anche tra le generazioni, con la vostra rassegna estiva sostenibile, dal nome ovviamente della montagna che domina Olivone. Allora, una piazza dove lei idealmente vorrebbe radunare appunto le diverse generazioni, dai più piccoli ai più grandi, e per questo ha un'agenda, delle proposte davvero ricche e variegate.
1: Sì, appunto, il rifacimento della piazza si inserisce nel rinnovo della sede di Olivone, che, come ben detto prima, è di proprietà del Comune di Blegno, con cui abbiamo un'ottima collaborazione, un comune molto efficiente e che ci ha rinnovato appunto nel corso della scorsa primavera, ha rinnovato quella che è il piazzale antistante al museo, che aveva dei problemi nella pavimentazione. Noi abbiamo, collaborando col Comune di Blegno, abbiamo chiesto che questa piazza venisse fatta in modo che fosse più accogliente. Loro hanno subito risposto sì, anche loro presenti, e siamo riusciti a creare una seduta, a inserire una fontana, in modo proprio da invitare le persone a fermarsi in questa piazza, che tra l'altro si trova in un angolo molto nel centro del nucleo storico, appunto di fronte alla chiesa di San Martino, quindi anche una zona comunque molto molto bella di Olivone. Per cui l'invito è: fermatevi su questa piazza e poi chiaramente entrate anche al museo. E avendo questa nuova piazza, il nostro obiettivo di quest'estate era appunto di animarla e di animarla in collaborazione con le diverse associazioni della valle, perché noi siamo un team veramente molto piccolo, quindi siamo coscienti che da soli riusciamo a fare ben poco, per cui cerchiamo queste collaborazioni e abbiamo finora avuto sempre la fortuna di trovare persone entusiaste, appassionate del loro tema, della materia, della loro associazione, quindi sono nate veramente delle belle collaborazioni. Ne abbiamo già avute due nel corso dell'estate, due pomeriggi, una in collaborazione con la Casa dell'Artigianato di Dongio, dove Bruna Concepri è venuta a fare un pomeriggio sulla filatura, quindi a spiegare come appunto si fila. C'erano bambini, c'erano persone più anziane, ma è stato un bel pomeriggio su questo piazzale, e penso bello per tutti. Tra l'altro un'altra collaborazione che portiamo avanti adesso bene da un paio d'anni è quella con le scuole del comune di Blegno, che sono proprio tra l'altro accanto al nostro museo, quindi insomma siamo anche fisicamente proprio vicini, e abbiamo fatto diversi progetti con loro. Abbiamo per esempio al museo dentro la Casa Rivoli si possono ascoltare delle leggende che loro hanno ricevuto qua in Valle di Blegno, che poi hanno registrato, quindi si sentono i ragazzi che raccontano queste leggende. E poi quando facciamo questi eventi sul nostro piazzale, decoriamo il piazzale con queste bandierine che loro hanno fatto durante la materia di arti plastiche con stoffe riciclate, quindi abbelliamo questa piazza con queste loro bandierine che mettono subito colore e allegria. Quindi appunto abbiamo fatto questo pomeriggio con la Casa dell'Artigianato, poi ne abbiamo fatto un altro con l'associazione Incontro di Torre. Questo era il pomeriggio attacchiamo bottone, quindi dedicato al cucito, ma anche proprio alla relazione, no? Al fatto di conoscersi, di chiacchierare, di appunto di avere questo scambio. E quindi sono venute loro, queste signore, molto disponibili a insegnare ai bambini appunto a cucire, attaccare i bottoni, eccetera. E adesso ne avremo un altro questo venerdì, invece in collaborazione con la Scuola Alpina, che anche nella stessa, proprio vicino a noi. Questo è stato pensato come evento al lavatoio, adesso però appunto anche il comune di Blegno ha problemi di
0: acqua,
1: di scarsità d'acqua, quindi non saremo proprio al lavatoio per evitare di accendere questo lavatoio, quindi chiaramente non è il caso, quindi saremo qua ancora sul nostro piazzale, perché per finire ci siamo anche affezionati, quindi saremo sul nostro piazzale. La Scuola Alpina farà un'attività legata a quelli che sono i saponi naturali presi dalle piante, e quindi sotto questo aspetto. Parallelamente ci saranno anche i canterini di Ulsuril, che sono invece un'altra associazione di Aquila, un altro paese qua vicino, che invece canteranno, perché al lavatoio spesso si cantavano, quindi loro verranno a cantarci delle canzoni. Questo sarà questo venerdì a partire dalle 3 alla Casa Rivoli. Scusi.
0: No, ci ritorniamo, perché questo appuntamento del 14 magari lo approfondiamo, ma mi premeva sottolineare che insomma, nei pochi anni dei quali lei si è occupata proprio di gestire il Museo Storico Etnografico della Valle di Blegno, come detto, sulle due sedi, soprattutto con la sede di Olivone, avete dato l'esempio e siete riusciti a far capire che il museo appartiene a tutti, che non c'è un dentro, non c'è un fuori, e che soprattutto, come dicevamo fin dall'inizio, i musei etnografici si vivono, perché anche grazie attraverso questa rete sociale di attività, insomma, siete riusciti proprio a legare come un tessuto, siete riusciti a legare tutte le parti della valle. Non solo, siete riusciti a collegare le tematiche, gli interessi, gli spunti, le curiosità e le generazioni. Mi sembra comunque un obiettivo ben riuscito fino ad ora, Valentina Cima.
1: Sì, beh, io sono molto contenta di come sta andando. Chiaramente noi siamo un museo piccolo, per cui i numeri che noi copriamo sono limitati, ma questo è anche, da un lato, è anche una fortuna, perché essendo così piccoli possiamo permetterci di sperimentare cose, attività, eventi, comunque senza rischiare troppo, senza mettere in piedi un sistema organizzativo troppo sofisticato, no? Noi possiamo come dire, decidere tra di noi quasi discutendo con queste organizzazioni, con queste altre appunto associazioni, e abbiamo questa fortuna di poter dire proviamo, vediamo come va, magari proviamo una seconda volta e speriamo che funzioni, e se non funziona magari proveremo un po' diversamente. Ma abbiamo avuto per esempio un bel evento che abbiamo proposto quest'anno per il terzo anno, sono i concerti della Federazione Bandistica Ticinese, sempre alla Casa Risoli di Olivone. La Federazione Bandistica Ticinese fa la colonia adesso da quasi 20 anni a Olivone con i suoi ragazzi, e quindi noi abbiamo chiesto: ma non volete venire a suonare nei nostri spazi del museo, sia all'interno che all'esterno? E loro appunto, anche loro entusiasti, sono venuti. Il primo anno c'era poca gente, il secondo anno ce n'era molto di più e quest'anno ce n'era ancora tante, quindi ci diciamo sì, noi appunto proviamo e ci impegniamo, e di solito almeno finora mi sembra di poter dire che una risposta c'è, di questo siamo molto contenti. Infatti poi quest'anno abbiamo anche potuto accogliere invece a Lottigna il saggio finale della Scuola di Musica Moderna di Acqua Rossa, quindi un po' sì, poi col passaparola nascono tante idee e sì, cerchiamo di metterle in pratica, ma questo è possibile perché appunto incontriamo sempre veramente persone entusiaste che ci mettono un sacco di volontariato e un sacco di passione, per cui questo
0: preziosissimo.
1: È possibile grazie a ciò, se no sarebbe impossibile appunto.
0: Certo, però anche quest'arte di aver intessuto, di aver collegato le varie attività e di aver dato prova che i musei etnografici sono vivi, sono anzi proiettati verso il futuro, arricchiti di tutta la storia che la valle, in questo caso oggi la Valle di Blegno, ha potuto come dire accumulare, elaborare e rendere a frutto, no? Un passato che è presente, un insegnamento che comunque ha lasciato proprio delle tracce molto chiare e interessanti. Abbiamo detto prima, quindi, collaborazione con l'associazione del territorio, con la scuola alpina Scienza della Vita. Vorrei fare un appunto perché è un importante attore della regione questo, no? Scienza della Vita, scuola alpina, il 14 c'è questo pomeriggio al lavatoio con saponi naturali, come detto non si sa ancora perché forse ci sarà un limite nell'impiego dell'acqua, ma ci tenevo a sottolineare la presenza di questa scuola alpina perché non tutti sanno forse che è un luogo accessibile a tutte le persone di età diverse, semplicemente serve curiosità e voglia di apprendere qualcosa proprio sulla natura e sulla storia.
1: Sì, certo, sono appunto vicino a noi, loro lavorano soprattutto con le scuole, con i gruppi, e sono molto attivi, adesso sono anche affiliati alla SUZI, quindi sono veramente un ente che si è consolidato qua in Valle di Blegno, con cui appunto noi collaboriamo proprio per tutti questi aspetti legati alla biodiversità, alla natura, e appunto siamo contenti che anche loro abbiano accettato di partecipare a questi nostri pomeriggi sul piazzale del museo, e quindi ci fa piacere anche questo.
0: Prezioso innesto. Allora, ricordiamo, in programma venerdì 14 agosto alle 15 l'evento si chiama Laviamo i panni in coro, pomeriggio di bucato alla fontana con la scuola alpina e i canterini di Ul-Suril. Quindi questo poi c'è sempre l'incognita restrizioni idriche, ma insomma vale la pena comunque andare a curiosare, partecipare, perché appunto ci sono pezzi di storia molto importanti da intelleggere. Valentina Cima, abbiamo ancora un appuntamento, l'ultimo appuntamento della rassegna che invita a sferruzzare, a fare la maglia con un gruppo di signore, ma che naturalmente appunto contribuisce a questo disegno tracciato da lei che vuole legare, no? Vuole legare i differenti distretti, i differenti comuni, e vuole raggruppare a livello intergenerazionale le persone della Valle di Blegno.
1: Sì, esattamente, quindi queste sono le stesse signore che sono già venute a insegnarci a cucire, verranno anche appunto a fare questo pomeriggio di maglie domenica 23 agosto, sempre a partire dalle 15. Un'altra collaborazione che non ho detto prima è quella con la biblioteca, perché sì, in realtà tra noi e la scuola elementare c'è anche la biblioteca, proprio nello stesso comparto, e quindi appunto anche questi pomeriggi sono in collaborazione con la biblioteca, e quindi c'è sempre nel corso del pomeriggio una lettura a tema dedicata ai bambini ma anche agli adulti. Per esempio, in occasione del pomeriggio di filatura è stata letta La bella addormentata del bosco, no? Che si punge, e quindi appunto cerchiamo di coinvolgere proprio anche la biblioteca, che anche lei è sempre contenta di partecipare, tanto che anche per l'evento della musica della Federazione Bandistica Ticinese si è aggiunta anche la biblioteca, e quindi ci sono anche questi brevi concerti pure all'interno della biblioteca, quindi sono all'interno del museo, della biblioteca e su questi spazi esterni che si collegano. Quindi appunto cerchiamo proprio di metterci insieme, coscienti del fatto che siamo piccoli, che siamo pochi, cerchiamo di lavorare insieme nella stessa direzione.
0: Certo, ma con tante proposte molto curiose. Ricordiamo anche per chi si fosse perso la parte dedicata all'esposizione Radici, l'intento è quello proprio di portare un pezzo della propria storia, di chi vive, ha vissuto, di chi ha ritrovato in qualche cassetto dimenticato qualche traccia della storia della Valle di Bligno. L'esposizione Radici serve proprio a quello, ad appendere un pezzo di storia comune. Valentina Cima, curatrice del Museo Storico Etnografico Valle di Bligno, buona estate in Valle di Bligno, buon lavoro, e ricordiamo ancora questa sera 21:15 alla sede di Lottigna la proiezione del cinema all'aperto in collaborazione con il cinema Bligno di Acquarossa, quindi l'invito è quello a recarsi in questo luogo particolare con un po' d'aria fresca.
1: Sì, esattamente, quindi grazie mille per avermi invitata, e sì, vi aspettiamo tutti a Lottigna Olivoni in Valle di Bligno, dove è un pochino più fresco e dove sì, abbiamo preparato tante attività che speriamo appunto di poter condividere con voi.
0: Buon lavoro quindi, e buona storia e buon presente in Valle di Bligno.
1: Grazie.

0: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera e vi posso confermare che in tutto il paese trascorrerà un pomeriggio soleggiato e caldo, con qualche cumulo nelle Alpi e verso sera sarà possibile qualche temporale, soprattutto al nord. Le temperature massime risaliranno attorno ai 34 gradi e anche per domani, giovedì 13 agosto, si prevede tempo soleggiato in tutta la Svizzera e sempre caldo. Ci sarà qualche cumulo ma rimarrà principalmente asciutto. Le temperature minime saranno comprese tra i 18 e i 23 gradi, le massime risaliranno attorno ai 35. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 12:30. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Monica Fornasie. Mettere un limite massimo alle retribuzioni dei dirigenti delle casse malati per le loro attività nel settore dell'assicurazione obbligatoria. Il Consiglio federale appoggia la proposta, ma questo non avrà effetto sui premi. I cantoni devono poter decidere quale aiuto sociale destinare agli ucraini che dopo 5 anni di statuto S riceveranno il permesso B. Berna vuole permettere di limitarne l'impatto finanziario. La Svizzera sosterrà con 1 milione di franchi la Colombia, colpita a inizio settimana da un forte terremoto. Servirà per generi alimentari e alloggi temporanei distribuiti da organizzazioni locali. Quasi 500.000 di turisti in Spagna per osservare l'eclissi solare. Tutto esaurito in hotel e strutture d'accoglienza varie. Si calcola una ricaduta economica di quasi 400 milioni di euro. E nel nuoto, risposta immediata di Noè Ponti agli europei di Parigi. Dopo la delusione di ieri nei 50 delfino, oggi miglior tempo del ticinese nelle batterie dei 100. Prima di passare agli altri temi, in apertura abbiamo 2 notizie che riguardano incidenti in montagna. È morto il cercatore di funghi caduto domenica in territorio di Prugiasco in Valle di Blegno. Le condizioni del 75enne, cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese, erano parse fin da subito gravi. L'uomo si trovava sopra una parete rocciosa quando è rimasto vittima di una caduta di 50 metri. E si è avuta poco fa notizia di un altro grave infortunio. È successo nella serata di ieri in territorio di San Carlo, frazione del comune di Cevio. A rimanere gravemente ferito è un giovane pastore di 27 anni. Secondo le prime informazioni, l'incidente è avvenuto poco prima delle 20 sull'Alpe Rubiei. Il 27enne, un cittadino italiano residente in Italia, si trovava in quota dove svolgeva la sua attività. Sembra abbia perso l'equilibrio e sia caduto per circa 10 metri, riportando traumi gravissimi. È in pericolo di vita. Anche il governo svizzero vuole limitare gli stipendi dei dirigenti delle casse malati. Su spinta del Parlamento propone ora di limitare le retribuzioni all'importo che ricevono gli stessi consiglieri federali. Per ammissione del governo si tratta di una mossa simbolica che tiene conto del malcontento della popolazione, ma senza effetti tangibili sui premi di cassa malati. Ci spiega tutto Alan Crameri.
3: I direttori delle maggiori casse malati guadagnano quasi 1 milione di franchi all'anno. Abbondanti anche le retribuzioni per l'impegno relativamente contenuto di alcuni membri di consigli d'amministrazione. Cifre che colpiscono l'opinione pubblica, soprattutto mentre i premi continuano a salire. Per evitare remunerazioni ritenute eccessive, le commissioni che in Parlamento si occupano di sanità hanno fatto una prima proposta, piuttosto tecnica. Il Consiglio federale oggi propone invece un meccanismo più semplice. I dirigenti non potranno guadagnare più di un consigliere federale, circa 480.000 franchi all'anno. In pratica però l'effetto sarà limitato, infatti gli stipendi versati comprendono anche la parte relativa alle assicurazioni complementari non coperte dalla legge sull'assicurazione di base, quindi quegli stipendi di quasi 1 milione non si dimezzeranno per forza. Secondo i dati disponibili, sono pochi i manager che già oggi superano questa soglia. In Parlamento, una minoranza di sinistra tenterà di intervenire anche su questa parte o di scorporare le strutture assicurative. Il governo invece spera che gli assicuratori moderino volontariamente il totale delle retribuzioni grazie a un nuovo obbligo di trasparenza. Di ogni dirigente bisognerà sapere quanto guadagna e per quale percentuale di lavoro. L'impatto sui premi però sarà minimo. Il totale delle retribuzioni di tutti i dirigenti delle casse malati è inferiore allo 0,1% dei premi versati. Per finanziarle, ogni assicurato paga in media 24 centesimi al mese. Quindi, se anche l'effetto delle misure fosse enorme, con un'ipotetica diminuzione di un quarto delle remunerazioni, il risparmio resterebbe inferiore a un franco all'anno.
2: Passati 5 anni dall'invasione russa dell'Ucraina, quindi dopo il prossimo 24 febbraio, i rifugiati con statuto S avranno diritto a un permesso di dimora B. Se beneficiari di aiuto sociale, l'ammontare dei contributi non sarà però necessariamente uguale a quello della popolazione residente. Il Consiglio federale intende infatti dare ai cantoni margine di manovra nel fissare il sostegno. La corrispondente modifica dell'ordinanza sull'asilo è stata posta oggi in consultazione, ce ne parla da Berna Giampaolo Driussi.
4: Dal prossimo anno i cantoni non riceveranno più i sussidi federali per le persone che da più di 5 anni sono titolari dello statuto di protezione S, ma non saranno obbligati ad elevare i contributi d'aiuto sociale per allinearli a quelli destinati ai residenti. Potranno farlo se lo vorranno, potranno mantenere un'indennità ridotta o decidere per una via di mezzo. È una delle modifiche all'ordinanza sull'asilo messa oggi in consultazione dal Consiglio federale, entrata in vigore prevista marzo 2027, che già risponde alle critiche e ai timori espressi nei mesi scorsi da più esecutivi cantonali, a fronte delle novità in arrivo, la conversione per legge del permesso S in permesso di dimora B e appunto il taglio dei contributi federali recentemente deciso dal Parlamento per ragioni di risparmio. Secondo recenti stime, i rifugiati ucraini che si troveranno in Svizzera da più di 5 anni saranno circa 46.000, mentre i costi aggiuntivi per i cantoni derivanti dallo stop ai sussidi ammonterebbero a 300 milioni di franchi. Il Consiglio federale specifica pure che il soccorso d'emergenza, in caso di abrogazione dello statuto S, non verrà meno. Si tratterà di un diritto che scatterebbe a decisione d'allontanamento passata in giudicato, per il quale Berna continuerà a mettere a disposizione un forfait di indennizzo pari a 1.300 franchi per persona.
2: Ad inizio dicembre a Lugano sono attese dozzine di personalità politiche internazionali per la conferenza annuale dell'OSCE, organizzazione incaricata di occuparsi in particolare di pace e stabilità in Europa. Una sfida anche per la polizia cantonale che dovrà garantire la sicurezza dei partecipanti. Ora la Confederazione ha garantito che si assumerà gran parte dei costi, l'80% per la precisione. La Svizzera sosterrà con 1 milione di franchi la Colombia, colpita a inizio settimana da un forte terremoto. Gli aiuti finanziari saranno utilizzati per generi alimentari, alloggi temporanei e approvvigionamento idrico. Berna non invierà invece nel paese una squadra di esperti. Di tutto questo ne ha parlato SRF questa mattina con il vice ambasciatore svizzero a Bogotà. Ci riassume il tutto Laura Dick.
5: L'epicentro del terremoto si trova in una zona occidentale montuosa, nella provincia di Chocó. Una regione povera e piuttosto isolata, spiega Fabian Ayo, vice ambasciatore in Colombia. Le sfide principali, oltre al nuovo governo appena insediato, sono quindi legate alle difficoltà di comunicazione e alle infrastrutture per i trasporti. La Svizzera è pronta a fornire sostegno. Attualmente si sta mettendo a punto un pacchetto di aiuti sulla base di una richiesta ricevuta dal Ministero degli Esteri, spiega Fabian Ayo. Va però detto che la Colombia soffre da decenni di conflitti interni e di gravi emergenze umanitarie. Per questo motivo siamo già da tempo presenti sul territorio e questo ci è d'aiuto. La Svizzera fornirà soprattutto aiuti finanziari e competenze tecniche, ma non invierà squadre speciali con cani da ricognizione, come è successo in Venezuela, precisa il vice ambasciatore svizzero a Bogotà. Rispetto al Venezuela, aggiunge, le capacità umanitarie locali sono molto più solide e sviluppate. Si è dunque deciso di aiutare a rafforzare queste squadre piuttosto che inviare esperti elvetici. Si tratta concretamente di aiuti alimentari, sostegno per alloggi temporanei, di assistenza nel settore dell'acqua e dell'igiene, che tradizionalmente rappresenta un punto di forza della Svizzera. Al momento nel paese si registrano circa 2.800 svizzeri, mentre i viaggiatori che si sono annunciati sono 130. Ieri il Dipartimento federale degli Affari Esteri ha indicato di non essere a conoscenza di cittadini elvetici morti o feriti a seguito del sisma di magnitudo 7.4.
2: La siccità e il caldo stanno riducendo la navigabilità del Reno, una delle principali vie di approvvigionamento della Svizzera. In Germania, per compensare il rallentamento del traffico fluviale, alcune regioni hanno autorizzato i camion a circolare anche nei giorni festivi. Per il settore della logistica, però, non è una soluzione. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
6: La navigazione sul Reno non si è fermata, ma le imbarcazioni viaggiano con carichi fortemente ridotti. In Germania si è deciso di allentare le restrizioni alla circolazione dei camion nei giorni festivi. Ma secondo Tom Odermatt, vice direttore dell'Associazione Svizzera delle Imprese di Spedizione e Logistica, non si tratta di una soluzione duratura.
7: Consentire ai camion di circolare in altri orari non risolve il problema. La capacità di trasporto su strada resta limitata e la carenza di autisti e mezzi riguarda tutta l'economia lungo il Reno. Con le tensioni internazionali e l'aumento dei costi, trovare autocarri disponibili è sempre più difficile.
6: La situazione non mette a rischio l'approvvigionamento della Svizzera, ma per il settore logistico gli episodi di acque basse sempre più frequenti impongono ormai una strategia di lungo periodo.
7: La capacità di trasporto è fortemente ridotta e questo aumenta costi e complessità. Strade e ferrovia possono compensare solo in parte. Per il futuro servono quindi soluzioni durature, scorte meglio pianificate, collegamenti multimodali più efficienti, infrastrutture adeguate, imbarcazioni in grado di navigare anche con bassi livelli d'acqua e una migliore coordinazione tra tutti gli attori della logistica.
6: E a guardare a soluzioni durature anche la Camera di Commercio di Basilea Città e Campania e l'Associazione Svizzera per la Navigazione e l'Economia Portuale, che proprio pochi giorni fa hanno sottolineato la necessità di agire fin d'ora con una strategia di lungo periodo. Le due organizzazioni chiedono alla Commissione Centrale per la Navigazione sul Reno di accelerare gli interventi, dal potenziamento delle infrastrutture alle innovazioni tecniche, per rendere il sistema più resiliente ai futuri periodi di siccità.
2: E anche il canale di Panama fa i conti con il livello di acqua più basso del solito a causa del fenomeno meteorologico del Niño. Una situazione che, sommata alla crisi dello stretto di Hormuz, sta facendo lievitare il costo del transito delle navi, come rivelato dal Financial Times. Il servizio di Chiara Savi.
8: Per transitare da Panama si può riservare il transito con ampio anticipo pagando un pedaggio che può variare in base alle dimensioni e al peso dell'imbarcazione e alla chiusa attraverso la quale si vuole passare. Ci sono però anche aste giornaliere riguardanti finestre di transito non assegnate, aste alle quali le compagnie di navigazione partecipano per comprare passaggi prioritari o non programmati con anticipo. Questi transiti rappresentano il 30% del traffico del canale. Con lo stretto di Hormuz bloccato, i passaggi distribuiti in questo modo hanno cominciato a crescere e con loro i prezzi. Da una media di aprile di $140.000 si è arrivati a $425.000 a maggio. C'è stata un'asta in cui si è raggiunta la cifra record di $4 milioni. Oltre ai problemi geopolitici, ora si sommano quelli climatici, perché anche Panama sta risentendo di un problema di siccità che solitamente si verifica in inverno, ma che quest'anno si fa fa sentire in anticipo. Il risultato sono livelli d'acqua più bassi che costringono l'imbarcazione a limitare le quantità di merci trasportabili e potenzialmente si ridurrà il numero di slot di passaggi disponibili. Già questo mese la media pagata per un transito finito all'asta ha superato il milione di dollari. Lo scorso anno era 16 volte meno. Il prezzo medio invece per le chiuse più grandi ha raggiunto i 2 milioni e mezzo di dollari. Le previsioni indicano costi alti per gli armatori, i loro clienti e lunghe code per le navi che vogliono navigare lungo gli oltre 80 chilometri del canale.
2: In Germania, dopo la lunga serie di attentati, azioni di sabotaggio, cyberattacchi e droni di spionaggio, il governo di Friedrich Merz ha deciso di estendere i poteri dei propri servizi segreti. Gli agenti in futuro non saranno solo raccoglitori di informazioni, ma veri e propri agenti operativi sul fronte della difesa nazionale e anche dell'attacco contro forze straniere. Da Berlino, Walter Raue.
9: Agente del BND con licenza di uccidere, titola oggi un tabloid popolare tedesco citando il celebre film dell'agente 007 del 1962. Le spie del Bundesnachrichtendienst, i servizi segreti tedeschi, non otterranno forse una vera e propria licenza di uccidere, ma i loro spazi d'azione verranno notevolmente estesi grazie al disegno di legge approvato questa mattina a Berlino dal Consiglio dei Ministri. In futuro gli 007 tedeschi non si limiteranno a raccogliere informazioni, ma otterranno anche la possibilità loro preclusa finora di operare attivamente in Germania e all'estero per assicurare la sicurezza nazionale e neutralizzare in anticipo azioni, attentati o sabotaggi di paesi ed organizzazioni ostili. Si tratta di una riforma molto significativa per la Germania, i cui servizi segreti dal dopoguerra fino ad oggi avevano spazi d'azione molto ridotti e dipendevano in massima parte dal sostegno dei servizi di paesi alleati come gli Stati Uniti, Israele, il Regno Unito, la Francia. In futuro gli agenti tedeschi potranno intervenire all'estero con proprie azioni di sabotaggio, non meglio definiti interventi atti a neutralizzare agenti e servizi stranieri ostili, o compiere cosiddetti cyberattacchi per bloccare o danneggiare reti di comunicazione digitale satellitare. Per i partiti dell'opposizione la riforma darebbe però fin troppi poteri ai servizi segreti e rischierebbe di trasformare il BND in una sorta di Stato nello Stato, difficilmente controllabile.
2: C'è grande attesa un po' ovunque per l'eclissi solare di questa sera, ma in modo particolare in Spagna, paese dal quale si osserva meglio il fenomeno. C'è chi parla di eclissi mania che ha mobilitato, oltre agli spagnoli, anche quasi 500.000 di turisti, cioè il tutto esaurito in hotel e strutture di accoglienza. I primi calcoli parlano di una ricaduta economica di quasi 400 milioni di euro. Ne parliamo da Madrid con la nostra collaboratrice Giulia Danieli.
10: La Spagna ha dovuto aspettare ben 121 anni per vedere un'altra eclissi solare totale, perché l'ultima risale al 30 agosto del 1905. Quindi ovviamente per questo evento la Spagna si sta preparando da anni. Gli operatori turistici hanno addirittura inserito l'eclissi tra gli eventi chiave del 2026. E moltissime città hanno allestito aree di osservazione sicure con astronomi e divulgatori scientifici che spiegheranno il fenomeno in diretta. C'è stato anche un boom di prenotazioni, hotel riservati con un anno di anticipo, e il Ministero dell'Economia prevede un afflusso straordinario di quasi 500.000 turisti che sono arrivati in questa settimana. Cifre record anche per il traffico aereo e sulle prenotazioni, che mostrano un incremento eccezionale rispetto agli anni precedenti. Le agenzie di viaggio hanno avuto un picco del più 304% di passeggeri con biglietto aereo per la Spagna. Complessivamente si stimano oltre 247 milioni di euro che entreranno nelle casse dell'economia spagnola e generato esclusivamente dai viaggiatori internazionali arrivati nella penisola iberica per questa eclissi.
2: E come si sono allora organizzate le autorità spagnole per accogliere questo flusso di turismo?
10: Le comunità autonome e il governo spagnolo hanno incrementato i trasporti aerei e ferroviari. Ovviamente i posti sui voli diretti interni in Spagna sono aumentati dell'8% rispetto allo stesso periodo del 2025. Anche perché giustamente chi vive in Spagna vuole raggiungere le comunità rurali, i parchi naturali e anche le zone isolate, soprattutto nel nord come le Asturie, la Cantabria e i Paesi Baschi. Trovare un alloggio libero è impossibile. Quindi l'Associazione Spagnola dell'Industria del Commercio del Caravan ha lanciato l'iniziativa Astro Caravani per gestire le migliaia di persone che si spostano in camper o autocaravan verso la Sierra Norte di Madrid e altri punti isolati. Per evitare una saturazione delle telecomunicazioni, i principali operatori spagnoli hanno rinforzato la copertura della rete mobile in 700 punti per evitare il blocco totale delle linee. E in questi giorni è partita la caccia agli occhiali speciali che devono essere tassativamente indossati per evitare lesioni alla retina, ma oramai purtroppo sono introvabili. Anche perché in diverse regioni il Ministero dei Consumatori e le autorità regionali hanno ordinato alla Guardia Civile il sequestro di migliaia di occhiali messi in vendita senza la certificazione ISO. Quindi per chi è rimasto senza non resta che aspettare la prossima eclissi prevista il 2 agosto 2027.
2: E con questo contributo dalla Spagna chiudiamo il radiogiornale. Adesso c'è lo sport.
11: Lo sport.
12: Ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Agli europei di nuoto, immediata risposta di Noè Ponti, che il giorno dopo la finale dei 50 a Delfino, chiusa all'ultimo posto stamane nelle batterie dei 100 sempre a Delfino, si è qualificato per le semifinali con il miglior tempo delle batterie, 50 secondi e 47 il suo cronometraggio. Semifinali che si disputeranno questa sera alle 19:33, ma sentiamo Noè Ponti intervistato a Parigi da Serena Bergomi.
13: Sono abbastanza stanchino da questa notte un po' movimentata, però no, sono contento, era importante ricominciare da zero, ho lottato bene, quindi pensiamo ad entrare in finale sprecando meno energie possibili.
14: Era importante stare sotto i 51, mandare un segnale agli altri?
13: Ma più che mandare un segnale agli altri era importante mandare un segnale a me stesso. Devo semplicemente entrare in acqua, fare quello che sono capace a fare e non devo dimostrare niente a nessuno. Semmai devo dimostrare qualcosa a me stesso, sicuramente non nuoto per fans che sono a casa, non nuoto per la famiglia, nuoto per me stesso. Dopo cercherò di sempre rendere tutti più orgogliosi possibile, però tutto quello che è successo è così da dimenticare più veloce possibile, perché non rispecchia quello che sono e le mie potenzialità. Purtroppo è successo quello che è successo, però vabbè, si impara, anche se sono cose che purtroppo non si possono neanche troppo controllare quelle, però si va avanti.
14: Anche perché il bicchiere mezzo pieno in realtà ieri c'era, perché sei andato comunque bene a livello di nuoto, quindi stai bene, basta solo dimostrarlo in acqua.
13: No, sì, star bene, sto bene, la forma c'è. E dopo non so dirti cosa sarebbe successo se non fossero caduti gli occhiali, no, però quello non lo sapremo mai. Però è bene, sto abbastanza bene, adesso devo cercare di recuperare il più possibile. Ieri ho recuperato quasi zero dopo la gara, anche perché non mi andava tanto di stare in acqua parecchio. Questo qua sarà stato un errore, però è andata così. E niente, cerco di ritrovare le forze più possibili e stasera l'importante è entrare in finale, domani ci sarà la gara, speriamo.
12: E l'altro ticinese impegnato oggi nelle batterie, Enrico Sottile, ha chiuso la sua gara in quarta posizione con il personale, 53 secondi e 96, mancando però l'accesso al prossimo turno. Ai campionati europei di atletica invece, dopo l'argento di Hammer nel lungo, questa sera a Birmingham, attenzione a Mujinga Kambunji, che dopo la maternità torna in pista sui 200 metri cercando la qualificazione, la finale dei 200 metri da campionessa uscente. Batterie per Jason Joseph anche sui 110 ostacoli. Nel calcio a Salisburgo alle 21 si assegna il primo trofeo stagionale, la Supercoppa europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. L'Aston Villa di Manzambi ancora assente per l'infortunio rimediato in nazionale. Paolo Laurenti.
15: Lo avevamo lasciato così.
16: C'è Manzambi, si inserisce, punta l'uomo, Manzambi entra in area dalla sinistra, non può andare alla conclusione. Ancora Manzambi, serve Manzambi in mezzo e la rete! Prelepolo!
15: A fare scorribande a Vancouver, siglando l'assist per il gol d'apertura della Svizzera contro l'Algeria ai sedicesimi dei mondiali. Poi l'infortunio al ginocchio in allenamento.
17: Johan kann morgen leider nicht spielen.
15: e Iachin sconsolato che annunciava il suo forfè anche per i quarti contro l'Argentina. E il giocatore dal cartellino più caro della storia del calcio svizzero, eppure dell'Aston Villa, non ci sarà nemmeno stasera nella finale della Supercoppa Europea che assegnerà il primo trofeo stagionale. Joan Manzambi, che sta proseguendo il suo percorso di recupero, si limiterà a fare il tifo per la sua squadra che nella storia non ha mai perso una finale continentale. 3 vittorie su 3, Coppa Campione 82, Supercoppa successiva e l'Europa League dell'anno scorso. Una finale che i due allenatori non hanno però potuto preparare nel migliore dei modi, visto che tanti titolari sono rientrati da poco, dopo le vacanze post mondiale. E questo è il commento di Luis Enrique.
17: È una situazione surrealista.
15: È una situazione surreale, afferma il tecnico del PSG. Tanti giocatori hanno nelle gambe pochi allenamenti, si sono aggregati da pochi giorni e quindi la preparazione non è stata ideale. Accettiamo la situazione, ma non sono le condizioni migliori per affrontare una partita di questo spessore, una finale.
17: A lo che dovrebbe essere un partito, una finale.
15: Finale che verrà arbitrata da Omar Artan. L'arbitro somalo fu selezionato per i mondiali, ma gli Stati Uniti gli negarono l'ingresso. Sarà il primo arbitro

Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, 4 km di coda a partire da Airolo con conseguenti attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Vi ricordiamo

0: Notizie in lingua facile. L'Italia e la Svizzera hanno trovato un accordo per dare più acqua agli agricoltori della Lombardia e del Piemonte. L'acqua serve per bagnare i campi coltivati che soffrono per la siccità. Per circa 10 giorni dal lago di Lugano, che si chiama anche lago Ceresio, uscirà più acqua. Fino ad oggi dal lago di Lugano uscivano 3.000 litri al secondo. Dopo usciranno 8.000 litri al secondo. Il lago di Lugano si abbasserà di circa 10 centimetri. L'acqua del lago di Lugano arriverà prima nel lago Maggiore e poi scorrerà nel fiume Ticino. Da alcuni mesi il marchio della croce svizzera, cioè la bandiera svizzera, può essere usato anche su prodotti fatti in altri paesi. Una fabbrica di scarpe svizzera ha deciso di spostare il luogo dove fanno le scarpe, dal Canton San Gallo all'Italia. L'Unione Svizzera delle Arti e Mestieri è preoccupata e ha lanciato una petizione al Consiglio federale. Una petizione è una richiesta con le firme di molte persone. L'Unione Svizzera delle Arti e Mestieri chiede di tornare alla vecchia regola che diceva che solo i prodotti fatti in Svizzera possono avere la bandiera svizzera. Lunedì c'è stato un forte terremoto in Colombia, dove sono morte 254 persone e ci sono almeno 3.600 persone disperse, cioè che non si trovano. Tanti paesi stanno aiutando la Colombia. Anche la Svizzera ha deciso di aiutare le persone colpite dal terremoto. La Svizzera darà 1.000.000 di franchi. Questo aiuto si aggiunge al 1.300.000.000 di dollari promessi da molti altri paesi. Oggi ci sarà un evento astronomico molto interessante, ci sarà un'eclissi di sole. Un'eclissi di sole è quando la Luna copre il Sole. In Svizzera l'eclissi sarà solo parziale, cioè la Luna coprirà solo una parte del Sole. In Spagna e in Islanda la Luna coprirà completamente il Sole. L'eclissi si potrà vedere prima del tramonto. Per vedere meglio l'eclissi bisogna andare in un posto in alto, per esempio in collina o in montagna. È importante guardare l'eclissi con occhiali speciali per non rovinare gli occhi. Non bastano gli occhiali che si usano per il sole.
1: Rete 1.
2: Speciale Festival.
3: Mercoledì 12 agosto, buongiorno e ben ritrovati dalle 3B, che sono quelle di Moira Bubola, di Lorenzo Barenco in regia e del sottoscritto Alessandro Bertoglio. Ottava puntata del nostro speciale Festival Locarno 79. Come avete sentito pochi istanti fa, è il giorno dell'eclissi parziale di sole, per cui vedremo alle 19:40 circa che cosa succederà. Io mi ricordo quella dell'11 di agosto del 1999 che era totale, ma insomma la notte è diversa, Moira?
4: Sì, non è che proprio arrivi un buio talmente oscuro che ti avvolga completamente. Buongiorno, che piacere essere con voi. Noi siamo molto felici perché non siamo qui da soli, ma siamo in compagnia di Leopoldo Pescatore. Buongiorno e benvenuto.
5: Buongiorno, grazie per l'invito, grazie molto, grazie a tutti quelli che stanno ascoltando, quindi molto felice di essere qui.
4: Perché con noi, Alessandro?
3: È una presenza lunga e agitata perché ci teniamo a promuovere un evento che coinvolge in parte anche la RSI, che è coproduttrice del film, però è rivolto alle nuove generazioni di pubblico soprattutto, perché è un programma speciale della sezione dedicata a Locarno Kids. Domani alle 16:30 al Teatro Kursaal è in programma il film di Leopoldo Pescatore che si chiama Cercatori d'Angeli, con un cast importantissimo. È la storia di Bianca. Il film è ispirato all'autentica iniziativa di volontariato che si chiama Cacciatori di Briciole, e io chiedo proprio al nostro ospite Leopoldo Pescatore che cos'è questa associazione, questa operazione, e soprattutto come ne è venuta a conoscenza.
5: Allora, l'associazione è un'associazione molto bella che oramai da oltre 15 anni opera nel territorio dell'Alto Adige. In particolare una persona, Cristian Bacci, che è stato l'ispiratore del progetto, ha 15 anni fa messo insieme la volontà di dar da mangiare a delle persone e lo spreco alimentare. Quindi da solo, con una bicicletta, passava nei bar e recuperava le cose da buttare per poi poterle dare a chi ne aveva bisogno. Oggi questa stessa associazione ha 150, no, forse di più, non ricordo bene il numero, però di persone che operano così, e sfama tante persone a Bolzano. Ne sono venuto a conoscenza perché i produttori miei mi hanno chiesto se mi andasse di raccontare un film, in un film, questa storia. E io ho detto sì, e quindi con grande piacere.
3: E quindi è nata Bianca.
4: È nata Bianca. Grazie di aver accettato questo invito da parte dei suoi produttori, perché i senza tetto, le persone che hanno bisogno di aiuto, ma anche di comprensione e di ascolto, sono al centro di diversi film qui al Locarno Film Festival. Stasera lo vedremo uno in Piazza Grande. Cacciatori d'Angeli ha Bianca come protagonista, è una ragazzina piena di ideali, lei vuole salvare il pianeta e decide di ribellarsi agli adulti. Ecco, in pratica il film racconta anche uno scontro generazionale.
5: Sì, racconta quello che all'inizio è uno scontro generazionale e poi è un incontro tra generazioni, direi addirittura tre generazioni, perché abbiamo i ragazzini, gli adolescenti con Bianca, abbiamo la generazione della madre di Bianca che all'inizio c'è, un'attrice di qui, Anai Traversi, molto brava, e poi diventerà uno scontro con lo zio a Bolzano. Ma c'è anche un attore più grande, vicino a tra i 70 e gli 80 anni, che potrebbe esserle nonno, non lo è, però ha uno scontro anche da questo punto di vista. Ripeto, uno scontro che poi, come nelle storie più belle, forse diventa un incontro nel finale.
4: Perché scontrandosi ci si conosce.
5: Esatto. Assolutamente, sì.
3: E quando si ha un po' di razionalità, gli scontri si trasformano poi in legami migliori. Ecco, Lugano, dove comincia la storia, e Bolzano, dove si sviluppa, sono due città di confine, se vogliamo. Una in Ticino, l'altra in Alto Adige, e sono anche due luoghi dove ci sono più lingue ufficiali. Come mai questa scelta di... Beh, Bolzano ovviamente è il luogo dove si svolge tutto.
5: Bolzano sì, è il luogo dove si svolge, dove c'è realmente questa associazione, e quindi era gioco forza lì. Lugano perché? Perché io vengo da un paesino sul lago di Lugano, e quindi quando ho immaginato la mia storia, l'ho immaginata a cominciare su un luogo comunque di confine, un luogo che per me è in qualche modo casa, devo dire la verità, perché io da oramai quasi 30 anni sono a Roma, però Roma non lo è mai diventata realmente casa mia. Invece queste terre che forse da ragazzino un pochino soffrivo quando...
4: Tutti le abbiamo sofferte, sì, da ragazzi, queste terre, ma poi ci manca l'odore del lago, l'umidità dei boschi, vero?
5: Assolutamente sì, assolutamente sì.
3: In compenso c'è la pizza bianca e la pizza rossa, però insomma va bene.
5: È
3: tutto,
5: vero,
3: fa
5: però
3: tutto.
5: Vivere dalla città è complicata, Roma è bellissima ma complicata, e io qua mi sento a casa, quindi sì.
4: Uno dei messaggi del film è che le grandi rivoluzioni, quantomeno quelle da immaginare e sognare di realizzare, partono sempre da piccole cose, da gesti quasi banali, quelli che possono essere fatti appunto con una bicicletta andando di bar in bar, è così?
5: Assolutamente sì. Bianca è un'adolescente, quindi per lei i cambiamenti sono cambiamenti epocali. Lei combatte il riscaldamento globale, lei combatte il male degli adulti nel mondo. Però con questa esperienza, con gli incontri che fa, si rende conto che probabilmente esiste qualche cosa da cambiare anche nel piccolo, e forse è proprio da lì che si deve partire per arrivare poi a fare le grandi rivoluzioni.
3: Del resto sono le briciole, no?
5: Sono le briciole.
3: Ecco, è così difficile trovare il legame fra le generazioni, perché abbiamo detto prima nasce come scontro, diventa poi un punto di unione, ma perché si fa così fatica? Si è mai fatto questa domanda?
5: No, l'ho trovata, per me narrativamente era semplice costruirmi uno scontro, perché un film vive anche di momenti di conflitti e queste cose, anche se poi il mio non è un dramma, questo è un romanzo, diciamo, di formazione, però leggero come storia, però è stato più semplice trovarli poi le affinità, quindi diciamo che tecnicamente ho cominciato cercando un conflitto perché mi faceva gioco anche narrativamente, poi è arrivato facilmente a raggiungere invece un'identità di le brave persone, poi è facile che la pensino allo stesso modo.
3: Nelle diverse sezioni di questo festival ci sono tanti film quest'anno che hanno per protagonisti bambini o adolescenti. Com'è dirigerli?
5: Allora, i miei non sono bambini, sono adolescenti, o meglio, la mia protagonista è adolescente e forse non l'avevo immaginata completamente così. Però quando ho cominciato a fare il mio film, forse la mia protagonista scritta era un pochino più dura e più consapevole. La realtà è che quando poi ho scelto Sofia, Sofia Anna Losito, che mi è piaciuta tantissimo nella mia scelta, ho capito che avevo a che fare un pochino più con un adolescente, quindi ho addomesticato il mio film un poco in quella direzione. È una ragazza meravigliosa, si stanca come i ragazzi giovani, quindi è stato necessario starle un pochino più appresso rispetto ai meravigliosi attori con cui ho lavorato, che invece erano indipendentissimi. Però è stato bellissimo, perché poi ha un entusiasmo, una vitalità che è bella proprio.
3: Perché ci dicono sempre che gli adolescenti si stancano spesso delle cose che fanno, non hanno quel commitment, quell'impegno che hanno gli adulti.
5: Non posso dire questo, lei si stancava fisicamente, lavorare nelle notti con lei, certo, le veniva da dormire, certo, povera piccola, anche perché è sempre stata sempre presente, però con una dedizione e con una responsabilità da adulta, devo dire la verità.
4: Mi piace nominare, abbiamo detto, un cast importante, Sofia Anna Losito nel ruolo di Bianca, ma poi ci sono anche i nostri bravissimi, Anahí Traversi, l'abbiamo già nominata, Igor Horvat e Giorgia Wirth. Noi facciamo il tifo per voi e siamo felicissimi di vedervi in queste coproduzioni internazionali tra Italia e Svizzera. Il sentimento che la abita, domani insomma ci sarà la prima, verrà visto questo suo lavoro che è stato girato in Ticino, il cerchio si chiude qui a Locarno.
5: Allora, c'è tanta emozione ovviamente. Io il primo festival a cui ho partecipato, io ho fatto il mio primo film con Carlo Mazzacurati, proprio con Marco Müller come direttore, ed era Locarno, quindi io nel 98 ero qui ed è stato il mio primo festival dove ho partecipato. Il fatto che sia tornato qui per me, oddio, i cerchi si possono chiudere in tanti modi, però l'emozione è grande. Io non posso che ringraziare sia la mia produzione italiana a settembre che Nicola Ruccat, perché sono state persone che hanno creduto in me. E quindi
4: Nicola Bernasconi di Rough Cat e RSI, insomma, sono i coproduttori della parte svizzera, che ci piace nominare.
3: Posso
5: Alessandro,
3: ricordare 16:30 domani Teatro Kursaal, per chi non avesse l'accredito, per chi non avesse la possibilità di entrare con una tessera giornaliera, si possono comprare i biglietti a un prezzo speciale di 10 franchi.
4: Per bambine e bambini fino ai 16 anni.
5: Assolutamente.
4: Grazie a Leopoldo Pescatore per essere stato con noi.
5: Grazie a voi e grazie a tutti per avermi ascoltato, davvero grazie molte.
3: E in bocca al lupo per il suo film. Noi adesso ci tuffiamo anche noi nel futuro del festival, perché Locarno Factory è il modo scelto qui dalla gestione del Locarno Film Festival per guardare al futuro mantenendo viva una predisposizione al cambiamento. Le iniziative che sono nate in questi anni in questo settore hanno puntato a fare del festival un luogo di creazione di progetti artistici e cinematografici. La struttura è ricca, c'è la Locarno Academy, la Residency, il Base Camp, e il responsabile di tutto questo è Stefano Knuchel, che ieri è stato nostro ospite su Rete 2, ma ci ha detto delle cose particolarmente interessanti che quindi vogliamo riproporvi nell'incontro che ha avuto con Alessandra Bonzi.
6: Forse è il primo anno che diventa visibile al pubblico, perché quest'anno abbiamo investito lo spazio storico del castello, del museo Casorella, dove la gente può vedere delle creazioni video, ma anche delle installazioni, delle performance, dei talk. Ecco, dunque quello che noi abbiamo fatto molto a lungo dietro le quinte è molto più visibile e accessibile al pubblico. Diciamo che Locarno Factory è l'espansione del cinema al di fuori dell'industria cinematografica, cioè non è solo per chi fa film, li vende o critica i film, ma il cinema come cultura, dunque che porta anche possibili dialoghi sulla società, sull'evoluzione tecnologica, sullo spazio dei giovani, il rapporto all'ecologia. Tutto questo poi ci porta a collaborare con università, scuole di cinema, degli atelier, c'è di tutto, perché esco proprio adesso da un incontro con la ministra della cultura di Panama, perché a Panama stanno sviluppando la loro politica culturale nell'audiovisivo e hanno visto in questo un modello che da loro è replicabile. Panama è un piccolo paese come noi, ha 5 milioni di abitanti, 4 milioni e mezzo, e dunque ha visto un modello replicabile. Dunque, diciamo, potrei fare un lungo elenco. Permette anche, per esempio, come adesso c'è il grande tema dell'intelligenza artificiale, come può un festival come Locarno affrontarlo in modo costruttivo? Nella sua struttura prettamente cinema è difficile affrontare questo tema, accoglierlo. E anche invece nel nostro spazio, siccome abbiamo giovani creativi, abbiamo dei ricercatori, abbiamo dei filosofi, abbiamo una collaborazione con Swiss Next a San Francisco, dove tutto avviene, ecco che diventa uno spazio di riflessione che ti mette al centro della riflessione e poi ti permette al momento giusto di distillare anche quello che delle AI è giusto mettere in un festival del cinema d'autore.
7: Parliamo di AI, parliamo di futuro, parliamo anche di giovani, perché appunto uno degli elementi della Locarno Factory è il Base Camp, è una comunità di residenze per giovani creativi, no? E tu in fondo sono anni che lavori con questi giovani creativi, hai incontrato ragazze e ragazzi di tutto il mondo. Che cosa ti hanno regalato questi incontri e che cosa secondo te regalano al cinema del futuro?
6: Due concetti semplici. Il primo è, me l'ha spiegato un tipo incredibile che ha creato tutta la base meccanica per tutte le macchine della Stellantis, con del vetro riciclato, una fibra di plastica riciclata. Diceva, tutte le grandi invenzioni sono fatte tra i 25 e i 35 anni, dopo è solo management, è solo development, così. Dunque pensare, noi ci occupiamo della gente che va dai 20 ai 35 anni, pensare che lì dentro ci siano solo dei giovinetti da mettere a qualche parte a sedere è una stupidaggine, ma talmente stupido come pensiero. Ecco, invece sapere che lì arrivano le idee, arrivano le intuizioni, arrivano quelli che anche gestiranno la cultura di questo paese nei prossimi anni, parlando specificamente della Svizzera. Dunque questo è un serbatoio di grandissimo valore che va valorizzato come tale, ed è quello che facciamo, per semplificare. Altro piccolo dato è che quando, prima di cominciare con Factory, eravamo il festival meno frequentato dai giovani creativi svizzeri che fa l'università. Perché? Perché è lontano, perché costa caro, perché è agosto. Da quando abbiamo la nostra struttura che permette di accogliere le persone, la maggior parte di queste gratuitamente, vengono e stanno 10 giorni gratuitamente da noi, ogni anno abbiamo 350 partecipanti, e dunque dalla Svizzera è diventato un polo molto importante, e per quello che le accademie vengono e fanno anche dei prototipi qui. Cioè, ripeto, l'elenco sarebbe lungo però la meccanica è questa, cioè rendere Locarno non tra virgolette un luogo passivo in cui i film sono fatti e la gente li guarda, ma un luogo in cui si sviluppano tutta una serie di iniziative.
7: Stefano, sei anche un regista, non posso farti una domanda sul tuo ultimo film, Il desiderio di essere inutile, Ugo a Venezia, ultimo tassello della trilogia dedicata a Ugo Pratt, perché il tuo documentario sarà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, fuori concorso, sabato 12 settembre. Beh, quando l'hai saputo, come hai reagito alla notizia, prima
6: allora,
7: di tutto?
6: Devo essere sincero, quando me l'ha detto mi è venuta una lacrima, penso che fosse molto anche l'esaurimento fisico. E, no, perché è stato molto gentile, io sono arrivato tardissimo in ritardo con questo film, è stato molto difficile, ho avuto problemi di finanziamento, è stato veramente una via crucis, e l'ho finito letteralmente 2 settimane fa. E Barbera, il direttore della mostra, ha visto il film e ha detto, sai, arrivi tardi, siamo dopo la conferenza stampa, ma lo voglio comunque, e facciamo un gesto molto forte che non ha mai fatto. È una proiezione fatta dalla Mostra del Cinema in collaborazione con la Giornata degli Autori e Settimana della Critica, cioè tutte le sezioni di Venezia assieme, che riconoscono anche un po' il percorso di 20 anni su questo lungo progetto, e chiaramente è una figura molto importante a Venezia che è Ugo Pratt, e dunque c'è questa dimensione celebrativa che, devo dire, mi ha fatto caldo al cuore, perché è un grosso festival e adesso mi sento quasi a casa. Però io sono un piccolo regista ticinese che si presenta a questa grande rassegna, e tra l'altro questa fierezza che, essendo l'unico regista svizzero quest'anno, Locarno, è un film ticinese, e tutta la serie è completamente ticinese, sostenuta tra l'altro dalla RSI, che è stata fondamentale per poter sviluppare questa trilogia. Ecco, c'è una fierezza di giocare nella corte dei grandi con un coltellino e un fiammiferino così qui in mano, cerchi di fare qualcosa.

0: E siamo arrivati al momento dedicato alla presentazione dei film che saranno proposti oggi in concorso. La sede designata per il primo passaggio, come sempre, quella del FEVI. Alle 14 ci sarà Dissi là di Sara Leonor con Frank Beauvais e Laetitia Dosch. Un film che si svolge in una valle dei Vosgi, è una tripla storia, sono tre momenti di vita di persone diverse che si incrociano. Noi, come sempre, abbiamo incontrato la regista.
1: C'est une histoire en trois chapitres qui se déroule dans le même paysage.
2: Dissi là è una storia in tre capitoli, tre personaggi immersi nello stesso territorio in tre momenti diversi dell'anno, autunno, inverno e primavera. Metafore di quanto i tre personaggi vivono in quel momento della loro vita, delle decisioni difficili che devono prendere. Per fare questo film ho preso ispirazione dal cinema giapponese, un cinema attento ai dettagli della natura, di un viso e delle sue espressioni. Allo stesso tempo c'è molto di Eric Rohmer. C'è infatti un grande scarto tra quanto i personaggi dicono e quanto realmente fanno e provano nel loro cuore. Sono convinta che la tristezza, le difficoltà e la malattia siano parte integranti della nostra esistenza, ma da queste, da un certo punto di vista, possono emergere anche situazioni comiche che possono rubare un sorriso, una risata. In Dissi là, l'aspetto derisorio della condizione umana è molto presente.
0: È un grazie. Un grazie a Moira Bubola per il doppiaggio in tempo reale. Il prossimo film alle 16.45, sempre al FEVI, si intitola O Jacaré di Basilda Cunha, regista portoghese-svizzero.
2: È il titolo svizzero del concorso, facciamo il tifo certo. Per questo titolo, quindi mi devo fermare.
0: E terzo capitolo ambientato in questo quartiere di Lisbona. Rebolera, un quartiere che nel film è sicuramente anche tra i protagonisti, perché insomma è il cuore di tutta la storia. Ha intervistato per noi il regista svizzero-portoghese Alessandro Chiara.
3: Vi racconto una storia che comincia con un ragazzino di 13 anni chiuso nella sua cameretta davanti a uno specchio. Il suo nome è Rick Baker. Prende del grasso bianco e nero, roba da teatro, e se li spalma sulla faccia. Non sa bene cosa sta facendo, ma quando...
2: La bellezza della diretta, Alessandro. Siamo partiti con una scheda che raccontava Rick Baker, grande maestro degli effetti speciali e del trucco. Noi invece volevamo parlarvi di O Jacaré, di Basilda Cunha,
0: però abbiamo scoperto che la scheda non c'è, perché non... si è persa nei meandri della diretta.
2: Non e è quindi, arrivata, allora...
0: Vi diciamo noi due cose sul film.
2: Vi diciamo noi due cose sul film. Innanzitutto, come tu hai già sottolineato, Reboleira è un barrio che è il cuore della comunità angolana, una comunità colorata, divertita e divertente, ed è protagonista proprio del film. Tutto ruota attorno al bottino di una rapina che viene nascosto, non viene consegnato nelle mani del boss, e tutti gli abitanti di questo quartiere fanno a gara in stupidità per appropriarsi di questi soldi. E poi arriva Jacaré, perché un jacaré che cos'è?
0: Un coccodrillo.
2: È un coccodrillo che noi vediamo strisciare, tranquillo poverino, lui non vorrebbe far male a nessuno, ma lo mettono in determinate situazioni che è la sua natura, deve solo esprimersi. Il regista ha detto: negli ultimi 15 anni ho filmato il quartiere di Reboleira destinato alla demolizione. O Jacaré rappresenta un'ultima danza prima della scomparsa di questo quartiere. Un film vibrante e leggero, intriso di comicità, è vero, e di un certo senso di libertà. Sottoscrivo le parole di Basilda Cunha, regista svizzero del concorso internazionale.
0: Non so se sottoscriverai anche le mie, però io il primo quarto d'ora di questo film che ho visto mi ha fatto tornare in mente i film ambientati a Brooklyn di Spike Lee, perché parlano tutti, parlano tantissimo, le immagini si incrociano, insomma, Spike Lee usava meno colori, qui debordano i colori, è un'esplosione di colori, però insomma il film merita davvero di essere visto, e non soltanto perché ha la bandierina svizzera.
2: Questo pomeriggio alle 16.45, prima proiezione per il pubblico al FEVI, non mancate questa proiezione O Jacaré di Basilda Cunha.
0: E questa sera alle 21.30, in apertura del programma di Piazza Grande, Rick Baker riceverà il Vision Award Ticino Moda. Ma chi è Rick Baker? Finalmente ve lo possiamo spiegare attraverso la scheda che abbiamo preparato grazie alla nostra redazione.
3: Vi racconto una storia che comincia con un ragazzino di 13 anni, chiuso nella sua cameretta davanti a uno specchio. Il suo nome è Rick Baker, prende del grasso bianco e nero, roba da teatro, e se li spalma sulla faccia. Non sa bene cosa sta facendo, ma quando si guarda allo specchio succede qualcosa di strano. Non è più il piccolo Ricky, è qualcun altro, qualcosa d'altro. E quel giorno Rick Baker scopre il suo superpotere, trasformare le persone. Diventerà il più grande truccatore ed effettista della storia del cinema. 7 Oscar al miglior trucco, un record assoluto. E la categoria, pensate un po', è stata inventata proprio per lui, dopo un lupo mannaro americano a Londra, nel 1982. Rick Baker ha dato vita a creature che sono entrate nell'immaginario collettivo di milioni di persone. Ha trasformato Michael Jackson in uno zombie per thriller, Jim Carrey nel Grinch, ha creato lupi mannari indimenticabili e gorilla così realistici da sembrare vivi. Quando nel 1983 John Landis lo chiama per fare thriller, Rick non ha ancora nemmeno sentito la canzone. Ma dietro ogni maschera, dietro ogni creatura, c'è sempre una battaglia con qualcuno che non capisce, spesso con la mano sul portafogli. Durante le riprese di The Wolfman, un produttore lo chiama in ufficio. «Perché stai comprando tutti questi capelli?» gli chiede. Rick si gira, guarda alle spalle del tipo. C'è un cartello gigante con scritto «Wolfman». Copre con la mano la parola «Wolf». «Vedi, adesso abbiamo questo, un uomo. Io devo trasformarlo in un lupo mannaro. Per quello servono i capelli». Il produttore insiste, ma così tanti? Rick sospira, i lupi hanno il pelo. Nel 2015 Rick Baker si ritira. Il business è impazzito, dice, vogliono tutto veloce e a buon mercato, non è quello che voglio fare io. A 64 anni torna a fare quello che faceva a 13, spalmarsi roba sulla faccia nel suo studio. Solo che adesso lo fa per sé. Niente produttori, niente budget, niente cambia questo o accorcia quello. Forse il superpotere di Rick Baker è proprio questo: trasformare il mondo senza mai smettere di essere quel ragazzino timido che davanti a uno specchio scoprì di poter diventare chiunque.
0: Grandissimo personaggio, Rick Baker, Vision Award Ticino Moda questa sera, e grandissimo attore, e lo vedrete questa sera, Caleb Landry Jones, protagonista di Down the Arm of God, Moira, che è il film di questa sera.
2: È il film di questa sera, ci racconta anche questo film, come il film del nostro ospite, no? Dell'inizio della nostra puntata, ci porta tra i senza tetto, le persone che hanno bisogno, appunto, tra Italia e Svizzera. Qui ci racconta questo film che si intitola Down the Army of God, dei senza tetto negli Stati Uniti d'America. Sappiamo che è una piaga sociale, la stanchezza si fa sentire, molto dura, che causa anche diverse tensioni a livello proprio di popolazione.
0: Sì, di popolazione, di comunità, perché ci sono questi gruppi di senza tetto che in teoria condividerebbero anche le stesse idee politiche e sociali delle persone che invece la casa ancora ce l'hanno, ma non riescono proprio ad andare d'accordo fino alle condizioni più estreme.
2: E Caleb Landry Jones interpreta un prete, un pastore che arriva in questa comunità e cerca di far sì che questi senza tetto vengano accolti, perché arriva un inverno rigidissimo. L'attore è stupefacente.
0: E tra l'altro ha avuto un legame fortissimo con la sceneggiatura,
2: sì,
0: del film,
2: perché
0: l'ha scritta con lui, hanno lavorato a contatto con degli homeless per più di 5 anni,
2: certo.
0: Quindi un progetto
2: che
0: al quale teneva.
2: Che è stato prodotto tra l'altro da Luc Besson, perché Luc Besson è stato l'artefice del successo di Caleb Landry Jones, perché lo ha voluto per Dogman, un film tremendo, drammatico, in cui questo attore riesce a esprimere tutta l'atrocità di una situazione di schiavitù che vive sin da bambino. Dunque davvero qui vediamo quanto il cinema, a volte retoricamente Alessandro si dice il cinema è una famiglia, allora prendiamo questa frase con le pinze, le proverbiali molle, il cinema è un'industria e come tutte le famiglie ci sono un sacco di colpi tirati dietro la schiena, dietro le spalle della
0: anche
2: gente
0: nelle industrie.
2: E anche nelle industrie, ma ci sono anche momenti di profondo affetto, e questo è il frutto di una grande collaborazione, una grande amicizia tra un grande uomo di cinema francese, Luc Besson, questo regista austriaco, Brunner, è un attore fantastico come Caleb Landry-Jones.
0: Grande affetto lo proviamo noi quotidianamente in questo nostro racconto del Locarno Film Festival e ogni volta che entriamo in una sala. Quindi, detto questo, 13:32, le tre B vi salutano, vi danno appuntamento a domani. Moira Bubola, Lorenzo Barenco, Alessandro Bertoglio.
2: Buon cinema!
4: Speciale Festival.

In studio Alberto Andreani con le notizie delle 14. I cantoni svizzeri potranno decidere con più autonomia quali aiuti sociali concedere ai profughi ucraini che il prossimo 24 febbraio

0: inizieranno a beneficiare del permesso di dimora perdendo l'attuale statuto di rifugiato. Il 24 febbraio saranno infatti 5 anni dall'introduzione dello statuto S destinato a decadere. Una modifica dell'ordinanza sull'asilo è stata posta in consultazione dal Consiglio federale. Ce ne parla da Berna Gianpaolo Driussi.
1: Dal prossimo anno i cantoni non riceveranno più i sussidi federali per le persone che da più di 5 anni sono titolari dello statuto di protezione S, ma non saranno obbligati ad elevare i contributi d'aiuto sociale per allinearli a quelli destinati ai residenti. Potranno farlo se lo vorranno, potranno mantenere un'indennità ridotta o decidere per una via di mezzo. È una delle modifiche all'ordinanza sull'asilo messa oggi in consultazione dal Consiglio federale, entrata in vigore prevista marzo 2027, che già risponde alle critiche e ai timori espressi nei mesi scorsi da più esecutivi cantonali, a fronte delle novità in arrivo, la conversione per legge del permesso S in permesso di dimora B e appunto il taglio dei contributi federali recentemente deciso dal Parlamento per ragioni di risparmio. Secondo recenti stime, i rifugiati ucraini che si troveranno in Svizzera da più di 5 anni saranno circa 46.000, mentre i costi aggiuntivi per i cantoni derivanti dallo stop ai sussidi ammonterebbero a 300 milioni di franchi. Il Consiglio federale specifica pure che il soccorso d'emergenza, in caso di abrogazione dello statuto S, non verrà meno. Si tratterà di un diritto che scatterebbe a decisione d'allontanamento passata in giudicato, per il quale Berna continuerà a mettere a disposizione un forfè di indennizzo pari a 1.300 franchi per persona.
0: E sempre oggi il Consiglio federale ha posto in consultazione la modifica della legge sulle banche scaturita dalla crisi che ha portato all'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS. Il testo prevede requisiti più stringenti per le banche di rilevanza sistemica, quelle troppo grandi per fallire. Previste anche nuove competenze per la FINMA, l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari. Il governo ha pure stabilito che la Confederazione coprirà l'80% dei costi sostenuti dal Canton Ticino quando in dicembre sarà Lugano a ospitare una conferenza dell'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, attualmente presieduta dal nostro paese. In Ticino non ce l'ha fatta il cercatore di funghi precipitato domenica da una parete rocciosa in territorio di Prugiasco, in Valle di Blenio. Le condizioni del 75enne domiciliato nel Locarnese erano parse subito gravi. E un altro grave infortunio avvenuto ieri sera in Val Bavona, dove è rimasto ferito un pastore di 27 anni di nazionalità italiana. Come indicato dalla polizia cantonale, l'uomo ha perso l'equilibrio in una zona impervia sull'Alpe Robiei ed è caduto per una decina di metri. La sua vita è in pericolo. Infine, in vista dell'eclissi totale di questa sera, la Spagna registra il tutto esaurito nelle regioni di massimo oscuramento del sole. La presenza di quasi 500.000 di turisti dovrebbe generare ricadute economiche per circa 400 milioni di euro. Appuntamento questa sera poco prima del tramonto. Fino a domani ancora soleggiato e caldo su tutta la Svizzera, con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi. Questa sera anche qualche temporale, soprattutto in montagna.
2: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 4 km a partire da Airolo, con conseguenti attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. La corsia preferenziale Cupra, cioè la terza corsia a destra per accedere ai passi e Airolo, è aperta.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Dice Gimme Hope Joanna, a me porta tanta allegria. Buon pomeriggio, ben ritrovati, come state? Sono Elisa Manca e noi ci sentiamo da adesso fino alle 18 qui su Rete 1. Naturalmente le prime ore siamo solo noi, come diceva Vasco Rossi. Siamo noi, cioè voi, allo 076 321 1113 e ci sono io. Poi ci raggiunge anche Davide Riva per raccontarci storie e anche portarci un po' in giro per il territorio. Tanta musica nuova, o meglio canzoni di quest'estate, come questa di Annalisa. Quando

Lui è James Blunt, Stay the Night. Siete all'ascolto di Rete 1. Vi leggo appunto allo 076 321 1113. L'argomento del giorno potrebbe essere, perché poi ognuno ha il suo, ma per molti è: ma la guardi l'eclissi questa sera? Oppure argomento molto più diffuso: ma tu li hai trovati gli occhialini? C'è stato, forse l'avete sentito, letto, questo boom di richieste. Al momento sembra che non se ne trovino, però è importante sempre ricordare, e naturalmente l'avete sentito già dire, io ve lo ripeto convinta, non si cerca di guardare il sole con dei semplici occhiali da sole. Tra l'altro, solo appunto nelle ultime ore ho capito che il paese dove per ragioni appunto astronomiche, insomma di collocazione delle stelle del cielo, in quel momento si vedrà meglio l'eclissi sarà la Spagna. Sembra che di tutta Europa la Spagna in particolare sia veramente in preda a una febbre da eclisse, e tra l'altro, se ci pensate, per moltissimi sarà anche momento di vacanza, quindi in effetti potranno in molti avere dei ricordi veramente particolari della loro vacanza, anche perché abbiamo detto che dovremo aspettare decenni prima di vedere un evento simile. Tra l'altro appunto in Spagna l'eclissi si vedrà molto meglio, cioè molto più completa rispetto a quello che vedremo da noi. La Spagna ha dovuto aspettare, lo dice un articolo RSI, ben 121 anni per vedere un'eclissi solare totale, perché l'ultima risaliva al 30 agosto 1905, quindi si può dire che in questo senso si stavano preparando da anni. E pensate che alcuni operatori turistici hanno inserito proprio l'esperienza del vedere l'eclissi tra gli eventi del 2026. E poi c'è gente come me, no, che se ne accorta praticamente domenica, iniziando a ragionare con voi per degli argomenti da affrontare insieme in settimana. Se siete tra quelli che non pensano di vedere l'eclissi perché sarete, non so, chiusi in ufficio, oppure perché non avete gli occhialini, per motivi vostri, perché vi interessa però fino a un certo punto stare a vedere tutto l'evento non fa per voi, sappiate che ci sarà anche un live stream che inizia esattamente, cioè partito il countdown tra 5 ore e 12 minuti. Trovate questo sulla nostra pagina dell'informazione rsi.ch/info, si chiama L'eclissi mania travolge la Spagna, e poi andate verso il basso e proprio trovate questo live streaming. Quindi se, non lo so, state cucinando, ecco, e nel frattempo volete capire a che punto siamo, magari proprio per poter uscire e godervi al meglio la situazione, sarà così. Per quanto riguarda Rete 1, come già vi dicevo ieri, saranno Nicola Colotti e Marco Trovesi, saranno in onda proprio nel momento che si diceva avrà il suo culmine, poco prima del tramonto, diciamo dalle 19:20 in poi. Ecco, Trovesi, Colotti saranno in onda e quindi vi racconteranno tutto, tra l'altro con cognizione di causa. Sapete che Nicola Colotti, il nostro collega, è appassionato di cielo e quindi ci potrà raccontare anche bene. La bella musica di Rete 1 adesso prosegue con una canzone un po' malinconica. Il titolo del film che ha ospitato questa canzone è diventato per un certo periodo anche un modo di dire, è un po' scomparso, però per un certo periodo di tempo si diceva: pensavo fosse amore. Come proseguite voi? Ecco, pensavo fosse amore e invece era un calesse, il film. Qui siamo nel 1991.

Michael Malcolm Todd, si vede che questa settimana va così, la prima ora devo ingranare ancora. Allora, vi ringrazio per i vostri messaggi. Si parla sì di eclissi, si nominano ancora, lo leggo meno in questi giorni, però si parla ancora di Guccini, come dice uno di voi, volato in cielo alcuni giorni or sono. Ne stanno parlando praticamente tutti i musicisti in ogni intervista, almeno quelli che possono avere qualche comunanza o ricordo con Guccini proprio in questi giorni, quindi lo vedo moltissimo in giro. Su Rete 1 abbiamo dedicato anche una parte di una nostra mattina a questo artista. Insomma, vale un po' lo stesso discorso per l'eclissi. Faccio volentieri parlare i colleghi più esperti di me su questo. Certo che se si ama la musica, pur sapendo insomma che Guccini aveva la sua ottima età, è un dolore quando un grande ci saluta, ed è giusto che rimaniamo in quell'atmosfera lì ancora per qualche giorno. C'è però da fare un augurio di compleanno, è un bel compleanno tondo e lo facciamo tra poco.

Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, ancora code di 4 km a partire da Airolo con conseguenti attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. La corsia a Cupra, la terza corsia a destra per accedere ai passi e Airolo, è aperta.

tornerò comunque su Guccini grazie a questo compleanno musicale di cui stiamo per parlare, complice il fatto che la stampa italiana solitamente anticipa i compleanni, soprattutto quando sono importanti, è proprio la stampa della Svizzera italiana, il Corriere del Ticino, che oggi ospita in cornicia gli 80 anni di Beppe Carletti, vissuti con, così titolano, impegno e coerenza. Taglia oggi questo traguardo il tastierista leader dei Nomadi, che sono la più longeva band italiana ancora in attività. Poi c'è anche un bel confronto con altre band del panorama pop contemporaneo, insomma pagina che vi consiglio oggi all'interno del Corriere del Ticino. Comunque, tornando agli 80 anni di Beppe Carletti, al secolo Giuseppe, nato a Novi di Modena 12 agosto 1946, ecco, oggi lui 80 anni, il gruppo ne fa 63, sono in ottima salute il gruppo, insomma, oltre che Carletti, anche perché lui è uno che si tiene attivo, la musica lo aiuta a invecchiare bene, dice, credo che sia la medicina migliore. Ha molti progetti, oltre a tutto lo sterminato numero di concerti che ancora i Nomadi continuano a fare, anzi non solo il pubblico rimane fedele, ma addirittura aumenta negli anni nelle loro continue esibizioni. D'altra parte, dice, ci chiamiamo Nomadi per qualcosa, no? Se non fossimo sempre in movimento, che Nomadi saremmo? Tra i progetti futuri, dicevo, fiction, quindi storia televisiva sulla sua vita e soprattutto sull'incontro con Augusto Daolio, con cui fondarono nel 63 i Nomadi, sappiamo scomparso troppo presto nel 1992. Ma tra i progetti futuri ci dovrebbe essere anche un ritorno al Festival di Sanremo, non so se esattamente come gruppo in competizione, ma sicuramente per festeggiare tutti i record collezionati dal gruppo. Per quanto riguarda invece Guccini, ecco, è chiaro che lui dice, iniziamo sempre i nostri concerti con Noi non ci saremo, una delle tante canzoni scritte da Guccini per i Nomadi. Poi ci sono altri classici, Dio è morto, Canzone per un'amica. Quello che siamo oggi, dice Beppe Carletti, è il frutto di tutti gli artisti che hanno militato nei Nomadi. Tutti hanno contribuito a questa storia, alcuni di loro oggi non ci sono più, ma quello spirito va avanti con coerenza. E riguardo al fatto che questo lavoro della musica abbia prodotto del successo, qui mi piace citare ancora dall'articolo che non solo è un antidivo Beppe Carletti, ma le regole, i valori sono sempre stati il rispetto del pubblico, la solidarietà, la convinzione che il successo non sia un traguardo, ma la naturale conseguenza di un percorso autentico. Volevo semplicemente divertirmi e vivere facendo ciò che amo. Vabbè, noi ci ispiriamo a questo compleanno, facciamo gli auguri, ci ascoltiamo i Nomadi, appunto. Buon compleanno Beppe Carletti, 80 anni. Io vagabondo.

La musica di Springsteen, Girls in Their Summer Clothes, appena ascoltata su Rete 1. Mi è già capitato in questi giorni di nominare il Ferragosto, il 15 di agosto. Per qualcuno è il momento dove si saluta l'estate, poi vedremo le temperature che cosa ne penseranno. Sappiamo, forse l'avete sentito, che poi lo chiediamo naturalmente agli amici di Meteo Svizzera, che proprio dal 15 l'allerta canicola passerebbe a livello 3 invece che 4 come in questi giorni. Dicevo, quindi mi sono molto concentrata sul sabato 15, tralasciando per adesso la domenica 16 di agosto, che invece a livello locale, cantonale, ha diverse cose da ricordare. A Morbio Inferiore sta per tornare la tradizionale Sagra di San Rocco, una manifestazione che viene organizzata da un'associazione che si chiama More Events in collaborazione col Comune e la Fondazione Parco San Rocco. Si parte già sabato 15, si prosegue domenica 16 nel piazzale del municipio. C'è un programma veramente per tutti, dai piccoli ai più grandi. Naturalmente si mangia, perché c'è la cucina, c'è la griglia, c'è la musica anni 80 e 90, questo al sabato, mentre la domenica ci saranno i Takalà dalle 11, quindi con canzoni popolari ticinesi. Qui trovate le informazioni sul sito morbioinf.ch. Ma sempre tornando a San Rocco, anche a Meride domenica 16 di agosto si celebra San Rocco, la festa patronale si svolge naturalmente nella chiesa del Santo. Alle 19:30 c'è la messa e segue qui la distribuzione del pane benedetto per il patrono. A seguito, insomma, di tutto ciò ci sarà anche qui musica. Qui si cambia decisamente genere, perché sarà un concerto organo e soprano. Però ecco, non c'è solo Ferragosto. Era un po' di

Daniel Pauter ci aspetta con la sua Cupid tra un attimo. Nella prossima ora, vi anticipo già, andremo in Galles, non tanto per prendere il fresco, ma per parlare di come a volte sono le persone, a modo loro, che cambiano le cose, i grandi progetti, ma parleremo anche di come alcune grandi città si stanno attrezzando per, se non raffreddare, cercare di dare dei punti di rinfresco alle persone, proprio perché se abbiamo sperimentato soprattutto nel sud della Svizzera la canicola un po' in tutta l'estate, è stata l'epidemia, chiamiamola così, delle alte temperature a coinvolgere tutta l'Europa occidentale, e in qualche caso per la prima volta, o insomma una delle prime volte, hanno dovuto iniziare a pensare a cosa si può fare quando fa così caldo. Parleremo di queste cose, quindi facendo un po' in viaggio in giro per l'Europa nella prossima ora. La musica di Rete 1 adesso è quella di Daniel Pauter, vi dicevo, ma anche di Maria Antonietta e Colombre, conosciuti per molti a Sanremo con la loro La felicità e basta.

0: Sono le 15, tempo di informazione. Basta.
1: Rete 1.
2: Ben ritrovati da Alberto Andreani. Nuove norme andranno a completare il pacchetto della regolamentazione che riguarda le banche troppo grandi per fallire, come UBS. Le nuove misure sono state poste in consultazione dal Consiglio federale. Prevedono in particolare una maggiore responsabilità dei dirigenti delle banche. Quelle con più di 250 collaboratori dovranno stabilire in un documento a chi compete l'adozione delle singole decisioni. Ai manager si applicheranno anche misure sulla retribuzione, come la possibilità di restituire i bonus. Previste anche nuove competenze per l'autorità svizzera.

0: di vigilanza sui mercati finanziari. Sempre oggi il governo ha stabilito che i cantoni potranno decidere con maggiore autonomia quali aiuti sociali concedere ai profughi ucraini che il prossimo 24 febbraio perderanno lo statuto di rifugiato e potranno quindi beneficiare del permesso di dimora. Tra le decisioni governative anche un intervento della Confederazione per disciplinare l'introduzione del limite di velocità di 30 km orari nelle città. Berna vuole evitare che queste zone determinino uno spostamento del traffico di transito verso i quartieri residenziali. Le autorità comunali dovranno quindi presentare perizie tecniche prima di abbassare il limite a 30 all'ora. Il tessuto economico svizzero attraversa una fase difficile. Quasi 7.500 aziende hanno dichiarato il fallimento nei primi sei mesi dell'anno, un dato che non si registrava dal 1994. Lo indica un rapporto della società di analisi Dun & Bradstreet, parlando di 41 fallimenti in media ogni giorno. Tra le ragioni c'è anche il fatto che dall'anno scorso gli enti pubblici sono obbligati a procedere in modo più rigido al recupero dei crediti con procedure esecutive. La crisi migratoria di Ceuta si ripercuote anche sulla Danimarca, la cui prima ministra Mette Frederiksen ha definito inquietanti le immagini arrivate due settimane fa dal territorio spagnolo d'oltremare. La Danimarca non esclude di rafforzare i controlli alle frontiere e, se necessario, le potrebbe chiudere completamente in caso di nuova ondata migratoria. Infine, il Parlamento libanese ha approvato un'amnistia di ampia portata a beneficio di migliaia di detenuti, ma anche di ricercati. Il progetto, atteso da tempo, è frutto di una richiesta avanzata da diverse fazioni politiche. Il tempo fino a domani giovedì si manterrà soleggiato e caldo su tutto il paese, con sviluppo di cumuli sui rilievi nelle ore pomeridiane. Questa sera temporali non esclusi in montagna.
1: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km a partire da Airolo con conseguenti attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, la corsia preferenziale Cupra, la terza corsia a destra per accedere ai passi e Airolo è aperta.
2: Rete 1.

Kalimba de Luna, Tony Esposito su Rete 1, eravamo nel 1984, devo dire anche molto piacevolmente. E quando parlate dell'estate di qualche anno fa, vi è successo anche a voi, penso, no? Di dire, quell'anno lì mi sembrava che facesse caldo, eppure c'erano solo, segue la temperatura dell'epoca. Vi porto proprio in giro tra un attimo su una serie di scelte che hanno fatto alcune città. Prima dicevo in giro per l'Europa, ma non è vero, in giro per il mondo, ne abbiamo parlato anche parlando della città di Lugano, per esempio, la mappa interattiva con tutti i luoghi dove offrire un pochino di tregua dalle alte temperature, quindi la mappatura delle biblioteche, dei parchi cittadini, dei posti insomma dove si può avere un pochino meno caldo e non rimanere nemmeno chiusi in casa. È un problema che si stanno ponendo tantissime città, ciascuna l'affronta a modo proprio. Facciamo un piccolo giro tra poco.

Messi, Lola Young su Rete 1. Vi stavo per raccontare appunto di come diverse città si stanno attrezzando a queste ondate, da un lato di calore, dall'altro di piccoli nubifragi, piccoli tra, insomma, è un termine da prendere con le pinze, però avete capito, tanta acqua, troppa tutta assieme. Lunedì La Stampa pubblicava una raccolta fatta dal giornalista che si dedica sempre a temi di verde, sostenibilità, scienza, Nicolas Lozito, e metteva insieme 40 strategie che hanno studiato in molte città. In questo momento sono in corso gli europei di nuoto a Parigi, quindi partiamo da lì. Hanno avuto delle idee anche molto semplici e poi nei vari paesi in molti, insomma, adottano le stesse strategie, le chiamano magari in modo diverso ma hanno molti punti in comune. Dicevo, partiamo da Parigi. Oltre 200 cortili delle scuole, cortili scolastici, sono stati trasformati mettendoci alberi e acqua. Hanno così proprio sotto casa risolto un po' il problema, perché molte di queste corti, di questi cortili, vengono aperti fuori dall'orario scolastico alla popolazione del quartiere, quindi un primo rifugio climatico sotto casa. Poi stanno poi in tutta la Francia immaginando di fare debitumisation, loro la chiamano così, in italiano si chiama depavimentazione, eliminare l'asfalto dove non è più, dove non serve più, quindi rimettere, togliere l'asfalto e torna la terra. In questa maniera le strade e le piazze diventano più permeabili, cioè possono assorbire l'acqua della pioggia e accumulano anche meno calore durante il giorno. In tante città stanno facendo una mappa dei luoghi freschi, ne abbiamo già parlato anche da noi. Lugano, per esempio, è stata la prima in Canton Ticino ad offrire la propria mappa, ma le invenzioni possono essere anche qualcosa che ha le radici molto lontane. Siviglia, Spagna, hanno pensato di reinterpretare una vecchia tecnologia di origine persiana. Se siete pratici, si tratta della zona dell'Expo del 92. Hanno scavato alcuni pozzi verticali d'acqua. Il nome in persiano adesso lo dico sicuramente sbagliato, ma dovrebbe essere Kanat. Vengono collegati questi pozzi con un canale in pendenza e grazie, insomma, alla particolare costruzione è l'aria calda che viene fatta convogliare sottoterra. Tocca l'acqua e quindi si raffredda, uscendo più fresca anche di 10 gradi e più, e tra l'altro energeticamente non costa, è una cosa a costo zero. In molte città, anche a Siviglia, hanno messo le fermate del bus con delle pensiline, con della vegetazione, anche dei vaporizzatori d'acqua. Poi qui appunto in giro per il mondo ne hanno studiate diverse. Vi volevo dire, ma questa ve la segnalo perché sempre a Siviglia c'è un quartiere che si chiama Macarena. Mi ha fatto sorridere e ho detto, questa gliela racconto. Hanno trasformato tutta una via in questo quartiere Macarena in una zona che combini verde e rinnovabili. I canali raccolgono l'acqua piovana e la usano per fare le cose più semplici possibile, cioè innaffiare le piante, quindi win-win, come si dice in inglese. E infine, sempre a Siviglia, ma anche in altri posti della Spagna, come a Madrid, a Puerta del Sol, hanno fatto la cosa più semplice: hanno messo delle tende sopra le strade, negli spazi pubblici più esposti, c'è più ombra e quindi anche la temperatura scende.

Lui Biagiantonacci, non cambiare tu, cambiano invece le città, qualcuna ci prova, qualcuna fa dei bandi, qualcuna fa degli esperimenti, qualcuna recupera il sapere del passato. Succede che a Vienna vogliono, tramite piano regolatore, preservare corridoi attraverso i quali l'aria più fresca che proviene dalle colline e dalle aree verdi entri meglio nei quartieri più densamente abitati e costruiti. Ci sono anche poi esperimenti per creare viali più freschi con parcheggi e pezzi di carreggiata che vengono smantellati e vengono piantati alberi, messe fontane e nebulizzatori. Addirittura i nebulizzatori si attivano quando la temperatura supera una soglia che è stata determinata. Questo esperimento del togliere un pezzo della strada e dei posteggi delle auto per mettere gli alberi è uno dei progetti su cui ha puntato molto la Spagna, Barcellona in particolare, negli ultimi anni, e sono stati progetti molto apprezzati e ripresi dalla stampa internazionale, in qualche caso anche proprio poi con delle applicazioni. Ci sono delle altre idee barcellonesi, si dirà così, che vengono da Barcellona, che sono relativamente semplici da adottare. Per esempio, a volte i blocchi nei quali viene costruita la città, è una città a pianta molto regolare per la costruzione di strade ed edifici, ecco, alcuni blocchi vengono uniti, quindi vari gruppi di isolati vengono chiusi al traffico e vengono completamente restituite per un certo periodo alle ciclabili, a parchi e ai uole. Anche qui se ne è parlato molto. Sicuramente non hanno bisogno di farsi dare troppe strategie per quanto riguarda l'acqua quando è troppa nei Paesi Bassi, visto che praticamente la terra dei Paesi Bassi è stata strappata al mare. A Rotterdam ha deciso di considerare i suoi 18 chilometri quadrati e mezzo di tetti piatti come spazi interamente da riqualificare, vuole incentivare gli interventi privati. Potete trasformare il vostro tetto nella casa di Rotterdam in quattro modi: facendone delle terrazze verdi, ospitando dei bacini d'acqua, potete produrre energia, immagino solare, oppure ospitare altre attività che vengono proprio consigliate. Ci sono poi tutta una serie di serbatoi costruiti in punti come le piazze o nei parcheggi. C'è un parcheggio del Museum Park che ha proprio questa funzione, è un classico posteggio per auto, ma sotto c'è un enorme serbatoio che può trattenere fino a 10 milioni di litri quando la rete è in difficoltà. In diverse città come Copenaghen hanno semplicemente pensato, quando devono costruire un nuovo spazio verde o allargarne uno, di progettarlo un po' più in basso, a quota un po' inferiore rispetto alla strada che gli è vicino, così se arriva un nubifragio diventa una vasca di espansione. Il tema torna dalla Corea del Sud come Seoul a Singapore, ma vedrete che è molto vicino anche a noi. Nel Novecento a Seoul avevano un fiume, non dirò il nome del fiume, l'avevano tombato, era stato ricoperto, era diventato naturalmente una strada per le auto. Hanno demolito adesso quasi 6 chilometri di questa strada, riportando alla luce il corso d'acqua, creando un corridoio verde ma anche pedonale che ha così migliorato il microclima nel centro. Un esperimento molto simile a quello successo a Singapore, qui il fiume è più facile da pronunciare, il Kallang, un canale artificiale fatto però in cemento. Ecco, adesso un pezzo di questo è diventato un corso d'acqua, però non dritto, fatto a onde, a C, come un serpente, ecco. Quindi ci sono aree verdi accessibili, ma soprattutto quando l'acqua sale, quando il livello sale, parte del parco ospita, non può fare altrimenti, l'acqua.

Sulla A2 il portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 4 km a partire da Airolo, conseguenti attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. La corsia preferenziale Cupra, cioè la terza corsia a destra per accedere ai passi e Airolo, è aperta. A nord delle Alpi, forti rallentamenti sulla A2 tra Altdorf e la Galleria del Selisberg in direzione di Lucerna.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E loro sono Marco Mengoni e Angelina Mango. Quando ho letto la prima volta questa notizia, ho pensato a un'esagerazione, una cosa, una notizia finta, un'esagerazione, sì. E invece è vero, è tutto vero. Se vi dico Dobby, sapete di cosa sto, di chi, cosa sto parlando? Ok, aggiungo un altro tassello. Se vi dico l'elfo Dobby, quello di Harry Potter, tra poco parliamo di come Dobby, anche se non era sua intenzione, ha fatto cambiare un grande e importante cantiere nel Regno Unito.

Dicevo, una storia che mi sembrava totalmente inventata o diciamo così una speranza dei fan di Harry Potter, invece è la realtà. Succede in Galles, quindi siamo a metà, immaginatevi, tra quella che noi chiamiamo Inghilterra e l'Irlanda. Doveva passare tra i due tratti di terra per 200 km un grande cavo destinato a collegare la rete elettrica britannica a quella irlandese. A un certo punto questo progetto, che naturalmente potete immaginare di grande importanza per le reti elettriche di entrambi i paesi, è stato raccontato nel corso di un'intervista alla televisione pubblica, alla BBC. I fan di Harry Potter però si sono accorti che c'era qualcosa che non funzionava. Il tratto dove doveva passare questo interconnettore, il nome corretto dovrebbe essere questo, è sulla spiaggia di Freshwater West nel Pembrokeshire, chissà se l'ho detto correttamente, perdonatemi. Perché è importante? Perché quando è stata girata la saga televisiva cinematografica di Harry Potter, in particolare il capitolo Harry Potter e i doni della morte, l'elfo Dobby che vi citavo prima, proprio lì muore fra le braccia del mago. E quindi negli anni migliaia di visitatori arrivano lì proprio nella zona sulla spiaggia e lasciano un piccolo omaggio, un calzino, fa parte della storia proprio tra Dobby e Harry Potter, un sasso, insomma, come se fosse una tomba vera di una persona vera. Il personaggio non solo è di fantasia, ma proprio è un piccolo elfo con le orecchie a punta. A questo punto hanno deciso, dopo tutte queste centinaia di appassionati che hanno scritto alla società, di modificare il percorso. I responsabili hanno detto: non conoscevamo il significato dei fan per questa piccola tomba, abbiamo capito il problema, abbiamo modificato il progetto, il cavo passerà altrove, quindi evitando il memoriale. E qui, già qui mi sembrava fantastica come notizia, cioè non delle notizie vere, eppure è proprio la realtà, la trovate anche su SRF questa notizia in questo momento. E però dove lo facciamo passare questo super interconnettore elettrico che collegherà la rete britannica a quella irlandese? Vicino ad alcuni reperti funerari dell'età del bronzo e alcune tombe, quelle sì, vere, che risalgono a migliaia di anni fa. Quindi tomba di fantasia tutelata, tombe autentiche, vedremo.

0: di musica svizzera, Baby Don't Go. Mancano pochi minuti all'informazione, è già arrivato Alberto Andreani davanti a me. Allora facciamo così, Sergio Camariere e poi pronti per le notizie.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: Rete 1, le 16.
1: In studio Alberto Andreani. Aumentare il tasso dell'IVA di mezzo punto percentuale su 12 anni per rafforzare l'esercito svizzero alla luce dell'attuale situazione geopolitica in Europa. Il Consiglio federale ha presentato i contorni di questo progetto che dovrebbe generare entrate supplementari pari a 24 miliardi di franchi. Secondo il governo, tale finanziamento si è reso necessario a causa delle misure di risparmio che hanno interessato il settore della difesa negli ultimi 10 anni. Bernard assicura che l'aumento dell'IVA non riguarderà l'aliquota ridotta del 2,6% che si applica in particolare ai generi alimentari e ai medicinali. L'esito della riforma dipenderà da una votazione popolare. E sempre oggi il Consiglio federale ha posto in consultazione la modifica della legge sulle banche scaturita dalla crisi di Credit Suisse. Il testo prevede requisiti più stringenti per le banche di rilevanza sistemica in modo da responsabilizzare maggiormente i vertici degli istituti ed evitare i rischi derivanti da bonus elevati. Verranno inoltre introdotte nuove competenze per la FIM, ovvero l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari. Il Tribunale federale ha respinto 3 ricorsi.

0: discorsi relativi alla votazione dell'anno scorso sul servizio civico. Alcuni membri del comitato a favore dell'iniziativa contestavano presunti errori nell'opuscolo pubblicato dalla Cancelleria federale. L'Alta Corte di Losanna precisa che una votazione popolare viene annullata solo in caso di gravi irregolarità che potrebbero averne influenzato l'esito. Nel caso in questione, l'84% di voti negativi corrisponde a un risultato chiaro. Sul nuovo pacchetto di accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea, il Consiglio federale ritiene che non sia necessario un voto obbligatorio di popolo e cantoni. Per il governo sarà sufficiente un referendum facoltativo che richiede la sola maggioranza dei votanti. L'esecutivo respinge quindi il progetto elaborato dalla Commissione Istituzioni Politiche del Consiglio degli Stati. Per la cronaca regionale versa in gravi condizioni un pastore di 27 anni, vittima di una rovinosa caduta ieri sera sull'Alpe Robiei in Alta Val Bavona. Come riportato stamani dalla polizia ticinese, l'uomo di nazionalità italiana è scivolato per una decina di metri. La polizia segnala anche un nuovo arresto per truffe telefoniche. Un 21enne tunisino residente in Italia è stato fermato sabato nei pressi dell'uscita autostradale di Lugano Sud. Il giovane pretendeva di lavorare nel settore medico e chiedeva alla sua vittima un'importante somma di denaro per coprire le cure di un presunto parente affetto da una grave malattia. Fino a domani è previsto tempo soleggiato e molto caldo su tutta la Svizzera. Nelle ore pomeridiane formazione di cumuli. Questa sera a ridosso delle Alpi anche qualche rovescio isolato o temporale.
1: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 4 km a partire da Airolo, conseguenti attese di 40 minuti in direzione Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra, ovvero la terza corsia a destra per accedere ai passi e Airolo, è aperta. A nord delle Alpi, rallentamenti sulla A2 tra Altdorf e la Galleria del Selisberg, direzione Lucerna.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Davide Riva, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Ciao Elisa. Se non ricordo male, questa canzone era proprio all'inizio di uno dei film che chi è alla mia età ha visto quando era un ragazzino, che era quello dei Goonies, un film che racconta la storia di questi ragazzi che devono lasciare le loro case perché verrà costruito un complesso molto più lussuoso e quindi vanno alla ricerca del classico tesoro con questa mappa trovata in soffitta.
0: C'era la gentrificazione già negli anni Ottanta, ok.
1: Ma succedeva di tutto in quel film lì, i vari personaggi, e se non erro Mao, che era uno dei personaggi proprio dei Goonies, poi lo ritroviamo che faceva Sam, l'amico del Signore degli Anelli, del protagonista di Frodo, del Signore degli Anelli. Quindi personaggi che poi cambiano anche prospettiva, l'hai visto in un modo incredibilmente diverso da quello che poi lo vedi qualche anno dopo, con trasformazioni anche fisiche, ma soprattutto nel personaggio. E per chi era rimasto colpito da quella figura di Mao, trovarselo in un altro contesto è un po' strano, come vedere un po' Don Camillo, cioè Fernandel visto in un altro contesto ti sembra assolutamente al di fuori, ed è per quello che alcuni attori dopo un po' lasciano il personaggio, perché altrimenti vengono riconosciuti solo per quello.
0: Allora, la tua riflessione, la tua racconto mi porta, se vuoi, a una prima domanda da fare al pubblico allo 076 321 11 13. Devo fare una confessione. No, su Don Camillo sono preparatissima. Io i Goonies non li ho mai visti.
1: Ah, cavoli, hai perso un... Non dico un capolavoro del cinema.
0: No, lo so.
1: Però
0: ma...
1: sicuramente uno di quei film che hanno visto in tanti e di cui puoi parlare a una cena, magari quando hai più o meno la stessa età, e in cui ci sono alcune scene e c'era Sloth, questo altro personaggio che tutti ricorderanno per chi ha visto il film. E sì, secondo me è da vedere, perché era semplice, era bello, era puro, ti faceva fantasticare e sognavi di fare questa caccia al tesoro, e quindi ovviamente cercavi di replicare con gli amici la stessa avventura, magari nei boschi o, per chi vive in città, anche andare a cercare un tesoro in città.
0: Ma voi ce l'avete il film che hanno visto tutti vicino a voi e voi no? Io quel film lì l'hanno visto tutti, lo conoscono tutti, io mi vergogno a dirlo a cena, ma io quel film lì non l'ho mai visto. Tu, Davide, ne hai uno?
1: Ma oltre questo, sì, assolutamente.
2: Non te ne saresti mai andata senza fare rumore. Oggi ti vesti di un nuovo colore.

0: Stavamo parlando di stupirsi poco fa mentre c'era la musica qui su Rete 1. Sienna Spiro con la sua Material Lover, anche questa era colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2.
1: Perché mi domandavo ieri sera, stavo guardando un documentario sull'eclisse, perché ormai siamo tutti attratti.
0: Per prepararti?
1: Per prepararmi, perché cercavo degli spunti. Dopo avrò piacere di condividerlo con voi, perché alcune cose mi hanno fatto riflettere, soprattutto la frase di uno scienziato famoso che mi piacerebbe poi riuscire a condividere e cercare di capire e sentire anche la vostra opinione. Però mi domandavo, come secondo filone di quello che stavo seguendo, è cos'è che riesce ancora a stupirci oggi? Perché questo è un evento che guardiamo perché siamo attratti, tutti ne parlano, quindi diventa un evento collettivo. Il fatto di poter essere in tanti a saperlo, se non lo osservi ti senti magari quasi escluso, potrebbe essere questa una spiegazione.
0: Però questo fatto dell'eclissi potenziale di sole eccetera eccetera, lei comunque almeno studiato a scuola, visto da qualche parte, non sarei stupita.
1: Quindi che cos'è che ancora oggi ci stupisce in un mondo in cui abbiamo accesso a tutto attraverso i sensi, attraverso la tecnologia? Quali sono quelle situazioni che ti fanno proprio stupire? Partiamo però definendo che cos'è lo stupore,
0: meglio.
1: Perché lo stupore è meraviglia, lo stupore è sorpresa. Che cos'è lo stupore?
0: Ah, lo stai chiedendo
1: sì.
0: A me? Distinguiamolo. Tu probabilmente intendi dire cosa ti stupisce, nel senso non riesco a spiegarmelo, è bellissimo. E allora può essere quando, non so, arrivi...
1: Io lo confondo con la meraviglia a volte.
0: Sì, arrivi in quel momento dove finalmente vedi la cascata davanti a te. Quella lì è un momento di emozione, di stupore. Però una cosa che mi stupisce, che non c'entra niente probabilmente col discorso che dicevi tu, perché noi poi lo chiediamo a chi ci ascolta, no? Di
1: certo,
0: risponderci
1: certo.
0: Allo 076-321-1113. Io resto sempre meravigliata, ma nel senso stupita proprio, di come sia possibile che al giorno d'oggi ci sia ancora maleducazione, o te ne dicono ancora più semplice, quando vengono gettate carte o cicche per terra, no? Io penso sempre, ma con tutto quello che si racconta oggi, siamo sempre lì attenti a dire non si fa questo, non si fa quello, differenziate, ci sono i cestini eccetera, io rimango sempre stupita. Però non è lo stupito che dicevi
1: tu, è vero, quello è uno non so come può essere definito, rimani stupita perché non ti aspetti che accada. Quindi sono, vedi, forme diverse. Sentiamo un po' anche le persone che ci stanno ascoltando, cosa per voi è stupore, cosa vi meraviglia, cosa ancora voi non riuscite a credere e osservate magari anche con gli occhi del bambino, proprio quello sguardo per cui magari alla fine di una giornata, di una vacanza, di un'estate o anche di una vita, che cosa vi ha stupito finora?

0: Che dici? Teniamo buona la definizione di Flavia? A me lei fa riferimento al fatto che io rimango senza parole quando qualcuno ancora nel 2026 lascia per terra rifiuti, no? Lei dice: questo mi lascia sbigottita, non stupita. Lo stupore è bello, lo sbigottimento è brutto. Grazie Flavia.
1: È vero, è una bella distinzione questa, perché lo stupore deve lasciarci nella sua stessa definizione qualcosa di positivo, perché se no forse non rientra nel vero stupore come lo vogliamo definire tutti. Lo sbigottimento invece è quella declinazione negativa di qualcosa che ti ha comunque stupito, nel senso che ti ha meravigliato o non te l'aspettavi, e quindi hai come risultato questa sensazione negativa. Perché tutto partiva un po' dal discorso perché siamo attratti dall'eclissi, no? Allora mi sono fatto un po' questi pensieri, mi sono detto: secondo me ci sono tre cose che il nostro cervello...
0: Scusa, spezzo una lancia, perché ci sarà sicuramente qualcuno che ci sta ascoltando, sente il discorso dell'eclissi da giorni, perché ne stanno parlando tutti in tutta l'Europa, no? E può dire: basta, finalmente facciamo alle 21,
1: io infatti,
0: è tutto finito.
1: Oggi voglio proprio, dopo con questo voglio chiudere l'argomento eclissi, perché appunto ne avranno già parlato prima, ne parleranno anche dopo, ma la mia spiegazione che mi sono data è perché siamo attratti, partendo proprio dallo stupore. Allora mi sono proprio scritto tre cose. Uno, per la rarità, perché il sole e la luna sono presenti tutti i giorni, ma vederli che si allineano in modo da trasformare la luce del giorno in un evento che non appartiene alla nostra quotidianità, il cervello secondo me rimane attento proprio perché è qualcosa di insolito. Il secondo punto che mi sono segnato è la scala, cioè il fatto che un'eclissi ci fa percepire concretamente qualcosa che normalmente rimane astratto, cioè la Terra non è il centro di tutto, è un piccolo corpo che si muove nello spazio insieme ad altri corpi celesti. Per qualche minuto però questa dinamica diventa visibile, quindi si concretizza qualcosa di assoluto, di immenso, che io provo quando vado in montagna, cioè mi ridimensiono quando vado in montagna, perché le proporzioni tra me e ciò che è accanto sono tangibili, sono visibili, lo so anche prima, però non me ne accorgo, e quindi questo forse è il secondo punto. E il terzo è il mistero, il fatto che l'eclissi rompe l'ordine delle cose, il giorno diventa buio, la luce cambia, la temperatura diminuisce all'istante e gli animali modificano il comportamento, e questo è misterioso. E ieri sera in questo documentario c'era questa frase di questo scienziato che mi ha veramente fatto riflettere. Perché la domanda era: ma lei come scienziato riesce ancora a stupirsi di un'eclisse pur sapendo quali sono i motivi, la matematica che sta alle spalle? E lui rispondeva: sì, ancora di più, perché è vero che adesso sappiamo la spiegazione del perché e quando arriverà la prossima eclisse, ma proprio il fatto che questa è così rara e così casuale e che io come essere umano possa essere lì presente a testimoniarlo, questo mi stupisce.

Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 4 km a partire da Airolo, conseguenti attese di 40 minuti in direzione Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. La corsia preferenziale Cupra, cioè la terza corsia a destra per accedere ai passi e ad Airolo, è aperta. A nord delle Alpi, rallentamenti sulla A2 tra Altdorf e la Galleria del Selisberg in direzione di Lucerna. Sull'asse autostradale Zurigo-Berna, code e ritardi di almeno 45 minuti tra Dieticon e la galleria del Bareg a causa di un veicolo in avaria in direzione di Berna.

0: cena da me.
1: Oh, devo dire che anche se naturalmente noi non stiamo veramente occupandoci della parziale eclissi solare di questa sera, arrivano messaggi su questo, eh. Per esempio Raffaele, per fortuna la prossima è nel 2081, non sono andata a verificare la data, però è come per dire,
2: no,
1: così.
2: No, ce n'è già una l'anno prossimo, almeno in Spagna, in alcune zone del mondo.
1: Poi Simona, la gente è in vacanza, fa caldo, non hanno altro a cui pensare, ecco perché tutti a parlare di questo.
2: È vero, probabilmente in un altro periodo dell'anno in cui si è impegnati dal punto di vista lavorativo è molto più difficile, però è vero che ci sono situazioni che attraggono perché se ne parla tutti. Poi bisogna capire se ne parliamo tutti perché tutti siamo interessati, oppure, visto che ne parliamo tutti, in molti seguono questo argomento.
1: Vuoi cambiare argomento o ti leggo una vignetta, una battuta che
2: arriva dai
1: social? Ce l'ha mandata Paolo. Ero carico per l'eclissi, ma dopo 100 video che spiegano i danni agli occhi ho talmente paura che il sole non lo guardo nemmeno stamattina, neanche nel meteo in TV. Odio il papà di Pollon che porta al sole, non compro più il detersivo sole per sicurezza, evito anche le persone sole.
2: No, ha ragione. Io una cosa che voglio provare a fare, che ho visto e che mi ha entusiasmato da fare con i bambini, è prendere lo scolapasta,
1: sì,
2: e vedere la luce che passa attraverso i buchini dello scolapasta proiettata su un foglio o su un muro con la falce dell'eclisse che man mano diventa sempre più grande, perché tu la vedi
1: aspetta,
2: che guardare,
1: ho lo scolapasta in mano,
2: ecco,
1: non
2: guardare il sole, guarda dalla parte opposta, lascia che attraverso lo scolapasta
1: guardi l'ombra.
2: L'ombra dello scolapasta e quindi le lame di luce che va a formare lo scolapasta, ma potrebbe essere anche un foglio bucato o qualsiasi cosa che lascia passare della luce, e vedrete che praticamente il puntino classico che si osserva quando c'è qualcosa in cui passa la luce, nel periodo dell'eclisse vedrete la falce. Cioè, quindi viene rappresentata sul piccolo puntino di luce esattamente ciò che sta accadendo sul sole. Quindi al posto che guardare il sole, guardate l'ombra che cambia, riflessa su un muro, su una parete chiara, in modo tale da rimanere un po' affascinati. E con lo scolapasta diventa ancora più divertente, secondo me con i bambini potrebbe essere una bella opzione.
1: Ah, e non mi servono gli occhialini introvabili.
2: Soprattutto non rischi, perché davvero non fatelo. Mia mamma è già lì che dice, ma no, uso le lastre.
1: Ma no!
2: No.

0: pronti a regalarvi. Cosa facciamo prima? Gli sventolini o l'infradito, Davide?
1: L'infradito, dai, che così si è. Perché mi danno più l'idea d'estate.
0: Sì. Beh, ma guarda che anche lo sventolino quest'estate ti dava l'idea d'estate.
1: Sì, quello mi dà l'idea proprio di umidità, di caldo. Sì, già solo parlarmi sì. Mi fa venire caldo.
0: Però è simpatico, sta in tasca. Vabbè, regaliamo l'infradito. Io invece tu mi dici infradito, per me ormai è Davide van der Sproos quando canta Janez a pilotare l'infradito. Cioè, basta. Nella testa viaggiano assieme. Vi regaliamo l'infradito non a tutti quelli che adesso ci scrivono, ma ad alcuni che estrarremo. Attenzione, perché adesso vi facciamo una domanda, Cosa dovete scrivere sul messaggio? 076 321 1113 è il nostro numero. Voi ci scrivete nome, cognome, il vostro indirizzo completo, non solo la città, il vostro numero di telefono, sì, scrivetelo dentro nel messaggio. Poi ci dite anche se vorreste l'infradito taglia M, quindi la piccolina tra il 36 e il 39, o la L, che è quella tra il 40 e il 43. Ripeto il numero a cui scrivere: 076 321 1113, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, taglia delle infradito carine, bianche,
1: e chi
0: chic.
1: Ha il 46 non le può ordinare.
0: 46
1: conosco gente che ha delle fette al posto dei piedi.
0: Chiederò al segretariato se si può fare qualcosa, ma non lo so. Fanno tante cose le persone che si occupano del nostro segretariato, e le ringraziamo con affetto.
1: C'è chi ha già scritto senza la domanda.
0: Ma dobbiamo farvi prima calmi, dobbiamo farvi prima la domanda. La domanda a cui dovete rispondere nello stesso messaggio è...
1: Allora, aspetta che intanto dico, sì. Sandra, è perfetto quello che hai scritto, perché hai scritto nome, cognome, la via, hai scritto quindi l'indirizzo, il numero di telefono, la taglia, manca solo la risposta, quindi fai un copia e incolla e pronta a rispondere. Qual è l'oggetto di cui abbiamo parlato che può essere utilizzato per vedere in maniera indiretta l'eclisse solare stasera, proiettando attraverso i suoi buchi su un muro, su una parete bianca, quella che è la falce che andrà a formarsi? Scrivetelo allo 076
0: 321 1113, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono.
1: Scrivono, ma stanno già arrivando.
0: La taglia dell'infradito, e abbiamo detto che oggetto è che abbiamo usato. Oh, senti che canzone storica che sta arrivando.
1: Lo userete anche stasera, dai.
0: Molti sì. Volevi dire qualcosa su Don Raffaè?
1: Che ho assistito proprio negli scorsi giorni a una band cover di De André, bravissimi, e questa canzone rimane gettonatissima perché ha un ritmo, forse anche il contenuto in cui in qualche modo ci ritroviamo.
0: È difficile da imparare,
1: ed è
0: però,
1: difficilissima,
0: sì, sì.
1: Però il ritmo è coinvolgente e ci fa subito entrare in queste carceri viste in questo modo.
2: Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53 e al centesimo catenaccio. Alla sera mi sento una straccia, per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaè, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello, mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaè. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi che stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmazzi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, gradi.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio giù.

0: Ma tu la sai? La sapevi, Don Raffaele, a memoria? Sai tanto chiare?
1: A parte uè.
0: Uè. Da Meteo Svizzero Locarno Monti oggi ci risponde Lisa Moser, benvenuta.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, abbiamo sentito che forse cambieremo il grado di canicola, che è già comunque una parziale buona notizia, Lisa. Passiamo a canicola grado 3? Ci accontentiamo di poco,
2: sì, esatto.
0: Noi,
2: Esatto, è stato emesso proprio oggi alle 11, va praticamente... Diciamo, l'allerta canicola è stata prolungata, quindi questa è la brutta notizia. La buona notizia è che però il prolungamento ha subito un abbassamento del livello di allerta, quindi sarà valida, si passerà a livello 3 a partire dalle 20 di venerdì e interesserà poi ancora anche il fine settimana.
0: Andiamo alle previsioni per le prossime ore, Lisa.
2: Beh, le prossime ore in tutta la Svizzera trascorreranno generalmente serene, con cieli praticamente sgombri di nuvole, ad eccezione delle regioni lungo le Alpi. In particolare attenzione magari è da dare al sud, dove l'attività convettiva è stata un po' più pronunciata di quello che ci attendavamo questa mattina, con dei rovesci dei temporali che in questo momento stanno interessando le regioni lungo le Alpi, ma che non è escluso che possano spingersi anche un po' più verso sud e nelle prossime ore a tratti interessare anche il Ticino centrale, quindi si tratta comunque di un passaggio abbastanza rapido che dovrebbe attenuarsi nel giro delle prossime ore e poi dalla serata i cieli torneranno ad essere, diciamo, la nuvolosità inizierà a dissolversi e poi nella notte i cieli saranno sereni. Questo purtroppo non favorisce chi vuole andare a vedere le eclissi qua da noi al sud delle Alpi, perché la nuvolosità presente dove bisognerebbe osservare, quindi verso nord-ovest, è comunque piuttosto presente e quindi sarà... è sempre difficile un po' valutare poi quanto si riesce a vedere attraverso le nuvole, perché dipende da quanto sono spesse. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, continuiamo con tempo caratterizzato da questa zona di alta pressione, quindi una giornata che in tutto il paese trascorrerà soleggiata e ancora molto calda. Avremo ancora nel pomeriggio lo sviluppo di qualche cumulo sulle Alpi, che però domani non dovrebbe riuscire a portare a dei rovesci o temporali, quindi dovrebbe rimanere ovunque generalmente asciutto. Le temperature, come ho detto, sempre molto elevate, con le massime che sia al nord che al sud potranno raggiungere i 35 gradi, con punte locali che però potranno spingersi anche attorno ai 37-38 gradi.
0: Grazie Lisa Moser, buon lavoro a tutti voi di Meteo Svizzera, ciao!
2: Grazie, buona serata!

0: Stavo dicendo che c'è un incidente sulla tirata di Cadenazzo in direzione sud, appena successo, e il traffico si sta fermando. Una macchina capottata.
1: Grazie mille a Raffaella che ci ha informato, con lei anche Carlotta. Sono arrivati diversi messaggi allo 076 321 1113 che parlavano proprio di questo, non solo dell'infradito, anche oggi sommersi dai messaggi. Grazie davvero a tutti. C'è Tiziano Ferro, poi l'informazione.

0: Rete 1, le 17.
1: In studio Alberto Andreani con le notizie. Diverse decisioni del Consiglio federale sono oggi in primo piano, a iniziare dall'introduzione di multe per le banche inadempienti e la restituzione dei bonus in caso di infrazioni alla regolamentazione bancaria. Misure poste in consultazione dal governo per scongiurare future crisi simili a quella di Credit Suisse scoppiata 3 anni fa. Berna prevede anche nuove competenze per l'autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari. Uno degli obiettivi è di responsabilizzare maggiormente i vertici delle grandi banche di rilevanza sistemica. Per i dettagli di questa tappa sentiamo Giampaolo Driussi da Palazzo Federale.
2: È una seconda parte perché la prima, quella che più sta facendo discutere le nuove norme sui fondi propri, è praticamente già in Parlamento. Intanto va detto che se i fondi propri concernono in pratica la sola UBS, i provvedimenti odierni andranno a toccare anche Raiffeisen, PostFinance e Banca Cantonale di Zurigo. Qui siamo all'apertura della consultazione che si chiuderà in novembre. Il messaggio al Parlamento arriverà nel 2027. I provvedimenti più importanti sono una chiara definizione delle responsabilità manageriali, il differimento o la restituzione dei bonus in caso di comportamenti inappropriati, la possibilità per la FINMA, l'autorità di vigilanza, di infliggere multe in presenza di infrazioni o penalità in caso di ritardi nelle misure ordinate, l'estensione dell'accesso in caso di necessità alla liquidità della Banca Nazionale e piani rinnovati di stabilizzazione e risoluzione delle banche.
1: Nella sua seduta il governo ha poi deciso di appoggiare la proposta di mettere un limite massimo agli stipendi dei dirigenti delle casse malati, anche se ciò non avrà effetti concreti sui premi dell'assicurazione di base. Ce ne parla Alan Crameri.

0: I direttori delle maggiori casse malati guadagnano quasi 1 milione di franchi all'anno. Abbondanti anche le retribuzioni per l'impegno relativamente contenuto di alcuni membri di consigli d'amministrazione. Per evitare remunerazioni ritenute eccessive, le commissioni che in Parlamento si occupano di sanità hanno fatto una prima proposta, piuttosto tecnica. Il Consiglio federale oggi propone invece un meccanismo più semplice. I dirigenti non potranno guadagnare più di un consigliere federale, circa 480.000 franchi all'anno. In pratica però l'effetto sarà limitato, infatti gli stipendi versati comprendono anche la parte relativa alle assicurazioni complementari non coperte dalla legge sull'assicurazione di base, quindi quegli stipendi di quasi 1 milione non si dimezzeranno per forza. Secondo i dati disponibili sono pochi i manager che già oggi superano questa soglia. In Parlamento una minoranza di sinistra tenterà di intervenire anche su questa parte o di scorporare le strutture assicurative. Il governo invece spera che gli assicuratori moderino volontariamente il totale delle retribuzioni grazie a un nuovo obbligo di trasparenza. Di ogni dirigente bisognerà sapere quanto guadagna e per quale percentuale di lavoro. L'impatto sui premi però sarà minimo. Il totale delle retribuzioni di tutti i dirigenti delle casse malati è inferiore allo 0,1% dei premi versati. Per finanziarle, ogni assicurato paga in media 24 centesimi al mese.
1: E sempre il Consiglio federale vuole limitare l'introduzione disordinata del limite di velocità di 30 km orari nelle città. Il governo teme che queste zone determinino uno spostamento del traffico in transito verso i quartieri residenziali. Per questo motivo le autorità comunali dovranno presentare perizie tecniche prima di abbassare il limite a 30 all'ora. 3 giorni di lutto sono stati decretati in Colombia per le oltre 200 vittime del terremoto di lunedì. Aiuti sono in arrivo da almeno 12 paesi e le prossime 24 ore saranno decisive per localizzare eventuali sopravvissuti che si trovano ancora sotto le macerie. La Svizzera ha intanto stanziato 1 milione di franchi per aiutare la popolazione colombiana. Infine ancora un arresto in Ticino per una truffa telefonica. Questa volta è stato fermato un 21enne tunisino residente in Italia che si spacciava per addetto del settore medico e chiedeva alla sua vittima un'importante somma di denaro per curare un parente malato di quest'ultima. La polizia cantonale segnala che il giovane è stato fermato sabato nel Luganese. Le previsioni meteo per domani indicano bel tempo con formazione di cumuli dal pomeriggio. Questa sera invece non esclusi locali rovesci che potrebbero anche guastare lo spettacolo dell'eclissi solare. Appuntamento col cielo verso le 20:20.
2: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 4 km a partire da Airolo, conseguenti attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, la corsia preferenziale Cupra è aperta. A nord delle Alpi, rallentamenti sulla A2 tra Altdorf e la Galleria del Selisberg in direzione di Lucerna. Tra il Canton Zurigo e il Canton Argovia, code e ritardi di almeno 45 minuti tra il raccordo della Limmattal e la Galleria del Bareg in direzione di Berna a causa di un precedente veicolo in avaria. Rete 1.

0: Siamo ancora Davide Riva e Elisa Manca con voi fino alle 18. Poco fa vi abbiamo diffuso il bollettino ufficiale di Via Swiss. Ci avete però segnalato un incidente tra Camorino e Sant'Antonino in direzione Sant'Antonino. Al momento però ci arrivava questo messaggio già alcuni minuti fa. Si passa ma si sta già formando colonna. Un'altra di voi con un messaggio audio ci diceva che si era proprio ribaltata un'automobile. Insomma, come ci arriva la conferma ufficiale, sapete, il passaggio è polizia che comunica Via Swiss, che dirà a noi un bollettino e vi facciamo sapere.
1: Io riprendo invece l'argomento che abbiamo utilizzato all'inizio per il classico momento montagna, perché Adriano ci ha scritto.
0: Siamo già nel momento montagna,
1: sì,
0: dai.
1: Perché siamo già nella seconda ora, quindi sì. Adriano prima ci aveva scritto: a me stupisce, ma inizia a essere rassegnazione la maleducazione di chi si reca in montagna lasciando quale biglietto da visita, rifiuti ed affini. Infatti la vera regola della montagna è: porta via tutto ciò che tu hai portato in montagna, e se puoi magari quando arrivi in capanna chiedi anche se hanno bisogno di portare via qualcosa, perché ogni cosa che in capanna, solitamente quelle più in alto, devono portare via poi costa attraverso l'elicottero, quindi si può anche dare una mano dicendo: avete un sacchettino, qualcosa che deve essere portato a valle? Può essere un gesto di galanteria. E mi collego a questo per parlare di alcune cose che capitano in montagna. In questi mesi abbiamo parlato spesso di quelli che possono essere degli approdi, delle vette, della volontà di arrivare in cima, e non è un caso, perché il cervello memorizza meglio quando tu hai fatto fatica. Sono i grandi insegnamenti anche dei nonni: apprezzi le cose quando dietro c'è un lavoro, quando c'è una
0: se
1: fatica,
0: te lo devi
1: quando
0: sudare, c'è il sudore. Certo.
1: Ma non è solo un modo di dire, proprio la scienza ha dimostrato che la fatica che tu fai dà un valore aggiunto a ciò che poi osservi o raggiungi. È per quello che la vetta ha un significato speciale. Tu il panorama puoi vederlo anche da una funivia, però non è la stessa cosa. Se tu hai sudato per arrivarci, tu apprezzi ciò che hai fatto. Un'altra cosa che accade spesso quando siamo in montagna: fotografiamo tutto, facciamo un sacco di fotografie molto molto simili, e anche questo è spiegabile, cioè il fatto che non vogliamo perdere quei momenti che stiamo godendo. Una foto per noi è come rafforzare un ricordo, quindi la fotografiamo magari anche più volte, da più prospettive, per fare in modo che non si dimentichi. È bello, lo stiamo vivendo, la testa ci dice allora immortalalo, che così rimarrà per sempre. La terza cosa che si nota in montagna è che la gente si saluta di più. Tutti si danno del tu, ciao, quando ci vediamo. Perché questo accade? Ci avete mai fatto caso? Non solo perché condividiamo la stessa passione, ma perché siamo vestiti anche tutti in maniera simile. Quando tu sei in città è facile riconoscere, in base all'abito che stai indossando, il ceto sociale o in alcuni casi anche la funzione, perché magari sei in un ospedale, il camice fa la differenza per un dottore, oppure in altri contesti ciò che indossi cambia anche il rapporto tra le persone. Quando sei in montagna siamo tutti vestiti più o meno nello stesso modo, quindi viene più naturale dirsi ciao perché siamo tutti allo stesso livello. Sono tutti punti importanti della montagna, ma quello più assolutamente essenziale è: non lasciate niente, riportate a casa tutto quello che avete portato in cima e chiedete magari in capanna se hanno bisogno di portare qualcosa a valle.

0: Lui è Jean Paul Young, Love is in the air. Ma allora, in realtà con voi via messaggio stavamo ancora riflettendo su questa questione di rifiuti in montagna, salutarsi in montagna. Vedo che alcune regole che persino io, che lo sai che non sono una grandissima esperta della montagna, lo davo per dato, no? Ci si saluta in montagna. Invece tu mi dicevi che non per tutti è la stessa cosa.
1: Non è sempre così, dipende in che zone vai, certo. Dipende anche dalle persone. Spesso trovi per altri che ti salutano e quello è un piacere, magari con cui condividi anche, soprattutto se stai salendo rispetto a chi sta scendendo, vedi dei volti più sorridenti in discesa rispetto a chi sta salendo, perché più è il pendio è ripido e più ovviamente c'è una fatica che devi condividere in qualche modo anche solo con il sogghigno verso chi sta incrociando la tua strada. Sono arrivate anche delle belle immagini legate alle tracce. Sì. Cerco sempre di capire infatti anche quali sono le tracce che magari trovo soprattutto d'inverno sulla neve a chi stanno appartenendo, e quella è una cosa molto interessante. E poi ci sono tante belle frasi legate a questo mondo che fanno sempre piacere, perché vuol dire che toccare l'aspetto della montagna tocca molte persone, quindi stiamo trattando un argomento che ci accomuna molto, forse perché nasciamo con le montagne intorno e quindi diventano un po' anche qualcosa che sono nel nostro DNA comportamentale. Stavo pensando proprio al concetto della fotografia di montagna, quelle che faremo stasera con l'eclisse, e mi domandavo, in realtà è interessante ragionare sul fatto che quando tu fai una fotografia tu stai cercando di fermare il tempo, cioè immortali quell'istante, però in realtà una fotografia è molto più interessante quando la rivedi a posteriori, perché ti fa ripensare a come stavi in quel momento più che a ciò che hai visto, perché se tu riprendi una fotografia magari di tanti anni, più c'è dilatazione del tempo da quando l'hai scattata a quando tu la rivedi, non è più ciò che c'è sulla fotografia che è importante, ma la sensazione di come tu eri in quel periodo. Quindi la fotografia, noi pensiamo sempre che sia un'istantanea dell'esterno, in realtà più passa il tempo e più è un'immagine dell'interno, di come eravamo noi, di come ci sentivamo e di come siamo cambiati.
2: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero un amore,

0: Rolling Stone per introdurre la nostra pagina sportiva che anticipa i contenuti di Rete 1 Sport alle 18.40 circa. Paolo Laurenti, ciao.
1: Un bel lancio quindi in musica. Ciao, buonasera.
0: Sempre splendidamente accompagnato dalla musica. Io vedo che Rete 1, che RSI.ch/sport mette tante notizie nella home page, naturalmente c'è Noè Ponti. Scorro appena più in basso e vedo Roger Federer non è più miliardario.
1: Infatti ho pensato di inviargli 10 franchi.
2: Per io ho fatto lo stesso perché sono scesi del 19% le azioni della marca di abbigliamento e scarpe che lui ha comprato un 2-3% di azioni, che sono salite tantissimo, ma nell'ultimo report penso abbiano mostrato la trimestrale che non ha soddisfatto gli analisti e quindi è scesa in maniera vertiginosa.
1: Uniamoci per sostenere
2: Roger, insomma. Ci dispiace, se vuoi un caffè te lo lasciamo pagato al bar.
0: Il caffè sospeso. Ho l'impressione che però Rete 1 Sport non parlate
1: no, esattamente. Parleremo di nuoto e di atletica soprattutto, perché ormai questa settimana è contraddistinta dagli europei di nuoto, appunto, di Parigi e di atletica a Birmingham. Poi perché alle 19.33 c'è la semifinale dei 100 delfino. Noè Ponti sarà in acqua questa mattina, insomma, ha fatto vedere, ha messo nelle bracciate tutta la rabbia di ieri.
0: Ne ha fatti 4 e ha finito la vasca.
1: Infatti, ha fatto segnare il miglior tempo delle batterie in 50-47, appunto alle 19.33 ci saranno le semifinali e poi domani la finale dei 100 delfino. C'è stato anche il debutto di un altro ticinese, sempre centro delfino, Enrico Sottile. Non è andata bene, nonostante lui abbia nuotato il tempo, il proprio personale, abbia migliorato il suo personale 53,96, però ha mancato l'accesso appunto al turno successivo. E poi un motivo di interesse anche sempre in diretta su RSI La 2 questa sera, l'atletica, come dicevo, perché scende in pista Mujinga Kambunji nei 200 metri, lei che torna insomma in una grande competizione dopo la maternità, gareggerà in qualità di detentrice del titolo, quindi vedremo in quali condizioni sarà dopo un momento insomma che anche lei stessa, quando ha ripreso a correre, dice ha portato tante emozioni, ma ovviamente bisogna recuperare un po' di terreno perso. Una breve anche di calcio, perché stasera si assegnerà il primo trofeo internazionale alle 21, infatti c'è la finale di Supercoppa europea tra il Paris Saint-Germain, che ha vinto l'ultima edizione della Champions League, e l'Aston Villa, che ha vinto l'ultima edizione Europa League. Aston Villa che però non potrà ancora inserire in formazione Joan Manzambi, lo svizzero che è stato acquistato dall'Aston Villa. È il calciatore svizzero più pagato della storia e anche della storia dell'Aston Villa. Ancora l'infortunio, reduce dall'infortunio subito durante i mondiali in allenamento, che gli aveva impedito tra l'altro di giocare anche con la Svizzera, sia contro la Colombia sia contro l'Argentina. Sta recuperando, ma non è ancora pronto per questa sua nuova avventura con l'Aston Villa.
0: Va bene, Paolo Laurenti, ci sentiamo più tardi. Appuntamento 18.40, abbiamo detto Noè Ponti 19.33. Piacciono questi numeri precisi.
2: Oggi tutto scalettato.
1: E sono anche molto precisi.
2: 20.17, l'eclisse, l'apice. Sì. Ormai abbiamo un'agenda praticamente al minuto.
1: Prima Ponti e poi l'eclisse.
0: Grazie Paolo Laurenti, buon lavoro serata. A voi, ci sentiamo dopo. Ci trasferiamo a Vienna, dove troviamo Diana Gatto.
3: Tra Sant'Antonino e Cadenazzo, forti rallentamenti in direzione di Locarno a causa di un incidente. Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 3 km a partire da Airolo con attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. A nord delle Alpi, traffico congestionato sulla A2 tra Altdorf e la Galleria del Selisberg, così come a partire da Lopper in direzione di Lucerna. Nel cantone Argovia, sulla A1, tra Arau Ovest e Lenzburg, code di almeno 30 minuti in direzione di Zurigo a causa di un incidente. Nella direzione opposta, invece, ritardi di almeno 45 minuti tra il raccordo della Limmattal e Arau Est. Ricordiamo infine che questa notte la Galleria del San Gottardo sarà chiusa in entrambe le direzioni dalle 23 alle 5 del mattino a causa di lavori stradali. I trasporti speciali possono circolare questa notte.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: che alla fine lo canticchio un po' sempre.
1: No, ti viene da cantarla, però mi sono sempre chiesto come sia nata questa canzone. Cioè, io rinascerò cervo a primavera. Non lo
0: ma
1: so.
0: Senti, guarda che è molto diegetico. Senti che termine. Con quello che stavamo raccontando, parlavamo della montagna, le passeggiate, le tracce, le fotografie che ci stavano arrivando allo 076-321-1113. Dai, no, ci sta.
1: Arrivano tanti messaggi, questo è molto bello. E volevo condividere con voi un esperimento che è stato fatto, tra l'altro qua a Milano, nella metropolitana di Milano, in cui hanno dimostrato come il cervello ogni tanto ha bisogno di qualcosa di inaspettato per cambiare il proprio atteggiamento.
0: It takes a fool to remain sane.
1: Tu pensa, allora, sì. L'esperimento era questo: metropolitana, sale una donna incinta, quante persone lasciano il posto a questa donna incinta? Secondo te qual è stata la percentuale?
0: Ma non lo so, in percentuale sul 100?
1: In percentuale, sì.
0: Non lo so, il 5%.
1: Il 37%, quindi
0: buono,
1: era abbastanza alto.
0: Buono.
1: Poi hanno provato a far salire la stessa persona,
0: sì?
1: Accompagnata da uno vestito da Batman, che non c'entrava nulla ovviamente, una cosa però inaspettata.
0: Sì.
1: La percentuale è salita al 67%.
0: Batman
1: e insieme alla donna incinta.
0: Ma Batman ha attirato l'attenzione e quindi anche sulla signora incinta.
1: Poteva
0: no?
1: essere quello, esatto. Infatti hanno provato poi anche con altri personaggi, perché dice magari Batman...
0: E se era Hulk? Cioè...
1: No, l'hanno provato anche con altri personaggi, perché dice magari Batman ti ha creato un po' di timore, l'hai fatto perché per la reazione di Batman. Invece l'hanno fatto anche con personaggi minori, ma l'elemento inaspettato ha fatto scattare nel cervello quel senso di gentilezza che noi diamo per scontato. Quando noi facciamo delle cose in automatico, magari non facciamo quel gesto. Quante volte ti è capitato che stai guidando in auto e sei distratta magari sui pensieri e non hai fatto passare qualcuno sulle strisce pedonali? Mentre se invece c'è una situazione che catalizza la tua attenzione, allora sei più propensa ad essere gentile. È una cosa strana del cervello, però il cervello, quando va sulla stessa strada, quando ha una routine, diventa meno gentile rispetto a quando invece è appena accaduto qualcosa di inaspettato. Non si sa ancora spiegare come mai sia nato questo, però è un dato su cui si può analizzare, potrebbe essere utile forse per porre attenzione su certe zone pericolose, magari prima di un incrocio pericoloso o una situazione che può creare disagio, mettere qualcosa che gli automobilisti non si aspettano.
0: Io mi ricordo
1: un cartellone
0: che
1: strano,
0: qualche
1: esempio.
0: Anno fa, in una delle operazioni di sensibilizzazione per non guidare troppo velocemente, avevano messo in cima alla Ceneri un personaggio vestito con tipo delle ali da angelo, molto vistoso, che fermava
1: slow
0: la gente
1: down,
0: down, e ci diceva di andare io andavo già piano, però come dici tu, vedi quello, rallenti, guardi, dici ma cosa sta succedendo.
1: Però immagina di vederlo proprio dal vivo, non solo su un cartellone, un personaggio
0: no,
1: così.
0: Io l'ho visto lui proprio, non il cartello, lui c'era lui. Per alcuni giorni, credo, le operazioni di sensibilizzazione, era proprio una persona che ti fermava e tu dici adesso lo investo,
1: vedi,
0: aiuto.
1: È la dimostrazione pratica che effettivamente il cervello ha bisogno di qualcosa di inaspettato per tornare a essere quello per cui è stato creato. Quindi la gentilezza fa parte del nostro essere, la dimentichiamo quando siamo immersi nella routine.
0: E comunque io ho capito che se entra sull'autobus Paperino o Superman lo devo far sedere, è quello che volevi dirmi, vero?

0: Allora Davide, ho un'idea. Dobbiamo fare una trasmissione a parte dove gli ascoltatori ci mandano le loro gite in montagna con foto, con suggerimenti da chiederti, tracciati, eccetera, eccetera, e tu rispondi.
1: No, che bello, arrivano delle foto del lago di dentro.
0: Una rubrica puntuale la facciamo.
1: Bellissimo, dei loro tragitti, delle cose che hanno visto, perché è proprio quello, cioè la montagna è condivisione, cioè se tu vai in un posto ma non lo puoi raccontare, non vale solo per la montagna, vale anche per le nostre vite. Cioè noi abbiamo bisogno di sapere che qualcosa rimarrà del nostro passaggio, quindi a volte poterlo condividere è l'attimo, pensa quando invece c'è in ballo una vita, il fatto di poter lasciare un insegnamento, comunque un ricordo, un'eternità in qualche modo anche nelle persone che ci stanno accanto. Adesso noi siamo quasi in chiusura di questa puntata, però c'era una cosa che volevo dire fin dall'inizio legata all'eclisse, poi chiudo, non è legata a ciò che accadrà ma è proprio legata al concetto del sole e della parola, perché la parola eclissi vuol dire fondamentalmente abbandono, la mancanza, la sparizione, cioè i nostri antenati non stavano lì a darsi una grande spiegazione ma vedevano sparire qualcosa che poi tornava e da lì hanno dato il nome a quello che è il fenomeno che stasera noi andremo ad osservare. Ma la cosa che mi lascia basito nel senso positivo, che mi stupisce, ecco, tornando alla parola che abbiamo chiesto all'inizio, che cosa vi stupisce, è pensare che ogni singolo fotone, cioè che arriva sulla nostra pelle, ogni raggio solare ci mette solo 8 minuti a partire dalla corona del sole, quella che vedremo all'esterno dell'eclissi proprio stasera, per arrivare fino sulla nostra pelle, ma per crearsi partendo dal nucleo, quindi con questa fusione termonucleare, per poi riuscire a uscire dai meandri del sole, arrivare in cima e partire, ci mette 900.000 anni, quasi quasi un milione d'anni, per una questione di fisica, di tragitti, cioè come se fosse intrappolata e per dei movimenti all'interno di questa massa gassosa, perché in realtà parliamo della crosta del sole, dell'esterno del sole, ma è una massa gassosa, ci mette quasi un milione di anni. Una volta arrivata in superficie, in soli 8 minuti arriva sul nostro corpo, e quindi ogni volta che sentiamo un po' di calore, sentiamo quel piacere di un raggio solare, pensate che ci ha messo un milione di anni ed è arrivato apposta per voi.

0: raccordo della Limmatal e Arau Est. Siamo praticamente al momento dei saluti, abbiamo ancora un minutino, vogliamo fare un riassunto, ma io volevo dire quello che succede domani.
1: Un'anticipazione.
0: Bravo.
1: Allora domani sarò in esterno, domani andrò a fare un viaggio sulla Battello per cercare di ripartire e rilanciare un po' i laghi e i monti di cui abbiamo parlato tanto in queste settimane, anche perché sarà il mio penultimo giorno, poi venerdì ci saluteremo.
0: Ma
1: poi,
0: come?
1: Poi ricomincerò con Siamo Fuori il 31 di agosto, quindi ci vedremo sulla 1 tutti i giorni dal lunedì al venerdì intorno alle 17. Però abbiamo parlato oggi di stupore, abbiamo parlato in parte anche di quello che accadrà, ovviamente l'eclisse di questa serata, ma soprattutto del piacere di stare insieme, delle emozioni, delle fotografie, della montagna e della radio, che è quel mezzo che ci permette di venire in contatto con voi. Allora vorrei lasciarvi con questa frase, perché ho riflettuto: che cos'è la radio? La radio è quella voce che entra in una stanza senza bussare.
0: È stato un piacere tenervi compagnia. Meteo è 6 di sera e poi vi racconteremo a modo nostro, se potremo, se le condizioni meteo lo permetteranno, l'eclisse parziale di sole. Ci risentiamo domani.
2: Buonasera a tutti voi. Le previsioni per domani, giovedì 13 agosto, confermano un'altra giornata con tempo soleggiato in tutta la Svizzera e sarà sempre caldo. Ci sarà qualche cumulo, ma rimarrà principalmente asciutto. Le temperature minime saranno comprese tra i 18 e i 23 gradi e le massime risaliranno attorno ai 35. Per oggi è tutto. Buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
4: Il Consiglio federale vuole che i vertici delle banche svizzere si assumano più responsabilità in caso di crisi. Per questo ha posto in consultazione oggi una serie di misure, tra cui anche multe alle banche per evitare altre crisi come quella che fecero cadere Credit Suisse. Buonasera ad Alessandro Bruggini. È sempre a Berna il capo del Dipartimento dell'Ambiente, Albert Rösti, si è espresso sulle difficoltà che molti settori economici stanno affrontando a causa della siccità prolungata e ha detto in sostanza che la Svizzera ha le risorse per affrontarla e non servono misure di emergenza. Questo è anche il giorno dell'eclisse. Noi ci collegheremo con chi dal Ticino è andato fino in Spagna per assistervi, Spagna che è il posto dove l'oscuramento del sole sarà completo, e poi ci soffermeremo sugli aspetti scientifici di questo fenomeno con Renzo Ramelli.
5: Guarderò la corona solare, a ogni eclisse ha una forma diversa e alcuni pianeti vicino al Sole, anche le stelle più luminose, indipendentemente dal punto di vista scientifico, un momento unico.
4: Renzo Ramelli, lo ricordiamo, è vice direttore dell'Istituto Ricerche Solari a Locarno, e a Locarno ci resteremo per andare al Festival del Film. Oggi è il giorno della politica ticinese, che nel festival investe diverse milioni di franchi, soldi pubblici, e conosceremo due giovani registi ticinesi che partecipano al concorso nazionale Pardi di domani. La cronaca estera invece racconta di 200 persone che a Roma vivono per strada da un paio di settimane, e questo dopo che il palazzo che avevano occupato abusivamente diversi anni fa è stato sgomberato. Multe alle banche e bonus da restituire in caso di infrazioni, ma anche un migliore accesso alla liquidità della BNS, la Banca Nazionale Svizzera. Il Consiglio federale mette in consultazione la seconda parte della nuova regolamentazione Too Big to Fail, il dispositivo che vuole prevenire una nuova crisi sul modello di quelle di Credit Suisse. Le modifiche muovono fra l'altro dalle conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla vicenda. Giampaolo Driussi, sei il nostro corrispondente a Berna, inquadraci la tappa odierna.
6: È una seconda parte perché la prima, quella che più sta facendo discutere le nuove norme sui fondi propri, è praticamente già in Parlamento. Intanto va detto che se i fondi propri concernono in pratica la sola UBS, i provvedimenti odierni andranno a toccare anche Raiffeisen, PostFinance e Banca Cantonale di Zurigo. Qui siamo all'apertura della consultazione che si chiuderà in novembre. Il messaggio al Parlamento arriverà nel 2027. I provvedimenti più importanti sono una chiara definizione delle responsabilità manageriali materiali, il differimento o la restituzione dei bonus in caso di comportamenti inappropriati.

0: espropriati la possibilità per la FINMA, l'autorità di vigilanza, di infliggere multe in presenza di infrazioni o penalità in caso di ritardi nelle misure ordinate, l'estensione dell'accesso in caso di necessità alla liquidità della Banca Nazionale e piani rinnovati di stabilizzazione e risoluzione delle banche.
1: Si tratta in sostanza di strumenti in buona parte già conosciuti all'estero e applicati da altre importanti piazze finanziarie.
0: Molto ben conosciuti, addirittura le multe della vigilanza solo in Svizzera non ci sono, il regime di responsabilità è applicato in Irlanda, Regno Unito, Hong Kong, Singapore e Australia, sulle remunerazioni l'Unione Europea si spinge anche oltre. Questi e altri esempi sono stati portati da Daniela Stoffel, segretaria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, per far capire che non si sta parlando dell'esagerazione svizzera, il cosiddetto Swiss finish, ma di qualcosa di ben collaudato. A questo punto ho chiesto perché solo adesso ci si pensa, per capire quindi se eventuali proposte erano già state formulate in passato e se si erano scontrate col settore bancario.
2: Das ist eine Mischung zwischen welche Lehren zieht man wann, mit welcher Dringlichkeit und was ist der politische Wille sie umzusetzen.
0: E Daniela Stoffel ha risposto: è una combinazione di fattori. Quali insegnamenti si traggono da quale evento, in quale momento, con quale urgenza e con quale volontà politica di metterli in pratica? Mentre la consigliera federale Karin Keller-Sutter ha affermato, e la sentiamo, direi che il settore ha certamente svolto un'attività di lobbying piuttosto efficace.
3: Ich würde jetzt einmal sagen, dass die Branche sicherlich relativ effizientes Lobbying immer betrieben hat, oder?
1: Un'ultima domanda: con queste misure, se fossero già state applicate, la crisi Credit Suisse sarebbe stata evitata?
0: Karin Keller-Sutter ha risposto di no, queste sono misure preventive, ma quella che più di altre avrebbe aiutato, ha detto, sarebbe stata la nuova norma sui fondi propri. È quella di cui parlavamo all'inizio, a terreno di scontro, fra l'altro senza esclusione di colpi o quasi, fra lei e Sergio Ermotti, quella che obbligherebbe UBS a coprire interamente con fondi propri le partecipazioni in filiali estere. Dovrebbe arrivare al Consiglio degli Stati la prossima sessione, ieri ennesima fumata nera dalla Commissione preparatoria che sta cercando alternative. Quanto dichiarato oggi da Keller-Sutter è probabilmente da leggere anche come strategia di lobbying, in questo caso comunicativo, proprio in questo contesto.
1: Gianpaolo Driussi da Berna sul nuovo dispositivo Too Big to Fail, troppo grande per fallire per le banche sistemiche. Non si sono fatte attendere le reazioni a questa seconda parte di misure per regolare il settore bancario. Paola Latorre, sei in studio con me, partiamo dal settore bancario.
4: Sì, e partiamo dall'Unione delle Banche Cantonali Svizzere, che ritiene le misure eccessive. Si tratta di inasprimenti di ampia portata che toccano istituti che non sono stati né la causa né il motore della crisi di Credit Suisse. Una regolamentazione indifferenziata ed eccessiva, si legge in una nota, indebolirebbe la diversità e la competitività della piazza finanziaria elvetica. Sulla stessa lunghezza d'onda l'Associazione Svizzera dei Banchieri. Swiss Banking ritiene infatti che il pacchetto di misure sia troppo ampio. Come si legge in un comunicato, l'associazione vorrebbe piuttosto una regolamentazione che intervenga dove sussistono rischi effettivi e che apporti un contributo comprovato alla stabilità finanziaria. E ciò vale in particolare nel contesto attuale, con incertezze geopolitiche e con una concorrenza internazionale sempre più agguerrita tra le piazze finanziarie. Alcune di queste, sottolinea l'associazione, riducono la regolamentazione e rafforzano in modo mirato la propria competitività. E così, e quindi conclude Swiss Banking, la Svizzera non deve indebolire inutilmente le proprie condizioni quadro. La nuova regolamentazione, l'abbiamo sentito, da ulteriori strumenti alla FINMA, con il rischio, secondo Swiss Banking, che l'autorità di vigilanza diventi una super autorità. Sarebbe invece meglio concentrarsi sull'applicazione degli strumenti già a disposizione, perché rileva l'Associazione dei Banchieri, durante la crisi di Credit Suisse l'autorità di vigilanza dei mercati finanziari non ha sfruttato appieno gli strumenti a sua disposizione.
1: Paola, anche l'autorità federale di vigilanza, la FINMA, ha preso posizione oggi.
4: Sì, e sostiene le misure proposte dal Consiglio federale, definendole fondamentali per rafforzare la stabilità bancaria e la reputazione della piazza finanziaria svizzera. In particolare la FINMA sostiene l'introduzione di diversi strumenti a carattere preventivo e disciplinare. Ha messo in guardia però dal rischio di indebolire le proposte nel corso del processo politico. Favorevole al nuovo pacchetto di misure anche la Banca Nazionale Svizzera, che mette in evidenza che questo progetto impone alle banche di rilevanza sistemica e a quelle di medie dimensioni di trasferire i propri attivi a titolo di garanzia se volessero avere accesso al sostegno di liquidità della Banca Nazionale Svizzera.
1: Ancora Berna, ancora il Consiglio federale, e questa volta parliamo del problema della persistente siccità generata dalla lunga ondata di calore che preoccupa proprio il governo svizzero, che però non intende adottare misure d'emergenza. A confermarlo oggi è stato il responsabile del Dipartimento dell'Ambiente Albert Rösti, secondo cui, malgrado alcune difficoltà regionali, la situazione può essere gestita con gli strumenti ordinari. Ci racconta Anna Valenti.
5: Der Bundesrat betroffen ist von dieser Situation. Wir haben nicht nur Rekorde.
6: Il Consiglio federale è colpito da questa situazione, non solo dai record di temperatura, ma soprattutto dalla durata eccezionale di questa ondata di calore, di cui non si riesce ancora a prevedere la fine. Albert Rösti è cosciente della situazione, monitorata da vicino dal suo dipartimento, e per quanto eccezionale assicura che il quadro in Svizzera non è così grave da esigere misure straordinarie. Gli strumenti ordinari bastano, ribadisce il responsabile del Dipartimento dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni. E questo perché, anche se a livelli critici, l'approvvigionamento idrico è ancora garantito. Ci sono carenze regionali, certo, ma non a livello nazionale. Sul fronte energetico poi la situazione resta sotto controllo, nonostante il livello basso del Reno in Germania complichi le consegne dei carburanti. Rösti relativizza ricordando che solo l'8% degli idrocarburi importati arrivano via Reno a Basilea.
5: Allerdings, was ich vielleicht sagen kann, der Rhein, der Zufluss vom Rhein bringt 8% der Energie, also den.
6: Tuttavia, a chiedere misure straordinarie, immediate ma anche di più lungo respiro, sono proprio i contadini svizzeri, molti dei quali costituiscono la base del partito di Rösti, l'UDC, oggi suoi maggiori critici. Critiche che Rösti non teme. Riconosce le difficoltà dei coltivatori, soprattutto negli alpeggi rimasti senza acqua, ma sottolinea le misure adottate per venire loro in aiuto, ad esempio con gli elicotteri dell'esercito a portare acqua. Le colture sono sotto stress, i foraggi scarseggiano, alcune regioni registrano carenze importanti, ma per il responsabile dell'ambiente la situazione resta gestibile. I cantoni hanno attivato le misure locali e la Confederazione monitora costantemente l'evoluzione. Il suo dipartimento sta comunque preparando un documento con possibili interventi aggiuntivi qualora la siccità dovesse aggravarsi.
5: Das Bundesamt für Umwelt hat vom Bundesrat, oder mein Departement vom Bundesrat, eine Wasserstrategie zu erarbeiten.
6: Ma cosa dovrebbe accadere affinché il Consiglio federale adotti misure straordinarie d'emergenza, come stanno facendo altri stati?
5: Wenn wir jetzt plötzlich eine schweizweite Wasserknappheit hätten.
6: Una situazione straordinaria, afferma Rösti, sarebbe necessaria solo se avessimo una penura d'acqua che colpisce l'intero paese, non solo regioni o settori. Insomma, solo se la siccità diventa vera e propria crisi idrica.
1: Questa è la politica nazionale, che adesso mettiamo da parte, perché questa sera, poco dopo le 8:15, si ripropone un fenomeno celeste che da sempre affascina l'uomo e gli incute o incuteva anche un certo timore. Tra poche ore la Luna si posizionerà davanti al Sole, un'eclisse che sarà osservabile anche alle nostre latitudini, anche se parziale. Sarà invece totale nella parte settentrionale della Spagna, dove si trova, per piacere, non per lavoro, il nostro collega di redazione Luca Berti. Luca Berti, come tanti, è un appassionato di astri e fenomeni celesti e ha deciso di partire e andare a Burgos, nella zona settentrionale della Spagna, dove, come dicevo prima, l'eclisse sarà completa. Luca, possiamo immaginare che siate in tanti, dato che è di oggi la notizia di 500.000 di turisti giunti in Spagna nelle ultime ore solo per vedere l'eclissi, con relativo importante impatto economico. Allora, ci dici dove sei esattamente e qual è la situazione in cui ti trovi?
7: Allora, qui ce ne sono 200 di quel 500.000, 200 persone. Ci troviamo a 40 chilometri a ovest di Burgos, quindi appunto siamo nel nord della Spagna. Per la precisione, su una collina. Allora, per darvi un po' l'immagine, è una collina che domina una cittadina, Castrojeriz, la classica cittadina di queste regioni. Tutto attorno campi per lo più in questo momento sferzati dal vento e asciugati dal sole, e attorno ci sono anche archeologici che caratterizzano questa regione. Perché siamo qui? Perché siamo qui? Perché tra poco più di due ore, lo dicevate, proprio da qui passerà l'ombra della Luna, il tutto durerà poco più di 1 minuto e 40 secondi, un'ombra che avrei prima interessato, avrei cominciato ad oscurare già alle 19 l'estremo nord della Russia e poi si avvicinerà a questa posizione a 1700 km all'ora, attraverserà Groenlandia, Islanda, per poi arrivare qui da noi attraversando poi tutta la Spagna e finendo la sua corsa, diciamo così, nel Mediterraneo dopo aver passato una zona che indicativamente è tra Valencia e Barcellona.
1: Ecco, gli appassionati come te, mi permetto, qualcuno ti definirebbe simpaticamente un nerd, non si limitano a mettere gli occhialini per osservare il sole. Tu cosa hai portato da casa?
7: Allora, io ho portato gli occhialini, non lo so se questo mi squalifica, diciamo così, dall'essere nerd, però sì, io ho portato questo giro solo gli occhialini perché appunto è un'eclisse tutto sommato corta, 1 minuto e 40 secondi è relativamente poco, 1 minuto e 40 secondi di totale buio è relativamente poco. Pensate che l'eclisse dell'anno prossimo sarà il 2 agosto, interesserà di nuovo la Spagna, il nord dell'Africa. Sarà di ben 8 minuti, sarà giusto per dare un po' un'idea. Ecco, quella sarà invece l'eclissi, la seconda più lunga del secolo. No, ho portato solo gli occhialini, ma qui con me ci sono appunto, dicevo, 200 persone e loro sì sono, diciamo così, i veri nerd in questo caso, vogliamo metterla così, perché davanti a me su questo crinale della collina ci sono decine e decine di telescopi già piazzati, persone che hanno messo le proprie sedie, i propri tavolini, gente che si ingegna a cercare di tenere il sole lontano dagli schermi dei propri computer e poi appunto ci sono tantissime persone anche curiose che si stanno avvicinando pian piano. Quindi immaginatevi questa, diciamo così, immaginate 200 metri di crinale tutto affollato di telescopi, qui è tutto pronto, direi.
1: Allora, tu hai solo gli occhialini, l'ultima domanda che ti faccio, era necessario andare fino a Burgos? Se fosse rimasto a Sementina cosa cambiava?
7: Cambiava che a Sementino, comunque in Ticino, diciamo così, la copertura della Luna sul Sole è di circa il 91%. Per dare un'idea, l'eclissi, chi se la ricorda, quella del 1999, aveva una copertura del 93%. Per carità, è sempre un grande spettacolo. La vera differenza è quella tra il 99% di copertura, quindi quando c'è ancora un piccolo spicchio di luce solare che passa la Luna, che riesce a girare la Luna, e la totalità. Ecco, la totalità vuol dire che qui tra 2 ore vedremo arrivare da ovest l'ombra della Luna, coprirà completamente il territorio e per, come dicevo, 1 minuto e 40 qui sarà completamente buio, calerà la notte, anche se è vero che il sole sarà già al tramonto, quindi qualcuno potrebbe dire già sta calando la notte, però qui diventerà totalmente buio.
1: Luca Berti dalla provincia di Burgos nel nord della Spagna. Luca, buon divertimento e buona esperienza. L'eclissi quindi come fenomeno che affascina, che incuriosisce, qual è però la sua importanza da un punto di vista scientifico? Quali scoperte astronomiche si possono ancora fare oggi guardando il Sole oscurato dalla Luna, scoperte che non si possono invece fare in un laboratorio o semplicemente in una simulazione al computer? Ne abbiamo parlato con Renzo Ramelli, che è vice direttore dell'Istituto Ricerche Solare di Locarno Monti, che è affiliato all'Università della Svizzera Italiana. L'intervista è di Gian Robbiani.
8: Le eclissi sono state uno strumento fondamentale, importantissimo per diverse scoperte astronomiche, scientifiche, appunto nella storia dell'umanità. Le chiedo un po' un accenno su questo aspetto, appunto l'importanza anche storico-scientifica di questo fenomeno.
9: La scoperta più importante dal punto di vista scientifico forse è quella che è stata fatta nel 1919 da un gruppo di astronomi guidati dall'astronomo Eddington. Hanno osservato le stelle che possono essere viste durante un'eclissi totale di Sole, e appunto quelle più vicine al Sole risultavano spostate rispetto alla loro posizione solita. Questo spostamento è dovuto al fatto che la luce viene deviata dalla gravità gravità del Sole, e questo è previsto dalla teoria della relatività generale di Einstein. Praticamente è stata la prima osservazione che ha valorato la tesi di Albert Einstein.
8: Quindi appunto un'eclissi ha confermato, se vogliamo, appunto la teoria di Einstein. Le chiedo, da un'eclissi appunto come quella di oggi, la scienza può ancora ricavare dei dati, delle scoperte importanti, oppure fondamentalmente abbiamo già scoperto tutto quello che c'era da scoprire, che c'è da scoprire su questo fenomeno?
9: No, c'è ancora tanto da fare. Il vantaggio è che se la Luna copre completamente la cosiddetta fotosfera, che è quella che noi vediamo come superficie del Sole, dove arriva praticamente quasi l'interezza della luce solare, quando questa viene coperta, ecco che possiamo vedere gli strati più esterni dell'atmosfera solare. Quindi quando ci sono questi eventi, è l'occasione per studiare in dettaglio queste parti dell'atmosfera. Si possono fare misure anche creando delle eclissi artificiali nello spazio. Queste misure si riescono a fare ancora meglio quando c'è un'eclissi totale a Terra, ecco.
8: Quindi quando la Luna si mette di mezzo, esatto, sì.
9: Esattamente, sì.
8: Ecco, lei col suo occhio esperto, quale aspetto guarderà con maggiore attenzione stasera?
9: Se la meteo ce lo permetterà, guarderò la corona solare. Ogni eclissi ha una forma diversa, perché dipende dalla conformazione del campo magnetico solare, dalla sua attività solare, e sarà l'occasione di vedere alcuni pianeti vicino al Sole, anche le stelle più luminose, e poi è molto bello vedere anche l'ombra delle eclissi arrivare. Al suo fascino, indipendentemente dal punto di vista scientifico, molte emozioni, anche gli animali percepiscono e tutta la natura percepiscono questo grande cambiamento.
8: Un momento magico, per quello che è anche
9: è un momento,
8: molto inteso.
9: Un momento unico.
8: Ecco, l'ultima grande eclissi, almeno per il grande pubblico, no? Perché poi magari per voi addetti ai lavori ci sono stati anche altri momenti importanti, però l'ultima grande eclissi è quella del 99. Le chiedo se questi fenomeni danno, secondo lei, un impulso, allora danno quel fascino anche alle nuove generazioni, che poi portano magari più persone ad avvicinarsi all'astronomia, all'astrofisica, magari anche a livello di studi, ecco, magari anche studi universitari. Cosa ne pensa?
9: Io penso che comunque un evento che lascia il segno, per quel che riguarda le giovani generazioni, può dare effettivamente un impulso ad intraprendere degli studi scientifici, per esempio nell'ambito dell'astronomia. Sono sicuramente delle esperienze che lasciano il segno, suscitano l'interesse per l'astronomia.
1: E noi ce l'auguriamo. Adesso andiamo a Roma, dove da due settimane circa, nel quartiere dell'Esquilino, circa 200 persone vivono letteralmente in strada dentro tende montate sui marciapiedi. Si tratta di una parte degli abitanti dello Spin Time, lo stabile occupato abusivamente nel 2013, che è stato sgomberato il 29 luglio scorso dopo un piccolo incendio. Le persone più deboli sono state già collocate in spazi provvisori, ma le altre persone continuano a dormire per strada. Francesca Torrani, che è la nostra corrispondente a Roma, tu sei stata allo Spin Time. Prima di ascoltare il tuo reportage, spiegaci cosa è stato e cosa sta succedendo.
10: Allora, Spin Time nasce nel 2013 quando Action, che è un'organizzazione italiana che si batte per il diritto alla casa, occupa uno stabile in via di Santa Croce in Gerusalemme a Roma, nel quartiere Esquilino, che è considerato centro storico, tanto per capirne l'ubicazione. L'edificio nel tempo viene abitato da oltre 130 nuclei familiari di 27 nazionalità diverse, per un totale di circa 400 persone. Spin Time diventa un laboratorio sociale che funziona, c'è un'apertura, c'è un'integrazione nel quartiere. È vero che nel 2019 ci fu un grosso problema: la società elettrica sospese la corrente per il mancato pagamento delle bollette. Forse qualcuno ricorderà che l'elemosiniere del Papa, il cardinale Krajewski, riattaccò letteralmente il contatore, ridando energia e guadagnandosi le critiche dell'allora ministro dell'interno Matteo Salvini. Adesso cos'è successo? Il 29 luglio c'è stato un piccolo incendio in un appartamento al quinto piano, che ha causato lo sgombero dell'intero edificio. Le persone sono scese in strada, stanno dormendo in strada nelle tende montate sui marciapiedi, e il tentativo del comune di Roma di acquistare lo stabile è stato respinto dai proprietari. I primi collocamenti in abitazioni provvisorie sono iniziate, si teme però la dispersione di questa comunità, che sta tra l'altro ricevendo molta solidarietà, per ultima quella del regista inglese Ken Loach. e proprio oggi la società proprietaria dell'edificio ha fatto sapere che darà un contributo di 500.000 euro al Comune di Roma come aiuto all'emergenza abitativa degli ex occupanti. Ma Spin Time intanto è già diventato anche un caso politico.
1: Allora adesso sentiamo il reportage dallo Spin Time di Roma.
11: Siamo stati sgomberati perché da 13 anni siamo in questo edificio occupato. C'è stato un incendio e poi dopo ci ha messo sequestro, non ci ha lasciato dentro e niente. 13 anni è una vita, capito?
10: Alexandra viene dalla Romania. Dal 29 luglio dorme in una tenda, una delle numerose che occupano la via Santa Croce in Gerusalemme, attraversata da materassi distesi a cielo aperto, da ripari della protezione civile e da qualche bambino che inventa giochi insieme con i numerosi volontari che ogni giorno si presentano qui.
12: Dal 29 luglio le persone sono state evacuate in strada, sono rimaste in presidio permanente con tende, tendoni della protezione civile, altre soluzioni di fortuna in strada qua davanti a Spin Time a via Santa Croce in Gerusalemme, circa 200 persone. Altre persone, quindi tutte le situazioni un pochino più fragili, persone particolarmente anziane, c'è una signora di 94 anni che ogni giorno dormiva altrove e poi veniva qui.
10: La voce di Pietro Forti tra i volontari presenti fuori dallo Spin Time.
12: Quindi tutte quelle situazioni un pochino più fragili sono state ricollegate. Diciamo c'è stata una soluzione temporanea che però va avanti ormai da quasi 2 settimane.
10: Il rumore dei generatori che danno corrente e fanno girare le pale dei ventilatori è dominante. Loro, gli abitanti dello Spin Time, stanno come sospesi, come in attesa, seduti su seggiolini da mare, ma senza orizzonti davanti.
11: Una bella comunità, certamente, un bel controllo di tutte le cose necessarie nel palazzo, si faceva pulizia sulla lista, quando toccava ognuno ai bagni, all'edificio, capito?
10: L'ipotesi di un acquisto dello stabile da parte del Comune di Roma, ipotesi discussa dal sindaco Gualtieri con i proprietari, è naufragata. Ancora Pietro Forti.
12: Allora, la situazione a livello ufficiale è che è stato rifiutato l'accordo ponte. Che cosa vuol dire? Le persone, secondo la visione del Comune, dalle prossime settimane sarebbero potute rientrare nell'immobile mentre si procedeva a un acquisto ufficiale, con responsabilità tutta sul Comune. La proprietà Investire SGR ha detto di no. Sull'acquisto vero e proprio non si è andati ancora avanti, ma teoricamente la trattativa è ancora in corso. Cioè l'idea di continuare la trattativa per comprare, insomma, è ancora in piedi.
10: È ancora in piedi, ma intanto l'urgenza riguarda il collocamento delle persone e la loro salute. Diego Leo è qui per Medici per i Diritti Umani.
13: Sì, noi siamo parte del presidio medico di Spin Time, istituito proprio per volontà dell'associazione stessa. C'è tutta una rete di operatori sanitari che si alterna, insomma, facciamo dei turni, cerchiamo di coprire fino a mezzanotte per tutte le ore diurne poi il presidio, insomma.
10: E le possibili emergenze riguardano le infezioni, le epidemie?
13: Si non può rimanere stabile una condizione che contempla centinaia di persone che vivono per strada. Le epidemie sono dietro l'angolo, soprattutto quelle trasmesse attraverso il circuito orofecale. Per quanto si cerchi di tenere tutto pulito al massimo, ma insomma se vi guardate intorno ci sono bambini che inevitabilmente giocano per strada, quindi si sporcano le mani e potete immaginare questo che cosa. Per ora stiamo riuscendo a contenere tutto, ma è più che evidente che una situazione del genere costituisce un rischio per definizione.
10: Spin Time è qui davanti, un edificio lungo e largo che fu sede di un istituto amministrativo prima dell'occupazione abusiva del 2013 che si trasformò nell'esperienza che abbiamo provato a riassumere. All'ingresso adesso c'è la polizia, dentro ci dicono c'è una teca che custodisce 2 pezzi di legno dell'imbarcazione che naufragò a Cutro. Serve, ci dicono ancora, a far comprendere che bisogna prendersi cura degli altri, delle loro storie e delle loro fragilità.
1: Negli Stati Uniti ieri ci sono state alcune primarie che hanno fornito indicazioni interessanti in vista delle elezioni di metà mandato di novembre, quando si dovrà rinnovare la Camera dei rappresentanti e un terzo dei seggi del Senato. In 2 stati considerati degli swing states, che sono cioè degli stati che non sempre votano allo stesso modo, In questo caso parliamo di Minnesota e Wisconsin. I democratici hanno ottenuto risultati contrastanti, con l'ala più progressista che si scontra con l'establishment del partito su posizioni più centriste. Andrea Vossi, nostro corrispondente da Washington, cosa rappresentano questi risultati per il Partito Democratico? C'è il rischio che i democratici si presentino divisi alle midterm?
14: Ma diciamo che quello democratico è un partito la cui coesione dipende in questo momento da un unico fattore aggregante. L'opposizione, senza sconti alla presidenza e alle politiche di Donald Trump, in particolare sull'immigrazione, su Gaza e sulla guerra in Iran. Per il resto è un partito in cerca di una propria identità che possa rivelarsi vincente in chiave elettorale. E in questo senso le primarie di ieri, come pure quelle svoltesi nelle ultime settimane, offrono risultati contrastanti. Da una parte è innegabile che l'ala progressista, nel solco del trionfo di Zoran Mamdani a New York, stia collezionando una serie di successi in Minnesota e in Michigan, tanto per fare l'esempio di due stati che saranno decisivi nelle prossime tornate elettorali. Dall'altra, l'establishment del partito ha mostrato di essere però ancora capace di qualche sussulto. Il caso più emblematico viene dal Wisconsin, un altro swing state dove nelle primarie per il posto di governatore il candidato moderato David Crowley ha superato, seppure per un'inezia, la socialista Francesca Hong. Insomma, tutto questo per dire che i democratici stanno ancora cercando il giusto equilibrio tra l'establishment centrista e l'ala più progressista del partito. Ma non c'è dubbio che l'opposizione alle politiche di Trump abbia fornito una spinta importante alla sinistra del Partito Democratico. La sfida da qui a novembre sarà proprio quella di trovare una convergenza vincente tra le due anime del partito.
1: Per quanto riguarda invece il Partito Repubblicano, l'hanno spuntata molti dei candidati sostenuti dal presidente Trump, pur con qualche eccezione di rilievo. È un segnale che la sua influenza sul partito resta dominante?
14: Beh, sì, malgrado un tasso di approvazione appena al 39%, un elettorato scontento dell'economia e che a larga maggioranza si oppone alla guerra in Iran, Donald Trump continua a mantenere una presa, direi, tentacolare sul Partito Repubblicano. Lo hanno dimostrato anche ieri i successi dei candidati sostenuti dal presidente nelle primarie per il Senato in South Carolina o quelle per il governatore in Wisconsin. Senza dimenticare, tornando indietro di qualche settimana, il trionfo di Ken Paxton in Texas, capace di sconfiggere con oltre 20 punti di scarto il senatore uscente John Cornyn, in carica dal 2002. Insomma, la fedeltà al presidente, il suo endorsement, il suo sostegno pubblico rimangono fattori quasi sempre decisivi. Dico quasi sempre poiché anche ieri c'è stata un'eccezione abbastanza significativa. In Minnesota uno stretto alleato di Trump, Mike Lindell, eccentrico produttore di cuscini e materassi, ha perso la sfida per il governatorato. Segno che a livello locale, quando a contare è la qualità dei candidati, la loro prossimità alla gente, il sostegno di Trump non è sempre una garanzia di vittoria.
1: Andrea Vossi a Washington, tra poco sarà il tempo della nostra finestra sul Festival del Cinema a Locarno. Prima altre notizie con Gino Ceschina.
15: Intanto alcune decisioni rilevanti dalla riunione del Consiglio federale di oggi, iniziando con l'adozione del messaggio per un aumento dell'IVA per 12 anni per rafforzare la capacità di difesa nazionale. Le entrate supplementari, 24 miliardi di franchi, saranno destinate a spese prioritarie per l'armamento, in particolare per far fronte alle minacce più probabili, ossia le attività ibride e gli attacchi a distanza. Il governo si è anche dichiarato favorevole a porre un tetto alle retribuzioni dei dirigenti e dei membri dei consigli d'amministrazione delle casse malattie per le attività legate all'assicurazione obbligatoria. I loro compensi in futuro non dovranno superare quelli dei consiglieri federali, cioè circa 480.000 franchi. Verrà inoltre dato margine di manovra ai cantoni nel fissare l'aiuto sociale ai beneficiari dello Statuto S. La prossima primavera, infatti, superati 5 anni in Svizzera, migliaia di ucraini potranno chiedere un permesso di dimora con relative prestazioni di assistenza, ma senza l'attuale sussidio federale. Secondo la proposta messa in consultazione, i cantoni potranno decidere il livello delle prestazioni da garantire. Walter Lavitola, l'uomo sospettato di aver organizzato l'attentato contro il responsabile della trasmissione televisiva della Rai Report, da Sigfrido Ranucci, ha confessato. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia ha ammesso di essere il mandante. A suo dire, il falso attentato avrebbe dovuto convincere l'amico Ranucci, oggetto di minacce, a rinforzare la propria scorta. Per gli inquirenti invece lo scopo era quello di dare a Ranucci maggiore popolarità in vista di un ingresso in politica. Infine una notizia che riguarda il basket: la più famosa e titolata squadra NBA, i Los Angeles Lakers, è stata venduta per 12 miliardi e mezzo di dollari a Bob Iger, ex CEO di Disney, e Josh Kushner, fratello di Jared Kushner, che è il genero di Donald Trump. Josh Kushner è il fondatore di Thrive Capital, la società che nei piani poi naufragati del presidente della FIFA Gianni Infantino avrebbe dovuto investire alcuni miliardi nella Federazione del Calcio Mondiale.
1: Andiamo a Locarno per il Film Festival, nello specifico andiamo alla Magistrale, dove si sta svolgendo il ricevimento in onore del Gran Consiglio ed è quindi l'occasione anche per riflettere sul rapporto tra la politica ticinese e un festival, quello di Locarno, che cresce ogni anno di più. In diretta troviamo Marcello Iarace. Marcello, cosa sta emergendo da questo momento che è istituzionale?
16: Sì, buonasera da Locarno. La cerimonia è iniziata mezz'ora fa, lo sentite, presenti molti dei 90 deputati del Gran Consiglio, 4 consiglieri di Stato, assente come prevedibile Claudio Zali, formalmente ancora in carica, e anche il co-presidente del PS Fabrizio Sireca. Hanno preso la parola per ora la presidente del Gran Consiglio Daria Lepori, la presidente del governo Marina Carobbio, il sindaco di Locarno Nicola Pini, e in questo momento sta parlando il vicepresidente del Film Festival Luigi Pedrazzini, sottolineando fondamentalmente l'importante legame che c'è tra politica, appunto, e la cultura, il cinema e quindi anche il Film Festival. Ricordiamo che appunto il cantone sostiene il Festival di Locarno con un importante finanziamento quinquennale. L'ultimo è stato votato, lo è stato ricordato poco fa, nel giugno 2025, ed era un credito di 17 milioni di franchi, peraltro approvato senza opposizioni dal Parlamento. Ma come vanno i rapporti tra politica e organizzazione del Festival? Lo abbiamo chiesto poco fa alla Presidente del Consiglio di Stato, Marina Carobbio.
17: I rapporti sono buoni, sia le autorità cantonali che altri rappresentanti anche a livello locale, regionale, ma anche svizzero sono molto presenti al festival, e questo è significativo per il Film Festival in sé, ma più in generale per la cultura.
16: Parlava appunto della cultura, il sostegno dello Stato alla cultura, l'entrata in governo dell'UDC con Piero Marchesi e la possibile riconferma ad aprile. C'è la possibilità che cambino un po' gli equilibri e c'è il rischio che possono essere messi un po' in pericolo i crediti, il sostegno alla cultura e anche indirettamente e direttamente al festival?
17: Io spero di no, anche perché questi sostegni alla cultura in generale, al Film Festival in particolare, sono stati poi avallati anche dal Parlamento, anche dopo interessanti e ampie discussioni. Ancora recentemente, alcuni mesi fa, è stata approvata una legge che avevo portato io per la revisione della legge sulla cultura, che vuole valorizzare ulteriormente la cultura che viene fatta sul nostro territorio, anche la cultura indipendente, e riconoscere anche il ruolo partecipativo della cultura. È stato approvato anche un controprogetto 100 giorni per la musica, quindi ci sono stati tanti passi significativi a sostegno della cultura. Marchese ha dichiarato di voler lavorare all'interno del governo in maniera collegiale, quindi penso che riconoscerà il valore e l'importanza della cultura per il nostro cantone.
16: C'è stato il caso Zali, che l'ha tra l'altro consegnato anche il ruolo di Presidente del Consiglio di Stato, e poi c'è stato il caso Sirica, che vi riguarda direttamente come Partito Socialista. Le chiedo personalmente come ha vissuto queste settimane, che immaginiamo non siano state semplici.
17: Ma sono state settimane molto intense per me, ma anche per tutto il governo. Sono state prese anche delle decisioni necessarie ma difficili, e l'importante è ora continuare a lavorare nell'interesse del nostro cantone e della popolazione, che vuole delle risposte concrete a dei problemi sempre più attuali. Pensiamo all'aumento dei premi cassamalati, pensiamo al settore formativo e educativo, fra qualche settimana inizieranno le scuole, pensiamo purtroppo purtroppo anche l'aumento della povertà nel nostro cantone. Quindi il lavoro del governo e il mio anche in particolare in qualità di presidente è continuare a lavorare sui temi, cercare di portare avanti assieme al Parlamento delle risposte che sono urgenti. Non nego che, l'ho detto anche pubblicamente, abbiamo affrontato non solo un momento difficile ma una vera e propria crisi istituzionale, e quindi è necessario oggi ricostruire la fiducia della cittadinanza nei confronti della politica.
16: E temi che appunto ci sia stato un calo di fiducia della cittadinanza nei confronti della politica?
17: Questo l'abbiamo sentito, quindi noi come politici, e il governo ne è consapevole, vogliamo ricostruire questa fiducia, e per ricostruirla dobbiamo portare delle proposte concrete, delle risposte concrete ai problemi che vive il cantone e la sua popolazione.
1: E noi riportiamo il tema sulla cultura in Ticino, in particolare sul cinema in Ticino, e allora andiamo a scoprire due giovani registi ticinesi a Locarno con la loro prima produzione al concorso nazionale Pardi di domani. Sono Domenico Singh Pedroli, 32 anni di Lugano, con Typhoon Mambo, ambientato in Thailandia, e con tema intelligenza artificiale. E poi c'è il 28enne locarnese Elia Canevascini, che presenta Lene Vostok, una storia che si svolge sul confine tra Estonia e Russia. Marcello Ieracce li ha incontrati.
16: Domenico, per te è un ritorno alle radici anche del tuo film, di cosa parla?
18: Quello che porto qui è una storia piuttosto personale del mio lato thailandese, della mia identità, ed è un film che ho girato qualche anno fa in Thailandia, a Bangkok, nella casa di mia nonna, dove in questo passaggio verso la serenità passava anche molto tempo con il suo tablet, magari a chattare con le amiche, a vedere video, a avere serie televisive, perciò mi piaceva questa immagine. Da qui parte però, diciamo, una deriva fiction, e l'ho raccordato con tutta quella che era la letteratura sui griefbot, che sarebbero questi chatbot che riproducono i tratti di una persona venuta a mancare.
16: Elia Canevascini, anche tu hai fatto un'opera lontana dal Ticino, lontana dalla Svizzera.
19: Effettivamente la mia opera non è ambientata in Ticino, più che altro perché ho partecipato a un Erasmus di qualche mese in Estonia e ho deciso di incentrare questo breve documentario sperimentale su una mia passione, che è la storia e la geopolitica. Questo prodotto è sicuramente ha una parte di me, però c'è anche una forte identità legata al luogo in cui è stato girato.
16: Domenico, da Lugano sei partito, sei andato a Parigi a studiare, Elia invece da Locarno sei partito e sei andato a Roma. Per quale motivo avete fatto questa scelta, e se questo tipo di formazione avreste potuto farla in Ticino e in Svizzera?
18: Certo, questo era stato uno dei punti chiavi delle riflessioni. Il fatto che a volte delle scelte professionali non sono spesso motivate dal razio ma magari delle circostanze che seguiamo. Io avevo scelto a 18 anni di fare gli studi di architettura qua in Ticino all'Accademia d'Architettura di Mendrisio, solo che dopo il bachelor sentivo questo bisogno in realtà di iniziare a fare delle riprese, iniziare a costruire un mio linguaggio audiovisivo, e distinto era stato appunto di andare in Thailandia, perché so che mi piace tantissimo il cinema del sud-est asiatico e so che lì appunto l'aspetto dell'accessibilità, dell'immediatezza erano un elemento molto importante per me, perché non avevo produttori, non avevo un vero sostegno, non conoscevo nessuno, perciò sapevo che lì mi bastava una telecamera, un microfono e potevo raccontare storie. Parigi è arrivata dopo, e il settore cinematografico è qualcosa di così fortemente sociale che spesso poi queste città appunto racchiudono un intero ecosistema, per cui è importante farne parte.
19: Per quanto mi riguarda invece, quando ho deciso di iscrivermi in un'università sapevo già che in qualsiasi caso volevo fare un'esperienza lontano da Locarno. Avevo comunque valutato il CISA, che penso sia un'ottima scuola, però volevo mettermi alla prova, volevo uscire dalla mia comfort zone, volevo vedere un luogo che non conoscevo, quindi ho deciso di frequentare la RUFA a Roma, ma il mio desiderio era soprattutto vedere nuovi orizzonti e vedere nuovi luoghi che mi avrebbero stimolato a realizzare qualcosa.
16: Cosa rappresenta Locarno per voi?
19: Locarno per me è un evento che ha avuto una grandissima importanza per quanto riguarda la mia formazione come cineasta, perché lo frequento quando sono adolescente, e avere la possibilità di mostrare il mio primo documentario qui è un sogno che si avvera. Il poterlo mostrare a un pubblico così grande è stimolante, perché finalmente puoi dire: cavolo, sta andando da qualche parte il mio progetto, non è che rimane magari nell'ambiente universitario, ma esiste, cioè questo corto lo posso far vedere, c'è qualcuno che paga il biglietto per venirlo a vedere.
18: Beh, io oserei dire che per me Locarno è stata la scuola di cinema, perché secondo me si impara a fare cinema guardandolo, guardando la diversità delle produzioni e anche discutendone. Per me Locarno è sicuramente questo tema del ritorno, che è importantissimo e anche nel mio caso è un sogno che si avvera, però dall'altro è rinforzare tutti questi contatti, perché è anche un momento di conferma, no? Che tutti questi anni di lavori, magari anche un po' più fragili, più sperimentali, adesso si cristallizzano, non so, in un percorso che ha una direzione più chiara. Però allo stesso tempo ho proprio sentito in questi giorni che si stanno aprendo porte per progetti più ambiziosi, progetti di lungometraggi, e questo è molto bello perché si sente che è qualcosa che emerge dalle conversazioni, dall'interesse che una persona può avere dopo aver visto il cortometraggio in sala, quindi è molto bello palpare qualcosa di così vivo.
1: Torniamo velocemente a Locarno, torniamo velocemente in diretta da Marcello Jerace. Marcello, ci ricordi cosa c'è in piazza questa sera?
16: Sì, tra l'altro appunto qui alla Magistrale è appena finita la parte ufficiale con il discorso del direttore artistico del Film Festival Giona Nazzaro, e questa sera in piazza c'è il film del regista austriaco Peter Brunner che si intitola Down the Arm of God. Con questo io vi cedo la linea e a te Alessandro Acomano.
1: E noi chiudiamo questa finestra sul festival, chiudiamo anche 6 di sera oggi preparata insieme a Gino Ceschino. Adesso c'è lo sport, buona serata.
20: Lo sport
21: con il Galathletics, meeting internazionale d'atletica a Bellinzona. Galathletics.ch.
1: Buonasera da Paolo Laurenti. Europei di nuoto in corso a Parigi in apertura, perché alle 19:33 andranno in scena le semifinali dei 100 delfino con Noè Ponti intenzionato a confermare la prestazione offerta nelle batterie questa mattina quando ha fatto registrare il miglior tempo in 50:47. L'altro ticinese impegnato nelle batterie odierne, Enrico Sottile, ha chiuso la sua gara in quarta posizione in 53:96, tempo che gli ha impedito però l'accesso al prossimo turno, ma che corrisponde al suo miglior crono personale, quindi soddisfatto della prestazione.
22: Sono contento, è la prima volta che scendo sotto il muro ai 54 secondi. Era un tempo che stavo cercando già da qualche mese, avevo già provato a farlo e non ci ero riuscito. Sono contento di averlo fatto qua come prima gara.
23: In cronaca dicevano: non ti sei lasciato destabilizzare dalla partenza a razzo delle due corsie a destra e sinistra, poi seconda vasca grandiosa per te.
22: Sì, ho provato a fare questo 100 in tanti modi nell'ultimo periodo e alla fine questo qua è il modo migliore per me. Non ho una partenza così veloce, quindi preferisco partire un po' più tranquillo, restare comunque a contatto con gli altri e poi l'ultimo 50 provare a riprendere tutti, come oggi sono riuscito abbastanza bene.
23: Finalmente è partito anche per te questo europeo, fin qui come hai vissuto questo ambiente parigino?
22: È stato abbastanza difficile, devo dire, perché ho aspettato tanti giorni, siamo qua da venerdì noi, e aspettare fino a mercoledì per il 100, avrò ancora 2 giorni a aspettare per il 200, è comunque abbastanza difficile perché vedi anche gli altri che nuotano, tu vuoi nuotare, invece devi stare tranquillo, pensare alle tue cose e non farti anche un po' distrarre da tutte le emozioni che ci sono qua e questa gente, quindi sono contento di aver iniziato oggi, ho iniziato bene e vediamo poi come va avanti col 200.
1: Era il nuotatore ticinese Enrico Sottile al microfono dell'inviata RSI Serena Bergomi. Ai campionati europei di atletica, ora ci spostiamo dunque a Birmingham. Dopo l'argento di Hammer nel lungo, questa sera attenzione a Mujinga Kambunji, che dopo la maternità torna in pista per cercare la qualificazione alla finale dei 200 metri da campionessa uscente. E con lei alle 20:20 in diretta su RSI La 2 ci saranno altre 3 elvetiche: Fabienne Önke, Léonie Pointé e Iris Caligiuri. Calciomercato: il centrocampista della Lugano Uran Bislimi, che domani sera sarà impegnato nelle Isole Faroe per la gara di ritorno del terzo turno dei preliminari di Conference League contro il Runavik, ha suscitato l'interesse del Monza, neopromosso in Serie A. Il club bianconero avrebbe chiesto ai Brianzoli una cifra vicino ai 2,4 milioni di franchi per il cartellino del 26enne.
0: Per il calcio giocato a Salisburgo alle 21 si assegna il primo trofeo stagionale, ovvero la Supercoppa Europea tra il Paris Saint-Germain e l'Aston Villa di Manzambi, assente però ancora per l'infortunio rimediato in nazionale durante i mondiali. Buona serata.
2: Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 1 chilometro a partire da Airolo con attese di 10 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nel resto della Svizzera, code o forti rallentamenti sui seguenti tratti. A nord delle Alpi, sulla A2, a partire da Lopper in direzione di Lucerna. Nelle regioni di Zurigo e Argovia, sulla A1, tra il raccordo della Limmattal e Lenzburg in direzione di Berna. A Basilea, sulla A2, da Pratteln in direzione della Germania. E a Losanna, sulla A9, tra Villars-Saint-Croix e la Galleria di Belmont. Ricordiamo infine che questa notte la Galleria del San Gottardo sarà chiusa in entrambe le direzioni dalle 23 alle 5 a causa di lavori stradali. I trasporti speciali possono circolare questa notte. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
20: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Berna mette in vendita la vecchia dogana di Castasegna. Bregaglia chiede al cantone di comprarla. Buonasera da Roberto Scolla. Si è celebrato giovedì scorso a St. Moritz il processo di primo grado a carico del 51enne portoghese che, un anno fa, aveva messo a segno nel giro di pochi giorni due rapine. La seconda, poco dopo che la procura ne aveva disposto la scarcerazione, Patrick Colombo, quale il verdetto emesso dal tribunale della regione Maloja?
2: Al 51enne portoghese è stata irrogata una pena di 32 mesi di detenzione. Curiosamente, 3 mesi in più di carcere rispetto a quanto richiesto dalla pubblica accusa. L'imputato, reo confesso, aveva dapprima rapinato una gioielleria a Samedan. Era il 30 giugno dell'anno scorso. Fermato dalla polizia un quarto d'ora dopo il colpo, il malvivente era stato rilasciato il giorno successivo su decisione della procura. Libertà presto sfruttata, precisamente il 16 luglio di un anno fa, per rapinare, di nuovo munito di un lungo coltello da cucina, il chiosco di un distributore di benzina alla Punt Chamuesch. Anche dopo questo assalto, la fuga era durata ben poco, assai magro, circa 1.000 franchi, il bottino delle due rapine. In aula, l'uomo, con precedenti penali e problemi di consumo di alcol, ha detto che l'intenzione era quella di raggiungere il paese d'origine, desiderio che potrà esaudire al termine della sua pena, dato che la corte, presieduta dal giudice Franco Giacometti, ne ha altresì ordinato l'espulsione dalla Svizzera per 5 anni.
1: Il comune di Bregaglia non vuole rinunciare alla vecchia dogana di Castasegna, lo stabile di 3 piani che ospita l'ufficio della polizia cantonale e svariati alloggi per gli agenti, mentre il valico italo-svizzero, da una 20 anni, si trova più a valle. Recentemente l'immobile è stato messo sul mercato dalla Confederazione. Il prezzo non è ancora stato reso noto, ma il municipio si è già attivato per evitare di perderlo chiedendo aiuto al cantone. Stefano Barbusca.
3: Situato a pochi metri dal torrente Lovero che segna il confine con l'Italia, questo edificio risale alla metà dell'Ottocento. Un tempo era il crocevia dei viaggi di persone e merci, di lunghe colonne di frontalieri, turisti e automobilisti diretti verso i distributori di benzina di Castasegna. L'amministrazione federale delle dogane l'ha messo in vendita e visto che Cantone e Comune hanno un diritto di acquisto prioritario, il municipio di Bregaglia si è rivolto al governo retico per chiedere all'esecutivo di comprarlo. Lo stabile, ammette il sindaco Fernando Giovanoli, non serve direttamente al comune.
4: Però per noi è importante la presenza della Confederazione e del cantone in valle. Il fatto che si voglia vendere un edificio ci spiace un po', perché è un primo passo per poi ridurre i posti di lavoro, e poi si motiva che, non avendo spazi abitativi, non ci sono interessati ai posti di lavoro.
3: Fino a 8 anni fa qui aveva sede il posto fisso della polizia cantonale. Oggi invece, aggiunge Fernando Giovanoli,
4: abbiamo la sede dell'ufficio della polizia, anche se non c'è più il personale fisso tutto l'anno, è riunito con Samaden. Però per noi è importante che la polizia abbia uno spazio quando è chiuso il passo, quando ci sono degli eventi particolari. Il personale della polizia può pernottare qui o agli uffici per poter svolgere il proprio lavoro qui in valle.
3: La Bregaglia vorrebbe riavere questa presenza permanente della polizia cantonale, tanto che sono state raccolte e consegnate al consigliere di Stato Peter Paier 1.000 firme, senza ottenere però dei miglioramenti. Se i locali venissero venduti, la situazione potrebbe addirittura peggiorare.

0: Orare, osserva Giovanoli.
1: Serve un motivo per dire non abbiamo spazio, venite a Samaden a fare le vostre pratiche. Se anche la Confederazione vende tutto, diventa un po' anonimo, ci sentiamo un po' lasciati soli, no? E questo a livello politico fa un po' male, perché tutti promettono le periferie, si fanno progetti di sviluppo, poi però quando si va al sodo vendono per fare passare bei bilanci, che poi mi chiedo se la Confederazione abbia proprio necessità di in qualche soldo di un edificio qui in una valle periferica.
0: In caso di vendita ai privati, Giovanoli auspica di vedere utilizzato l'immobile per la creazione di spazi abitativi o camere d'albergo.
1: Abbiamo qui l'edificio dell'albergo Posta, è sotto una fondazione, e sicuramente loro potrebbero utilizzare questi spazi come camere d'albergo, per esempio. L'albergo Posta adesso ha pochi, 5-6 camere, e qui ci sarebbe la possibilità di aumentare questo parco immobiliare della fondazione. Dunque anche qui sarebbe però più un investimento a livello pubblico, quasi una fondazione privata, però resterebbe al pubblico. E sicuramente anche come appartamenti, adesso ci sono già appartamenti per le guardie di confine, per la polizia, e mi auguro sì che almeno lo spazio venga riutilizzato.
0: Dopo l'estate, comune e cantone si incontreranno per discutere del futuro di questo edificio. La vecchia dogana potrebbe diventare una nuova opportunità per Castasegna.
2: Per oggi è tutto, buona serata, a domani.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. Questa settimana con lo storico dell'architettura Nicola Soldini. Da lunedì a venerdì alle 11:30 in Alphaville.
1: Rete 2.

0: Rete 1, 19 e 13 minuti, buonasera a tutti voi, siamo noi di Effetto Sera e questa sera gli effetti speciali sono davvero tanti. Io sono Marco Trovesi, collegato con, non senza difficoltà devo dire, con me c'è Nicola Colotti che si trova in uno dei punti di osservazione migliori per quanto riguarda il Ticino e per l'evento che tutti stiamo aspettando, che forse è già iniziato da qualche istante, almeno nella sua fase iniziale. Stiamo parlando dell'eclissi che torna ad essere visibile da noi dopo 27 anni. Ciao Nicola.
1: Buonasera Marco, mi senti?
0: Sì, ti sento. Ecco. Ce l'abbiamo fatta. Allora, da circa mezz'ora stiamo facendo un sacco di tentativi in tutti i modi, ma probabilmente le celle, come si dice, telefoniche saranno affollate, abbastanza intasate. C'è tanta gente?
1: Beh, qui allora, come nella vecchia scuola di giornalismo, chi, cosa, dove, quando, come, perché. Allora, chi sono io che di solito sono in studio con te, il che cosa è l'eclissi
0: l'abbiamo detto,
1: di sole tanto attesa, il dove è all'Alpe Vicania, che si trova praticamente a metà strada tra Vico Morcote e Carona, e sì, poi c'è una strada laterale che entra, e questa sera ovviamente è affollata di... a occhio direi almeno un centinaio di persone, ne stanno arrivando ancora, e qui diciamo che il punto di osservazione è stato organizzato dal comune di Vico Morcote in collaborazione con l'associazione astronomica Astrocalina, e a fare da, diciamo, da mentore e da cicerone per quello che si spera si potrà vedere attraverso le nuvole è Fausto De Lucchi, che è una vecchia volpe dell'astrofilia nel Canton Ticino e che ci è dato un grande affare per organizzare, perché ha portato su un suo telescopio che è grande praticamente come un boiler ed è riuscito comunque a metterle, a piazzarle, in modo che tutti potessero almeno vedere la proiezione del disco solare. Ma naturalmente, come succede in questi casi, si è parato dinanzi il nuvolone di Fantozzi,
0: no,
1: che adesso un po' si sta, diciamo, spostando. Però il sole, diciamo che in questo momento è piuttosto fosco dietro una, diciamo, una dispersione di nuvole che non sono proprio quelle da temporale, anche se un po' più a nord effettivamente il cielo si è un po' ingrigito, e adesso io sto cercando disperatamente di estrarre senza fare disastri il mio piccolo visore per eclissi e guardare il disco del sole per vedere se si vede qualcosa, e siamo in quella situazione in cui attraverso il visore si vede poco e niente, e ad occhio nudo è ancora troppo, diciamo, forte la luce per poter guardare. Tu continui a sentirmi forte e chiaro?
0: Assolutamente sì, assolutamente, ecco, fortunatamente.
1: Provo ad avvicinarmi al proiettore che Fausto De Lucchi ha gentilmente costruito per osservare, e anche sul suo proiettore, ahimè, del disco del sole si vede poco e niente. Quindi adesso delle due una: o si copre di più o si scopre. Detto questo, c'è anche la speranza che con l'andare dei minuti e il sole che dovrebbe tendere a calare dietro l'orizzonte, e tra l'altro per chi si trovasse in questo momento in una zona abbastanza in alto e ha la possibilità di vedere il tramonto del sole guardando verso nord-ovest, il tentativo è comunque di osservare la fase, diciamo, tra l'inizio e il suo culmine, che sarà intorno alle 20:15, però poi la fase, diciamo, ultimativa dell'eclissi qui, almeno a questa latitudine, non sarà già più visibile perché il sole sarà già tramontato. Lo dico perché magari chi non è pratico di eclissi di sole non è, diciamo, avvezzo alla dinamica dei corpi celesti, perché quando succede un'eclissi di sole, ricordiamolo, vuol dire che è la luna nuova, che si frappone tra la Terra e il Sole, e il disco della Luna va a coprire a dipendenza del punto dove ci si trova, o totalmente o parzialmente il disco del sole. Per chi ha la fortuna in questo momento di essere in Spagna, in particolare nel nord della Spagna, verso Burgos, scendendo fino alle Baleari, o addirittura chi è andato nel nord dell'Europa, in Groenlandia o anche in Islanda, e avrà qui l'ombra della totalità, potrà vedere effettivamente l'eclissi in forma totale. Ma la totalità dura pochi minuti, perché c'è un moto relativo tra la Luna, la Terra e il Sole che è al centro. Però il passaggio della Luna davanti al Sole, che proietta la sua ombra sulla Terra, dura pochi minuti. Questa eclissi di questo 12 agosto del 2026 dovrebbe avere su totalità massima una durata di circa 2 minuti e mezzo, cioè vuol dire che chi si trova in questo momento in una zona di totalità potrebbe vedere scomparire il sole dietro il disco della luna nero per circa 2 minuti. Niente in confronto a quello che invece dovrebbe accadere il 2 di agosto dell'anno prossimo, quando chi si troverà nella fase di totalità, che sarà nella zona del Nord Africa fino, diciamo, al Mediterraneo centrale e del sud della Sicilia, lì addirittura la totalità dell'eclissi dovrebbe essere di 6 minuti. Sarà probabilmente una delle eclissi di sole più lunghe negli ultimi 150 anni, 200 anni, insomma sarà comunque un'osservazione straordinaria. Però, ripeto, perché dico questo? Perché effettivamente c'è attesa dall'inizio della copertura, della tangenza del disco solare, del disco lunare sul Sole, al momento in cui copre completamente e poi riscopre completamente il disco del Sole, ci passa più di un'ora, ovviamente, perché è un fenomeno che ha bisogno del suo tempo. Ecco, questo per riassumere, diciamo, gli estremi. Adesso però, ribadisco, qui ancora non si vede un accidente.
0: Citavi Burgos poco fa, nord della Spagna, proprio in 6 di sera i colleghi della redazione hanno contattato il collega Luca Berti, che proprio si trova là ed è forse la località dove si può osservare meglio la totalità del fenomeno, tanto che viene trasmesso anche in diretta dalla NASA sul suo sito.
1: Sì, quello tra l'altro è sempre possibile per chi volesse osservare il fenomeno in tutta sicurezza, perché ricordiamo, attenzione a non osservare comunque il sole, anche se in questo momento, essendo un sole che tramonta, è meno, diciamo, pericoloso, però il principio fondamentale da ripetere è mai osservare il sole con gli occhi senza la
0: protezione. Ad occhio nudo, certo.
1: Ecco, è omologata poi per le eclissi di sole, quindi evitare tutti i sistemi fai da te. Ma detto questo, è chiaro che chi si trova nella fase di, diciamo, nella zona di totalità si gode la totalità, perché i cieli saranno anche più sereni. Ma chi volesse invece osservare il fenomeno in tempo reale, si collega a qualsiasi sito, perché adesso ormai il mondo intero ha divulgato l'avvenimento, che poi, ripeto, riguarda soprattutto l'Europa, diciamo l'Europa occidentale, perché in altre zone del mondo ovviamente questa eclissi non si vedrà, però tutti i siti che stanno seguendo da punti in cui si può puntare ad osservarla, la trasmettono in tempo reale, e quindi vedete esattamente come avverrà. E ovviamente per chi lo osserva online, l'osservazione avviene da un punto in cui la totalità è garantita, e quindi non una parzialità come qui, perché qui, per quanto favorevole possa essere, il sole non verrà coperto oltre il 92-93%, che è comunque una buona percentuale, simile, paragonabile a quella dell'eclissi del 11 di agosto del 1999, che molti dei nostri ascoltatori ricordano sicuramente.
0: Assolutamente.
1: Senti, Marco, io niente, sto facendo gli scongiuri
0: per allontanare i nuvoloni.
1: Non è nulla di promettente in questo momento, perché effettivamente il cielo si sta un po' plumbizzando proprio nella zona dove il sole sta gentilmente calando verso nord-ovest. Andiamo a risentirci magari tra una decina di minuti e vediamo se è cambiato qualcosa.
0: Certo, in bocca al lupo intanto. A dopo.
1: Volevo solo sottolineare una cosa, cioè il senso della mia presenza qui all'Alpe Vicania oggi è anche perché, come spesso succede in questi casi, la radio cerca di essere presente sul territorio e un fatto come questo che coinvolge centinaia di persone, se non altro non dovessimo riuscire a vedere nulla, avremmo comunque seguito la partecipazione corale del pubblico che comunque accorre in queste grandi occasioni.
0: Certo.
1: Ecco, mi fermo qui per il momento.
0: E comunque in ogni caso ti aspettiamo più tardi in studio.
1: Va bene.
0: A dopo Nicola.
1: A più tardi. Ci sentiamo tra poco. Ciao Marco, grazie.
0: Ciao.

Sembra ieri, ma sono passati 12 anni dal successo di Shepherd Geronimo, che ci ha tenuto compagnia in questi ultimi minuti. Effetto sera, buona serata con la Rete 1, con Marco Trovesi in studio, con Nicola Colotti, come si dice, in remoto dall'Alpe Vicania, che è una delle zone del Ticino raccomandata per la visuale aperta che permette, nuvole permettendo, di assistere a questa eclissi solare, ricordiamo, ancora parziale, almeno alle nostre latitudini. Altri punti d'elezione che immagino siano molto affollati sono Monte Generoso, Monte Lema e Cardada. Un po' di musica italiana, ricordando anche il nostro numero WhatsApp e salutando Luce e Lucy. 076 321 1113. Raff, inevitabile follia.

0: Trent'anni fa il No Doubt di Don't Speak. Come si diceva una volta, se la fortuna è cieca, la sfortuna ci vede benissimo, soprattutto quando si tratta di vedere un evento che non si ripete perlomeno in Svizzera ormai dal 1999. Stiamo parlando dell'eclisse solare che sta seguendo per noi dall'Alpe Vicania, nuvole permettendo, Nicola Colotti. Nicola, com'è la situazione in cielo?
1: Allora, in questo momento il sole è praticamente scomparso dietro dei nuvoloni grigi, anche piuttosto spessi ed estesi, anche se, come vedevamo prima, Marco, mi dicevi che forse questo non è foriero di temporali.
0: Come inizialmente previsto da Meteo Svizzera, nel primo pomeriggio parlavano di forti piogge. Dalle nostre parti invece sembrano scongiurate da quello che ho visto in questo ultimo momento, ma ciò non cambia nulla ai fini, fini dell'eclissi.
1: Come si dice in questi casi, peggio mi sento, perché se la pioggia dici vabbè, ormai capita. Ma non, diciamo, l'atmosfera è anche gradevole qui all'Alpe Vicania, perché siamo comunque a una certa altezza e diciamo è anche ben ventilato, perché tra l'altro ecco che si avvicina la municipale Guareschi, che tra l'altro monitora la situazione, perché come dicevo prima l'evento qui all'Alpe Vicania è organizzato dal comune di Vico Morcote in collaborazione con Astro Calina. Sì. Fausto De Lucchi, imperterrito e direi indomito e resistente a qualsiasi avversità, sta continuando ad intrattenere una folla comunque cospicua, perché a occhio direi che ci sono almeno 200-300 persone che si sono diciamo assiedate e distribuite qui su questo terreno, che tra l'altro è un terreno privato ma che è stato concesso diciamo in utilizzo per questo momento, tra l'altro ottenuto con le caratteristiche di conservazione dell'erba e diciamo dell'ecosistema assolutamente naturale, e vedo che tutte le persone qui sono anche molto ordinate, perché hanno steso delle coperte, sono sistemate veramente, cioè accanto a me proprio una famiglia che sta consumando diciamo un bel picnic con tanto di divano gonfiabile.
0: Fantastico.
1: E a questo punto si fanno i selfie, perché di fotografare il sole che ormai è scomparso dietro le nuvole neanche la possibilità. Allora, detta così, verrebbe da dire sei il solito Fantozzi che è andato a beccarsi la nuvola
0: o se l'è portata dietro.
1: Ecco, non so come se la stiano passando in realtà gli amici dell'associazione Le Pleiadi in vetta al Monte Lema, perché a vedere la copertura non di nuvole in questo momento mi sa che anche dal Lema non è che avranno una visuale particolarmente favorevole.
0: E penso, forse perché guardando da qui...
1: Forse va meglio agli amici dell'IRSOL a Cardada, perché magari da quella parte le nuvole ancora non hanno oscurato la parte dove il sole va piano piano tramontando. Allora, cosa c'è da dire? Che non tutto è perduto, quasi ma non tutto, perché nel momento di copertura progressiva, perché diciamo io sono riuscito ad intravedere almeno l'inizio, ecco, ho guardato col mio visore e ho intravisto un piccolo lembo scuro di luna che si avvicinava. Dopo devo chiedere conferma, perché non vorrei aver avuto allucinazioni, ma andrò da Fausto De Lucchi a chiedere conferma. Mi è sembrato di vedere questa piccola ombra iniziale di luna che andava piano piano a tangere il disco del sole, venire da destra e non da sinistra. Però devo chiedere a Fausto De Lucchi la conferma.
0: Questo circa una mezz'oretta mentre la fase massima è, mi dicevi, tra le 20:15 e le 20:20.
1: Allora, adesso quello che si potrebbe ancora sperare o che si apra un piccolo varco, che è possibile, a meno di non bombardare le nuvole con l'ossido d'argento per far piovere e precipitare, o tentare di osservare anche il fenomeno di oscuramento, perché comunque nel momento in cui la luna andrà progressivamente occultando il disco solare ci sarà comunque un abbassamento della luce, questo indipendentemente dal fatto che il sole sia visibile o meno.
0: Sì.
1: Però sarebbe una ben magra consolazione. Adesso io non posso che fare gli scongiuri che magari davvero si apra qualche varco, e nel frattempo ricordare che comunque, per chi in questo momento magari si sta anche un po' morsicando le unghie dallo scoramento, non tutto è perduto per il prosieguo della notte, perché adesso con questi cicli diurni di nuvole che arrivano, poi magari col far della notte tendono a scomparire, questa sarebbe anche la notte ideale per l'osservazione delle stelle cadenti, cosiddette lacrime di San Lorenzo, che sono poi in realtà i meteorismi della costellazione di Perseo, e dette anche appunto Perseidi. Ma di queste, se vuoi, ti parlo un po' più avanti. Adesso andrò a chiedere conferma anche a Fausto De Lucchi, che lui continui l'osservazione anche, diciamo, nel prosieguo della serata e della notte, per chi volesse, qualche eroe che volesse rimanere fino a notte fonda, ad osservare eventualmente anche le meteore, che sono tipiche di questo momento dell'anno,
0: di questi giorni, sì, che si sono spostati. Pronto? Sì. Dicevo che si sono spostate leggermente di un paio di giorni, non sono più proprio nella notte del giorno di San Lorenzo, ma nel paio di giorni immediatamente successivi.
1: Quindi salvo errori, perché anch'io, interessandomi molto alla preparazione delle eclissi che si sta abortendo, non ho più osservato le date precise della pioggia di stelle cadenti, ma mi pare di aver letto che il massimo della caduta di meteore delle Perseidi potrebbe proprio essere questa notte,
0: sì,
1: nella notte tra mercoledì e giovedì,
0: con la luna nuova, poi situazione ideale,
1: che è particolarmente certo. Ricordiamo, la luna nuova è il momento in cui la luna è completamente rivolta verso il sole, quindi noi non la vediamo, e la vedremmo
0: condizionale d'obbligo
1: di vedere il disco della luna che copre quello del sole. Per il momento diciamo che le prospettive non sono per nulla rassicuranti, però proviamo a risentirci magari tra un'altra decina di minuti e vediamo se è cambiato qualcosa nel frattempo.
0: Intanto Daniela ci scrive in questi istanti, dice conferma che sta entrando da destra, quindi
1: ecco, infatti
0: non so dove si trova, ma evidentemente in una posizione migliore della tua.
1: Io, guarda, fosse dipeso da me, io avrei preso un volo aereo, mi sarei fatto il volo sopra le nuvole, oppure sarei andato in una località
0: a Burgos,
1: ecco, come ha fatto il collega Luca Berti, che è partito, altri conoscenti che so sono partiti per la Spagna, fermo restando che non avessero poi qualche difficoltà al passaggio delle frontiere, visto l'inasprimento dei rapporti, diciamo, per chi partiva magari dall'Italia con un volo aereo verso la Spagna, ma questa è un'altra storia. E ovviamente, però, anche quando vai a cercare il punto di totalità, devi sperare che le condizioni meteo siano favorevoli. In Spagna sicuramente in questo momento, diciamo, che sono condizioni più che favorevoli, perché sicuramente l'atmosfera sarà anche molto meno umida di quanto, ahimè, non lo sia qui.
0: E se ho ben capito, la nostra ascoltatrice ci scrive dalla Galizia.
1: Allora, che dire, c'è chi può.
0: Ecco, con tanta invidia la salutiamo e le auguriamo un'ottima serata.
1: Sì, magari alla nostra ascoltatrice diremo che vorremmo provare a rifarci il 2 agosto dell'anno prossimo, quando ci sarà quest'altra eclissi solare totale, spettacolare, perché quella sarà alle 10 del mattino e la totalità è prevista nelle zone in cui verrà, diciamo, toccata l'ombra della totalità, attorno ai 6 minuti, che è qualcosa di veramente straordinario, vuol dire veder scomparire il sole per 6 minuti. Hai veramente il tempo di renderti conto che cos'è un'eclissi di sole.
0: Sì, sarà visibile anche in Svizzera, però solo al 25-30%.
1: No, forse un po' di più, però adesso non ricordo le percentuali, però è vero che per la totalità bisognerà andare nel Mediterraneo, Gibilterra, Nord Africa e, se non ricordo male, il sud della Sicilia, forse addirittura ancora anche fino a Cipro, ma lì bisogna vedere, perché effettivamente quando si guarda la proiezione assolutamente teorica ma scientifica dell'ombra che la Luna proietta durante un'eclissi di Sole, quindi quando la Luna copre completamente il Sole, si vede che è la regione del mondo che è abbastanza stretta, perché come ricordavamo l'altra sera, la zona di totalità dell'eclissi non è più larga di 300 chilometri, quindi al di fuori di questa corsia di larghezza di circa 300 chilometri qualunque osservazione diventa parziale. La totalità ovviamente è una fascia molto più stretta che tende ad assumere quasi una forma un po' di banana, per dare un'idea, ecco, quando guardate le proiezioni che gli astronomi e gli astrofili mettono a disposizione. Vado ad informarmi da Fausto De Lucchi se dobbiamo tentare di fare una danza propiziatoria e poi se vuoi ci risentiamo dopo.
0: Perfetto, più tardi Nicola. A dopo. Intanto di nuovo un caro saluto a Danila che ci scrive da Sada, La Corugna. Sono andato a vedere in questi ultimi istanti, si trova poco a nord di Santiago di Compostela, quindi siamo a nord della Spagna. Se poi più tardi vuole inviarci qualche foto, ben volentieri osserveremo quello che non possiamo osservare da casa nostra. Teddy Swims con lui, prossimi minuti, Break Up in Reverse.

Adriano Celentano e Gelosia con la musica composta da Gianni Bella e il testo scritto da Mogol. Quest'ultimo festeggia lunedì prossimo i suoi primi 90 anni. Non mancheremo di rendergli omaggio qui nella giornata di Rete 1. 19.55, siamo vicini anche alle ultime notizie e a proposito dell'eclissi che ci vede il Ticino un po' sfortunato per quanto riguarda la pulizia dei cieli, circolava in questi ultimi giorni una notizia virale su TikTok e altri social che parlava di un'ipotetica scomparsa della gravità sulla Terra per 7 secondi. Nel video si fa riferimento a questo Project Anchor, un piano segreto da circa 90 miliardi di dollari della NASA che avrebbe previsto danni a non finire, ma la NASA chiaramente non ha mai emesso un documento del genere e gli esperti di testate scientifiche serie, come si dice, hanno già ampiamente smentito la notizia, anche perché la forza di gravità terrestre è generata dalla massa del nostro pianeta, quindi l'allineamento tra Sole, Luna e Terra che avviene durante un'eclissi non cambia assolutamente niente e quindi non altera la massa in nessun modo e non può annullare tantomeno la gravità. Prima del notiziario, come dicevo, delle 20, ancora musica con Olivia Rodrigo e Stupid Song.

0: Sono le 20.
1: In studio Roberto Ortelli. Il Consiglio federale introdurrà multe per le banche inadempienti, imponendo anche la restituzione dei bonus in caso di infrazioni alla regolamentazione bancaria. Misure poste in consultazione dal governo per scongiurare future crisi simili a quella di Credit Suisse scoppiata 3 anni fa. Berna prevede anche nuove competenze per l'autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari. Uno degli obiettivi è di responsabilizzare maggiormente i vertici delle grandi banche di rilevanza sistemica. Nella sua seduta odierna, il governo ha inoltre deciso di appoggiare la proposta di mettere un limite massimo agli stipendi dei dirigenti delle casse malati, anche se ciò non avrà effetti concreti sui premi dell'assicurazione di base. E verrà inoltre dato margine di manovra ai cantoni nel fissare l'aiuto sociale ai beneficiari dello Statuto S. La prossima primavera, superati 5 anni in Svizzera, potranno chiedere un permesso di dimora con relative prestazioni di assistenza, ma senza l'attuale sussidio federale. Secondo la proposta messa in consultazione, i cantoni potranno decidere il livello delle prestazioni da garantire. E sempre il Consiglio federale vuole limitare l'introduzione disordinata del limite di velocità di 30 km orari nelle città. Il governo teme che queste zone determinino uno spostamento del traffico in transito verso i quartieri residenziali. Per questo motivo le autorità comunali dovranno presentare perizie tecniche prima di abbassare il limite a 30 all'ora. Dall'estero, 3 giorni di lutto decretati in Colombia per le oltre 200 vittime del terremoto di lunedì. Aiuti sono in arrivo da almeno 12 paesi e le prossime 24 ore saranno decisive per localizzare eventuali sopravvissuti che si trovano ancora sotto le macerie. La Svizzera ha intanto stanziato 1 milione di franchi per aiutare la popolazione colombiana. Infine ancora un arresto in Ticino per una truffa telefonica. Questa volta è stato fermato un 21enne tunisino residente in Italia che si spacciava per addetto del settore medico e chiedeva alla sua vittima un'importante somma di denaro per curare un parente malato di quest'ultima. La polizia cantonale segnala che il giovane è stato fermato sabato nel Luganese. Le previsioni per domani annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo. Nel pomeriggio qualche cumulo sui rilievi.
0: Questa notte la galleria del San Gottardo sarà chiusa in entrambe le direzioni dalle 23 alle 5 a causa di lavori stradali. I trasporti speciali possono circolare.
2: Rete 1.

0: I Police di Every Breath You Take, musicalmente in apertura di questa seconda ora di Effetto Sera qui sulla Rete 1. Buona serata a tutti voi da Marco Trovesi e da Nicola Colotti, che ritroviamo tra un istante. E ancora buona serata a Danila, che ci scrive dal nord della Spagna, da Sada, La Coruña, e scrive: mi dispiace ma non sono attrezzata per le foto, sono semplicemente seduta in spiaggia, rigorosamente, aggiungo io, con gli appositi occhiali. Ma che c'è chi si è ben attrezzato a livello fotografico e ha raggiunto l'Alpe Vicania, uno dei posti, diciamo, migliori per quanto riguarda il Ticino, per poter osservare l'eclissi solare in corso, e dove da dove ci parla Nicola Colotti. Buonasera Nicola, ben ritrovato di nuovo, e mi parlavi di un spiraglio tra le nuvole che potrebbe permettere di vedere il momento clou di questa sera.
1: Guarda, sembra ben ritrovati qui dall'Alpe Vicania, dove tra l'altro si gode una vista molto bella su, diciamo, il lato meridionale del lago di Lugano. Si vede il Monte San Giorgio, si intravedono, insomma, tutte le creste qui intorno, quindi il colpo d'occhio è comunque bello, e anche il colpo d'occhio qui all'Alpe Vicania, perché comunque c'è una dispersione di folla che adesso sembra un po' demoralizzata, visto che il sole sta veramente giocando a nascondino. E proprio in questo momento, dopo che quel famoso nuvolone che ha cominciato a occultarci la vista del disco solare e dell'inizio delle crisi si andava spostando, diciamo, da destra verso sinistra, e sembrava che effettivamente si stesse un po' liberando, improvvisamente sembra che si voglia fermare proprio al limite del disco solare, tant'è che il cielo in questo momento è suggestivo, perché si intravede comunque la luce del sole passare tra le nuvole, quasi tagliata proprio da questo strano gioco prospettico, per cui il sole rimane occultato appena appena dietro questa nuvola. Adesso io stavo sperando che, siccome ci avviciniamo all'ora di massimo di visibilità da qui, che sarà circa le 8:20, da 8:25, magari ci venga concesso di vedere ancora il disco solare prima che scompaia dietro le montagne. Disco solare che a questo punto dovrebbe essere almeno visibilmente coperto dall'ombra della luna, dal disco della luna, e quindi vedere qualcosa. Io sto cercando disperatamente di guardare attraverso il rimasuglio di luce attraverso le nuvole se si intravede qualcosa, ma proprio sembra che il sole voglia giocare a nascondino.
0: Mi diceva che ha incontrato un astrofilo particolarmente attrezzato.
1: Sì, allora adesso magari mi avvicino e lo chiamo qui vicino a me, perché si chiama Edmond. Ecco. Allora, perché Edmond è un astrofilo che è venuto con una strumentazione professionale, con un visore proprio apposito per il sole. Insomma, Edmond, che cosa è riuscito a fare con il suo sistema?
2: Allora, considerando che sto usando un telescopio solare, quindi c'è già un filtro integrato, quindi molto sicuro, sono riuscito a prendere il primo morso dell'eclissi praticamente, dopodiché sono arrivate le nuvole. È stato comunque bello riprendere la cromosfera con tutti i dettagli del sole appena morso dal primo pezzo di luna. E adesso speriamo che verso appunto ancora 10 quarti d'ora prima che il sole tramonti, ma per adesso ci accontentiamo di questo, dello spettacolo delle persone che sono venute qui con questo interesse comune, per la passione, insomma, per gli spazi aperti.
1: La domanda, okay. Marco, ci senti sempre, vero?
0: Assolutamente sì.
1: Ecco, no, volevo chiedere al gentile Edmond se l'anno prossimo, il 2 di agosto, tenterà di andare ad osservare l'eclissi di sole l'anno prossimo, che dovrebbe essere più spettacolare nelle zone di totalità, perché dovrebbe durare circa 6 minuti. Lei è in progetto di andarci?
2: Altro che, ci abbiamo già prenotato ad Aswan, andiamo in Egitto.
1: Ecco.
2: Sì, sì, saremo proprio nel centro della totalità lì, quindi abbiamo già preso una crociera sul Nilo, poi ci scenderemo proprio lì fra la giornata a fotografare, perché
0: fantastico.
2: Poi un conto è osservare e un conto è fotografare, ecco, sono due cose molto diverse, ecco, quindi c'è un'attrezzatura, bisogna prepararsi, ecco, anche una semplice macchina fotografica può fare fotografie astronomiche, ecco, non c'è bisogno per forza di telescopi. E poi vabbè, la passione, ovviamente, uno già incontrare altri appassionati astrofoghi, parlare di qualcosa, interessi comuni, è sempre affascinante, qualcosa che unisce, ecco, porta tanta gente a riconoscere il bello, ecco, quello è sempre interessante, affascinante.
0: Complimenti.
1: Immaginatevi quale, immaginatevi quale potrebbe essere l'emozione di godersi una eclissi di sole totale, trovandosi magari in prossimità delle vestigia della civiltà egizia o magari appunto in crociera sul Nilo, e credo che lì insomma i prezzi andranno lievitando, questo ovviamente perché chiaramente ci sarà la corsa a trovare dei posti, e chi giustamente fa questo con passione cerca di prepararsi con ampio anticipo.
0: Certo.
1: È chiaro che poi anche lì bisogna avere la fortuna che nel momento in cui si arriva non ci siano improvvisi cambiamenti di meteorologia, però in zone come l'Egitto o come diciamo il Mediterraneo, zona Gibilterra e Sicilia meridionale, lì di solito ad agosto il sole dovrebbe essere abbastanza libero. Qui invece proprio non vuole darcela questa
0: niente.
1: Soddisfazione. Siamo già alle 8:13, alle 8:13, e il sole sembrava voler far capolino, ma ci butta addosso qualche raggio che sembra anche tra l'altro diminuire di intensità, perché effettivamente forse con il progredire della copertura del disco della Luna un po' della luce del sole viene scemando, però è chiaro, in questo caso è un'inferenza, è una mera supposizione visiva, e si ha però l'impressione che adesso la luce stia un po' calando, e questo, cioè, ecco, guardare un'eclissi di sole, diciamo, per interposta nuvola è veramente un po' deprimente, però vedo che comunque le persone che ancora qui si assiepano, sono assiepate comunque sulle due collinette qui dell'Alpe, che domina l'Alpe Vicania, sembrano quasi imperterrite, speranzose di vedere qualcosa, ma da come progredisce il moto degli astri, noi ci volgiamo verso il tramonto, il sole rimane lì dov'è, e la luna che lo sta coprendo progressivamente, ma ormai credo che le possibilità di vedere qualcosa vadano scemando verso il nulla.
0: Ci risentiamo però, magari tra una decina di minuti.
1: Ecco, proviamo a risentirci tra una decina di minuti per vedere se siamo riusciti a intravedere qualcosa.
0: A tra poco.
1: Beh, intanto bello aver sentito chi comunque segue le cose con professionalità, e vi assicuro che le fotografie che ho potuto vedere del nostro amico astrofilo Edmond erano veramente notevoli. E ha detto che le renderà visibili forse anche tramite gli addetti alla divulgazione degli astrofili. I gruppi che organizzano.
0: Intanto mandiamo un saluto alla nostra ascoltatrice Sabine, che ci ha scritto poco fa: la Valle del Cassarate si oscura più del solito a quest'ora.
1: Sì, effettivamente questa sensazione comincia a essere abbastanza percettibile.
0: Luce invece, vabbè, Luce invece ti dice: dai, torna in studio, è finita.
1: No, poi lei con il suo nome, Luce, non può dire una cosa del genere, che proprio adesso in questo momento si sta abbassando. No, io per il momento rimango imperterrito in attesa che si verifichi ancora, magari speranzoso che si verifichi ancora una piccola visione.
0: Fino all'ultimo.
1: Bene, ci sentiamo tra pochi minuti.
0: A tra poco.
1: A dopo. A tra poco, grazie. Ciao.
0: Musica con Laura Pausini e benvenuto, Rete 1.

0: Kraft Nährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

0: Ron e le ragazze, 20 e 28 minuti, siete all'ascolto della Rete 1, effetto sera. Un caro saluto a Michela che ci ha mandato delle foto dell'eclisse che ha appena vissuto la sua fase più visibile. Ecco, poco fa lei era in traghetto, penso in traghetto tra Olbia e Livorno, presumo potrebbe essere nel rientro delle vacanze, e l'eclisse lei sì che l'ha vista bene. Nicola Colotti invece non ci può dire altrettanto dall'Alpe Vicania, che si trova tra Carona e Vico Morcote, uno dei punti che in teoria dovevano essere quelli di massima apertura verso l'evento di questa sera, che ha visto il Ticino, devo dire, abbastanza sfortunato, anziché no. Nicola.
1: Beh, c'è da dire che, ahimè, Meteo Svizzera ha azzeccato la previsione, perché effettivamente dava coperto, addirittura con il rischio anche di pioggia, che per fortuna almeno quella ci ha risparmiato. Ma devo dire che voglio dire che mi commuove la perseveranza, ed è veramente commovente la perseveranza di coloro che sono rimasti comunque fino all'ultimo istante possibile per vedere qualcosa. Adesso, ahimè, quell'istante ormai è passato, perché il sole, rispetto al punto dove ci troviamo, è ormai calato dietro le montagne, anche se noi vediamo la proiezione in questo cielo bizzarro, peraltro, che ha assunto delle colorazioni cangianti e poi tendendo a diminuire la luminosità del sole. Questo lo abbiamo percepito, a un certo punto si è notato un abbassamento della luce, perché essendo l'eclissi in corso e quindi con la luna che copriva progressivamente il disco del sole, e questo per chi vede il fenomeno nella sua completezza si accorge dell'abbassamento della luce oltre che della copertura. Noi abbiamo potuto solo accorgerci di un progressivo abbassamento della luminosità.
0: Ecco, quando torni in studio ti farò vedere un filmato che ci ha mandato pochi istanti fa Daniela dal nord della Spagna, dove si vede, credo sia fatto con uno smartphone, si vede proprio la corona solare. Con al centro un punto nero, sì.
1: Allora adesso questo poi lo commentiamo in studio, sempre che io riesca ad arrivare abbastanza rapidamente, però volevo chiudere, perché in fondo, parlando prima con questo gentile astrofilo Edmond, che annunciava appunto che c'è un gruppo di astrofili che si è già organizzato per andare ad assistere all'eclissi solare dell'anno prossimo, il 2 agosto, che appunto sarà visibile nelle zone del Nord Africa fino all'Egitto e anche nel sud della Sicilia. Però ci sono gli astrofili come Fausto De Lucchi, che è qui accanto a me, che è uno dei, diciamo, responsabili di Astro Calina, che, diciamo, è l'ente astrofilo che ha organizzato in collaborazione con il comune di Vico Morcote questo assembramento comunque popolare. Bello, perché poi Fausto De Lucchi ha intrattenuto i presenti raccontando loro che cos'è un'eclissi di sole, come si verifica, perché avevamo poche chance di vederne il top e il massimo, perché ormai quando avviene a un orario così bizzarro poteva essere o estremamente suggestivo o estremamente sfavorevole. È stato purtroppo estremamente sfavorevole, però ha comunque raccontato tutto il raccontabile, e tra l'altro Fausto De Lucchi, che si riprometteva anche di mostrare eventualmente le stelle cadenti, ma stasera mi sa che... Allora Fausto, innanzitutto, perché c'è andata così male?
2: Ci è andata così male perché maledettamente il cielo ci ha pregato, ci ha regalato queste nuvole, malgrado che la sensazione del tramonto del sole dietro le nuvole e illuminando proprio il contorno di queste nuvole con una luce veramente forte, ho cercato di far partecipare il pubblico, che è qui, che è numeroso, sono veramente strabiliato dalla quantità di gente che è arrivata, e di far godere, di far partecipare a questa gioia che la natura ci regala.
1: Pastor De Lucchi, che tra l'altro è venuto con il suo telescopio, che è un telescopio di tipo newtoniano, se non vado errato, con un bel proiettore, con un bel oculare e un bel proiettore del disco solare su una membrana protettiva che avrebbe permesso di osservare in tutta sicurezza il momento, diciamo, di progressiva copertura del sole, ma ahimè non ce n'è stato bisogno. E però, ecco, avere uno strumento come questo permette di guardare in tutta sicurezza anche il momento più, diciamo, potenzialmente pericoloso per la vista, per chi non guarda con una relativa protezione adeguata. E tra l'altro lo stesso Fausto De Lucchi aveva messo a disposizione anche gli occhialini adatti per l'osservazione delle eclissi. Chi se li ha comprati se li tenga, perché verranno buoni per altre eclissi. Adesso quello che mi vorrei voglia di chiedere a Fausto De Lucchi, che è un veterano delle osservazioni astronomiche, è innanzitutto quante eclissi di sole più o meno è riuscito a vedere nella sua vita, se si ricorda, però quella del 99.
2: Solo quella del 99, che nella fortuna o sfortuna, al momento clou, mi è passata la nuvoletta davanti e l'ho vista.
1: E non è riuscito a fotografarla, quindi?
2: Ho fatto solo una parte quando ero in fase, però la totalità non ho potuto fotografarla. Però ho avuto questa bella sensazione, che non credevo, non immaginavo, della sparizione della luce, che è stata immediata e non graduale, anche se veloce, ma pensavo fosse più graduale, invece è come spegnere la luce.
1: C'è una domanda che faccio veramente da neofita ignorante, quindi poi Fausto mi guarderà, perché Fausto, faccio sempre le domande da ignorante neofita, poi mi guarda e mi dice: ma te sei sicura, no? Allora glielo chiedo così proprio da ignorante: se è un fenomeno anche abbastanza raro avere un'eclissi di sole al tramonto, perché è vero che l'eclissi di sole, appunto, per chi si ricorda, quella del 99 era a mezzogiorno, quindi in pieno giorno, quella dell'anno prossimo intorno alle 10 del mattino, se ricordo bene, però insomma sarà comunque in un momento in cui il sole è tendente allo zenith, come si dice. Avere un'eclissi di sole in fase di tramonto mi è sembrata quasi una sorta di specificità o di rarità. Vado dicendo una sciocchezza, Fausto, o c'è qualcosa di vero in quello che dico?
2: No, sciocchezza no, però non è una rarità. Qualunque eclisse di sole, c'è un inizio da una parte e c'è una fine dall'altra. C'è chi lo vede in pieno giorno, c'è chi lo vede la sera. Quest'anno gli spagnoli sono quelli fortunati o sfortunati che ce l'hanno la sera al tramonto, come noi qua alle 8, qui il sole è calato teoricamente alle 8:15, adesso sono le 8:20 o 8:25, il sole è già dietro le montagne e ovviamente non possiamo più vedere niente. Però non è una rarità.
1: Scusa che interrompo, mentre chi si trovava nel nord dell'Europa verso la Groenlandia, l'Islanda, lì probabilmente aveva un orario più favorevole.
2: Ma non lo vedevano.
1: Mi sembra di ricordare che comunque la zona in totalità toccasse il sud della Groenlandia e forse anche l'Islanda. Ecco, però un orario più favorevole rispetto al nostro.
2: Stiamo parlando
1: delle 4 del pomeriggio.
2: È partita praticamente l'eclisse di qua la mattina, ha cominciato al nord della Russia, in fondo all'Asia, là in fondo, è passata verso la Groenlandia.
1: Ma adesso stiamo parlando del 99 o quella di oggi?
2: Quella di oggi. È passata lì di fianco all'Islanda, proprio l'estremo ovest, no? E poi è calata nell'Atlantico ed è passata qui sul nord della Spagna. Ecco, però anche lì gli spagnoli si mordono le unghie, perché proprio al calare del sole, metti che adesso il sole probabilmente sarà esattamente sul livello del mare.
1: Chi avesse la fortuna in questo momento di trovarsi in riva al mare, in una delle zone in cui ancora è possibile vedere una parte della totalità, può portare a casa delle fotografie straordinarie, perché ovviamente immaginare di fotografare il sole al tramonto sul mare, coperto totalmente dalla luna, sembra fantascienza. Però dopo c'è anche il fatto che quando si è vicini al mare, ovviamente l'evaporazione e, diciamo, la condensazione atmosferica non facilitano un'osservazione. Però se qualcuno è dotato di un sistema, diciamo, di riprese fotografiche o video sufficientemente che diano sufficiente contrasto, ecco che allora magari può ricavare qualcosa di straordinario. Ammetto che è abbastanza, come dire, un po' scornante dover tornare in studio per vedere le fotografie di chi invece è riuscito a vedersi l'eclissi di sole comodamente e con una buona visibilità. Qui la luce comunque è dorata di questo tramonto che è un po' una beffa, e paradossalmente la proiezione dei raggi solari arriva addirittura all'estremo opposto, verso oriente, illuminando una coltre di nuvole quasi rarefatte che assumono un colore rosastro. Quindi lo spettacolo è comunque bello, ma è veramente un po' una delusione non aver potuto vedere praticamente nulla. Fausto, ci rifacciamo il 2 agosto l'anno prossimo?
2: Sicuramente. Per andare un bel tempo.
1: Però qui non sarà granché visibile.
2: Non sarà tanto forte. Però buono, è sempre un'eclissi, un inizio di eclissi, un'eclissi parziale. Perché no? Magari osservando più con un sistema ottico più preciso, anche il mio telescopio è benissimo, però invece di farlo di proiezione, farlo proprio guardare direttamente all'oculare, dove magari si possono vedere i dettagli della superficie lunare. Le montagne, i crateri visti naturalmente in Italia, no? Quelle sarebbero una cosa interessante.
1: È un po' che non ho mai visto, magari. Mi resta solo un'ultima cosa da ricordare, a parte ringraziare anche le autorità comunali di Vico Morcote, che hanno comunque consentito l'accesso al pubblico qui e quindi sono resi partecipi nell'organizzare questa manifestazione popolare. Non perdetevi l'eclissi di luna quando sarà il 23-24, però non sarà neanche quella particolarmente favorevole, perché avverrà in piena notte verso diciamo l'alba. Però per i nottamboli, se volete vedere il disco lunare coprirsi dell'ombra proiettata dalla Terra, allora quella sarà l'occasione, perché come ci insegnano gli astronomi e gli astrofili, ad ogni eclissi di sole di solito segue o è preceduta da un'eclissi di luna. Poi buone persedie a tutti, per chi ha il cielo sgombro sopra di sé, questa notte magari è l'occasione per buttare un'occhiata alla volta celeste e sperare magari di vedere qualche stella cadente, perché con la luna nuova ovviamente la luminosità della luna non c'è,
0: non disturba,
1: non,
0: certo,
1: impedisce la visione. Altro da dire, direi che niente, ci abbiamo provato.
0: Ti aspetto in studio, Nicola, anche per vedere le foto che ci hanno mandato anche in questi ultimi minuti i nostri ascoltatori. Datos, per esempio, da Surzé, Simo da Nüfenen, nonostante le nuvole, insieme a Simone sono riusciti a vedere qualcosa, meglio ancora i tre figli che sono a Zugo, e proprio qualche istante fa ci ha mandato da Follonica una bella eclisse con tanto di pezzo di spiaggia che si intravede. Grazie Nicola, tra poco allora.
1: Verrò a piangere sommessamente in studio. A tra poco.
0: A tra poco.

Effetto Sera sulla Rete 1, le 20 e 47 minuti. Negli ultimi siamo stati in compagnia di Seven, musica di casa nostra, Cantone Argovia, con Talek Kweli e Go Slow. Intanto un caro saluto a tutti voi che ci state mandando altre foto, voi fortunati che siete riusciti con magari qualche nuvola in meno rispetto al nostro punto d'osservazione dove era Nicola Colotti da Alpe Vicania. Ci avete mandato delle belle foto, quindi un saluto a Luce, un saluto a Elisa dai monti sopra Bergün, siamo riusciti a vederla molto bene, poi zona peraltro già stupenda, con o senza eclissi, e ancora dai Grigioni Peo, che ci ha mandato una foto, eclissi a Splügen, guardato con occhiali speciali. Un caro saluto ai Grigioni. Adesso invece torniamo negli Stati Uniti con Bill Medley e Jennifer Warnes, dalla corona sonora di Dirty Dancing, I've Had the Time of My Life.

In questa serata di Effetto Sera sulla Rete 1 diamo anche spazio alla musica. C'è qualche compleanno importante come quello di Beppe Carletti, per esempio, fondatore e storico leader dei Nomadi, uno dei gruppi più longevi e importanti della storia della musica italiana e forse anche in assoluto, perché il gruppo nasceva nel 63, solo un anno dopo i Rolling Stones. Beppe Carletti oggi festeggia il suo 80° compleanno. Ne parleremo più tardi, ma intanto adesso ascoltiamo Alessandra Amoroso, che condivide la data di compleanno con Chiara. Chiara Galeazzo, meglio conosciuta come Chiara, entrambe sono nate il 12 agosto del 1986. Alessandra Amoroso nasce a Galatina, siamo nel Salento, in Puglia, in provincia di Lecce. Debutta trionfalmente nel 2009 con alcune canzoni che scalano immediatamente le classifiche di vendita. Ha debuttato a Sanremo nel 2024, mentre due anni prima è stata la seconda donna italiana in assoluto a calcare il palco del prestigioso stadio di San Siro con un concerto che si è tramutato in un evento. La sua storia nasce nel talent show Amici di Maria De Filippi e prima di entrare a far parte di questo programma, per la sua fede davvero profonda, valutava seriamente di prendere i voti per diventare suora. Ha inciso un buon successo quest'anno in compagnia di un pezzo di storia della musica italiana che risponde al nome di Gianni Morandi. Si intitola Hit Parade.

Sulla strada della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Ricordiamo che questa notte la galleria del San Gottardo sarà chiusa in entrambe le direzioni dalle 23 alle 5 a causa di lavori stradali. I trasporti speciali possono circolare.

0: Rete 1.
1: Sono le 21.
2: In studio Roberto Ortelli. La Federazione Russa risponderà sequestrando anch'essa navi di paese dell'Unione Europea se questa attuerà quanto previsto dall'ultimo pacchetto sanzionatorio, mettendo in vendita petrolio o altre merci sequestrate dalle navi russe della cosiddetta flotta ombra. L'avvertimento è stato lanciato da Vladimir Putin che, presenziando esercitazioni navali nell'Oceano Pacifico, ha condannato i piani europei definendoli come azioni di pirateria e rapina. Parlando ai marinai schierati sul ponte dell'incrociatore lanciamissimi Variak lungo la costa dell'isola di Sakhalin, il presidente russo ha anche lanciato un allarme per quelle che ha definito le infiltrazioni della NATO nell'area Asia-Pacifico, avvertendo che il potenziale per un conflitto sta crescendo in questa regione. Peggiorano i conti pubblici degli Stati Uniti. Il deficit federale ha raggiunto i 432,3 miliardi di dollari a luglio, in aumento del 48% rispetto allo stesso mese di un anno fa, portandosi al livello più alto da marzo del 2021 sulla spinta dell'impennata dei costi di Medicare e del peso continuo degli interessi del debito sui conti pubblici. Secondo i dati diffusi dal Dipartimento del Tesoro, il disavanzo complessivo accumulato nei primi 10 mesi dell'anno fiscale è salito a quasi 1.800 miliardi di dollari, superando il dato del corrispondente periodo dell'anno precedente. All'interno, il Consiglio federale introdurrà multe per le banche inadempienti, imponendo anche la restituzione dei bonus in caso di infrazioni alla regolamentazione bancaria, misure poste in consultazione dal governo per scongiurare future crisi simili a quelle di Credit Suisse scoppiata 3 anni fa. Berna prevede anche nuove competenze per l'autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari. Uno degli obiettivi è di responsabilizzare maggiormente i vertici delle grandi banche di rilevanza sistemica. E nella sua seduta il governo ha inoltre deciso di appoggiare la proposta di mettere un limite massimo agli stipendi dei dirigenti delle casse malati, anche se ciò non avrà effetti concreti sui premi dell'assicurazione di base. L'attesa eclissi solare è terminata in Svizzera dopo essere stata osservata un'ultima volta a Ginevra intorno alle 20.45. Alle 19.23 la Luna ha iniziato a coprire il cerchio solare sul nostro paese e la copertura massima si è verificata verso le 20.20. L'ultima eclissi parziale di simile entità osservabile dalla Svizzera risale all'agosto del 1999. Un'eclissi totale invece è stata documentata per l'ultima volta nel paese nel 1842, ben visibile nel Mendrisiotto e nella Val Poschiavo, mentre per quanto riguarda l'osservabilità di un simile fenomeno sull'altopiano bisogna risalire al 1724. La prossima eclissi totale di sole in Svizzera avrà luogo il 3 settembre 2081. Le previsioni a breve termine per domani annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo. Nel pomeriggio qualche cumulo sui rilievi.

si fa così. Quando sei alla guida, ricorda sempre che i bambini sono imprevedibili, che hanno un campo visivo meno ampio e che sottostimano i pericoli. Perciò presta attenzione ai bambini ai bordi della strada e se vogliono attraversare, fermati. Ruote ferme, bimbi salvi. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, pieno di vita. Lui è sempre pieno di vita, nonostante insomma qualche acciacco che si porta dietro dall'incidente ciclistico di qualche anno fa. Ha debuttato all'inizio di agosto con il suo Jova Summer Party. Mentre è stato girato in questi ultimi mesi Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, che sarà nei cinema italiani tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre, come un evento speciale che racconta la sua incredibile vita, la sua esperienza, le sue trasformazioni dalla mia moto, uno dei suoi primi successi, era veramente poco più che un ragazzino, fino a un impegno sociale, anche artistico, sempre mutevole, se vogliamo. E questo evento, appunto, Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, uscirà in occasione del suo 60° compleanno. Passano gli anni anche per lui. 12 minuti dopo le 21, siete in compagnia di Rete 1, Effetto Sera, con Marco Trovesi, in attesa del ritorno di Nicola Colotti in studio, dopo aver tentato e aver visto qualcosina, ma proprio poco, dell'eclissi solare di questa sera, di cui tutto il mondo ha parlato in questi ultimi giorni. Supertramp.

Through the Barricades. Grandi eroi della musica britannica degli anni Ottanta, gli Spandau Ballet, si sono sciolti ormai da parecchio tempo. Continua invece il cantante Tony Hadley la sua attività artistica, anche se ha virato decisamente verso lo swing. Torniamo in Italia e parliamo dei Nomadi, il secondo, vi dicevo, uno dei gruppi più longevi in assoluto della storia della musica contemporanea, sono secondi solo ai Rolling Stones. Oggi Beppe Carletti, fondatore e storico leader insieme al compianto Augusto Daolio, compie 80 anni. Lui nasce a Novi di Modena il 12 agosto del 1946 e il gruppo, insomma, ha firmato alcuni dei brani più famosi della canzone rock, ma anche d'autore italiana, spesso legati a temi sociali, ma anche di pace e di solidarietà. I Nomadi nascono con, possiamo dire, la musica beat. Siamo negli anni 60, anni in cui c'era un grande fermento musicale, nascevano e scomparivano come funghi decine di complessi, era l'Italia del dopo boom, che era sì arricchita economicamente, ma nella quale i giovani cominciavano a sentirsi un po' imprigionati da un contesto ancora pieno di convenzioni un po' antiquate. Quindi i capelli lunghi, la voglia di cambiamento che caratterizzavano i giovani di quegli anni diventano uno dei tratti distintivi dei Nomadi, che anche per questo furono più volte attaccati verbalmente. Il primo successo che ascolteremo è del 1966. Poi, poco più tardi, i Nomadi conoscono un giovane ancora sconosciuto, Francesco Guccini, scomparso proprio qualche giorno fa, che regala loro alcuni dei maggiori successi della loro interminabile carriera, come Noi non ci saremo, Dio è morto per fare un uomo e Canzone per un'amica. Dio è morto fa parte del primo album dei Nomadi, pubblicato nel 67. Il titolo era Per quando non ci saremo. E la canzone viene subito censurata dalla RAI per il contenuto, ma verrà invece trasmesso dalla Radio Vaticana, che ne capirà il senso e quindi ne consentirà la trasmissione. Nello stesso anno usciranno anche Un figlio dei fiori non pensa al domani, versione italiana di un brano dei Kings. Ma vi dicevo, ascoltiamo adesso il primo successo, Come potete giudicare, cover di un brano di Sonny Bono, ex marito di Cher, un inno al beat che parteciperà anche al Cantagiro di quell'anno. Come potete giudicare.

E del 1966 il primo successo dei Nomadi, oggi Beppe Carletti, che tra l'altro è praticamente l'unico membro fondatore, è rimasto sempre attivo nel gruppo che ha una carriera di più di 60 anni, dicevo festeggia 80 anni, lui tastierista, fisarmonicista, compositore e oltre alla musica si è sempre impegnato in svariate attività umanitarie e di beneficenza in tutto il mondo, portando avanti in qualche modo anche i valori che hanno caratterizzato la storia e la discografia dei Nomadi. I prossimi minuti con Harry Styles e Dance No More, 21 e 27 minuti. Buona serata con Rete 1.

Scrivimi, forse il più grande successo del cantautore Nino Buonocore, napoletano, è rimasto nella memoria dei più con questa canzone. Negli ultimi anni è stato un pochino lontano dalle classifiche, si è dedicato a raffinare ulteriormente le sue composizioni, virando decisamente verso il jazz. Effetto sera qui sulla Rete 1, 21:34 minuti. Domani sera invece la nostra serata sarà in buona parte dedicata allo sport e al calcio. Per la Conference League, il Lugano nella gara di andata scorso giovedì alla IL Arena di Lugano si è imposta per 2-0 contro il Runavik. Spero che sia giusta la pronuncia di questa squadra danese. Domani la partita di ritorno, che seguiremo in Sport e Musica a partire dalle 19:15. Elodie, ancora musica italiana con il suo Bagno a mezzanotte.

0: La musica elettronica del DJ olandese Martin Garry, credo sia la pronuncia, e il rock più tradizionale degli U2 si sono uniti quest'anno per Fireflies. 44 minuti dopo le 9 di questa serata particolare, cui vi abbiamo raccontato anche dell'eclissi parziale di sole, che Nicola Colotti ha visto molto parzialmente. Bentornato alla base, Nicola.
1: Non cominciare a fare battute, no. Che potrei anche essere un filo arrabbiato.
0: Ci credo.
1: No, vabbè, ma come me anche le centinaia, perché abbiamo stimato con la municipale di Vico Morcote che probabilmente all'Alpevicania sono state presenti almeno 300 persone a occhio.
0: Ah, però.
1: Quindi, visto che lì era uno dei pochi, anzi forse l'unico luogo dove veniva organizzato qualcosa nella Svizzera italiana che non aveva una sorta di numerus clausus, mentre sia al Monte Lema che a Cardada, come si dice in questi casi, era già tutto sold out, e mi sto ancora chiedendo adesso se loro hanno avuto maggior fortuna nell'osservare questa eclissi un po' abortita, insomma. Però vediamo, cerchiamo di vedere il bicchiere almeno un quarto pieno, visto che per tre quarti siamo rimasti all'asciutto, ed effettivamente me lo confermavano anche altri presenti, in particolare questo gentile astrofilo con il quale abbiamo brevemente conservato, Edmond, che mi ha detto che mi manderà anche alcune delle belle foto che ha fatto con il suo strumento, diciamo, professionale. Effettivamente a un certo punto abbiamo notato comunque un abbassamento della luminosità
0: piuttosto repentino.
1: Sì, e questo indubbiamente era il segnale che dietro le nuvole sulle creste dei monti, dove ormai il sole digradava, qualcosa si stava
0: succedeva.
1: Oscurando. Io non posso dire di non aver visto nulla, perché nonostante i tentativi un po' infruttuosi all'inizio, quando la copertura nuvolosa impediva di osservare questo chiarore diffuso della luce solare, perché mettendo ovviamente uno schermo adatto all'osservazione del sole si perde gran parte di questa luminosità, a un certo punto si è aperto un piccolo varco e sono riuscito a vedere almeno il punto di tangenza di entrata, diciamo, dell'ombra della luna, che effettivamente poi mi è stato confermato sia da chi poteva osservarla con maggiore chiarezza che da chi era riuscito a fare qualche iniziale fotografia. Arrivava effettivamente, diciamo, da destra e poi avrebbe occultato progressivamente il disco solare verso sinistra, perché c'era la luna che in pratica stava salendo mentre il sole stava calando, sempre dal nostro punto di vista, che è quello della Terra, perché ricordiamo, il sole non si muove, siamo noi che ci muoviamo su noi stessi e intorno al nostro astro che è il sole. Ed è questo complesso meccanismo di movimenti che poi fa sì che un'eclissi solare sia così diciamo complessa, complicata da vedere nella sua interezza e nella sua totalità. E se si è fuori dall'ombra della totalità si ha una visione parziale, ma comunque si può osservare il fenomeno secondo una certa prospettiva. Poi la durata e anche l'ora dipendono da tutta una serie di altri fattori astronomici che, come giustamente ricordava Fausto De Lucchi nell'ultimo collegamento che abbiamo fatto, alla mia domanda un po' balenca sul perché in fondo questa eclissi avvenisse all'ora del tramonto, diceva: sì, tramonto per noi, ma per chi ha avuto l'occasione di osservarne la parte centrale, comunque di totalità, nelle regioni dell'Europa occidentale, nord occidentale, scendendo verso, diciamo, dalla Groenlandia, forse ancora più a nord, fino al nord della Spagna, arrivando fino alla parte centrale e fino alle Baleari,
0: Quindi con un fuso orario diverso dal nostro.
1: Aveva anche, diciamo sì, dei momenti di osservazione che erano diversi dai nostri, per cui la può aver vista ancora, diciamo, nel pomeriggio, mentre per noi era effettivamente tardi.
0: Intanto Nadia ti ha fatto poco fa omaggio di una breve clip fatta con telescopio SMART da Irzel, Canton Zurigo.
1: Vi prego, non infierite.
0: Buona serata.
1: Perché
0: Nadia,
1: io
0: grazie.
1: Io ho tentato maldestramente, ho tentato di fare alcune fotografie di questa luce del tramonto, che effettivamente, come diceva a un certo punto Fausto De Lucchi ai presenti, ma guardate che cielo meraviglioso, c'erano questi squarci di luce rosacea che arrivavano da dietro le nuvole e che venivano proiettate quasi come un grande faro colorato sul cielo, facendo addirittura il percorso dell'intera volta sopra di noi ed arrivare fino all'orizzonte orientale. Ma poco cambia, perché effettivamente queste nuvole che si andavano addensando sull'orizzonte nord-occidentale non hanno lasciato scampo, nonostante si sperasse che almeno verso l'ora del definitivo tramonto ci fosse almeno un piccolo squarcio per poter osservare qualcosa, e che purtroppo invece non c'è stato. È sembrata quasi una, appunto, come dicevo in diretta, un po' un gioco al nascondino, cioè come se il sole avesse voluto farci un po' questo scherzo. Poi diciamolo chiaramente, non che sembri insomma una provocazione la mia, però in un'estate di calura, di canicola, di umidità, di cieli difficilmente e raramente tersi, lo abbiamo visto anche questi ultimi giorni, si creano facilmente momenti di passaggio di nuvole. Adesso, arrivando qui a Comano, mentre parcheggiavo, mi è sembrato di vedere all'orizzonte anche già qualche lampo, perché forse c'era in atto qualche momento temporalesco che magari poi non toccherà necessariamente la zona collinare e magari colpisce le zone più verso l'alta Val del Vedeggio, oppure magari verso zone più montuose.
0: Però magari con la tua fortuna di oggi, uscendo dai nostri studi,
1: farò finta di non aver sentito. Ma detto questo, ribadisco, ne valsa la pena, se non altro, nonostante un po' anche lo stress per organizzarci e per essere comunque presenti sul posto, con le difficoltà di collegamento che bene o male siamo riusciti a risolvere, ne valsa la pena, perché il fatto che ci fosse un pubblico così sì, attento, speranzoso, e dirò di più, anche soddisfatto e compiaciuto del fatto che fossimo presenti come radio in diretta, come Radio Svizzera Italiana, come Rete 1 in diretta.
0: Quindi il lato piacevole c'è stato.
1: Sì, come ti raccontavo, mi è capitato appunto questa famigliola adagiata sulla coperta, mentre non so se la mamma o insomma la signora stava imburrando fette di pane, che mi ha sentito fare il primo collegamento, e quando ho finito mi ha chiesto: ma quando è che fa il secondo?
0: l'ascolto per radio.
1: L'ascolto con interesse.
0: Cioè, guardandola dal vivo, l'ascolto per radio
1: dal vivo. E questa cosa mi ha fatto molto sorridere e anche molto piacere, perché voleva dire che comunque le persone a un certo punto hanno capito che c'era un pazzo scatenato che si aggirava con il telefono in mano, con un microfono, tentando disperatamente di fare un collegamento come radio comanda. E invece vabbè, siamo
0: andati alla vecchia maniera con il telefono.
1: Sì, perché lo ricordo, l'Alpe Vicania, essendo volta verso, diciamo, occidente, e verso quindi anche le catene montuose che digradano verso l'Italia, ha una copertura di rete telefonica che slitta facilmente anche sulla rete italiana, per cui insomma bisogna un po' adattarsi. Insomma, ci abbiamo provato. Io adesso mi sta venendo l'ansia pensando a quella del 2 agosto l'anno prossimo, questo gruppo di astrofili che mi ha detto: stiamo già organizzando, anzi abbiamo già prenotato per andare a Luxor in Egitto, perché sarà lì che ci sarà la totalità, Ora immaginate di essere a Luxor in Egitto e vedere scomparire il sole sopra le vestigia dell'antico Egitto, magari facendo anche una crociera lungo il Nilo, che non so per quale motivo tutte le volte che penso a delle crociere lungo il Nilo, dopo mi taccio, mi viene in mente un grande compositore francese che è Camille Saint-Saëns, famoso per vari brani musicali, tra cui anche quello dedicato al Carnaval des Animaux, che è tutto un poema musicale in cui gli strumenti rappresentano degli animali, ed è famoso per una quantità infinita di opere, perché Camille Saint-Saëns ha scritto, è uno dei più prolifici compositori ottocenteschi francesi, grande organista, e lui ha composto 5 concerti per pianoforte e orchestra, uno più grazioso dell'altro, e l'ultimo concerto, il quinto, rappresenta una sorta di viaggio che il protagonista, che è poi lo stesso compositore, fa proprio in Egitto, e c'è questo motivo bellissimo, magari avremo occasione una volta di farvelo ascoltare, che è la canzone nubiana, e che è tutta giocata su delle sonorità musicali con le corde del pianoforte che vengono un po', insomma, adattate per avere questo suono più quasi più elettrico. Stiamo comunque parlando di composizione dell'Ottocento, quindi non c'è uno strumento elettrico, ma ci sono comunque delle sonorità molto particolari. E questa canzone nubiana lui l'ha ripresa proprio dalla tradizione locale, e ha sentito e rappresenta questo viaggio che lui fa lungo il Nilo. Ecco, tutte le volte che penso a una crociera sul Nilo mi viene in mente Camille Saint-Saëns che ritorna in Francia dopo un soggiorno, perché all'epoca gli intellettuali, i compositori, gli artisti, i poeti avevano il tempo di godersi dei viaggi molto più lunghi. Oggi per noi è difficile, e questo, ahimè, non è ovviamente un incentivo ad andare a fare un viaggio lungo per andarsi a vedere le crisi del 2 agosto del 2027, ma ci proveremo.
0: Tornando questa sera invece a quella mancata, perlomeno dal tuo punto di osservazione, Beatrice scrive poco fa: dai che sono belle le dirette dall'esterno.
1: Beh sì, mi è un po' tornata la nostalgia, lo confesso.
0: Io l'ho capito.
1: Lo confesso, perché avendone fatto.
0: Sembrava la squadra esterna di un tempo.
1: Sì, effettivamente sì. Un po' di nostalgia mi è tornata, è sempre comunque piacevole. Certo, ci sono un po' delle incognite, ci sono sempre delle piccole sorprese, magari qualche contrattempo tecnico, ma il fatto di essere in mezzo alla gente, raccontare quello che vedi e cercare di farlo, insomma, mettendo gli occhi a chi riesce solo ad ascoltare, può sempre essere stimolante. Poi qualcuno potrebbe dire è un ossimoro parlare di un'eclissi di sole alla radio, però era una bella scommessa che abbiamo cercato di non perdere.
0: Titolo di coda, noi ci risentiamo la prossima settimana insieme per Effetto Sera qui sulla Rete 1.
1: Da Marco Trovesi
0: e da Nicola Colotti,
1: un po' fuori e un po' dentro, un po' out, un po' in.
0: Alla prossima. Sarà una serata tra poco, Legami, Intrecci di Notte con Patrizia Cavallin, dopo il notiziario. A presto!

0: 2024. Durante una visita alle posizioni dell'esercito in prima linea nel Libano meridionale, Katz ha affermato che le forze rimarranno a tempo indeterminato in quelle che Israele definisce zone di sicurezza, appunto in Libano, Siria e Gaza. Israele, ricorda Al Jazeera, occupa territori nel Libano meridionale, più della metà della striscia di Gaza e diverse posizioni strategiche in Siria, tra cui parte del Jabal al-Sheikh, la montagna più alta del paese. La Banca Nazionale Svizzera e l'autorità di vigilanza sui mercati FINMA accolgono favorevolmente le misure proposte oggi dal Consiglio federale in materia di regolamentazione bancaria. Esse sono decisive per porre rimedio ai punti deboli del dispositivo normativo messi in luce dalla crisi di Credit Suisse e rappresentano un passo importante per rafforzare ulteriormente la stabilità del sistema finanziario elvetico, afferma la BNS in un comunicato diffuso nel pomeriggio. Dal canto suo invece UBS accoglie con cautela le misure sulla normativa per le banche presentate oggi dal Consiglio federale, dichiarandosi favorevole a un ulteriore inasprimento della vigilanza, ma alzando immediatamente una barriera contro quelle che definisce richieste patrimoniali estreme. Il Consiglio federale, appunto, ha annunciato oggi che introdurrà multe per le banche inadempienti, imponendo anche la restituzione dei bonus in caso di infrazione alla regolamentazione bancaria. Misure poste in consultazione dal governo per scongiurare future crisi simili a quella di Credit Suisse scoppiata 3 anni fa. Berna prevede anche nuove competenze per l'autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari, la FINMA. Uno degli obiettivi è di responsabilizzare maggiormente i vertici delle grandi banche, quelle di rilevanza sistemica. Domani in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo. Nel pomeriggio qualche cumulo sui rilievi. Due minuti dopo le 22, un aggiornamento riguardante la viabilità in Ticino, l'autostrada A2 San Gottardo-Chiasso. Il tunnel del San Gottardo è chiuso in entrambe le direzioni di marcia fino alle 5 di domani mattina a causa di lavori stradali durante la notte. Le deviazioni sono segnate sul posto. La situazione per i cantieri. La A1, Zurigo, direzione Berna, tra il raccordo del Wankdorf e Berna-Neuenfeld, il traffico è difficoltoso appunto per la presenza di un cantiere. Per lo stesso motivo il traffico è difficoltoso anche sulla A2, Lucerna, direzione Basilea, tra il raccordo di Agnau e Basilea-Wettstein.
1: Le parole non solo descrivono la realtà, la trasformano. Perciò il modo in cui parliamo dell'ambiente non è un dettaglio. Il linguaggio può avvicinarci alla natura o allontanarcene. Le parole dell'ecologia sono ovunque, ma che cosa accade quando perdiamo i nomi degli alberi, degli animali, dei paesaggi? Se il pianeta diventa soltanto una successione di dati, grafici e allarmi, rischiamo di smarrire anche il senso della sua bellezza, della sua complessità e del suo valore. Con Stefano Vassere, linguista e direttore delle biblioteche cantonali ticinesi, esploriamo il lessico che racconta il nostro rapporto con la terra. Pane, amore e fantasia, con Michela Daghini, sabato alle 11. Rete 1.
2: Rete 1.
3: Legami.
4: Legami.
3: Legami.
2: Legami.
3: Intrecci di noi.

Il titolo, capiamo subito dove vogliamo andare, muoverci, partire, lasciare il segno. Un brano che segna l'inizio di tutto per Cliff Richard, uno dei primi veri rocker britannici, capace di portare anche in Europa quell'energia che arrivava dall'America. Pensate che Move It nacque quasi per caso, scritta sul retro di un autobus durante un tour, e diventò poi suo primo grande successo, tanto da essere considerato ancora oggi uno dei primi veri brani rock inglesi. E allora Move, muoversi non solo fisicamente, ma anche dentro, cambiare, crescere, lasciarsi trasportare in avanti. E bentornati da me, Patrizia Cavallin, per Legami, Intrecci di note, e oggi ci lasciamo guidare proprio da questa parola, move, muovere emozioni, muovere ricordi e soprattutto muovere la musica dentro di noi. E dalla spinta istintiva di Move It restiamo in movimento, ma cambiamo prospettiva, perché Carmen and Thompson hanno costruito il loro suono proprio sull'incontro di due mondi diversi: voci, sensibilità, esperienze che si intrecciano e danno vita a qualcosa di unico. Un progetto nato quasi in punta di piedi, ma capace di lasciare segno proprio per questa alchimia speciale. E qui il movimento diventa ancora più sottile. Non è più solo energia, ma è il tempo che scorre, che trasforma, che ci accompagna. Appunto, Time Moves On. Questi sono Carmen.

Thompson con Time Moves On. Il movimento è quello del tempo silenzioso, continuo, inevitabile, ma a volte non è il tempo a muoversi, siamo noi dentro, sono le emozioni che cambiano direzione, che ci attraversano, che ci fanno sentire vivi, e quando questo succede tutto diventa più chiaro, più intenso, ed è proprio lì che arriviamo con I Feel the Earth Move. Questa è Carole King.

I Feel the Earth Move con Carole King, la terra che si muove sotto i piedi, quando arriva un'emozione così forte che non riesce a controllare. Ma la vera magia sta nel contesto in cui nasce questa canzone. Quando Carole King pubblica l'album Tapestry, non è ancora una star, è conosciuta soprattutto come autrice dietro le quinte, quella che scrive successi per altri, da Rita Franklin ai Drifters, e invece quasi senza volerlo cambia tutto. I Feel the Earth Move viene scelta come lato A del singolo insieme a It's Too Late, ma succede qualcosa di incredibile. Le radio iniziano a passare sempre di più proprio It's Too Late, trasformandola nel vero grande successo. E così questo brano, nato per essere protagonista, diventa quasi l'altra faccia, ma resta ancora uno dei pezzi più travolgenti dell'album. E forse è proprio questo il bello: mentre tutto intorno cambia direzione, la musica continua a muovere qualcosa. E se con Carole King il movimento è quello delle emozioni che ci fanno perdere l'equilibrio, c'è chi quel movimento move lo trasforma in forza pura, in voce, in energia che sale e non si ferma più. Ed è quella di Chaka Khan con questa canzone, Move Me No Mountain.

0: Rolling Mountain è un brano che ha una storia affascinante anche nelle sue diverse versioni. Prima ancora della potente interpretazione di Chaka Khan, era stato inciso dalla Love Unlimited Orchestra, il trio prodotto da Barry White, e anche da Dionne Warwick. La loro versione è più morbida, vellutata, quasi sospesa, mentre Chaka Khan la trasforma in qualcosa di più deciso, pieno di carattere. Ma il messaggio resta lo stesso: quando senti qualcosa dentro di te, niente e nessuno può smuoverti. E a proposito di muoversi, Move, c'è chi invece invita proprio a farlo. Muoviti, muoviti, ma attenzione, perché a volte questo movimento non è così spontaneo. Edoardo Bennato in Sei come un jukebox racconta proprio questo: persone che cambiano, che si adattano, che suonano emozioni diverse a seconda di chi hanno davanti, proprio come un jukebox. E allora ecco Edoardo Bennato, Sei come un jukebox.
1: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti.

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 1.
2: Legami.
3: Legami.
2: Legami.
1: Legami.

con Curtis Mayfield con Move, muoversi, la parola di questa puntata di Legami Intrecci di Note. E Move On Up è uno dei brani simbolo di Curtis Mayfield, artista raffinato e innovatore del soul, capace di fondere musica e impegno sociale con uno stile unico e riconoscibile. La canzone è un inno alla crescita e alla perseveranza, nato in un periodo di grande cambiamento. E è curioso pensare che all'inizio ebbe più successo in Europa che negli Stati Uniti, diventando poi un classico senza tempo anche grazie alla scena dei club, e ancora oggi con quel ritmo incalzante continua a spingerci sempre un po' più in alto, sempre un po' più avanti. E da questo invito a salire e guardare avanti, il passo è breve verso chi invece racconta un altro tipo di movimento, quello di allontanarsi, di prendere le distanze da qualcuno. Il Culture Club, guidati dall'inconfondibile Boy George con Move Away, segnarono una fase più matura per il gruppo e malinconica della loro carriera. E allora il Culture Club di Boy George con Move Away.

0: Boy George e Culture Club, e adesso ci spostiamo nella notte con Night Moves di Bob Seger, un brano che ha il sapore di un film e non a caso richiama proprio le atmosfere di American Graffiti. Bob Seger ha tratto ispirazione per scrivere la canzone dopo aver visto American Graffiti al cinema. Il film segue un gruppo di adolescenti mentre esplorano la ritrovata libertà nella loro sessualità, e proprio Bob Seger ha raccontato a proposito di questa canzone e del film: uscii dal cinema pensando, ehi, anch'io ho una storia mia da raccontare, e nessuno ha mai raccontato com'è stato crescere dalle mie parti. A Bob Seger però poi ci sono voluti 6 mesi per scrivere questa canzone, ma vista la longevità di questa canzone lo sforzo extra sembra essere valso la pena. Bob Seger, questa è Night Moves.
1: I was a little too tall, could've used a few pounds.

Moves con Bob Seger, quei movimenti notturni fatti di ricordi, emozioni e un pizzico di nostalgia, e con Make That Move degli Shalamar il movimento cambia direzione, diventa presente, diventa anche ritmo. Siamo nei primi anni 80 e il gruppo è nel pieno della sua maturità artistica, con quel suono raffinato targato Solar Records, sospeso tra funk e soul. E gli Shalamar nascono quasi per caso dal mondo televisivo di Soul Train, ma riescono a trasformarsi in una vera band di riferimento della scena black americana. Shalamar, questa è Make That Move.

Make That Move con gli Shalamar e il movimento resta protagonista, ma cambia anche lingua. Arriviamo ai 900 con Moving On, una delle realtà italiane più raffinate nel portare il suono funk e soul internazionale dentro il pop degli anni 80. I 900 nascono attorno ai fratelli Nicolosi e si fanno notare anche all'estero proprio per questo stile molto americano, tanto che molte delle loro produzioni sembrano pensate più per il mercato internazionale che quello italiano. E la voce di Dora Nicolosi diventa uno degli elementi distintivi, elegante e riconoscibile. E Moving On è un titolo che dice già tutto: andare avanti, non fermarsi. Moving On, questi sono i 900.

Young People con Moving On Up, moving, salire, andare oltre in questa puntata di Legami Intrecci di Note con questa parola appunto, Move, un brano che nel 1993 ha portato il gruppo inglese al grande successo internazionale, grazie anche alla voce potente e inconfondibile di Heather Small, capace di trasformare una canzone dance in qualcosa di molto più profondo. Il pezzo nasce in un momento in cui la band voleva distinguersi dalla scena house dell'epoca, inserendo elementi soul e un messaggio positivo. E infatti il testo parla proprio di crescita, riscatto del lasciare alle spalle le difficoltà per andare avanti, appunto, moving on up. E cambiamo completamente scenario, perché se gli Young People ci parlavano di crescita e riscatto, qui entriamo nella vita vera, quella raccontata da Billy Joel con Moving Out.

Moving Out, Anthony Song con Billy Joel. Anthony non è un personaggio inventato del tutto, rappresenta tanti giovani italo-americani di New York City, intrappolati in lavori duri e in corsa continua per apparire arrivati. Billy Joel osserva questa realtà da vicino e la trasforma in una storia concreta, fatta di sacrifici, sogni e anche un po' di disillusione. Il messaggio è chiaro: lavorare senza sosta solo per inseguire uno status può diventare una gabbia, e allora Moving Out non è solo andare via di casa, ma è anche liberarsi da un certo modo di vivere. E dopo Billy Joel restiamo ancora dentro quella parola che attraversa tutta la puntata: move, muoversi, ma questa volta lo facciamo con un'eleganza tutta soul e jazz, quella di Gino Vannelli, People Gotta Move. È quasi un invito, un'esortazione: muoversi, cambiare, non restare fermi. E con questa parola chiudiamo questa puntata di Legami Intrecci di Note. Insieme a me, Patrizia Cavallin, e vi do appuntamento alla prossima parola. E nel testo di People Gotta Move c'è proprio l'idea che la vita sia movimento continuo, che fermarsi significhi perdere il ritmo delle cose. E allora chiudiamo così, con questo messaggio semplice ma potente, perché in fondo People Gotta Move. Grazie e appuntamento.

0: Da Jason Joseph, che ha conquistato il titolo europeo nei 110 ostacoli dopo diverse occasioni sprecate. Il basilese si è imposto nella finale di Birmingham con un ottimo tempo di 13:12 a soli 5 centesimi dal suo record svizzero. Il 27enne ha preceduto, ha fatto una gara in crescendo ed è uscito alla distanza andando a precedere il francese Kwawu Mathé e il polacco Szymański, che era in testa alla gara fino quasi al termine. Quindi medaglia d'oro nei 110 ostacoli per Jason Joseph. Poi domani sarà presente all'ultimo atto dei 200 metri in campo femminile la giovane stella nascente rossocrociata Fabienne Önke, 22enne argoviese, che ha chiuso la propria semifinale in 22:46, nuovo record personale. Non ce l'ha fatta invece la campionessa uscente Mujinga Kambunji, rientrata da poco alle gare dopo la maternità, ha fatto registrare solamente il 23esimo tempo assoluto.
1: E speriamo che da Birmingham possano arrivare altre buone, ottime notizie per la compagine elvetica. Non solo atletica leggera, si è ufficialmente aperta e ormai è partita la nuova stagione calcistica. Questa sera si è assegnato a Salisburgo il primo trofeo continentale ufficiale, la Supercoppa europea.
0: Com'è? Esattamente, è finita come l'anno scorso, vale a dire con la vittoria della Paris Saint-Germain. L'anno scorso si impose ai rigori contro il Tottenham, ma quest'anno a battere l'Aston Villa sono bastati 90 minuti regolamentari a Salisburgo a passare in vantaggio gli stessi parigini, campioni d'Europa in carica con Kvaratskhelia. Poi il pareggio del 17enne Maggiot, che è risultato essere il più giovane marcatore di una Supercoppa europea per l'Aston Villa, formazione detentrice dell'Europa League, e poi la rete vittoria nella ripresa con due a siglare il definitivo 2-1 per la formazione di Luis Enrique.
1: Una battuta finale, Paris Saint-Germain che si conferma la grande favorita per la terza vittoria consecutiva in Champions League.
0: Beh, certamente una impresa sarebbe per la squadra parigina, ma evidentemente è partita con il piede giusto con questa Supercoppa europea vinta questa sera.
1: Grazie a Paolo Laurenti dalla redazione sportiva. Prossime notizie, l'aggiornamento di tutto quanto accaduto in giornata nel radiogiornale di mezzanotte. Ora le altre notizie, con Israele che non si ritirerà in nessuna circostanza dai territori occupati in Libano, Siria e Gaza, lo ha dichiarato il ministro della difesa israeliano Israel Katz, citato da Al Jazeera, che a sua volta ha riportato le dichiarazioni postate dalla testata israeliana I24. Durante una visita alle posizioni dell'esercito in prima linea nel Libano meridionale, Katz ha affermato che le forze rimarranno a tempo indeterminato in quelle che Israele definisce zone di sicurezza in Libano, appunto in Siria e a Gaza. Israele, ricorda Al Jazeera, occupa territori nel Libano meridionale, più della metà della striscia di Gaza e diverse posizioni strategiche in Siria, tra le quali parte del Jabal al-Sheikh, la montagna più alta del paese. 3 giorni di lutto decretati in Colombia per le oltre 200 vittime del terremoto di lunedì. Aiuti sono in arrivo da almeno 12 paesi e le prossime 24 ore saranno decisive per localizzare eventuali sopravvissuti che si trovano ancora sotto le macerie. La Svizzera intanto ha stanziato 1 milione di franchi per aiutare la popolazione colombiana. Il nuovo governo colombiano ha invece chiesto e autorizzato operazioni militari congiunte con gli Stati Uniti contro il narcotraffico, operazioni che gli Stati Uniti hanno condotto al largo di alcuni paesi sudamericani, tra i quali il Venezuela, fino a qualche mese fa. E quanto annunciato il segretario alla difesa americano Pete Hegseth, che ne ha parlato appunto da Panama. 2 persone sono morte oggi in incidenti distinti nel massiccio del Monte Bianco, secondo quanto riferito dai servizi di soccorso. Intorno alle 14, il soccorso alpino di Chamonix, è intervenuto per un incidente che ha coinvolto una persona caduta mentre stava effettuando un'escursione verso il Col de l'Enclave nel comune di Contamine-Montjoie. Le previsioni per domani annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo, mentre nel pomeriggio ci sarà la formazione di qualche cumulo sui rilievi.
2: Rete 1 presenta Gold 80, tutto il meglio di un decennio.

così. In caso di emergenza, non perdere tempo e non lasciarti prendere dal panico. Chiama. Il numero della polizia è 117 117. Il numero dei pompieri è 118 118. Il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Il Consiglio federale vuole che i vertici delle banche svizzere si assumano più responsabilità in caso di crisi. Per questo ha posto in consultazione una serie di misure, tra cui anche multe alle banche per evitare altre crisi come quella che fece cadere Credit Suisse. Mettere un limite massimo alle retribuzioni dei dirigenti delle casse malati per le loro attività nel settore dell'assicurazione obbligatoria. Il Consiglio federale appoggia la proposta, ma questo non avrà effetto sui premi. Sconti e vantaggi che l'industria farmaceutica concede a medici, farmacie e ospedali arrivano solo in piccola parte agli assicurati. Il controllo federale delle finanze bacchetta l'Ufficio federale della sanità pubblica per una vigilanza giudicata poco efficace. Sport, atletica leggera, prima medaglia d'oro per la Svizzera agli europei di Birmingham, l'ha vinta Jason Joseph nei 110 ostacoli. Negli europei di nuoto, Noè Ponti qualificato alla finale dei 100 delfino, il ticinese

0: implementazione denominata Too Big to Fail, il dispositivo che vuole prevenire una nuova crisi di tipo quella di Credit Suisse. Scusate. Le modifiche muovono fra l'altro dalle conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla vicenda. Da Berna, Gianpaolo Driussi.
1: È una seconda parte perché la prima, quella che più sta facendo discutere le nuove norme sui fondi propri, è praticamente già in Parlamento. Intanto va detto che se i fondi propri concernono in pratica la sola UBS, i provvedimenti presentati ieri andranno a toccare anche Raiffeisen, PostFinance e Banca Cantonale di Zurigo. Qui siamo all'apertura della consultazione che si chiuderà in novembre. Il messaggio al Parlamento arriverà nel 2027. I provvedimenti più importanti sono una chiara definizione delle responsabilità manageriali, il differimento o la restituzione dei bonus in caso di comportamenti inappropriati, la possibilità per la FINMA, l'autorità di vigilanza, di infliggere multe in presenza di infrazioni o penalità in caso di ritardi nelle misure ordinate, l'estensione dell'accesso in caso di necessità alla liquidità della Banca Nazionale e piani rinnovati di stabilizzazione e risoluzione delle banche. Le multe della vigilanza solo in Svizzera non ci sono, il regime di responsabilità è applicato in Irlanda, Regno Unito, Hong Kong, Singapore e Australia, sulle remunerazioni l'Unione Europea si spinge anche oltre. Questi e altri esempi sono stati portati da Daniela Stoffel, segretaria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, per far capire che non si sta parlando dell'esagerazione svizzera, il cosiddetto Swiss Finish, ma di qualcosa di ben collaudato.
0: Anche il governo svizzero vuole limitare gli stipendi dei dirigenti delle casse malati. Su spinta del Parlamento propone ora di limitare le retribuzioni all'importo che ricevono gli stessi consiglieri federali. Per stessa ammissione del governo si tratta di una mossa simbolica che tiene conto del malcontento della popolazione ma senza effetti tangibili sui premi di cassa malati, come ci spiega Alan Crameri.
2: I direttori delle maggiori casse malati guadagnano quasi 1 milione di franchi all'anno. Abbondanti anche le retribuzioni per l'impegno relativamente contenuto di alcuni membri di consigli d'amministrazione. Cifre che colpiscono l'opinione pubblica, soprattutto mentre i premi continuano a salire. Per evitare remunerazioni ritenute eccessive, le commissioni che in Parlamento si occupano di sanità hanno fatto una prima proposta, piuttosto tecnica. Il Consiglio federale oggi propone invece un meccanismo più semplice. I dirigenti non potranno guadagnare più di un consigliere federale, circa 480.000 franchi all'anno. In pratica però l'effetto sarà limitato, infatti gli stipendi versati comprendono anche la parte relativa alle assicurazioni complementari non coperte dalla legge sull'assicurazione di base, quindi quegli stipendi di quasi 1 milione non si dimezzeranno per forza. Secondo i dati disponibili sono pochi i manager che già oggi superano questa soglia. In Parlamento una minoranza di sinistra tenterà di intervenire anche su questa parte o di scorporare le strutture assicurative. Il governo invece spera che gli assicuratori moderino volontariamente il totale delle retribuzioni grazie a un nuovo obbligo di trasparenza. Di ogni dirigente bisognerà sapere quanto guadagna e per quale percentuale di lavoro. L'impatto sui premi però sarà minimo. Il totale delle retribuzioni di tutti i dirigenti delle casse malati è inferiore allo 0,1% dei premi versati. Per finanziarle, ogni assicurato paga in media 24 centesimi al mese. Quindi, se anche l'effetto delle misure fosse enorme, con un'ipotetica diminuzione di un quarto delle remunerazioni, il risparmio resterebbe inferiore a un franco all'anno.
0: Sconti e vantaggi che l'industria farmaceutica concede a medici, farmacie e ospedali arrivano solo in piccola parte al destinatario finale, cioè gli assicurati. È quanto emerge da un audit del Controllo federale delle finanze che bacchetta l'Ufficio federale della sanità pubblica per una vigilanza giudicata poco efficace. Un tema sensibile perché il costo dei medicamenti pesa in modo significativo sui costi sanitari e quindi sui premi della cassa malati. A Berna ci racconta di più Anna Valenti.
3: 10 miliardi di franchi circa è quanto la Confederazione ha speso nel 2024 per i medicamenti rimborsati dall'assicurazione di base, circa un quarto delle spese totali della LAMAL. Secondo il Controllo federale delle finanze, l'industria farmaceutica concede a medici, farmaci e ospedali sconti per 743 milioni di franchi, ma solo 88 milioni, ossia il 12%, arrivano agli assicurati, come prevede la legge. La vigilanza non è ancora efficace, afferma Markus Köhli, responsabile del rapporto

0: rapporto stilato dal Controllo federale delle finanze, che denuncia la scarsa trasparenza del sistema degli sconti. Il mercato è opaco e i grossisti non sono controllati.
1: Das Hauptproblem liegt in der Transparenz im Markt.
0: Rapporto che critica anche l'Ufficio federale della sanità pubblica, perché lavora con dati incompleti e superati e non dispone delle informazioni necessarie per verificare chi riceve cosa. L'Ufficio federale della sanità pubblica riconosce i ritardi. La vigilanza è partita solo nel 2020, poi la pandemia ha dirottato risorse sul Covid, afferma il direttore Christian Schneider, ammettendo anche che i tagli del personale in un ambito così sensibile hanno rallentato ulteriormente il lavoro. Ma la vigilanza ora sta ripartendo, sottolinea il direttore dell'Ufficio federale della sanità pubblica. Schneider però respinge l'idea di fare il poliziotto e insiste sul fatto che sia irrealistico controllare a uno oltre 20.000 medici e centinaia di ospedali in Svizzera. Il rapporto del Controllo federale delle finanze chiede una revisione dell'ordinanza che regola la vigilanza sui medicamenti per obbligare fornitori e grossisti a trasmettere davvero i dati mancanti.
2: Dall'estero, Israele non si ritirerà in nessuna circostanza dai territori occupati in Libano, Siria e Gaza. Lo ha dichiarato il ministro della difesa israeliano Israel Katz, citato da Al Jazeera, che a sua volta ha ripreso la notizia dalla testata israeliana I-24. Durante una visita alle posizioni dell'esercito israeliano in prima linea nel Libano meridionale, Katz ha affermato che le forze rimarranno a tempo indeterminato in quelle che Israele definisce zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Israele, ricorda Al Jazeera, occupa territori nel Libano meridionale, più della metà della striscia di Gaza e diverse posizioni strategiche in Siria, tra cui parte di Jabal al-Sheikh, la montagna più alta del paese. 3 giorni di lutto decretati in Colombia per le oltre 200 vittime del terremoto di lunedì. Aiuti sono in arrivo da almeno 12 paesi e le prossime 24 ore saranno decisive per localizzare eventuali sopravvissuti che si trovano ancora sotto le macerie. La Svizzera, intanto, ha stanziato 1 milione di franchi per aiutare la popolazione colombiana. E il nuovo governo colombiano, intanto, ha chiesto e autorizzato operazioni militari congiunte con gli Stati Uniti contro il narcotraffico. Lo ha riferito il segretario alla difesa americano Pete Hegseth, che ne ha parlato da Panama. RG24, ora le cronache sportive con Paolo Laurenti.
3: In apertura agli europei di atletica in corsa a Birmingham, perché Jason Joseph è il nuovo campione europeo dei 110 ostacoli. Dopo l'argento nel salto in lungo di Ehammer, per la Svizzera è arrivata dunque anche la prima medaglia d'oro attesa da tempo da Jason Joseph, che ha corso in 13:12. In campo femminile, nella finale dei 200 metri, i colori rossocrociati alle 22:50 saranno rappresentati dalla giovane stella nascente Fabienne Oenke, che ha corso la semifinale in 22:46, suo nuovo record personale. La campionessa europea uscente Mujinga Kambunji, rientrata da poco alle gare dopo la maternità, ha registrato soltanto il 23° tempo assoluto. Europei di nuoto, Noè Ponti qualificato alla finale dei 100 delfino con il miglior tempo assoluto delle semifinali, 50:21. Il ticinese è quindi uno dei grandi favoriti per l'oro continentale, prendendosi anche una rivincita dopo il deludente 50. Finale prevista alle 18:30, lo sentiamo.
4: Sì, soddisfacente. Ho spinto, non è che mi sono tenuto. Contento. Sapevo che Maxim sarebbe passato forte, quindi non mi dovevo far sorprendere a quello. Dovrò usare un po' di più anch'io il primo 50, se voglio portare a casa qualcosa. Ho spinto la seconda subacquea, infatti sono uscito limitissimo. Avevo paura di essere uscito forse anche oltre, quindi mi è andata bene. Devo cercare di recuperare il più possibile. Sarà un'altra gara, sarà una bella battaglia, perché siamo in 4 che possiamo fare molto bene. Cristo ha dimostrato di essere in una forma più che eccellente, quindi vedremo.
3: Nonostante il record svizzero, Roman Michukov non è riuscito a conquistare una medaglia nei 200 dorso. Il tempo di 1:54:07 è bastato solo per il 4° posto, con grande rammarico. L'oro è andato all'ungherese Kos. La gara regina dei 100 stile libero al maschile sono stati vinti dal romeno Popovici, mentre la svedese Sara Sjöström ha conquistato i 50 delfino femminile. È caduto anche un record del mondo a Parigi, quello dei 50 dorso donne, battuto dall'italiana Curtis, che ha fermato il cronometro a 26,63, 23 centesimi in meno del precedente primato. Passiamo al calcio. Il Paris Saint-Germain ha vinto il primo titolo stagionale. I parigini a Salisburgo hanno alzato la Supercoppa europea battendo 2-1 la Aston Villa grazie alle reti di Kvaratskhelia e Doué. Il momentaneo pareggio inglese è stato siglato dalla 17enne Maggio, il più giovane marcatore della storia della Supercoppa europea. Xavi è il nuovo selezionatore dell'Olanda. Lo spagnolo, primo allenatore straniero dal 78 della nazionale olandese, è stato scelto per sostituire Ronald Koeman. Infine, il campionato turco è protagonista del mercato estivo. Il belga Lukaku è passato dal Napoli al Fenerbahce, mentre il serbo Vlahovic, da svincolato, si è accasato alla Beşiktaş.
2: Grazie e buonanotte a Paolo Laurenti. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, giovedì 13 agosto. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo. Nel pomeriggio qualche cumulo sui rilievi. Le temperature in tutto il paese, minima compresa tra 18 e 23 gradi. La massima si attesterà sui 35 gradi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono, da Mauro Benzoni in regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte. Tredici minuti dopo la mezzanotte, oggi è giovedì 13 agosto, un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità. Vi ricordiamo che la galleria del San Gottardo è chiusa in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori stradali programmati per questa notte. Termineranno alle 5 di questa mattina. Ancora cantieri che generano colonna, anzi un cantiere in questo caso che genera colonna sulla A2 Lucerna direzione Basilea tra raccordo di Agnau e Basilea Wettstein.
5: Take it easy.

0: Mezzanotte 29 minuti primi di oggi, giovedì 13 agosto. Un altro aggiornamento per quanto riguarda la viabilità. In Romandia, sull'autostrada 1, Losanna direzione Ginevra, un incidente crea difficoltà alla circolazione rallentandola tra Roll e Glon. Infine vi ricordiamo che in Ticino, sull'autostrada 2 San Gottardo-Chiasso, la galleria del San Gottardo è chiusa in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori stradali programmati durante la notte. Deviazioni, percorsi alternativi sono segnalati sul posto. Vi raccomandiamo prudenza e attenzione alla guida e vi auguriamo una buona notte in compagnia della Rete 1.
1: Take it easy.

0: Kraftnährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

0: Rete 1.
1: È l'una in studio, Fabiano Rizzi. L'amministrazione di Donald Trump ha criticato i piani di Israele di mantenere l'occupazione del sud del Libano, affermando che violano gli impegni assunti nell'accordo tra Stati Uniti, Libano e Israele. Un funzionario del Dipartimento di Stato, riporta Axios, ha dichiarato che una presenza militare permanente nel sud del Libano non è compatibile con gli impegni assunti nell'accordo quadro. In precedenza, il ministro della difesa israeliano, Katz, ha affermato che Israele non si ritirerà in nessuna circostanza dai territori occupati in Libano, Siria e Gaza. Hamas ha condannato Israele per il raid aereo su Gaza, il primo in oltre una settimana, che ha causato un morto e diversi feriti, affermando che l'attacco

0: grandi banche di rilevanza sistemica. Nella sua seduta il governo ha inoltre deciso di appoggiare la proposta di mettere un limite massimo agli stipendi dei dirigenti delle casse malati, anche se ciò non avrà effetti concreti sui premi dell'assicurazione di base. Gli sconti concessi dall'industria farmaceutica restano in gran parte nelle tasche di medici, ospedali e farmacie, senza tradursi in un reale risparmio per i pazienti e le casse malattia. È quanto rileva il Controllo federale delle finanze in un rapporto che critica severamente l'operato dell'Ufficio federale della sanità pubblica, parlando di un sistema vasto, complesso, inefficace e opaco. Per legge, i fornitori di prestazioni, medici, farmacie e ospedali, sono tenuti a trasferire agli assicuratori e agli assicurati le agevolazioni ottenute sull'acquisto di medicamenti, tra cui sconti e ribassi. È inoltre loro vietato accettare o offrire vantaggi indebiti in relazione a farmaci soggetti a prescrizione medica. La tesa eclissi solare è terminata in Svizzera dopo essere stata osservata un'ultima volta a Ginevra intorno alle 20:45. Alle 19:23 la Luna ha iniziato a coprire il disco solare, la copertura massima si è verificata verso le 20:20. L'ultima eclissi parziale di simili entità osservabile dalla Svizzera risale all'agosto del 1999. Un'eclissi totale invece è stata documentata per l'ultima volta nel paese nel 1800. 42, ben visibile nel Mendrisiotto e nella Val Poschiavo, mentre per quanto riguarda l'osservabilità di un simile fenomeno sull'altipiano bisogna risalire addirittura al 1724. La prossima eclissi totale di sole in Svizzera avrà luogo il 3 settembre 2081, un po' più alla portata per chi si accontenta di una copertura parziale del disco solare. L'eclissi prevista il 2 agosto del 2027, l'anno prossimo, verso le 11:15, quando il sole sarà alto nel cielo. Sport, atletica leggera, prima medaglia d'oro per la Svizzera agli europei di Birmingham, l'ha vinta Jason Joseph nei 110 ostacoli. Europei di nuoto, Noè Ponti qualificato alla finale dei 100 delfino con il miglior tempo assoluto delle semifinali, 50:21, il ticinese è quindi uno dei grandi favoriti per l'oro continentale, prendendosi anche una rivincita dopo il deludente 50. Finale prevista stasera alle 18:30. Calcio, il Paris Saint-Germain ha vinto il primo titolo stagionale, i parigini a Salisburgo hanno conquistato la Supercoppa europea battendo 2-1 l'Aston Villa. E chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, giovedì 13 agosto. In tutto il paese sarà ancora soleggiato e caldo, con qualche temporale possibile e con temperature massime di 35 gradi. Resta in vigore, lo ricordiamo, l'allerta canicola di grado 4 su 5 in Ticino e nel Moesano, sotto i 600 metri di quota.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

così. Se guidi, non bevi. Non mettere in pericolo la tua vita. Non mettere in pericolo la vita degli altri. Se bevi, non guidi. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Sono le due in studio, Fabiano Rizzi. L'amministrazione Trump ha criticato i piani di Israele di mantenere l'occupazione del sud del Libano, affermando che violano gli impegni assunti nell'accordo quadro tra Stati Uniti, Libano e Israele. In precedenza, il ministro della difesa israeliano Israel Katz aveva affermato che Israele non si ritirerà mai dai territori occupati in Libano, Siria e Gaza. Hamas ha condannato il bombardamento israeliano su Gaza, il primo in oltre una settimana, che ha causato un morto e diversi feriti, affermando che l'attacco conferma l'insistenza dell'occupazione nel vanificare gli sforzi dei mediatori, dei garanti e del Consiglio di pace per raggiungere un cessate il fuoco duraturo. Dall'interno, il Consiglio federale introdurrà multe per le banche inadempienti, imponendo anche la restituzione dei bonus in caso di infrazioni alla regolamentazione bancaria. Tali misure sono state poste in consultazione dal governo per scongiurare future crisi simili a quella di Credit Suisse, scoppiata 3 anni fa. Berna prevede anche nuove competenze per l'autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari. Uno degli obiettivi è di responsabilizzare maggiormente i vertici delle grandi banche di rilevanza sistemica. E nella sua seduta il governo ha inoltre deciso di appoggiare la proposta di mettere un freno, un limite massimo, agli stipendi dei dirigenti delle casse malati, anche se ciò non avrà effetti concreti sui premi dell'assicurazione di base. L'attesa eclissi solare ha concluso il suo percorso sopra la Svizzera dopo essere stata osservata un'ultima volta a Ginevra intorno alle 20:45. È cominciata alle 19:23, la Luna ha coperto circa il 90% del disco solare verso le 20:20 e lo spettacolo della natura si è concluso con il tramonto. L'ultima eclissi di entità paragonabile in Svizzera risale al 1999. Per le ultime eclissi totali viste dal nostro paese bisogna invece risalire al 1842, quando fu osservabile dal Mendrisiotto e dalla Valposchiavo, e al 1724, quando venne vista dall'Altipiano.